0: persona che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
1: E Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. E oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM. Il garante della privacy contesta violazione della gestione dei dati personali delle attività di telemarketing. Nel mirino alcuni call center abusivi che si presentavano come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. E vediamo la pagina degli esteri. Kiev è sotto attacco, missili balistici russi sulla capitale ucraina, ha fatto sapere il sindaco invitando la popolazione a recarsi nei rifugi. Ci sarebbe un morto e 3 feriti. Un incendio invece è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, retta sulla Piazza Rossa, subito domato. Al momento non si segnalano vittime. Ed è prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano le prime critiche a bocciare i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile, ha definito il ministro Ben-Gvir, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno Stato palestinese. E torniamo in Italia. L'addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, è morto a Roma a 96 anni. Sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga, dell'emarginazione, la missione della sua vita. Il presidente Mattarella ne ha sottolineato il coraggio e la testimonianza di impegno sociale e civile. Addio anche a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e domani. L'Italia perde un grande campione, esempio di lealtà e dedizione, scrive sul social la premier Giorgia Meloni. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa, il calcio italiano piange la scomparsa di una leggenda, una delle figure più grandi e amate, ricorda anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
2: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rosso-nero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994. Uno dei migliori difensori centrali della storia, ha scritto Romario su Instagram, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
3: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
2: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, lo ricorda così.
4: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
2: Jacopo Barlotti, GR1.
1: E scatta oggi il grande esodo di agosto sulle strade. Sarà infatti una giornata da traffico da bollino nero, 26 milioni di italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. Sulle partenze riprese anche l'ondata di calore, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di circa 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta, all'enclave di Madrid in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con la Spagna. Il Premier Sanchez ricorda che l'Italia è prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Gelo da Bruxelles che chiede a Roma di spiegare come la crisi di Ceuta impatti sulla sua sicurezza, visto che non ci sono flussi di migranti verso l'Europa. Solidarietà a Madrid da Francia e Gran Bretagna. Intanto oltre 48.000 migranti su 60.000 arrivati a Ceuta sono già stati rimpatriati. Ma sentiamo cosa prevede il trattato di Schengen.
2: Nell'85 Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato nel quale si prevede la libera circolazione delle persone all'interno delle loro frontiere. Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Nella notte Kiev sotto attacco, pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, almeno 4 morti e diversi feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare i 20 punti dell'intesa l'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai campi flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. Ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione. A Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Stop temporaneo alla circolazione dei treni nella zona e alla partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
3: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
4: Fino all'ultimo pensavo di morire.
3: Elena Pabba, GR1.

0: Dio Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata, è morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. E cordoglio da tutte le istituzioni, dalla politica e dai cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato l'ultimo lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera con cui ha vinto di tutto, tra cui 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il suo numero di maglia 6 è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare, ma sentiamo il ricordo di alcuni tifosi milanisti.
1: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
2: Molto onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
3: Che dire, il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
4: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6. Una volta la indossò anche Maradona.
5: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
4: Davide Gangale per il GR1.
0: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi e che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli. Molta paura, gente in strada, stop a traghetti, mentre è tornata a regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. La Premier Meloni sta seguendo costantemente la situazione. E allora sentiamo quello che è accaduto con la voce di Lucia Papalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
4: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
3: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro, e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
4: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
3: No, è successo anche in passato che dopo un periodo, diciamo, di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso, e infatti si è verificato. Questo è l'11 magnitudo maggiore uguale a 4.
2: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi irregolari in Italia. La pressione sulle enclave spagnole e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
5: Sospendere Schengen, una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca: se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, salvo Sallemi.
6: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
5: Bene il governo, dice Gasparri, Forza Italia accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale, stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa, attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
5: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione, e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
2: E vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, raid russo su Kiev, 4 morti, 13 feriti, mentre un incendio è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, eretta sulla Piazza Rossa, subito domato, non si segnalano vittime. Ed è prevista per la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo.
8: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo, e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben-Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo, apre la porta a Sanchez, all'agente di Gaza. Gaza, ma anche il principale rivale di Netanyahu, parla di una resa alla propria debolezza, senza che nessuno degli obiettivi di guerra sia stato raggiunto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E torniamo in Italia con la cronaca. Il crollo della palazzina a Messina proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie. Il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato intanto è quello dell'imprenditore Carmelo Leone. Era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere stato causato da un'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale. Si indaga intanto per disastro colposo. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Mansuri, ucciso, lo ricorderete, a gennaio nel bosco di Rogoreto con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente e su altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Addio a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto a Milano a 96 anni, sacerdote ed educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'immaginazione la missione della sua vita.
0: Lui sapeva che sarebbero state un po', forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
9: Franco Taverna Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
10: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
9: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro. Lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio. A Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1, Donatella Negri.
2: E addio anche a Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma oggi e domani. E scatta il grande esodo di agosto. Sulle strade sarà una giornata di traffico da bollino nero, 26 milioni di italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri. Sulle partenze pesa anche l'ondata di calore, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23. Ed è tutto, al prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what your romance.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Derica Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo le decine di migliaia di migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il Premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione sull'enclave spagnola in Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57.
4: C'è ancora chi tenta di arrivare a nuoto, ma ora la spiaggia è presidiata dai militari e poco lontano si va assottigliando la fila di persone che attraversa il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa e in cui sono annegati a decine. I 60.000 arrivati a Ceuta sono già quasi tutti rientrati, non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta ha regole di Schengen speciali, lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è frontiera esterna, ricorda anche Bruxelles, benché von der Leyen definisca inaccettabili le scene dell'assalto.
5: La violación y el ataque a la
4: dall'enclave Pedro Sánchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, accusando la disinformazione delle mafie del traffico di esseri umani, che avrebbe ingannato la gente sulla possibilità di entrare in Europa. Poi il Premier replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex. Italia prima in Europa per ingressi irregolari. La solidarietà è facoltativa, commenta il Premier, ma il rispetto dei trattati non lo è. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Nella notte pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, Kiev. Almeno 4 morti e 13 feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai campi Flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. Ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Ripristinata la circolazione dei treni, ancora sospesa invece la partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
6: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
7: Fino all'ultimo pensavo di morire.
6: Elena Pabba, GR1.
3: Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore e attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero, bandiera e capitano della squadra rossonera, con cui ha vinto di tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 2 supercoppe europee e 4 italiane. Tantissimi gli omaggi e messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e non solo. Il suo numero di maglia, il 6, è stato ritirato dal Milan quando ha smesso di giocare. Sentiamo il ricordo di alcuni tifosi milanisti.
0: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
8: Molto onesto, si può dire, molto

0: molto umile e forse per questo piaceva molto.
1: Che dire, il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
2: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio. L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6. Una volta la indossò anche Maradona.
3: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
2: Davide Gangale per il GR1.
4: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ufficialmente ritirato la proposta di vendere a fondi privati il mondiale dopo le proteste delle federazioni continentali a partire dalla UEFA. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, si legge in un comunicato, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni mentre il nostro obiettivo era quello di unire e migliorare. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Perché?
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi, ci sono stati crolli a Pozzuoli. Molti hanno passato la notte in strada, stop a traghetti, mentre è tornata a regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Sulla situazione sentiamo Lucia Papalardo, direttrice dell'osservatorio vesuviano degli NGV.
3: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
4: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
3: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
4: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
3: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
2: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale, tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione intanto sulle enclave spagnole e Marocco si allenta, le vittime sono 57. Ma sentiamo dunque che cos'è l'accordo di Schengen sulla libera circolazione e cosa comporta la sua sospensione.
5: Firmato nel 1985 nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato di Schengen istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente per un periodo di 30 giorni, ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023 quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra UE. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E nella notte attacco russo su Kiev, 9 morti, 23 feriti, un incendio invece scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, eretta sulla Piazza Rossa subito domato, non sono state segnalate vittime. E nella notte è stata attaccata una petroliera nello stretto di Hormuz a 20 km dalle coste di Oman, mentre è prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano però le prime critiche: a bocciare i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv, inaccettabile la definita il ministro Ben-Gvir, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno stato palestinese. E vediamo la pagina di economia, parliamo dei dati Istat sulla fiducia, migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile invece il carrello della spesa.
6: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
2: E Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando così la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM, il garante della privacy contesta violazione della gestione dei dati personali delle attività di telemarketing nel mirino alcuni call centers abusivi che si presentavano come operatori dell'azienda per acquisire illegalmente i dati degli utenti. E vediamo alla cronaca il crollo della palazzina a Messina, proseguono le ricerche, le 5 persone ancora sotto le macerie, il fumo dell'incendio complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono ancora speranze. Il corpo senza vita recuperato è quello dell'imprenditore Carmelo Leone, era incastrato sotto un solaio nella casa sopra i negozi. Quanto accaduto potrebbe essere causato dall'esplosione di una bombola o da un cedimento strutturale. Si indaga per disastro colposo. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del pusher 28enne Mansuri, ucciso

0: a gennaio nel bosco di Rogoreto con un colpo di pistola alla testa. Nel frattempo proseguono le indagini sull'ex agente ma anche sugli altri 6 colleghi accusati a vario titolo di spaccio, estorsione e arresti illegali. Addio a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, è morto a Milano a 96 anni, sacerdote, educatore, ha fatto della lotta alla droga e all'immaginazione la missione della sua vita. Il presidente Mattarella ne ha sottolineato il coraggio e la testimonianza di impegno sociale e civile. E addio anche a Franco Baresi, ex capitano del Milan e della Nazionale, era malato da tempo. I funerali martedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria in tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e poi anche domani. È scattato il grande esodo di agosto sulle strade, una giornata da traffico da Bollino Nero. Il 26 milioni di italiani in viaggio. Per agevolare gli spostamenti l'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri e sulla partenza pesa anche l'ondata di calore. Oggi 19 le città da Bollino Rosso, domani saliranno a 23. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, sono 11 le scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 rilevate a partire da ieri sera e fino alle 2 di questa notte ai Campi Flegrei, provincia di Napoli. Un vero e proprio sciame sismico, ha spiegato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo la prima scossa che ha raggiunto la magnitudo di 4.7, la più forte da 40 anni. 21 i feriti, persone in strada, qualche danno, blackout in alcuni quartieri, l'epicentro a Pozzuoli. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
4: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi è relativamente superficiale come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei. Anche in passato, dopo un periodo diciamo di calma, poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo.
3: La crisi migratoria di Ceuta, decine di migliaia hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino, 57 le persone annegate. Roma ha sospeso il trattato di Schengen con Madrid e mentre il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia, la pressione si allenta, quasi tutti rientrati protagonisti dell'assalto alle frontiere.
5: Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
6: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
5: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha ribadito la premier Giorgia Meloni riguardo alla sospensione di Schengen, mentre il tema migranti e frontiere fa discutere i partiti. La maggioranza applaude la decisione del governo e attacca. Ecco dove porta il modello Sanchez sui migranti, tanto amato dalla sinistra. Per le opposizioni l'esecutivo ha abbandonato gli italiani, fa solo propaganda per nascondere i suoi fallimenti. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano la decisione dell'Italia su Schengen. Una crisi terribile, se vinceranno i democratici sarà così anche da noi, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 feriti. Sull'appoggio all'Ucraina, la frenata degli Stati Uniti, nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza Kiev di produrre Patriot, afferma la Casa Bianca. Inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. Ieri recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Le operazioni sono complicate dai problemi di sicurezza intorno all'edificio perché è ancora attivo un incendio provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo, si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. Tra i feriti ricoverati uno è Davide Lambiase, 26 anni, la sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
7: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, quel viscolo. Non stavo manco respirando aria in quel momento. Dimenticarlo non è possibile.
3: Lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, prete di strada, educatore e attivista, fondatore della comunità Exodus, con la quale ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. E a Milano sarà lutto cittadino martedì, giorno delle esequie di Franco Baresi, morto ieri a 66 anni, bandiera della nazionale del Milan, con cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanti altri trofei. Lo ricordano il mondo delle istituzioni, quello dello sport. Apprezzato da tutti, a partire dagli storici avversari, l'inchino del Real Madrid, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del grande traffico di inizio agosto che toccherà il culmine proprio questa mattina. ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri sulla rete, oltre 1000 per agevolare il transito, e scatta anche lo stop ai mezzi pesanti nelle ore di punta. Le mete restano sempre le stesse, prima il mare, poi città d'arte e montagna. Calcio, passo indietro della FIFA, il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota ufficiale. Sono le 6:05, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti...

0: fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Radio Satta e tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsatte.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata dal un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
2: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese, con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Il vicecommissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano. Ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
8: E questo è il nuovo commissariato.
9: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno.
10: Ah, lei è commissario.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
11: Riccio di mare, bisogna saperlo cucinare.
12: A laurea mi bigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
13: Sono proprio io.
6: Lunedì 21:30, Rai 1.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Siamo vivi per miracolo, ci cadevano i mattoni addosso, sciame sismico ai Campi Flegrei, di magnitudo 4.7 la scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, 21 feriti, 2 in gravi condizioni. 48.000 rimpatri da Ceuta al Marocco, l'Italia sospende Schengen con la Spagna per ragioni di sicurezza. Sanchez, qui meno immigrati irregolari che nel vostro paese, critica Bruxelles, le opposizioni accusano il governo di sciacallaggio. Prete di strada, educatore, l'Italia piange Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che ha recuperato migliaia di tossicodipendenti. Il presidente Mattarella, da lui testimonianza di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. In fila con il caldo per le temperature, 19 città con il bollino rosso che diventa nero su strade e autostrade, 26 milioni in viaggio tra oggi e domani. L'addio a Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali, martedì mattina, l'omaggio di club, compagni e rivali al grande campione. Buongiorno da Luana Cremasco. Altre scosse nella notte ai Campi Flegrei dopo quella di maggiore intensità ieri sera, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli.

0: Feriti, danni, blackout, diversi sfollati e tanta paura.
1: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta. Mio marito, con la forza della disperazione, è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
2: Notte in strada per centinaia di persone nei campi Flegrei alle 19:46, la scossa più forte di magnitudo 4.7, almeno una trentina le repliche di varia intensità, un vero e proprio sciame sismico. La conta dei feriti si allunga con il passare del tempo, sono ora 21, di cui 2 gravi, decine le famiglie sgomberate.
3: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
2: Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi.
4: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada.
2: Impressionanti le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini a Pozzuoli, l'epicentro, ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Si vedono grossi massi cadere, finiscono sulle auto in sosta. Il porto della città Flegrea è stato chiuso. Lentamente sta riprendendo la circolazione dei treni. Eleonora Fioretti, GR1.
0: La crisi migratoria di Ceuta. Decine di migliaia hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino, anche se ora sono quasi tutti rientrati, protagonisti dell'assalto alle frontiere, assalto che ha scosso l'Europa.
5: Le immagini delle TV spagnole continuano a mostrare quel che resta del tentativo di decine di migliaia di migranti di arrivare a Ceuta a nuoto, centinaia di scarpe galleggiano in acqua insieme ad abiti o oggetti. In 2 giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco, ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma ha regole di confine speciali, ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid al Bares. Una frontiera esterna, ha ribadito Bruxelles. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del Trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma invece ha incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR1.
0: E Giorgia Meloni ha spiegato la scelta del governo, lo abbiamo sentito, di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Sentiamo.
6: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese, con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe, linea su cui la premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza: il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, Federica Ionta, GR1.
0: Il caso Ceuta, le decisioni del governo italiano su Schengen e frontiere sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid.
7: Da Fratelli d'Italia arriva un coro favorevole alla scelta del governo. La difesa dei confini è una nostra priorità, spiegano. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Anche Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, partito che chiede anche blocco navale e una nuova stretta contro l'immigrazione clandestina. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
8: La politica demagogica del socialista Sanchez ha causato una vera e propria invasione di immigrati clandestini. Approvo totalmente la decisione del governo di sospendere gli accordi di Schengen e di chiudere le frontiere frontiere con la Spagna.
7: Dal governo solo propaganda, rispondono le opposizioni, ed è irresponsabile aprire una crisi con Madrid, dice la leader PDL Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier contro la Spagna per il 5 Stelle Giuseppe Conte, che aggiunge: gli sbarchi in Italia sono aumentati e per AVS governo cinico usa i migranti per guadagnare consenso. Dice no ai populismi Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
9: Difendere i confini è giusto, ma quello è un confine europeo, va difeso con l'Europa, non contro la Spagna.
7: Vasco Pirri, GR1.
0: E contro il governo spagnolo, su Ceuta, le parole del presidente americano Trump, che definisce la crisi un'invasione, un risultato di leggi deboli, cattiva gestione, norme molto liberal. Succederà anche da noi, ha detto, se vinceranno i democratici. Sul Medio Oriente, secondo diversi media americani, nel fine settimana si prepara una nuova offensiva contro l'Iran. A Hormuz, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili al largo dell'Oman. Non è chiara la provenienza. Dopo l'annuncio della Casa Bianca di un accordo su Gaza, frena l'ala più dura della destra israeliana, in testa il ministro Ben-Gvir. Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 i feriti. Sull'appoggio all'Ucraina, la frenata degli Stati Uniti. Nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza a Kiev di produrre i Patriot, afferma Trump. E inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. La cronaca: Messina ha recuperato poco fa il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto giovedì pomeriggio. Ieri era stato tratto dalle macerie il cadavere dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le operazioni alla ricerca degli altri 4 dispersi, 70 i vigili del fuoco al lavoro. Intervento complicato dai problemi di sicurezza intorno all'edificio, perché è ancora attivo un incendio covante provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo e si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. 3 i feriti ricoverati. Uno è Davide Lambiase, 26 anni. La sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
10: Agosto si conferma un mese importante per il turismo italiano.
0: Faremo sentire a breve la testimonianza di Davide Lambiase, che è tra i feriti ricoverati a Messina. Ora parliamo della morte di Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, fondatore di Exodus, una vita a combattere ogni forma di disagio giovanile. I funerali lunedì a Milano, a Sant'Ambrogio. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi.
11: Diretto, essenziale, sempre orientato all'azione, Don Antonio Mazzi è stato un uomo che ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. La sua missione ha avuto un unico filo conduttore: restituire futuro ai giovani, soprattutto a quelli intrappolati nel tunnel della droga. Già negli anni 70 promuove iniziative innovative e si batte per l'inclusione delle persone con disabilità nella formazione professionale. La svolta arriva nel 79, quando assume la guida dell'Opera Don Calabria di Milano, ai margini del Parco Lambro, allora simbolo dello spaccio. Da quell'esperienza nasce il progetto Exodus, un modello educativo alternativo alle tradizionali comunità terapeutiche. Nel 1989 apre un servizio SOS alla stazione centrale di Milano, poi esteso a Napoli e Roma, per offrire ascolto e sostegno agli emarginati. Volto noto per la sua presenza fissa a Domenica Inn, dove per molti anni ha partecipato come opinionista e co-conduttore, è stato ospite frequente di numerose trasmissioni dedicate ai temi sociali. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: E da Domenica Inn, il salotto da cui diffondeva forza e speranza, ricorda Don Mazzi la storica padrona di casa, Mara Venier. Ho perso il mio secondo padre, un prete da marciapiede che ha donato amore a tutti, il post sui social. Al Corriere della Sera la conduttrice racconta: la domenica mattina diceva messa nella sala prove dei ballerini, poi tutti a preparare la diretta. Primo agosto, primo bollino nero per il traffico, ennesimo rosso per il caldo.
12: È un picco senza punti di fuga al momento, quello che la quarta ondata di calore dell'estate mediterranea ci sta regalando, con le città che vanno infuocandosi giorno dopo giorno. Oggi sono 19 quelle con il bollino rosso, domani saliranno a 23 su 27 prese in esame dal Ministero della Salute. Caldo e afa che qualche breve, sporadico, temporale riuscirà ad attenuare, ma durerà poco, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
13: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.
12: Scenario identico la prossima settimana, blindata tra due weekend, questo il prossimo, di grandi spostamenti. 26 milioni solo tra oggi e domani, secondo ANAS. Oggi bollino nero sulle autostrade, domani rosso. Paola Guarnieri, GR1.
0: Scrittore, autore di fumetti, anchor radiofonico che sa parlare anche ai più giovani. Matteo Bussola,

0: firma un nuovo romanzo, Il sole nelle pozzanghere. Lo abbiamo intervistato.
1: È un romanzo corale, una storia piena di tante storie, Il sole nelle pozzanghere, che ha al centro un posto speciale, il negozio di un rigattiere, il signor P.
2: Lui riceve soprattutto quegli oggetti che hanno una storia interessante da raccontargli, già che gli oggetti che passano tutta la loro vita con noi mantengono una specie di impronta emotiva della nostra storia.
1: Quindi bussola ai vecchi oggetti, le cose abbandonate, come motori di storie, ma anche

0: L'ordinarietà della vita, che poi è quella che nasconde le più grandi straordinarietà.
1: Alla fine il lettore scopre quasi di avere tra le mani con il romanzo anche il registro del signor P, pieno di oggetti, ognuno dei quali racconta una storia.
0: Sì, perché le persone che entrano nel negozio del signor P raccontando la storia dei loro oggetti, poi in realtà raccontano anche la loro. Ed è anche un libro, mi verrebbe da dire, sul desiderio che tutti quanti abbiamo di riuscire ad accogliere le storie degli altri. E attraverso lo spazio che riusciamo a fare agli altri, riusciamo a capire meglio anche noi stessi. Ed è una cosa di cui mi sembra che ci sia un gran bisogno.
1: Paola D'Angelo, GR1.
2: Martedì a Milano sarà lutto cittadino per l'addio a Franco Baresi, leggenda del calcio che guidò il Milan negli anni d'oro con trofei a raffica, ma anche nelle stagioni di Serie B. A lui l'omaggio di compagni e avversari.
3: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rossonero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994. L'ex portiere rossonero Giovanni Galli lo ricorda così.
4: Era un capitano silenzioso, era un capitano che con l'esempio faceva capire allo spogliatoio quale dovesse essere il livello, no? Che la squadra doveva raggiungere.
3: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, racconta.
5: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
3: Jacopo Barlotti, GR1.
2: Passo indietro della FIFA. Il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Progetto che aveva incontrato la ferma opposizione della UEFA fino alla minaccia di boicottaggio. È emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni, ma il nostro scopo è unire, migliorare. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti, si legge nella nota ufficiale. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi è sabato e ci sono i podcast di Radio 1, storie, interviste, reportage, approfondimenti. Oggi America 7 di Oliviero Bergamini, gli Stati Uniti raccontati attraverso personaggi, aspetti meno conosciuti della loro cultura, oltre ogni stereotipo. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Buona giornata.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile,

0: Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, baschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Temperature ben al di sopra della norma con la nuova ondata di calore, le conseguenze per i più fragili, per anziani e per i bambini e il modo di difendersi.
7: Fronte caldo anche per il traffico che oggi sulle autostrade della regione sarà da bollino nero. Punti critici il casello dell'Isert e la Villa Segorizia. Domani, domenica, bollino rosso.
6: Il fondo Prima Casa si apre per la prima volta alle persone con disabilità grave e ai loro nuclei familiari, la soluzione del co-housing.
7: Il Consiglio di Stato respinge l'appello del centro Daru dando ragione al comune di Monfalcone. Per i legali del sodalizio resta irrisolta la questione del culto, annunciato il ricorso alla Corte Europea.
6: Allineano l'Università di Udine dopo la mappatura con i droni e il censimento degli alberi, ora monitora il polmone della pineta.
7: L'annuncio di Leonardo che nello stabilimento di Ronchi dei Legionari ha ultimato il primo drone frutto della joint venture con la turca Baykar. Il gruppo intanto chiude i primi 6 mesi con un utile netto rettificato di 476 milioni, più 74% rispetto al 2025.
6: Le ondate di caldo influiscono anche sul settore vitivinicolo con una vendemmia che potrebbe essere la più anticipata di sempre e partire a Ferragosto, ma sottolinea Coldiretti, serve la pioggia e anche un piano strategico per il settore.
7: A Pordenone il comune ha presentato i primi risultati dello studio di fattibilità del nuovo stadio. Si farà la comina. Per la capienza individuata una soluzione per moduli.
6: La straordinaria vita di Leonor Fini, artista dalle mille sfaccettature, una delle sue opere più famose, un autoritratto, è in mostra a Trieste fino a settembre nella rassegna L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo.
7: Un cordiale buongiorno da parte di Eva Ciuc ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio, ma come di consueto, prima di entrare nel vivo delle notizie, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 25 gradi e mezzo, il mare calmo con una temperatura di 28 gradi, a Pordenone 22, a Gorizia e Udine 21, a Forni di Sopra 19 gradi, a Tolmezzo 16 e mezzo, a Piancavallo 14 e mezzo, a Tarvisio 13 e 5 decimi, a Sappada 13, sul Monte Lussario e sul Monte Zoncolan 19 gradi. A Grado 26 gradi, qui la temperatura del mare è di 28 gradi e mezzo, a Lignano 25, dove la temperatura del mare è di 29 gradi.
6: Le previsioni oggi al mattino, cielo variabile e non sono esclusi del tutto locali rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio sera cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile verso le Alpi dove sarà possibile qualche isolato temporale di calore. Venti a regime di brezza. Farà molto caldo, specie in pianura di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondovalle.
7: Trieste entra nella fascia di allerta arancione per il caldo, con le temperature potenzialmente rischiose per la salute, ma tutta la regione è nella morsa dell'afa, con picchi anche di 40 gradi. È la quarta ondata di calore dell'estate che proseguirà almeno fino al 7 agosto. Domani l'allerta sarà rossa.
8: È una cosa tremenda. Si dovrebbe salvare un po' di caldo per quest'inverno.
9: Un caldo senza tregua. Trieste è stretta nella morsa della quarta ondata di calore, con temperature che rischiano di continuare a salire e l'allerta da arancione potrebbe diventare rossa. L'aumento delle temperature di questi giorni crea qualche preoccupazione per i possibili effetti sulla salute. Muriel Dotz, medico di medicina generale.
10: In questi giorni di caldo estremo sono aumentate le chiamate, soprattutto lamentano grande stanchezza, astenia, quindi

0: e c'è ovviamente problemi con calo di pressione.
1: Le conseguenze negative del caldo estivo possono essere rilevanti nei soggetti fragili, negli anziani, ma anche nei bambini. Alessandro Amadeo, direttore del pronto soccorso pediatrico Burlo Garofalo.
2: Il bambino di per sé stesso è maggiormente esposto alle conseguenze del calore e a maggior ragione lo sono i bambini con fragilità, quindi con malattie croniche, un esempio classico è la fibrosi cistica, ma anche altre malattie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare.
1: Non sono aumentati gli accessi al pronto soccorso pediatrico in questi giorni, ma è importante favorire misure di prevenzione e regole di comportamento per tutelare i più piccoli.
2: Evitare ovviamente l'esposizione nelle ore più calde, evitare il gioco all'aperto nelle ore più calde, idratare bene i bambini, mangiare cibi freschi. L'abbigliamento deve essere ovviamente consono.
1: Intanto chi resta in città prova a difendersi dal caldo come può.
3: Dal caldo ci si difende con l'aria condizionata.
4: Siamo un po' a casa, un po' andiamo al mare, insomma, cerchiamo di andare nelle ore che quando non fa troppo caldo.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Oggi seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, si prevede quindi l'afflusso di circa 186.000 veicoli. Queste le previsioni. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico critico con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in uscita alla barriera di Lisar Trieste. Rallentamenti potrebbero verificarsi anche sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, con possibili code in uscita alla barriera di Villesse. Traffico intenso anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio nel pomeriggio.
6: In particolare sono attesi circa 26.000 transiti in uscita alla barriera dell'Isert rispetto ai circa 23.000 del sabato di un anno fa, valore che potrebbe subire una variazione a causa della chiusura della superstrada slovena H4. Proprio la chiusura di questa arteria ha determinato dal 6 luglio il transito di più di circa 71.000 mezzi, ovvero il 15% in più all'uscita dell'Isert. Per far fronte a questa situazione di emergenza e svuotare il traffico dal piazzale, Autostrade Alto Adriatico è pronta, insieme alla Polizia Stradale, a far scattare la safety car da Palmanova per deviare il traffico diretto verso Trieste, lungo il bypass della A34 e quindi verso la viabilità alternativa per chi è diretto verso la Slovenia e la Croazia. Inoltre, la concessionaria ha predisposto il potenziamento del personale di assistenza sullo stesso piazzale dell'Isert per velocizzare i transiti. Per domani, domenica, è previsto traffico da bollino rosso.
5: Due incendi boschivi provocati dai fulmini sono divampati nel pomeriggio di ieri sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Per quello di Malborghetto Valbruna, i vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 15. Attivato il secondo elicottero del servizio aereo regionale, mentre sul posto ha operato anche la stazione forestale di Pontebba con i pompieri volontari di Valbruna. L'incendio è stato dichiarato spento alle 18:15. L'altro incendio, sempre causato da un fulmine, invece divampato sempre più o meno alla stessa ora, verso le 15:30, a Forni di Sopra, dove è stato impegnato il primo elicottero del servizio aereo regionale. A Maiano, invece, l'incendio di Sterpaglia, segnalato poco dopo le 14 ai vigili del fuoco di Udine, è stato domato verso le 16:30. Sul posto anche i vigili del fuoco e la stazione forestale di Gemona. Il rogo ha bruciato un'area stimata tra i 2 e i 3.000 metri quadrati.
6: Si terrà questa mattina, e siamo alla cronaca giudiziaria, l'udienza di convalida dell'arresto della donna di 35 anni accusata di tentato omicidio e indagata per aver accoltellato il suo ex fidanzato mercoledì sera a Driolassa, una frazione di Rivignano Teor. L'uomo, di 44 anni, è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato colpito da 3 fendenti all'addome e alla schiena con un coltello da cucina poi ritrovato. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire la dinamica e il movente. La donna si trova nel carcere del Coroneo.
5: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso dal centro islamico Darussalam, dando ragione al comune di Monfalcone. L'immobile è definitivamente di proprietà del comune. Il commento dell'europarlamentare Anna Maria Cisint, che ha aggiunto: è una decisione storica destinata a fare scalpore. Quella era una moschea abusiva, ha commentato. L'associazione Darussalam confida in una risposta da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo, in quanto il Consiglio di Stato, hanno scritto in una nota, ha valutato esclusivamente uno dei profili dell'appello e non invece la possibilità di

0: individuare un'area da destinare al culto.
1: Dopo quello di Udine, un nuovo probabile caso di infezione da dengue si è registrato a San Vito al Tagliamento. Il paziente, che sta bene ed è seguito a domicilio, dove si trova in isolamento, è un uomo di 48 anni che nei giorni scorsi aveva manifestato febbre, dolori muscolari e stanchezza. Il comune ha attivato il protocollo di controllo e disinfestazione.
0: Anche le famiglie con una persona con disabilità possono accedere al fondo Prima Casa e potranno far domanda a partire dal 3 agosto, un progetto che punta a valorizzare il co-housing, e cioè le esperienze abitative condivise.
2: Il fondo Prima Casa, pensato per giovani coppie under 36 o famiglie numerose, per la prima volta si apre alle persone con disabilità grave e ai componenti di un nucleo familiare nel quale conviva da almeno 2 anni una persona con disabilità permanente. Dal 3 agosto è possibile far domanda. Il fondo garantisce il 50% della quota capitale del finanziamento, elevabile all'80% in presenza di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Soddisfatto il presidente della Consulta dei Disabili di Trieste, Marco Tortul, che dice questa è una norma che favorisce l'inclusione.
3: Spesso le famiglie con figli con disabilità o con problematiche personali di disabilità si sentono un po' una categoria a parte, si sentono escluse, si sentono quasi di dover chiedere il permesso di poter fare delle cose. Invece questa diventa uno strumento, un'opportunità dove vengono inseriti anche loro come persone.
2: Bene l'aiuto per la prima casa, ma importante valorizzare il co-housing. Il presidente della consulta regionale, Mario Brancati, incontrerà martedì la regione. Obiettivo: creare un fondo regionale ad hoc.
3: La soluzione del co-housing è quella giusta perché permette alle persone di abitare in situazioni normali, dove si possono anche inserire, diciamo, persone con disabilità e anziani, persone con disabilità e giovani. Quindi il co-housing è assolutamente il futuro e permette di vivere in una condizione più normale.
2: Lei dice che questa è una regione che ha sensibilità per la disabilità.
3: È una regione che ha tanta sensibilità rispetto alla disabilità perché è fatta da persone che hanno un'alta umanità. Non è così tutta Italia, a noi arrivano segnalazioni e richieste di famiglie del Veneto e dell'Emilia Romagna, è successo lo scorso mese, che vorrebbero venire a vivere qua perché sanno che qui ci sono dei servizi che lì non ci sono.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lo stabilimento di Ronchi dei Legionari di Leonardo avrà un ruolo centrale nella nuova unità operativa che costruirà velivoli senza pilota. Lo conferma l'azienda controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa di aeronautica e sistemi di difesa, che ha presentato i dati del bilancio semestrale. Sempre a Ronchi farà capo il coordinamento della joint venture con l'azienda turca Baykar, annunciata il mese scorso, che avrà a sua volta come ambito la progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto. Leonardo conferma il percorso di crescita in tutti i settori sviluppati a Ronchi. Quanto al bilancio nel suo complesso, la semestrale si chiude con un portafoglio ordini cresciuto del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un risultato netto che vale quasi mezzo miliardo, in aumento del 74%. Cresce anche l'indebitamento di quasi il 50%, un dato legato all'investimento per l'acquisizione di Iveco Defense Vehicles, che ha esteso l'attività del gruppo nel settore dei sistemi di difesa su piattaforme ruotate e cingolate.
0: Tutela ambientale e benessere delle persone sono questi gli obiettivi del monitoraggio della pineta di Lignano, dove l'Università di Udine sta raccogliendo dati scientifici con l'aiuto dei sensori ambientali appena installati.
4: La pineta di Lignano non è solo un patrimonio paesaggistico, ma anche una risorsa per l'ambiente, la salute e il turismo. Per tutelarla e valorizzarne al meglio le potenzialità è stato avviato un monitoraggio scientifico con l'Università di Udine. Dopo la mappatura con i droni e il censimento degli alberi è stata completata l'installazione di una rete di sensori ambientali. Antonio Tomao, Università di Udine.
5: Attraverso questi dati abbiamo iniziato, insomma, a stimare lo stock di carbonio, cioè quindi la quantità di carbonio che è immagazzinato attualmente negli alberi della pineta. Abbiamo di recente montato dei sensori che ci consentono di misurare lo stato di salute e di vitalità degli alberi anche attraverso la misura dell'evapotraspirazione, quindi del flusso di linfa degli alberi stessi e dell'accrescimento annuale in continuo degli alberi.
4: L'obiettivo è quello di mettere insieme tutela ambientale, valorizzazione turistica e benessere delle persone. Giorgio Ardito, presidente Lignano Pineta.
6: Molte attività già le facciamo, come il forest bathing appunto, come lo yoga, come il nordic walking, come la camminata metabolica, però crediamo che con il supporto scientifico e metodologico dell'università riusciremo

0: più fruibile e a valorizzarla al meglio, anche magari non solo in piena stagione ma anche fuori stagione. Con i dati che avremo dall'università potremo anche capire se siamo già carbon neutral o no.
1: Ma il progetto guarda anche ai possibili effetti sul benessere psicofisico. È il caso dell'innovativa esperienza avviata 6 anni fa con l'associazione Angolo di Aviano per i pazienti oncologici. Camilla Costa, antropologa ambientale.
2: 3 ore di camminata dove si fanno al massimo 1,5 km, 2 km. Le persone vengono portate attraverso tecniche di mindfulness, di rilassamento, di ecopsicologia, a connettersi maggiormente con la natura. Non si guarisce dal cancro andando in foresta, ma possiamo aggiungere qualità agli anni che ci restano, ecco. E quindi questo tipo di pratiche portano le persone ad avere un migliore esito legate appunto al loro percorso di follow up oncologico.
1: Lignano, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Quella del 2026 potrebbe essere la vendemmia più anticipata di sempre. L'ondata di caldo di queste settimane, infatti, sta facendo maturare molto più rapidamente l'uva. L'assenza di piogge negli ultimi 2 mesi, osserva Coldiretti, potrebbe incidere negativamente sulle rese, in particolare nei comprensori dei colli orientali e del Collio, ma sul fronte dei volumi si stimano produzioni quantitativamente nella media. Ne abbiamo parlato con il presidente di Coldiretti, Martin Figel.
4: Considerando queste temperature così elevate, porta sicuramente a un'accelerazione della maturazione che in altre regioni d'Italia ha già portato all'inizio vendemmie. Quello che posso dire per quanto ci riguarda è che comunque siamo in attesa di una pioggia, bisogna avere pazienza proprio perché ci sono queste temperature elevate, anche la vendemmia non è che sia proprio ideale.
5: Quali le conseguenze a livello di produzione e a livello economico?
4: Il protrarsi di queste temperature così elevate, di questo periodo siccitoso, sicuramente può portare a una riduzione delle rese a mosto e quindi meno succo, chiaramente. Però ecco, diciamo che la cosa positiva è che la statua delle uve, la sanità delle uve è molto molto buona. Quindi, per non ripetere, bisogna aspettare e sperare che venga prima possibile un po' d'acqua e poi a quel punto penso che sarà un'ottima annata, come sempre.
5: Come cambia la situazione tra zone irrigue e zone non irrigue?
4: Sicuramente bisogna dire che nella nostra regione, per quanto riguarda l'irrigazione, è stato fatto negli anni dai nostri consorzi di bonifica un ottimo lavoro, quindi soprattutto nelle zone di pianura l'irrigazione oramai è garantita quasi dappertutto. È chiaro che lì c'è una migliore performance della pianta perché appunto nonostante le temperature elevate l'apporto di acqua ha permesso che la maturazione vada avanti in una maniera buona. In collina diciamo che storicamente le piante erano più portate, sono più portate tutta la vita a resistere a queste periodi siccitosi, però chiaramente col protrarsi di queste giornate anche la collina comincia un po' a soffrire.
1: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Il comune di Pordenone ha presentato i primi risultati dello studio di fattibilità del nuovo stadio comunale, ospiterà calcio, rugby e grandi eventi.
7: L'area individuata è quella della Comina, a nord della città, tra via Barcis e la strada regionale 251 e via Roveredo. Le caratteristiche urbanistiche di viabilità e idrogeologiche sono state valutate come le più idonee rispetto alle altre 6 possibili zone analizzate. Sindaco e giunta hanno presentato i primissimi risultati dello studio di fattibilità finanziato dalla Regione per il nuovo stadio di Pordenone. L'infrastruttura sarà progettata, è stato illustrato in conferenza stampa, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed energetica ed è concepita per ospitare calcio e rugby, ma anche i grandi eventi. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso.
8: Guardiamo agli eventi, guardiamo a questa capacità della nostra città di attrarre persone per assistere a degli spettacoli, guardiamo al calcio, noi auguriamo alla nostra squadra calcistica locale, Pordenone Calcio, il nuovo Pordenone, di ascendere fino alle più alte vette della Serie A, però abbiamo anche immaginato di poter iniziare a ragionare, grazie a questo importante contributo della Regione per realizzare il documento per moduli, quindi dal piccolo numero fino al grande numero e facendo coesistere in modo scientifico all'interno di una zona individuata le possibilità sportive insieme a quelle degli eventi. Quindi un grande sogno che parte ovviamente molto lungo nella fase realizzativa e dello studio, però che in qualche modo quest'oggi scientificamente parte.
7: Tempi e costi ancora non ci sono. Quanto alla capienza, la richiesta è stata di una soluzione modulare.

0: che comprenda tre scenari da 1.500 a 12.000 posti. Quanto al finanziamento dell'opera, si valuta un partenariato pubblico-privato. Le prossime fasi comprenderanno gli approfondimenti tecnici per definire la soluzione progettuale definitiva, il quadro economico e le modalità di realizzazione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un appuntamento politico: entrano nel vivo gli incontri della Festa regionale dell'Unità al Parco di Via Minutta ad Aquileia. Questa sera alle 19 si terrà una conversazione su sicurezza e libertà, una sfida democratica, con Deborah Serracchiani, deputata e responsabile giustizia nella segreteria nazionale del PD.
2: Prosegue nel mese di agosto il ciclo di visite guidate a partenza fissa alle 17 alla Risiera di San Saba in compagnia di una guida specializzata del Museo Monumento Nazionale. Il percorso attraversa tutti gli spazi monumentali raccontando la storia e il significato di questo importante luogo della memoria. Le visite si tengono tutti i sabati di agosto con partenza alle 17.
1: Da Udine al Giappone ritorno e la musica del friulano Ottaviano Cristofoli, tromba solista della Japan Philharmonic Orchestra, in questi giorni a Pagnacco con una masterclass internazionale dedicata agli ottoni. Ieri sera al concerto conclusivo in Piazza Verdi a Trieste, questa sera a Udine sotto la loggia del Lionello alle 11, prevista anche la partecipazione del musicologo Flavio Parisi, che accompagnerà il pubblico con una breve introduzione all'ascolto.
3: Americani, giapponesi, malesi, sloveni, italiani e parlano tutti la stessa lingua, quella della musica. Nelle sale del seminario di Castellerio di Pagnacco a risuonare sono le note vibrate degli ottoni. È Music System Italy, una masterclass internazionale per 40 giovani a confronto con musicisti dalle principali orchestre del mondo. A organizzarla è Ottaviano Cristofoli, tromba solista della Japan Philharmonic Orchestra di Tokyo.
4: La musica che, diciamo, da sempre unisce è la lingua comune del mondo, perché veramente dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Europa, è proprio il linguaggio comune.
3: Come è più della storia, la musica sa essere maestra di vita.
4: Uno deve sapere che lì, in orchestra, in un gruppo grande, nella musica da camera, non esisti solo tu, non è la tua idea, può essere giusta, però in quel momento deve essere condivisa con gli altri, bisogna trovare un punto d'incontro per il bene comune, che appunto è il risultato finale, la musica.
3: Per un musicista come lei, chiediamo a Cristofoli, la musica che cos'è?
4: È proprio come avere una seconda persona a fianco che ti segue sempre, e anche la propria vita è scandita, misurata, è un po' il barometro della tua vita, è la musica, perché insomma, magari suono qualcosa che ho suonato 20 anni fa, e immediatamente mi sento 20 anni fa, però sono cambiato. C'è un po' veramente il barometro di una vita, probabilmente.
3: Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 5 artiste d'avanguardia, protagonista del magazzino 26 di Trieste, in occasione della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiana ed europeo. Questa sera alle 18.30 la curatrice Marianna Cerboni intervisterà le ultime parenti di vita di Leonor Fini, pittrice, scenografa, scrittrice, illustratrice, che ha riscritto le regole della femminilità attraverso l'arte. Sentiamo la critica d'arte.
5: Era una donna straordinaria, triestinissima, che anche se era nata a Buenos Aires, era di famiglia triestina per parte di madre, e si era formata a Trieste fino all'età di 23 anni prima di andare a Parigi definitivamente. In questa mostra è protagonista per questa sua triestinità, che lei poi ha sempre molto dichiarato, dicendo che tutta la sua attività artistica, tutta la sua creatività artistica era nata e proveniva dall'esperienza triestina, ricca di spunti artistici, letterali e culturali di ogni genere.
6: Perché visitare questa mostra?
5: Beh, perché diciamo che può accontentare molti interessi. Infatti, in mostra di queste 5 artiste, che sono, oltre a Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina, cioè artiste tutte dell'avanguardia triestina, ma di livello internazionale, noi abbiamo in mostra più di 200 opere tra dipinti, disegni, bozzetti teatrali di moda, installazioni e ceramiche.
6: Questa sera alle 18.30 è un appuntamento un po' particolare.

0: Lily Crousin e Anna Maria Stoddard Crousin, cugine di Leonor e uniche parenti della pittrice ancora in vita, intervistate da me, racconteranno la vita più intima e privata di Leonor Fini.
1: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Alcuni appuntamenti in programma stasera: torna al Castello di San Giusto, il secondo appuntamento delle Stagioni delle Armi. La compagnia specializzata nell'epoca medievale ci farà scoprire la Trieste del 300, animando le collezioni del Museo Armeria e gli spazi esterni e interni della fortezza. Visite guidate a partenza fissa in lingua italiana a partire dalle 10:30, aperte a tutti, partecipazione libera che non prevede costi aggiuntivi al biglietto d'ingresso al castello.
3: Prosegue a Udine la rassegna In file a Udine, incontri tra cultura e tradizioni te capital dal Friul. Il ritrovo è fissato per le 16:30 presso la Galleria d'Arte Antica del Castello, che verrà esplorata con gli occhi di Gian Domenico, per poi proseguire la visita al Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo.
2: Questa sera alle 21 il rapper Ernia fa tappa all'area concerti del Festival di Maiano con il suo Solo per Amore Summer Tour. L'artista milanese ha oltre 2,5 miliardi di streaming.
3: Proseguono a Cividale del Friuli concerti organizzati dall'Associazione Musicale Sergio Gaggio e dell'Assessorato alla Cultura del Comune. Questa sera alle 21 nel giardino di Palazzo Kreiger Costantini il concerto Voci dalla Mitteleuropa, che ci farà viaggiare sulle musiche di Mozart, Beethoven e Codalì.
2: Questa sera alle 21 all'Arena Castello di Gradisca di Sonzo il Festival Onde Mediterranee, intitolato a Giulio Regeni, ospita un doppio appuntamento al femminile che vede protagoniste l'amante e Joan Thiel.
3: Oggi alle 18:30 al nuovo spazio di Casso al Vajon sarà inaugurata la mostra collettiva d'arte contemporanea a cura di Dolomiti Contemporanee, che unisce la botanica forestale a una feroce critica contro la mercificazione e la degradazione dell'ambiente montano.
2: Questa sera alle 20:45 al Parco Rizzani di Pagnacco, per la rassegna Palchi nei Parchi, arrivano i Daim, uno dei gruppi più autorevoli della scena folk internazionale, autentici ambasciatori della cultura musicale delle Highlands occidentali della Scozia.
3: Nell'ambito della rassegna L'energia dei luoghi, Festival del Vento e della Pietra, inaugura alle 18:30 alla Porto Piccolo Art Gallery di Sistiana la mostra 2050 Orizzonti Sommersi. L'esposizione propone una riflessione sui cambiamenti climatici e sulle trasformazioni che stanno modificando il rapporto tra paesaggio, territorio e comunità attraverso le opere di Gabriele Bonato, Enrico Tuzzi e Alessandro Vascotto.
2: Questa sera alle 20 la chiesa di Santa Maria Maggiore a Cimolais ospiterà il concerto della giovane chitarrista Camilla Melis, talento emergente della scena musicale italiana, in un recital che ripercorrerà il suo ultimo CD in un viaggio attraverso il repertorio di Segovia e le sue evoluzioni contemporanee.
3: Il respiro della montagna è un incontro culturale organizzato dalla sezione CAI Montelussari di Tarvisio, dedicato al tema dell'andare in montagna oggi, con interventi di esperti, guide alpine e soccorritori. Questa sera alle 21 a Valbruna in Piazza Cunghi.
2: E alle 20 all'Arena Federico Tavandi Andreis, Fabio Troiano con Il Dio Bambino di Giorgio Gaber e Sandro Luporini chiude il viaggio del Montagna Teatro Festival Estate del Teatro Verdi di Pordenone. Si tratta della storia di un uomo che attraversa gli anni interrogandosi sul proprio diventare adulto in un continuo confronto con se stesso, con la relazione di coppia e con la fragilità che spesso accompagna la maturità.
3: Si aprono oggi le iscrizioni per la 15ª edizione della Vendemmia Solidale, festa e beneficenza nella terra del Conegliano Valdobbiadene, che si terrà domenica alle 6 settembre dalle 9 alle 16 presso i filari della tenuta Le Manzane San Pietro di Felletto a Treviso. Per partecipare è sufficiente scrivere a una mail. L'edizione 2026 sostiene l'organizzazione Il Filo di Simo ODV.
2: Alle 17 a Piano d'Arta prenderà il via la marcia delle quattro chiese Memorial Lucio Cimiotti, marcia non competitiva aperta a tutti gli amanti di corsa o di camminata in montagna. Con questa manifestazione la Proloco di Arta Terme vuole ricordare la figura del socio Lucio Cimiotti, persona stimata nell'intero mondo sociale, culturale e sportivo dell'Alto Friuli. Rassegna.

0: La Stampa.
1: Notti bollenti come i tropici, titola in prima pagina il Piccolo di Trieste, raggiunti 40 gradi anche sulla costa, emergenza afa nei cantieri. Fotonotizia dedicata a Franco Baresi, addio al capitano e all'ultimo libero. Per le cronache, riaccesi a Trieste i telelaser, ecco dove saranno attivi. Accesso difficile ai bagni del ferroviario e al CRAL. Per gli appassionati di letteratura, apre la libreria con testi solo in inglese che si ispira a Ian Morris, che ha raccontato Trieste come la città di chi non appartiene fino in fondo a nessun altro luogo. È il primo corner internazionale della città, un'iniziativa che mancava. Ad aprirlo due donne, Maria Chevedo e Michelle Young.
2: Il Messaggero Veneto, edizione del Friuli, caldo come ai tropici a Cividale, superati 40 gradi. Fotonotizia, addio al capitano, il calcio piange Franco Baresi, l'ultimo libero. La cronaca che si legge dal colonnino alla destra della pagina, della prima pagina, il caso dell'omicidio a Rivignano Teor, 3 coltellate all'ex compagno, aveva paura, dichiara la donna. Spaccature notturne, poi in 2 locali in via Savorniana, Udine. A Manzano, sassi contro il bus e vetro infranto, ad agire sono stati 3 ragazzi. E infine l'operazione antidroga San Giorgio di Nogaro, narcotraffico nella bassa, 24 arresti.
1: In prima pagina dell'edizione di Monfalcone di Gorizia del Piccolo, il caso del centro islamico Darus Salam, di cui vi abbiamo parlato anche noi, il Consiglio di Stato dà ragione al comune di Monfalcone, la sentenza chiude così la contesa sull'immobile che diventa proprietà municipale. A Gorizia demolito l'ex convitto Filzi, l'ATER costruirà alloggi.
2: Il caldo in primo piano anche nel Messaggero, nell'edizione di Pordenone, in prima pagina anche il weekend a bollino nero sulle autostrade. E il Messaggero nell'edizione di Pordenone dà anche notizia dell'annuncio del sindaco sull'individuazione dell'area in comina per il nuovo stadio. E per la cronaca, droga e risse a Pordenone per conquistare zone di dominio, poi il caso di dengue a San Vito al Tagliamento e trattori rubati a Casarsa nel 2023 trovati in Romania, 2 anni per il rientro.
1: Droga e armi, sgominata la banda, in primo piano del Gazzettino l'operazione antidroga, di cui vi abbiamo notizia ampiamente, vi abbiamo dato notizia nei telegiornali e nei giornali radi di ieri. La fotonotizia si riferisce alle polemiche sul ridimensionamento dei posti auto a Borgo Stazione, cancellati 26 parcheggi, doppia spaccata nel cuore di Udine, allarme sicurezza, nel giro di pochi minuti sono stati colpiti 2 locali in via Savorniana. Il dossier è dedicato ai ritardi dei treni, luglio nero per i lavoratori e pendolari, scrive il Gazzettino, e per lo sport, basket Old Wild West, Ali Begovic ai saluti, giocherà nella capitale.
2: Il Gazzettino di Pordenone apre con le risse in città, l'incubo delle bande, in Taglio Alto il caso del primo contagio di dengue, infettato un 48enne. Nella fotonotizia il render del nuovo stadio in comina, un gioiello verde, scrive il titolo del Gazzettino. E poi c'è anche il caso del DASPO per i genitori, le botte al torneo giovanile under 15 a Sacile lo scorso maggio.
1: Chiudiamo con l'annuncio dei programmi regionali. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos Estate. Oggi verrà presentato il progetto di ricerca e valorizzazione Architetture per l'educazione della gioventù, alla scoperta di diversi edifici del Medio e Basso Friuli che furono costruiti come asili per l'infanzia ma anche per commemorare i caduti della Grande Guerra. Alle 12 l'appuntamento con il buon umore della trasmissione Bon Bon. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. Da parte di Eva Ciuc e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona mattinata, a risentirci per il prossimo giornale radio in onda, come di consueto, alle 12.30.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è caratterizzato oggi da cielo sereno, poco nuvoloso, temperature particolarmente elevate e la giornata sul fronte del traffico è da bollino nero, con i mezzi pesanti che Ricordiamo oggi non potranno circolare dalle 8 alle 22, divieto che si estenderà nella giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 22. E a quest'ora la circolazione veicolare è già sostenuta sulla rete autostradale, in particolare sulla A23 Alpe Adria, soprattutto sulla direttrice sud e sulla A4 in entrambe le direzioni, in particolare sulla direttrice per Trieste con rallentamenti alla barriera dell'Isert e poi la possibilità di rallentamenti e code anche agli svincoli di uscita per le località balneari prevista già nel corso della mattinata e in particolare all'uscita di La Tisana verso Lignano. Segnaliamo sulla A4 la possibilità anche di rallentamenti per il passaggio da 3 a 2 corsie, quindi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni. Sul raccordo RA13 per chi viaggia in direzione Venezia, siamo tra il collegamento tra la 4 e Trieste, permane una chiusura della corsia di sorpasso tra Trebicciano e Prosecco, mentre è stata riaperta la galleria Carso, e sul raccordo RA14, la diramazione Piccina Fermetti, c'è un ulteriore restringimento con chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste e Venezia. Ancora in zona sul tratto A Sistiana Rabuiese abbiamo una chiusura della corsia di sorpasso all'interno della galleria Monte d'Oro per chi viaggia in direzione Trieste e Venezia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria ricordiamo sulla statale 52 Carnica un divieto di circolazione con deviazioni indicate in loco nel comune di Villa Santina. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: CNN, alla fine, tra operazioni portate avanti dai repubblicani e quelle portate avanti dai democratici, il bilancio sarà favorevole ai primi. Si calcola che riusciranno a ottenere circa 10 seggi in più rispetto al passato grazie a questa ridefinizione dei collegi elettorali. Più in generale, le operazioni di redistricting, di gerrymandering di questi mesi sembrano aprire una nuova fase nella storia politica americana. In passato il gerrymandering veniva applicato soltanto raramente, dopo i censimenti, in circostanze eccezionali. Adesso sembra essere diventato un'arma da usare senza quartiere in qualsiasi momento della vita politica americana. La sentenza della Corte Suprema che indebolisce fortemente il Voting Rights Act e rende in qualche modo difficile creare collegi elettorali dove si concentrino e siano rappresentate le minoranze etniche, a sua volta introduce un nuovo elemento nelle prospettive della definizione delle mappe elettorali. La battaglia dunque continua per democratici e repubblicani e l'obiettivo per entrambi è sempre lo stesso: fare in modo non che gli elettori scelgano il loro candidato, ma che un candidato scelga i suoi elettori.
5: America 7 è un podcast original RaiPlay Sound di Oliviero Bergamini. Regia Gianluca Polverari. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Ascolta il podcast America 7 su RaiPlay Sound o scarica l'app. Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: GR1.
1: Ceuta si ferma, l'assedio dei migranti nell'enclave spagnola, oltre 48.000 rimpatri volontari in Marocco, almeno 57 i morti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Giorgia Meloni, tuteliamo la sicurezza nazionale. Opposizioni, sciacallaggio, il premier Sanchez ribatte, l'Italia ha il primato di ingressi irregolari e Bruxelles assicura non ci sono flussi migratori verso l'Europa. Danni agli edifici, massi sulle auto, centinaia di sfollati, paura per lo sciame sismico ai Campi Flegrei. 4.7 la magnitudo della scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, una ventina i feriti. Adesso lasciatemi andare, i collaboratori di Don Mazzi raccontano gli ultimi giorni del fondatore della comunità Exodus. Lunedì i funerali, Mattarella, impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Weekend di fuoco in città e sulle strade, per le temperature 19 bollini rossi, per il traffico diventano neri. Tra oggi e domani 26 milioni in viaggio, destinazione vacanze. Ciao capitano, l'omaggio di club, compagni e rivali alla leggenda del calcio, Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali martedì mattina. Calcio in rivolta contro Infantino, dietro fronte della FIFA, ritirato il piano per vendere i mondiali. Tutto è possibile, Geolier torna in vetta alle classifiche, suo l'album più venduto, Shakira prima nei singoli con il brano dei mondiali. Buongiorno da Luana Cremasco, occhi puntati sui Campi Flegrei dopo lo sciame sismico della notte, ieri sera, lo dicevamo nei titoli, la scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, ne parleremo a breve. Intanto la crisi a Ceuta, perché sono quasi tutti rientrati in Marocco i migliaia di migranti che erano arrivati nelle scorse ore nell'enclave spagnola, una crisi che ha diviso ancora una volta l'Unione Europea. L'Italia e a seguire la Francia hanno criticato le politiche di Madrid, chiuso le frontiere con la Spagna, sospendendo il trattato di Schengen per un mese, decisione appoggiata da Finlandia e Danimarca, aperto però lo scontro con il premier Sanchez. Sono stati arrivi di massa, decine di migliaia di

0: persone diverse sono annegate. Sentiamo il corrispondente.
1: Un assalto senza precedenti. 60.000 persone arrivate in 24 ore, soprattutto a nuoto, via mare e secondo molte testimonianze anche grazie alla polizia marocchina. Ma ieri sera si contavano già 48.000 rimpatri volontari, persone quasi in fuga, braccate dai militari spagnoli e spinte ad andarsene con violenza dalla stessa comunità marocchina di Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez, arrivato ieri nell'enclave, la definisce una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ma ringrazia il Marocco, dice che collabora accelerando i rimpatri. Secondo Sanchez, a scatenare l'assalto dei migranti sono stati i trafficanti di uomini, convincendo i marocchini che, arrivando via mare, non sarebbero stati rimpatriati grazie a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma entrare in Spagna da Ceuta o Melilla, che esistono da 500 anni, non garantisce l'ingresso in Europa. Le regole Schengen prevedono infatti controlli di frontiera completi per chi arriva dalle enclave nordafricane. Sanchez sui social ha poi replicato alla decisione italiana di sospendere le regole Schengen con Madrid. L'Italia è al primo posto per ingressi irregolari, scrive il premier socialista. Il rispetto dei trattati, conclude, non è opzionale. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Una decisione, quella del governo italiano sulle frontiere, che è stata spiegata dalla stessa premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
2: Sospendiamo Schengen per tutelare la sicurezza nazionale, attenti a limitare l'impatto di questa scelta sui flussi turistici estivi. Giorgia Meloni sui social rivendica la decisione condivisa con il Viminale, giornata di contatti con Piantedosi, e ne spiega le ragioni. Il blocco sarà in vigore solo per il tempo necessario. Vogliamo difendere i confini per contrastare l'immigrazione irregolare e i trafficanti, dice. Quindi conferma il sostegno a Bruxelles e a Madrid per ristabilire il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, con l'auspicio che la crisi, afferma, sia affrontata con determinazione. La decisione diventa tema di discussione anche con le altre cancellerie europee. Prova, fanno notare a Palazzo Chigi, di come l'Italia sia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne parla con la leader danese, insieme a cui guida a Bruxelles il fronte che chiede una stretta sugli immigrati, e sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, una scelta necessaria e prevista dai trattati. Federica Ionta, GR1.
0: Il caso Ceuta, le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e sciacallaggi e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid e difende la linea del governo.
3: Sospendere Schengen, una scelta di buon senso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, Salvo Sallemi.
4: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
3: Bene il governo, dice Gasparri, Forza Italia accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale e stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa, attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
3: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
0: Ma sentiamo ora cosa prevede più nel dettaglio l'accordo di Schengen, in cosa consiste la sua sospensione.
6: Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Su quanto accaduto a Ceuta è arrivato anche il commento della Casa Bianca. Sentiamo l'inviato.
7: Donald Trump all'attacco del governo di Madrid per l'emergenza migranti a Ceuta. Quello che succede è una catastrofe, sembra un'invasione frutto di leggi sbagliate, troppo liberal, sostiene il presidente. Con la Spagna di Sanchez, diversi conti in sospeso, dal no all'aumento dei fondi NATO alle critiche sulla guerra in Iran. Ma per Trump questa è soprattutto l'occasione di fare campagna elettorale in vista del voto di metà mandato. Succederà anche da noi se i repubblicani non saranno eletti, anzi sarà peggio. Da Camp David torna a parlare dell'accordo per il disarmo di Hamas e prova a rassicurare sul fatto che Israele manterrà l'impegno a ritirare le sue forze. Ci hanno aiutato, sono molto contenti. Resta la frustrazione per lo stallo dei negoziati con l'Iran. Secondo la stampa americana, il presidente avrebbe già approvato un piano per una nuova e più massiccia ondata di attacchi. Nel mirino, questa volta, le infrastrutture energetiche di Teheran. IRIDE potrebbe partecipare anche l'aviazione israeliana, mancherebbe solo l'ordine. L'obiettivo, forzare Teheran a riprendere le trattative. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo nella notte sulla capitale Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 i feriti. Sull'appoggio americano, la frenata dalla Casa Bianca, nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza Kiev di produrre i Patriot, afferma il presidente Trump. E inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Le 8:08 e veniamo ora ai Campi Flegrei, allo sciame sismico, lo dicevamo in apertura, che da ieri sera interessa quest'area vulcanica in provincia di Napoli. Feriti, danni, sfollati, tanta paura. Facciamo il punto qui in studio, Eleonora Fioretti.
8: Eh sì, la terra è tornata a tremare con una forte scossa di magnitudo 4.7. Oggi è il giorno della conta dei danni, poi ci sono gli sfollati, come dicevi, si tratta di centinaia di famiglie, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Daniele Meroni della TGR Campania.
9: Buongiorno da Pozzuoli, erano le 19:46 di ieri sera quando una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in particolare in Napoli Ovest e Pozzuoli con epicentro in zona Pisciarelli, il sisma più forte da 40 anni a questa parte. Diversi i danni, innanzitutto la protezione civile ha parlato di 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. Sono stati allestiti 185 posti nell'area di accoglienza del Pala Trincone di Pozzuoli. Causa il cedimento di un traliccio di Helen in diverse aree di Napoli, è andata via l'elettricità per ritornare anche dopo un'ora, mentre la circolazione dei treni è stata fermata per controlli, anche sull'alta velocità. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue i lavori dell'unità di crisi presieduta dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Da Pozzuoli per il momento è tutto. Linea studio.
8: Grazie Daniele Meloni. Dicevamo, tanti danni agli edifici, impressionanti poi le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini. I grossi massi sono finiti sulle auto in sosta schiacciandole, decine le facciate delle palazzine lesionate, molte le persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Le sentiamo.
10: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare, io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
11: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, siamo vivi per miracolo.
12: Mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia.
8: Anche Bacoli è stato uno dei centri più colpiti, abbiamo raggiunto al telefono il sindaco Gerardo Iosi.
13: Diciamo non va molto bene perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture.
8: E l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha immediatamente attivato tutte le procedure previste, convocando l'unità di crisi dell'Istituto. Paola Guarnieri ha intervistato la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
14: Lo sciame è ancora in corso, quindi fino adesso abbiamo registrato più di 155 eventi, quello maggiore appunto il Patre 7 di ieri che ha dato inizio allo sciame, poi ce ne sono stati tra questi 5 uguali o più di magnitudo 3, quindi la sinta sismica continua, è ancora in corso.
8: Cosa ha generato una scossa che è la più forte da 40 anni?
14: Sì, questa è la maggiore che è stata registrata da quando esiste il sistema di monitoraggio ed è legata appunto all'attività bradifismica vulcanica in corso, quindi al sollevamento del suolo che crea stress nelle rocce, le deforma e poi le frattura quando si raggiunge un certo punto limite.
8: Come potrebbe evolvere?
14: La situazione del vulcano non è cambiata rispetto a quella che conosciamo dei mesi scorsi. Il sollevamento del suolo è sempre più o meno su valori costanti.
8: Cosa dobbiamo aspettarci?
14: Ancora attività sismica che potrebbe, diciamo, essere di magnitudo minore, ma non possiamo escludere anche eventi energetici importanti, diciamo, come quello che c'è stato ieri.
0: Rai Radio 1, ancora cronaca.

Con una notizia dell'ultima ora appena arrivata, è stato risolto il giallo della morte di Daphne Rebaudo, 30 anni. Era precipitata da una terrazza condominiale a Roma il 13 luglio ed è stato fermata.

0: Ieri era stato tratto dalle macerie senza vita l'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le operazioni alla ricerca degli altri 4 dispersi, 70 i vigili del fuoco al lavoro, intervento complicato dai problemi di sicurezza intorno all'edificio, perché è ancora attivo un incendio covante provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo, si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. 3 i feriti ricoverati, 1 è Davide Lambiase, 26 anni, la sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
1: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, non stavo manco respirando aria in quel momento, dimenticarlo non è possibile.
0: La morte di Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, una vita a combattere ogni forma di disagio giovanile, dalla droga all'emarginazione. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Nel servizio anche il ricordo dei suoi collaboratori che gli sono stati accanto fino all'addio.
2: Lui sapeva che sarebbero state un po' forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire adesso lasciatemi andare.
3: Franco Taverna Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
4: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
3: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro, lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio, a Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1 Donatella Negri.
0: E da domenica in il salotto da cui diffondeva forza e speranza lo ricorda la storica padrona di casa, Mara Venier. Ho perso il mio secondo padre, un prete da marciapiede che ha donato amore a tutti, questo il post sui social. E al Corriere della Sera la conduttrice ha raccontato: la domenica mattina diceva messa nella sala prove dei ballerini e poi tutti a preparare la diretta. Ferie d'agosto, si parte sabato ad alta intensità di traffico e caldo. In studio c'è Sabrina Baldetti.
5: Sì, Luana, primo agosto, primo bollino nero per gli spostamenti d'estate, ennesimo rosso invece per le temperature. Si cerca sollievo al mare, meta favorita, in montagna, ma le città d'arte mantengono il loro fascino. Tra poche ore il picco del traffico, 26 milioni di transiti in un solo weekend. Ascoltiamo Michela Cuppini dell'ANAS.
6: Mattinata quella di oggi da bollino nero, con numerosi spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Per domenica invece è previsto bollino rosso soprattutto nel pomeriggio e nella serata, con numerosi rientri verso le grandi città dalle vacanze di luglio, da chi si è concesso un weekend fuori porta.
5: Per la verità gli italiani partono un po' meno di prima in agosto, che resta comunque il mese apice della stagione. Una stagione però segnata dal caro prezzi, in particolare del carburante. Gli operatori si attendono soggiorni accorciati in destinazioni a breve e medio raggio. A fare la differenza ancora una volta la presenza degli stranieri. Sentiamo il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.
7: Agosto si conferma un mese importante per il turismo italiano. Sono infatti attesi oltre 96 milioni e 700 mila pernottamenti, con un 1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Gli stranieri aumentano dell'1,3%, sfiorando i 45 milioni di presenze.
5: Ora le dolenti note del caldo estremo. Se il traffico oggi tocca il culmine, non è così infatti per le temperature. Le città in massima allerta sono 19, domani saranno 23 su 27 monitorate. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
8: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si è

0: prenderanno anche all'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese, che porterà bel tempo per tutta la settimana.
1: E la siccità minaccia fiumi e agricoltura. Il livello del Po non è mai stato così basso. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Il raccolto è a rischio. E in questo clima che cambia tra mancanza d'acqua e alluvioni, si cercano tutte le strade per sensibilizzare e spingere all'azione contro il riscaldamento globale. Anche una canzone. Una è nata dalla collaborazione tra il fisico del clima del CNR Antonello Pasini e la banda di musica popolare di Testaccio.
2: Quando piove, l'acqua dove va? Canta il coro della banda di musica popolare del Testaccio. Non un quesito poetico, ma l'incipit di una lezione di scienza del fisico del clima del CNR Antonello Pasini. La canzone si intitola Muretti a secco. Nasce dalla collaborazione tra Pasini e il coro popolare diretto da Silverio Cortesi, accompagnato da una big band di 40 musicisti di tutte le età. Il brano esce con un video che mostra le immagini delle ultime alluvioni. I muretti del titolo, spiega Pasini, sono il simbolo della crisi climatica. A secco come il fiume e poi travolti dalle piogge incessanti. Da soli non possono arrestare gli effetti del riscaldamento globale. Cosa ci fa un fisico del clima in un videoclip musicale?
3: Tocca a me, alla fine, diciamo, del brano, dire che il muretto può fare soltanto qualcosa, ma in realtà bisogna andare ad affrontare la crisi climatica andando alle cause, riducendo le nostre emissioni di combustibili fossili.
2: Una canzone per spronarci all'azione.
3: Il fatto che il cambiamento climatico sia di origine antropica è una buona notizia, perché così sappiamo che le cause sono nostre, quindi possiamo agire concretamente.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: E gli studiosi cercano di capire i motivi dell'incredibile comportamento di un tricheco che in Norvegia si è addentrato per 200 metri dentro una foresta, lasciando tutti di stucco.
4: La foto non lascia spazio a dubbi. È lì, con la sua tonnellata di stazza, zanne comprese, sdraiato tra l'erba alta e a 200 metri dal mare, mordicchia tranquillo un ramo. Il tricheco nella foresta non è frutto di intelligenza artificiale, ma è stato immortalato in un'istantanea reale che arriva dalla Norvegia. A scattarla, un giornalista dell'emittente pubblica, rimasto basito davanti alla scena, e anche i ricercatori che studiano questi animali da decenni ammettono di non capire come sia possibile che quell'esemplare sia arrivato fino a lì. Il protagonista di questa storia, che sembra quasi sorridere, sdraiato e satollo in mezzo all'erba, ricorda da vicino il tricheco filosofo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Le autorità norvegesi hanno scelto però di non dargli un nome, per evitare che diventi un caso mediatico e venga importunato da curiosi a caccia di selfie. Per quanto simpatico, rimane pur sempre un tricheco. Ecco, Federico Mello, GR1.
5: Lo sport con il dietro front di Infantino. La FIFA rinuncia al piano per vendere quote dei mondiali dopo le grandi polemiche, le tante opposizioni, fino alla minaccia di boicottaggio.
6: Non è piaciuto davvero a nessuno il progetto che avrebbe dovuto aprire i mondiali a capitali privati. Le federazioni, con in testa la UEFA, hanno subito minacciato il boicottaggio di una serie di manifestazioni in segno di protesta. Poi, all'interno della stessa FIFA, Carlos Cordeiro, consigliere di Infantino, si è dimesso, definendo il piano un cattivo affare per il calcio. Ancor più duro è stato il direttore operativo Kevin Lamour. Il dirigente ha affermato che il personale interno sarebbe stato ingannato sulla preparazione del progetto. In ballo c'era la creazione della FIFA Forward Enterprise, una società controllata alla quale sarebbero stati affidati i diritti commerciali delle principali competizioni. La nuova società sarebbe stata valutata circa 20 miliardi di dollari e gli investitori privati avrebbero potuto acquistarne una quota di minoranza. Ma il mondiale di calcio non è in vendita. Questo è il messaggio arrivato da più fronti compatti, una rivolta di proporzioni inimmaginabili e che potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro di Infantino. La sua rielezione ora non è più una formalità. Il presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, già viene indicato come un possibile sfidante. Giacomo Priereschi, GR1.
5: L'addio a Franco Baresi, martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. La camera ardente sarà allestita o alla sede del Milan oppure al museo a San Siro, due luoghi che hanno segnato la carriera del capitano, leggenda del calcio.
7: A febbraio lo avevamo visto a San Siro, Tedoforo, assieme a Beppe Bergomi, alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Tutto il calcio ricorda e omaggia Franco Baresi, perfino Romario, l'attaccante brasiliano che sfidò nella finale mondiale 94 terminata 0-0 e poi decisa ai rigori. Il giocatore più difficile che abbia mai affrontato, ha scritto Romario, uno dei migliori difensori centrali della storia, concetto che espresso

0: Spesse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
1: Un grandissimo giocatore, io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
0: Amico e per 13 anni compagno di Baresi fu invece Alberico Chicco Evani, fra scudetti, Coppe dei Campioni, Supercoppe.
2: Era un difensore per modo di dire, perché comunque per la tecnica, per l'intelligenza calcistica si avvicinava più a un centrocampista. Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, era una persona straordinaria. Era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
0: I funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, mentre il suo Milan sarà lontano, impegnato nella tournée in Australia. In tutte le amichevoli del fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Esattamente 5 anni fa lo sport italiano entrava in una nuova dimensione. A Tokyo, prima Gianmarco Tamberi volò più in alto di tutti e poi fu Marcel Jacobs a correre più veloce degli altri. 2 ori a 5 cerchi che hanno cambiato la storia dell'atletica azzurra.
4: Nessun italiano ha vinto l'oro nella storia del salto in alto e Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro.
5: È primo!
4: Ce la fa!
5: È primo! È primo!
4: Siamo nella storia, Marcel Jacobs ha vinto l'oro nei 100 metri.
6: L'Italia sulla Luna in 10 minuti, 1 agosto 2021, nell'estate indimenticabile dello sport azzurro. Gli europei di calcio vinti a Wembley, le Olimpiadi di Tokyo senza pubblico per il Covid, ma con stupore infinito. Le due vittorie così vicine, una dopo l'altra, nel primo pomeriggio italiano, le urla di Tamberi, nello stadio nazionale vuoto, quello della foresta, tetto in acciaio e legno, i suoi salti perfetti fino a 2,37 m, come l'amico Barshim, con cui decide di condividere l'oro, e poi l'impensabile Marcel Jacobs, il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri, e già basterebbe, invece no, l'oro dopo il regno di Bolt, 9,80, record europeo e italiano, l'abbraccio in pista, Tamberi euforico con la bandiera dell'Italia, l'atletica azzurra non si è più fermata, ha scoperto campioni più giovani, ammaliati da quell'immagine, tanti bambini si sono avvicinati alla pista, ai salti, non è stato solo un sogno estivo. Daniele Fortuna, GR1.
3: La poetessa del rock e il Papa. Emozionante, ma anche divertente, l'incontro in Vaticano. Parli inglese anche tu, vero? Le parole rivolte da Leone XIV a Patti Smith, che ha risposto, come avete sentito, yes, of course. Ad accompagnare la cantante originaria di Chicago, come il Papa, il sottosegretario alla cultura Vaticano, padre Antonio Spadaro. Hit Parade si chiamava una volta, quando c'era solo il vinile. Oggi molta musica è senza supporto fisico, ma le classifiche di vendita restano e questa settimana parlano molto italiano e anche napoletano.
7: Geolier e poi Olli, Anna, Shiba, Bresh, Ultimo, Samurai J, Achille Lauro e di nuovo Geolier, perché il rapper napoletano apre e chiude la top 10 degli album, dove è tornato in testa con Tutto è possibile. A questa classifica tutta italiana manca solo il secondo posto, dove resta stabile invece Bad Bunny.
8: Devi dire la foto de quando te tue.
7: E tra i singoli è ancora Effetto Mondiali. Shakira svetta con Dai Dai, poi anche qui una cascata di musica italiana, da Fred De Palma ad Angelina Mango e Serena Brancale, e i grandi nomi internazionali, gli album freschi di stampa degli Stones, Olivia Rodrigo, Madonna. È loro la top 10 degli album fisici, CD, vinili, addirittura musicassette, perché ormai la fruizione cambia il pubblico. E le Hit Parade, per dirla con l'indimenticato Lelio Luttazzi. Miriam Mauti, GR1.
3: E a proposito di popolarità, c'è un club speciale che accoglie un nuovo membro. Don't Go Breaking My Heart compie 50 anni e supera il miliardo di streaming, colonna sonora di innumerevoli viaggi, feste, karaoke, sottolinea Elton John, che la scrisse in vacanza alle Barbados e la cantò con Kiki D, duetto sempre verde, primo numero uno dell'artista britannico in patria e ovunque nei piani alti delle classifiche. Sono le 8:27 e questa era Radio 1. Direttore Nicola Rauvic, direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo, Luana Cremasco al microfono, la linea va ora inviato speciale dalla redazione del GR1 a tutti voi. Una felice giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Fine settimana di grandi partenze ad agevolare gli spostamenti. In vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Sulla 9 ci sono code per traffico intenso tra Como Limpino e la barriera di Como Grandate in direzione di Lenate. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio sono 5 km di coda per traffico congestionato tra la dogana di Coccau e la barriera di Ugovizza in direzione dell'A4. Sulla A4 Venezia Trieste code per traffico tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione di Trieste e code per traffico anche tra San Giorgio di Nogaro e la 23 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Grisignano e Padova Est in direzione di Padova. 3 km di coda per un incidente sulla 7 tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova e code a tratti per traffico intenso sulla 26 tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 in direzione di Genova Voltri. In autosole code a tratti tra Lodi e Terre di Canossa Campè verso Bologna e in autosole sono 5 km di coda per un incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma. Code per traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiere e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e 3 km di coda sempre in Adriatica tra Pescara Sud Francavilla e Lanciano in direzione di Bari. Sulla 30 3 km di coda per la viabilità esterna che non riceve tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Darei mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
4: Come si diventa Luciano Pavarotti?
5: Poi che domanda. Per essere proprio sincero fino in fondo, io non so chi è Luciano Pavarotti.
4: Non si è mai posta questa domanda?
5: No, non me la sono mai posta. Come si cresce e si migliora cantando da giovane ragazzo di 26 anni fino adesso che sono oltre i 50, studiando sempre tutti i giorni. Questo è l'unico segreto che io posso dire così.
6: Un dialogo tra giganti. Questa è l'intervista di Enzo Biagi a Luciano Pavarotti, era il 1982. Ve ne facciamo ascoltare alcuni passaggi.
4: Pensa che il fatto di essere nato in Emilia abbia avuto importanza nella sua storia?
5: Beh, si respira e ancora di più si respirava allora aria di opera. Non c'era nessuno che non facesse la serenata alla ragazza cantando una romanza, magari di quella Piro, la donna immobile anche fuori luogo, ma insomma di sicuro c'è questo. Poi noi abbiamo Verdi. Abbiamo Toscanini, i parmigiani credono che sia loro, ma è di tutti.
4: Quali sono i momenti che ricorda di più?
5: Ma intanto direi la guerra, un ragazzino di 8 anni dover scappare mitragliato dagli aerei tedeschi, americani,

0: tutti qua, noi gli americani, gli aerei logicamente, ma di notte Pippo, il famoso Pippo, che
1: era un cacciabombardiere
0: che lanciava gli spezzoni incendiari. Il bambino voleva sempre vedere comunque le esplosioni, si sognava la guerra. Io mi ricordo che noi sognavamo di fare il nostro piccolo aereo per attaccare gli altri aerei, ma mi ricordo anche un giorno molto particolare, penso di essere diventato filosofo allora. Mangiavamo, e si vede anche i risultati di dopo, mangiavamo il risotto e volevo mettere un po' di burro e un po' di formaggio in più sul risotto. E mia nonna mi ha detto, ma guarda che c'è anche domani. E io mi ricordo che avevo 8 anni e mezzo, mi ricordo che dissi, oggi ci siamo e domani non si sa. Quando a 8 anni hai già queste idee, secondo me hai già capito che cos'è il mondo. Questo è il ricordo, diciamo così, profondo della mia primissima infanzia. Poi a 12 anni ho avuto una malattia mortale, sono rimasto in coma 4-5 giorni. In questi 4-5 giorni sentivo quando le amiche di mia madre ci venivano a far visita. La coma non è sempre perdita di conoscenza assoluta, ci sono dei momenti in cui si capisce. E in questi momenti sentivo che chiedevano come va e qualcuno rispondeva, hanno detto che non arriva domani. Allora quando si cresce, anche quando si ha un'esperienza di questo genere, si viene fuori da questa esperienza volendo una cosa, soprattutto vivere. E io penso di essere diventato così. Poi sono stato molto fortunato nella vita, perché il resto logicamente se non hai fortuna
1: si muore piccolo.
0: Sì, si muore piccolo.
1: Ricorda la prima volta che è entrato in un teatro, che emozioni ha provato?
0: Ma in teatro sono entrato la prima volta quando...
1: Chi l'ha accompagnato?
0: Il papà, perché il papà canta e ancora adesso ha 77 anni in pienissima forma, mi ha accompagnato a sentire le prove di un'opera. Mi ricordo che io non stavo mai fermo, quindi quella è stata la prima volta, forse avevo 4 anni. Dopodiché ci sono andato più tardi, verso gli 8, un po' più fermo. Poi a 12 anni sono andato a sentire Gigli e la Pagliughi nella Lucia ed è stata una grandissima esperienza. Anzi, anche qua io ho trovato una morale in questa mia andata a teatro, perché ero seduto fra due persone. Una persona adorava Gigli e l'altro la denigrava, per cui io, che a 12 anni avevo già in mente di diventare tenore, mi sono detto, se tu anche avrai successo di questo grande fenomeno,
1: stai
0: tranquillo che sarà sempre combattuto.
1: Quando si è accorto che Luciano Pavarotti è un tenore?
0: Me ne sono accorto quando ho cambiato voce, passando da contralto, voce di ragazzo, a voce di uomo, ed era il periodo in cui si andava a vedere i film di Mario Lanza. Poi tornando a casa, davanti allo specchio, ci si sgolava e quindi mi sono accorto di me, i miei coinquilini che si lamentavano perché facevo delle urla strazianti.
1: Il tenore è quasi sempre il protagonista, l'eroe del melodramma, perché?
0: È quello amato. Io direi protagonista, le donne hanno molti titoli. Lui è l'amato, è l'oggetto sempre dell'amore, o di una o di più donne, nella Ida di due, nella Norma di due, nelle altre di sicuro quasi sempre di una. Questa voce forse angelica è in contrapposto alla voce del baritono, del basso, che sono burbere perché sono più scure. Penso che sia una questione di cuore, di voce.
1: C'è una definizione crudele, negativa, testa di tenore. Perché?
0: Ma testa di tenore si diceva anche ad altri, non solo ai tenori. Perché? Comunque testa di tenore perché secondo me c'era qualcuno che ha un po' declassato la categoria nel passato. Direi che nei tempi moderni, specialmente partendo da Bergonzi, che è veramente l'opposto di testa di tenore, proprio un gran cervello. Tenore è sempre uno che deve barcamenarsi per riuscire a contrastare il passo ai soprani, che sono sempre quelli che vanno per la maggiore.
1: Suo padre che mestiere faceva?
0: Il papà faceva il fornaio.
1: E sua madre?
0: E la mamma lavorava alla manifattura tabacchi.
1: Dei due chi ha contato di più nella sua storia?
0: Tutti e due, uno tirando indietro e uno spingendo avanti. Mio padre, consapevole che la voce del tenore era molto una delle voci più difficili e quindi la carriera che avrei intrapreso anche, cercava con cautela di scoraggiarmi. Mia madre invece è nata sofferente un po' di cuore, quindi ipersensibile,

0: diceva di andare avanti, mi diceva che sentiva nella mia voce qualche cosa di speciale. Io dicevo, ma lo dici perché sei mia madre.
1: Lei è mai stato fischiato?
0: Sì, alla Scala. Alla Scala perché forse me lo meritavo anche. Alla fine di un'esecuzione di Lucia sono partiti dei fischi, perché dalla gola è uscito poco, insomma, per dire la verità. Per cui mi sono stupito della grandezza del clamore, non del fatto che ci fosse un disappunto nel pubblico.
1: Come affronta le critiche?
0: Ma la critica in generale, quella costruttiva, cioè quella...
1: Quando è che la critica è costruttiva?
0: Ma si legge bene quando il critico non si veste di protagonismo. Si capisce bene nelle prime tre righe, si capisce se vuol scrivere un articolo che interessa la musica o che vuol dire io sono qui perché sono pagato dal giornale, adesso vi dico che voi siete scemi e io no. Questa è l'unica differenza, però capita di rado. Quando il critico invece è costruttivo, io ho avuto la fortuna di averne almeno il 90%, si ascolta bene, si puliscono bene le orecchie, si sta lì a guardare bene, perché di solito il critico è una persona che si siede lì per fare la sua professione e quindi è per forza un giudice imparziale.
1: Quando lei era ragazzo, nell'adolescenza, aveva davanti dei modelli, non so, un condottiero, un pittore, un artista, un poeta? C'era qualcuno, Napoleone, che so io?
0: Io già allora, è strano, pur leggendo poco, ammiravo Churchill e l'ho ammirato sempre anche dopo. Mi piaceva questo uomo così, che aveva queste battute caustiche, che poi si è rivelato avere salvato anche l'Europa in un certo senso. Poi mi piaceva Robin Hood, perché a chi non piace Robin Hood tutti vorremmo essere Robin Hood.
1: Cos'è per lei il successo?
0: Credo che sia la conferma del fatto che abbiamo fatto bene il nostro dovere. Successo e l'applauso è questo. Non penso per me che sia di più di questo.
1: Domanda ancora più difficile. Come si fa, dopo averlo tenuto, a conservarlo, a mantenerlo nel tempo?
0: Secondo me bisogna, come ho detto prima, alla fine di una recita, pensare che non è successo niente anche se è stato un trionfo e pensare a quella dopo, di farla nella stessa maniera e quindi prepararsi alla prossima recita con la stessa devozione, intensità di quando si era ragazzi, delle prime, proprio l'ABC non bisogna mai dimenticarlo.
2: C'è qualcuno a cui pensa di assomigliare?
0: A un uomo grosso?
2: Sì, un uomo grosso.
0: Largo, Ciccio. Ma no, forse a Orson Welles, forse. Così come fisico, come persona, come ho detto, non so chi sono, quindi è molto difficile che io possa fare un paragone.
3: Da allora sono passati 44 anni. Questo è inviato speciale ieri ed oggi. Io sono Carmen Santoro e ho ascoltato questa intervista trasmessa più volte dalla RAI e che ora si può rivedere su Rai Play con Antonio Di Bella. Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno Carmen.
3: Antonio, grande giornalista, direttore del TG3, di Rai 3, ma anche appassionato ed esperto di musica. Antonio, in questa intervista l'uomo Pavarotti si svela e si rivela. Biagi va oltre la star, ci restituisce l'uomo. La grandezza di Biagi, che tu hai conosciuto, vero?
4: Sì, ho conosciuto molto bene, sono cresciuto a casa Biagi, ero fidanzato con una delle sue figlie che purtroppo poi è scomparsa. E questo, il tono dell'intervista è bello, perché Biagi è un grande giornalista, ma è sempre stato dalla parte dell'ascoltatore, dell'uomo semplice. Le sue rubriche non a caso le chiamavano strettamente personale oppure diciamoci tutto. E anche qui con semplicità si pone davanti a Pavarotti come se fosse uno spettatore comune, così scavando in quelle che possono essere curiosità interessanti per tutti, per il grande pubblico.
3: Che messaggio può arrivare da questo maestro ai giovani giornalisti e al mondo dell'informazione di oggi?
4: Scrivere non per se stessi, non per il politico, non per l'economista, non per il premio, ma per il lettore o l'ascoltatore. E anche il più lontano, il più umile, il più semplice, perché bisogna spiegarsi, capire, raccontare. Certe volte essere così involuti e saccenti può compiacere chi lo fa, ma è un cattivo servizio al lettore. Biagi in questo era esemplare. Addirittura i suoi libri, forse non tutti lo sanno, erano scritti con un carattere un po' più grande, perché lui diceva che anche i più anziani che vedono poco devono poter leggere facilmente.
3: Luciano Pavarotti invece ha rivoluzionato il mondo dell'opera fondendolo con la musica pop. Ha collaborato con icone internazionali. Le registrazioni dei concerti di beneficenza includono performance storiche con alcuni dei più grandi nomi del pop e del rock. Qual è l'eredità di Pavarotti oggi?
4: È la musica italiana nel mondo. Io

0: oltre ad avere ammirato Pavarotti, mi ricordo ancora bambino andavo alla Scala e ho visto un memorabile bohème con Pavarotti e Freni, ma l'ho ammirato andando in America, dove lui ha fatto sbarcare la grande opera italiana, che già era conosciuta, ma con lui ha avuto un successo. Ricordo nel 90 un concerto con 350.000 persone a Central Park. Quindi è veramente l'immagine dell'Italia, un ambasciatore culturale universale che ha pochi pari.
1: Ed ecco Pavarotti con gli U2 in Miss Sarajevo, cantata dal vivo a Modena nel 1995. Un brano nato per il documentario che parla del concorso di bellezza fatto nella capitale bosniaca nel 1993 sotto i bombardamenti. Una canzone che parla anche di speranza, perché il fiume trova sempre la via del mare.

altro grande maestro, Fabio Luisi, particolarmente caro agli affezionati della notte di Radio 1, e tra poco scopriremo il perché. Lo ha intervistato Paola D'Urso.

0: Fabio Luisi, grande direttore d'orchestra, una delle nostre eccellenze, compositore, e poi dopo diremo anche un'altra particolarità. Prima di tutto è direttore musicale del Festival della Valle d'Itria. Perché prima di tutto? Perché è cominciato tutto di là.
1: Credo che sia iniziato nel 1981. Ero soltanto assistente del maestro Zedda e da lì è cominciato tutto.
0: E quest'anno c'è stata la prima direzione della Carmen. Lei è la prima volta che affronta la Carmen, giusto?
1: Sì, io ho sempre cercato di evitare Carmen perché è un'opera della quale non ero convinto. La vedevo sempre offerta in maniera molto truce, molto verista, e questo mi dava fastidio sia dal punto di vista dell'esecuzione musicale che dal punto di vista vocale. Nonostante apprezzassi la musica, capivo che poteva essere grande musica, ma non mi attirava proprio per questo, perché trovavo una distonia fra quello che pensavo io e quello come la vedevo realizzata. Abbiamo scelto questa primissima stesura proprio perché, secondo la nostra opinione, quella di Silvia Colasanti, quella di Rino Carrieri, che è il direttore dell'Accademia, e mia, la Carmen va proposta in un altro modo. La Carmen va proposta come opera comique, e quindi, mettendomi a studiare questa partitura per la prima volta a 67 anni, ho veramente trovato che è vero, questa Carmen non è un'opera verista, è un'opera tardo-romantica, ma è un'opera legata alla spontaneità, alla trasparenza e all'eleganza di un'opera comique scritta da un grande autore.
0: 67 anni, cominciato a suonare a 4 anni, esordito giovanissimo.
1: 3 anni e mezzo.
0: Sì,
1: ho imparato le note prima di leggere le lettere.
0: E poi è esordito giovanissimo, ha raggiunto tutto quello che voleva raggiungere, ha avuto tutte le soddisfazioni che voleva, o ci sono dei rimpianti?
1: Ci sono soddisfazioni, ci sono rimpianti. Sì, all'inizio si vuole raggiungere.

aggiungere qualcosa che non si sa bene cosa sia. Poi ci si rende conto che la vita è diversa, insomma, la vita non è soltanto carriera, non è soltanto raggiungere obiettivi, ma dal punto di vista professionale sono più che soddisfatto di quello che ho fatto e di quello che sto facendo. Certo, rimpianti, errori, obiettivi ce ne sono sempre.

0: gli amici, la famiglia, è difficilissimo mantenere, coltivare i rapporti essendo sempre in giro?
1: Sì, è molto difficile, è veramente difficile, soprattutto rapporti di amicizia, è quasi impossibile. La mia cerca di amicizia si conta su una mano.
0: Da tanto, insomma, ma si prende anche tanto questo tipo di vita, no?
1: Bisogna sapere che bisogna fare dei sacrifici. Sacrifici dal punto di vista personale sono tanti, anche i sacrifici per la famiglia. Bisogna saperlo e bisogna avere anche dei partner che lo capiscono e che accettano questo tipo di vita.
0: Del resto con la musica si comincia da piccolini, no? A fare sacrifici, perché è fatta di disciplina, di studio.
1: Sì, è uno degli unici, delle uniche professioni che si iniziano da bambini e non si smette.
0: E ci sono tante rinunce, perché mentre gli altri vanno a giocare, si sta lì a provare.
1: Ma certo ci sono. E questo è una bella cosa, perché si capisce che se veramente si ama la musica, si ama il proprio strumento, si ama questo tipo di vita, ci sono rinunce da subito. Le ore del pomeriggio, molte di queste ore del pomeriggio erano dedicate o ai compiti o al pianoforte, e quindi le ore di svago erano veramente poche.
0: Carmen non era appunto tra le sue preferite, quali sono invece le opere che preferisce?
1: Io adoro il melodramma italiano, naturalmente, adoro Bellini, adoro Verdi, adoro Puccini. Poi, essendo cresciuto musicalmente soprattutto in Austria, nella Mitteleuropa, sono molto portato verso la grande tradizione tardo-romantica, quindi parliamo di Wagner, di Bruckner, di Brahms, di Mahler.
0: Dirige sia opera che orchestre sinfoniche. C'è una differenza grossa tra dirigere le due cose?
1: Sì, c'è una certa differenza, perché nell'opera ci sono molte più incognite, ci sono molte più valutazioni da effettuare. L'opera ha un palcoscenico, ha dei cantanti che cantano a memoria nel momento in cui devono essere anche attori. L'opera poi richiede anche una certa esperienza sul campo, secondo me. Infatti lo sentiamo quando tanti direttori, anche bravi, soprattutto questi giovani che stanno emergendo, si mettono a dirigere opera e si vede proprio che manca il mestiere del direttore d'opera. L'opera è l'arte di fare compromessi naturalmente solamente in un certo ambito, anche perché occorre amare i cantanti, e amando i cantanti occorre capirli, oppure possiamo anche dire il contrario: capendo i cantanti occorre anche amarli, perché hanno bisogno di questo amore da parte del direttore d'orchestra.
0: La critica più dura che ha ricevuto se la ricorda?
1: Come no?
0: Qual è stato?
1: È stato proprio all'inizio della carriera, dopo credo che fosse un ballo in maschera a Genova, dove un collega del Sole 24 Ore ha detto: non sappiamo da dove viene questo Luisi, ma dovrebbe tornare da dove è venuto. Però si cresce anche con questo.
0: All'inizio della nostra chiacchierata io ho detto pianista, direttore, compositore, e poi c'è un altro piccolo aspetto, e lei crea profumi anche, questo non ce l'aspettavamo.
1: Sì, questo è un hobby che ho intrapreso diversi anni fa e che è un hobby bellissimo, perché mi libera la mente da tutta la musica che c'è dentro.
0: È tanta questa musica.
1: Ed è tanta questa musica, sì, sicuramente. Ma è molto bello creare profumi, perché come direttore d'orchestra io non sono un creatore, sono un riproduttore in un certo senso. Naturalmente la mia personalità si farà sentire, ma io cerco di riprodurre quello che il compositore aveva in mente. Mentre invece creando profumi, io creo profumi dal nulla. Il mio obiettivo è creare dei profumi che non sono mai stati sentiti.
0: È soddisfatto dal risultato?
1: 10%, sì.
0: Lo sa che da anni il nostro giornale della mezzanotte, il GR Rai, inizia con l'Inno d'Italia diretto da lei, che
1: sì,
0: è
1: questo mi fa molto onore.
0: Merito sono, dell'Orchestra di Torino.
1: Sì, io sono fierissimo di questo. Sono proprio tanto contento, intanto perché è una delle orchestre che preferisco. L'orchestra della Rai di Torino è una splendida orchestra in costante ascesa, e poi perché è l'inno della mia nazione, è una musica che mi sta nel cuore, e quindi poterla eseguire con questa orchestra, e tutti mi dicono: abbiamo sentito il tuo inno. Ho detto: no, non è il mio inno, sono solo io che lo dirigo. Fa veramente tanto piacere.

0: Direttore Di Bella, Luisi lo abbiamo sentito, oltre a dirigere l'inno che precede il GR della mezzanotte, dirige il Festival della Valle d'Itria. Quanto i festival hanno avvicinato la gente alla musica colta?
1: Questo è molto importante, è quello che ha sempre stupito i miei amici americani, come in America c'è una divisione netta fra chi ascolta musica colta e chi ascolta l'altra musica, la musica pop, popolare appunto, e invece in Italia, quando io racconto che tanti anche nelle campagne di Pavarotti, per esempio, sanno a memoria la Bohème, io ho imparato a memoria la Bohème da bambino, sono stupiti, e questa è un'altra bella caratteristica italiana.
0: Luisi, come Pavarotti, si è avvicinato alla musica da bambino. Quanto è importante l'educazione musicale fin dall'infanzia, già nelle scuole?
1: Questo è un tasto dolente. Credo che proprio come Italia noi dovremmo fare di più per la musica nelle scuole, non soltanto il triangolo o i cori, ma qualche minima educazione all'ascolto soprattutto, che è una formazione indispensabile anche per lo sviluppo psicologico del bambino e del ragazzo.
0: La divulgazione per Pavarotti passava anche attraverso l'insegnamento, il supporto alle nuove generazioni di artisti. Lui credeva fermamente alla necessità di trasmettere il bel canto ai giovani talenti, istituendo anche concorsi internazionali. Questo passaggio di testimoni tra musicisti è molto importante, sarebbe bello se lo facessero anche artisti dei nostri tempi?
1: Sicuramente sì, ma un po' lo fanno, e soprattutto c'è un interscambio internazionale. Io sono sempre sbalordito e sorpreso quando vedo nelle scuole di canto italiane tenori o soprani che vengono dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina, perché l'Italia, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, è il centro del mondo per quanto riguarda il bel canto, e tutto il mondo guarda a noi. Dovremmo rendercene conto ed essere più fieri.
0: Grazie ad Antonio Di Bella, che ricordiamo, oltre ad essere un grande giornalista, è anche un cantautore.
1: Mi diletto e mi dilettavo soprattutto a Caterpillar, grande trasmissione della Rai, e così strimpello e soprattutto do anche un mio contributo alla musica brasiliana. Non dimentichiamo, oltre a quella, alla bella musica italiana classica, c'è tutto il mondo del Sud America, che a me è particolarmente caro. Grazie a te, grazie a tutti.
0: Inviato speciale ieri ed oggi che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli e il coordinamento tecnico di Daniele Di Noia, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività

0: fisica nelle ore meno calde. Prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali. Bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno. Offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È convocata tra un'ora alle 10 la nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi sullo sciame sismico ai Campi Flegrei, riunita ieri subito dopo le prime scosse. La più forte di magnitudo 4.7 è anche stata la più violenta degli ultimi 40 anni. Ne sono seguite altre. L'ultima è stata registrata alle 5.48 di questa mattina, magnitudo 3.1. I feriti sono 21, due in gravi condizioni. I comuni più colpiti sono Bacoli e Pozzuoli, dove il porto resterà chiuso. L'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale sta predisponendo un'ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi. Tantissimi i danni agli edifici. Sono in corso le attività di verifica. Centinaia gli sfollati. Ascoltiamo qualche testimonianza.
4: Casa mia è distrutta. Mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa. Adesso io sono senza casa.
5: Il palazzo ballava. Si è incastrata la mia porta. Mio marito con la forza la disperazione è riuscita ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
6: E all'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non sappiamo dove andare a dormire, non c'ho famiglia qua.
3: La tragedia di Messina ha recuperato il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina. I vigili del fuoco cercano ancora gli altri 4 dispersi.
7: Allo scadere delle 36 ore di ricerche tra brandelli di cemento, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Rosa Leone, una delle due sorelle disperse di Carmelo Leone. L'imprenditore di 71 anni, trovato ieri mattina senza vita sotto le macerie del palazzo crollato giovedì pomeriggio qui a Pistunina, nella zona sud di Messina. Restano ancora 4 persone da ritrovare: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia, e Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa. La giovane avrebbe tentato di mettersi in salvo insieme a Davide Lambiase, uno dei 3 sopravvissuti. Sul fronte delle indagini, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro e omicidio colposo. Al centro degli accertamenti ci sono le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato.

0: mercato. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro uno dei pilastri della palazzina, che sarà sottoposto ad analisi tecniche per chiarire le cause del crollo. Da Messina, con la collaborazione tecnica di Emanuele Gianporcaro, Lucia Basso, GR1.
1: La crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, rientrate quasi tutte le 60.000 persone arrivate anche a nuoto per tentare di entrare in Europa, recuperati 57 corpi. Quanto accaduto ha innescato polemiche e divisioni tra i governi degli stati europei.
2: In due giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco. Ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma a regole di confine speciali, ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid Albares. Una frontiera esterna, ha ribadito Bruxelles. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del Trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma ha invece incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR1.
1: E a proposito di quanto accaduto a Ceuta, Trump contro il governo spagnolo parla di invasione, risultato di leggi deboli, cattiva gestione e norme molto liberal, così ha detto il presidente americano. Sul fronte della guerra medio orientale, secondo diversi media americani, nella fine della settimana si prepara una nuova offensiva contro l'Iran. A Hormuz, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili al largo dell'Oman, non è chiara la provenienza. Dopo l'annuncio di Trump di un accordo su Gaza, frena la destra israeliana di Ben-Gvir. A Roma ha risolto il giallo della morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio, fermato il compagno della donna per femminicidio. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario, poi la svolta, grazie alle testimonianze di alcuni vicini su una lite tra la vittima e l'uomo e grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del gran traffico di inizio agosto che toccherà il culmine questa mattina, contrassegnata dal bollino nero. ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri sulla rete, oltre 1.000 per agevolare il transito, e mentre scatta anche lo stop ai mezzi pesanti nelle ore di punta. Le mete restano sempre le stesse: mare, città d'arte e montagna. Si parte nel pieno della nuova ondata di caldo estremo. Oggi le città in massima allerta sono 19, domani saranno 23 su 27 monitorate. Cordoglio da istituzioni politiche ai cittadini per la morte di Don Mazzi, prete di strada, educatore e attivista, fondatore della comunità Exodus, con la quale ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile a servizio degli ultimi. E a Milano sarà lutto cittadino martedì, giorno dell'esequio di Franco Baresi, morto ieri all'età di 66 anni. Bandiera della nazionale del Milan, con cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanti altri trofei. Lo ricordano il mondo delle istituzioni e quello dello sport, apprezzato da tutti a partire dagli storici avversari, l'inchino del Real Madrid, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Passo indietro della FIFA. Il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale e che aveva incontrato la ferma opposizione della UEFA fino alla minaccia di boicottaggio. Il nostro scopo è unire e migliorare, di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti, si legge nella nota ufficiale. Rai Radio 1, le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Ora il prossimo GR1 alle 10:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 1 agosto. Oggi avremo condizioni di instabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi, temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38. 8-40 gradi, in particolare nelle aree interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
9: La grande vela, una affollata attraversata a nuoto nello stretto di Messina, il blu come colore dello spirito, i consigli della Guardia Costiera, la mototerapia in acqua, delle torte speciali al sapor di pesce per i delfini e una missione nell'Egeo per i gatti. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari, una puntata veramente per tutti i gusti, quella di oggi di Radio di Bordo. E allora cominciamo con due italiani che sono tra i velisti più medagliati della storia. Allora, benvenuti a Ruggero Tita e Caterina Banti. Ciao.
10: Buongiorno a tutti.
9: Ciao Ruggero, ciao Caterina. Caterina, mi sembra che ci siano dei problemi di collegamento, l'avremo fra pochissimo. Allora, partiamo da te Ruggero. Intanto complimenti per tutto quello che fai, ci siamo visti anche a Cagliari con Luna Rossa le preliminari. Allora, comunque cominciamo un po' a partire dal fatto di questa coppia che si è riformata, per fortuna, siamo tutti felicissimi, con l'obiettivo di difendere il doppio oro olimpico che avete conquistato con il Nacra 17 a Tokyo prima e confermato poi a Parigi nel 2024.
10: Dunque l'idea era quella di ritornare in barca, ripartire, riprovarci in vista di Los Angeles. Sarà qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto di solito, ma siamo sempre riusciti ad evolverci come team, come coppia e come equipaggio e a migliorare e a partire da quelli che sono stati i nostri errori per arrivare al meglio. Quindi siamo molto contenti e anche oggi pomeriggio saremo in acqua, quindi insomma non vediamo l'ora di affacciarci al nostro prossimo obiettivo, che è quello
9: ovviamente di LA,
10: Los Angeles
9: 2028, no? Proprio come ha scritto Caterina sui social quando a marzo ha annunciato il ritorno, we are back, LA 2028 ci aspetta.
10: Esatto,
9: stiamo continuando a provare a chiamare Caterina che sta per però imbarcarsi, probabilmente sarà già sull'aereo e quindi abbiamo qualche problema, ma continuiamo a chiacchierare ovviamente con te. Allora tu appunto dicevamo hai anche un doppio impegno, no? Con Luna Rossa fino al 2027, com'è complicato, più complicato anche come dire far integrare due allenamenti anche così diversi, due situazioni così diverse?
10: Dunque, da una parte non è facile perché ovviamente i programmi sono molto molto serrati in entrambi i progetti. Però quello che riusciamo a fare, quello che in realtà pensiamo sempre, è che con il supporto della federazione e di Luna Rossa si riescano ad integrare benissimo i due programmi. E poi alla fine è sempre vela, quindi si tratta sempre dello stesso sport, e soprattutto uno aiuta l'altro e viceversa, quindi restare attivi e molto sensibili con il NACRA è qualcosa di sicuramente importante anche per l'attività con Luna Rossa, mentre al contrario tutta la parte teorica che si impara e che si studia con gli ingegneri di Luna Rossa è qualcosa che poi pian pianino si può trasferire
9: e
10: anche
9: poi
10: sul
9: arricchisce. Abbiamo Caterina, abbiamo collegata Caterina. Ciao Caterina Banti.

0: buongiorno.
1: Con un piede già quasi con la, sull'aereo, tutto bene tu?
0: Più o meno, sì. Bene,
1: allora,
0: grazie.
1: Stiamo parlando del vostro ritorno, già abbiamo parlato un po' con Ruggero. Senti, una cosa, chi ha convinto chi a tornare in coppia? Ruggero te, tu Ruggero, era una cosa che era nell'aria? Vi mancavate?
0: Risponde Ruggi.
1: No, rispondi tu.
0: No, sicuramente ci mancavamo. È stata una decisione presa col tempo, gestata, ponderata molto bene, ponderato i pro e i contro, e abbiamo visto che c'era una grandissima opportunità e entrambi abbiamo capito che dovevamo assolutamente coglierla. E quindi, partendo dal fatto alla base che entrambi abbiamo ancora moltissima voglia di metterci in gioco e cercare
1: fame di
0: vittoria, migliorarci,
1: due veri agonisti.
0: No, fame di miglioramento e cercare di migliorare ancora di più, e entrambi sappiamo che possiamo ancora dare tanto allo sport.
1: Voi siete già nella storia con due ori olimpici, il terzo, l'obiettivo è quello, adesso facciamo gli scongiuri, sono tutte incrociate perché non si deve mai dire, però dai. Tutti e due, questa è la domanda per tutti e due.
0: Vai Ruggi.
2: No, assolutamente sì, ovviamente la strada è molto lunga, è in salita, e vincere il primo è stato qualcosa di fantastico, il secondo è stato decisamente più difficile, per la terza avremo un approccio ancora diverso, quindi meno tempo, più qualità, cercheremo di condensare tutta la nostra preparazione nell'ultimo anno dopo la Coppa America, e quindi sarà un challenge ancora diverso, però siamo abbastanza fiduciosi di poter riuscire ad arrivare alle Olimpiadi e dire ancora la nostra.
1: Caterina.
0: Assolutamente, noi insomma è chiaro che siamo in una fase della nostra carriera differente da quella che poteva essere 8 anni fa quando abbiamo cominciato. E questo sicuramente secondo me è un'opportunità ed è una cosa positiva, quindi quello che dicevo prima, abbiamo ancora tanta voglia, tanta fame e voglia di metterci in gioco, e quindi vi assicuro che daremo più del 100% come abbiamo sempre fatto.
1: Non abbiamo assolutamente pronti. Non abbiamo assolutamente dubbi, eravamo tra quelli che facevamo il tifo perché ritornaste.
0: Grazie.
1: In serio, lo sai bene Caterina. Oh. Voi avete già ricominciato a allenarvi, a gareggiare, che feeling avete avuto in acqua? Sempre per tutte e due, inizia tu Cate.
0: Allora, noi abbiamo compatibilmente con i vari calendari abbiamo potuto fare una regata. In realtà noi, come ti ho detto, è stata una scelta ponderata, gestata, costruita, quindi noi abbiamo ricominciato ad andare in barca già da giugno del 2025.
1: Ah.
0: Piano piano, quindi è stata una cosa costruita, e sicuramente la cosa bella che avevo detto anche, mi ricordo in un'altra intervista, il primo giorno che siamo andati in barca insieme dopo 6 mesi dalle Olimpiadi, c'erano tutte le stesse routine, le stesse abitudini, no Ruggi? E quindi ho detto pazzesco, cioè sono passati 6 mesi, ma è come se non
1: che non fosse passato neanche un giorno.
0: Niente. Poi è chiaro che chiaramente l'allenamento serve, l'allenamento è fondamentale, e piano piano stiamo ricostruendo tutto per essere pronti quando servirà.
1: Ruggero, io ti vedo tantissimo lucido, concentrato, sempre come dire con le idee chiarissime. Caterina è l'altro lato di te?
2: Beh, assolutamente, siamo molto compatibili, nel senso che ci compensiamo, siamo un ottimo equipaggio perché riusciamo insieme ad essere molto completi.
1: E quando hai capito che la soluzione era quella di tornare insieme a Caterina verso Los Angeles? Avevi provato anche a già cercare un altro equipaggio? Adesso non so se è una cosa che si può dire.
2: Certo, abbiamo provato, Kate è stata parte di questo tentativo di scelta, ma è proprio stato quello il momento in cui ci siamo resi conto che lei aveva ancora tanto da poter dare, e io avevo tanta voglia di tornare in barca con lei.
1: Entriamo in barca con voi, voglio venire in barca con voi. C'è una frase tipica che vi dite l'uno all'altra nei momenti magari più concitati, decisivi?
2: Diciamo che la comunicazione è abbastanza ridotta all'osso, perché cerchiamo di usare soltanto alcune parole e di comunicare solo quanto serve. Però Kate sicuramente ci vuole raccontare.
1: Dici.
2: Vai.
0: No, sicuramente ci sono delle frasi che col tempo noi abbiamo, delle parole, delle frasi che col tempo noi sappiamo che servono a, diciamo in termini tecnici, migliorare la nostra performance e riuscirci a focalizzare meglio su quello che stiamo facendo. Poi è chiaro che sbagliamo anche noi.
1: Dicene una che si possa dire.
0: Una che si possa dire, per esempio, Ruggero a me mi dice parla.
1: Ok, bene.
0: Per esempio.
1: Ma perché vuole avere il feedback di quello che ovviamente...
0: No, cose nostre interne, però ci sono delle parole o delle frasi che si possono dire in acqua, ma anche a terra, perché ricordiamoci che anche tutto quello che si fa a terra è importante, quello che si fa prima di entrare in acqua.
1: Certo.
0: E quindi questo, per riuscire a trovare delle tecniche, per riuscire a focalizzarsi il più possibile su quello che si sta facendo.
1: Adesso una mia curiosità: se doveste scambiarvi ruoli per una giornata, chi farebbe più fatica? Rogero,
2: io
1: parti tu.
2: Moltissima più fatica.
1: Hai visto
2: proprio,
1: che atleta che è Caterina?
2: A livello fisico,
1: esatto. Caterina, tu al timone?
0: Beh, semplicemente che il ruolo del prodiere è più fisico, è più faticoso e c'è una fatica fisica, mentre invece quella del timoniere è una fatica più mentale, quindi sono due cose diverse, ecco, non metterei una classifica.
1: No,
0: una,
1: ma infatti non è una classifica, è divertente immaginarvi al contrario.
0: No, ma ogni tanto in allenamento lo facciamo così per divertimento, sì, insomma, ogni tanto, raramente, ma lo facciamo.
1: Vabbè, mi sembra
0: con condizioni facili, io non posso distruggere tutto al timone.
1: È giusto.
2: Ci hai dato un buono spunto per l'allenamento di oggi.
1: Dai, va bene, così
0: esatto,
1: mandatemi una foto e la pubblichiamo anche sui social di Radio 1, che è una chicca per
0: noi. Ok, io il timone.
1: Allora, un'ultima domanda, poi vi saluto, Caterina, se no magari ti faccio anche perdere l'aereo. Il sacrificio che il pubblico non vede, perché insomma abbiamo scherzato, ma c'è tantissimo lavoro, tantissimo impegno.
0: Ecco, allora io proprio su questo termine, che spesso ci fanno domande, che il sacrificio, ma io e Ruggero penso che Ruggero dica la stessa risposta: per noi non è un sacrificio, no? È una questione di priorità che si danno e di scelte che si fanno. In quel momento si decide, io decido di dare la priorità a questo piuttosto che altro nella vita, quindi non è un sacrificio, è una questione
1: è una
0: di
1: scelta.
0: Scelte
1: Bene.
0: È una scelta di vita, e è chiaro che in qualsiasi cosa si fa nello sport, ma come altrove nel lavoro, se si vuole raggiungere l'eccellenza, l'alto livello, purtroppo bisogna togliere tempo a qualcosa e metterlo
1: da qualche altra
0: una
1: parte.
0: Campagna olimpica,
1: priorità,
0: esatto,
1: possiamo dire olimpica, scelta delle priorità per un obiettivo importantissimo.
0: Esatto, è chiaro che riuscire a vincere una medaglia olimpica ti richiede veramente tantissimo tempo, tantissimo, e ti impegna la vita a 360 gradi.
1: Ruggero, sei d'accordo? Immagino.
2: Certo, assolutamente, e ti dico che siamo anche dei privilegiati a poterlo fare, e per questo esatto. Dobbiamo ringraziare i nostri club, che sono il Circolo Canottieri Aniene, per
1: esatto.
2: Me le Fiamme Gialle, e
1: Guardia
2: tutti i partner
1: finanza.
2: Che ci supportano.
1: Assolutamente, grazie ragazzi, grazie, bocca al lupo, buon mare, buon vento soprattutto, e buon allenamento. Allora poi aspettiamo la vostra foto a ruoli invertiti, e veramente siamo tanto contenti di aver avuto con noi Ruggero Tita, Caterina Banti, nostro doppio oro olimpico nel Nacra 17, dai.
2: Grazie, ci vediamo in acqua.
1: Assolutamente, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Le parole del mare. Scilla e Cariddi. I due famosi mostri marini della mitologia greca che abitavano le due sponde dello stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia. Scilla, in origine splendida ninfa, fu trasformata dalla maga Circe in una creatura con 6 teste e 12 piedi. Viveva su una rupe alta, pronta a ghermire i marinai che passavano troppo vicini alla costa calabrese. Cariddi, figlia di Poseidone e Gea, fu punita dal padre per la sua voracità e mutata in un vortice d'acqua, capace di ingoiare e rigettare il mare e le navi fino a 3 volte al giorno.
1: E domani mattina è al via la 62esima traversata dello stretto con 80 atleti fra campioni affermati e possibili sorprese. Allora, benvenuto a Mimmo Pellegrino del Comitato.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ben trovato. E a Giulia Gabrielleschi, nuotatrice di fondo delle Fiamme Oro Roma. Ciao, ben trovata.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Due medaglie d'argento ai mondiali, tre di bronzo, insomma Giulia Gabrielleschi la conosciamo, è una amica di Radio di Bordo. Allora, partiamo da Mimmo Pellegrino, raccontaci questa competizione molto particolare.
0: Già avete fatto una premessa, Scilla e Cariddi.
1: Ti è piaciuta?
0: Assolutamente sì, cioè perché il contesto di questa competizione che la rende unica. Qua siamo nello stretto, non è un campo di gara normale questo. A Gabrielleschi lo sa bene, ormai si tende a nuotare in acque ferme, mentre qua avremo a che fare con correnti mutevoli, cioè il campo di gara rende questa gara la cosiddetta classica del nuoto in acque libere, è anomala, è la Parigi-Roubaix delle nuoto in acque libere. Qua abbiamo, là c'è il pavè, qua ci abbiamo le correnti e Scilla e Cariddi, come avete ben detto.
1: Assolutamente, io invito anche i nostri ascoltatori a magari sottoporre delle domande ai nostri ospiti, 335-699-2949, WhatsApp scritti, audio, meglio scritti, che è tutto più veloce da poi leggere. E Giulia Gabrielleschi, appunto abbiamo detto, nuotatrice di fondo, insomma a livelli mondiali, però tu hai già partecipato a questa classica.
2: Sì, io ho partecipato nel 2021 alla competizione ufficiale, e quindi ho dei ricordi ottimi.
1: È andata bene.
2: Più o meno cosa mi aspetta domani.
1: Esatto, perché raccontaci le differenze proprio da atleta.
2: Beh, rispetto a una gara classica, qua la corrente diciamo che la fa da padrona. Una condizione del genere più o meno l'abbiamo trovata solo nella Senna alle Olimpiadi, quindi di solito Mimo ha ragione. Tendiamo a gareggiare sempre in acque ferme, comunque laghi oppure in assenza di correnti, e qui invece si verifica tutt'altro, specialmente nel tratto finale che la corrente è fortissima.
0: Lo vedrai quest'anno poi.
2: Ecco.
0: Ti annuncio quest'anno l'arrivo in mezzo alla corrente.
2: Perfetto, non vedo l'ora.
1: Beh, Mimmo Pellegrino, allora raccontaci un po' il tracciato, dove si parte, quando, dove si arriva.
0: Assolutamente, dunque il tracciato non è dritto per il mero attraversamento dello stretto. Noi facciamo prima un tratto lungo la costa siciliana, si parte da Capo Peloro, da Torre Faro, che è una frazione di Messina, si giunge a Capo Peloro, dopo 500-700 metri dal punto di partenza si costeggia appunto la costa siciliana e si attraversa lo stretto vero e proprio per giungere a Cannitello, frazione di Villa San Giovanni, e dove faremo un rush finale di circa 1000 metri fino a Punta Pezzo, e perciò il lungomare di Villa San Giovanni si trasformerà in una tribuna naturale, perciò faremo una sorta di C, non il semplice attraversamento. E a Punta Pezzo, che tra l'altro è il centro del Mediterraneo, avremo l'arrivo immerso in una corrente, di una delle due correnti che interversano lo stretto, la cosiddetta scendente, quella che da nord va verso sud in questo caso, l'altra è la montante che dallo Ionio va verso il Tirreno.
1: Ovviamente
0: il particolare per questa gara è dal 54 che si svolge, si è saltata qualche edizione, è già il numero 62, la dice lunga sulla tradizione e l'importanza di questa gara.
1: Esatto, tra l'altro appunto dicevamo le correnti e tutto il resto, però quella è un'autostrada anche, perché transita
0: anche
1: di
0: un
1: tutto.
0: Altro punto, è un punto, un'ulteriore unicità, che lo stretto è un punto nodale per quanto riguarda il traffico marittimo. Qua abbiamo uno più frequentato del Mediterraneo. In questi luoghi, così, c'è un'organizzazione internazionale che si occupa dello shipping da 360 gradi, l'AIMO, che stabilisce che ci vogliono dei percorsi obbligati. Qua abbiamo quattro corsie praticamente, il cosiddetto TSS, Traffic Separation Scheme, si chiama, la zona di separazione del traffico, che istituisce due corsie centrali per le navi di grosse dimensioni, oltre 24 metri, hanno degli obblighi proprio, devono obbligatoriamente transitare su queste due corsie. Certo. Poi ci sono ulteriori due corsie vicino alla costa siciliana e calabrese, le cosiddette Inshore Traffic Zone, destinate al traffico costiero. Tutto ciò è supervisionato, vigilato dalla guardia costiera tramite il VTS, un altro acronimo inglese, scusatemi se mi ripeto in questi quello acronimi, Vessel Traffic System, che vigila e appunto gestisce il traffico. E noi anche quando organizziamo questa traversata aspettiamo sempre il certo via per appunto adeguarci al traffico navale. C'è un'altra unicità, è una gara che si svolge in un'autostrada marittima.
1: Esatto. Giulia Gabrielleschi, intanto auguri, perché da poco hai compiuto 30 anni. Raccontaci quali
2: grazie
1: sono un leoncino. Raccontaci i tuoi obiettivi nel prossimo periodo, oltre a questa bellissima traversata di domani.
2: Per noi da settembre si riapre, diciamo, la stagione prossima 2026-2027, quindi ricominceremo con tutto il circuito delle coppe del mondo, e l'anno prossimo ci sono i mondiali a Budapest, esatto, quindi sicuramente il lavoro sarà improntato per la qualifica a quelli. Quindi incrociamo le dita.
1: Assolutamente.
2: Sarà una stagione importante sicuramente.
1: Per domani che sensazioni hai con le dita incrociate? Ah.
2: Per domani sicuramente buone, ovviamente con le correnti non si può mai sapere, quindi sarà sicuramente una gara improntata sulla tattica, e seguiremo anche i nostri barcaioli che ci daranno il più possibile indicazioni corrette.
1: E poi il parterre dei partecipanti è proprio pieno e di elevatissimo spessore.
2: Sì, assolutamente. C'è anche una mia compagna Fiamme Oro, Rachele Bruni, che insomma come
1: conosciamo, medaglia olimpica.
2: Medaglia olimpica, esatto. Sarà divertente,
1: sarà uno spettacolo, sarà bellissimo anche dal punto di vista coreografico, no? Con Scille e Caridi che stanno lì sullo sfondo. Grazie mille a tutti e due. Allora, domani al via alle 10:30 la 62esima traversata dello stretto. Grazie a Mimmo Pellegrino del comitato organizzatore che ce ne ha parlato, e buon mare, è il caso di dirlo, a Giulia Gabrielleschi, nuotatrice di fondo, per la sua gara di domani. Ciao a tutti e due.
0: Grazie a tutti, grazie.
2: Ciao,
0: grazie, buona giornata a tutti, grazie e viva la traversata!

0: chiama Blue Mind Theory ed è la teoria secondo la quale guardare il mare ci rende felici proprio per il suo colore blu che rilassa mente e corpo. E allora benvenuto, ben trovato a Massimo Cagliazzo, docente di cromatologia, esperto di progettazione cromatica e presidente IACC Italia, Italiana, Associazione Italiana Consulenti e Progettisti del Colore. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Introdotto anche con la canzone giusta, direi.
1: Direi proprio di sì, grazie.
0: Esatto, allora ci racconti un po' di questa teoria, da dove nasce, da chi nasce?
1: Allora, vabbè, partiamo da una cosa molto semplice. Tutti noi abbiamo sperimentato una sensazione particolare davanti al mare, no? La mente rallenta, il respiro si distende, lo sguardo si perde verso l'orizzonte. Bene, la Blue Mind Theory, o teoria della mente blu, che è stata elaborata e divulgata nel 2014 da un biologo marino, Nichols, descrive quello stato di calma vigile, no? Quasi meditativa, che possiamo provare proprio vicino all'acqua, dentro l'acqua o semplicemente ascoltando il suono dell'acqua.
0: È proprio un discorso. Quindi, sia fisiologico che psicologico.
1: Esattamente, esattamente, ed anche in relazione poi al movimento, no? Delle onde, il mare è una cosa viva, i riflessi della luce, anche ai ritmi della risacca, sono tutti stimoli continui, ma in fondo sono delicati. Poi c'è chiaramente la parte ancestrale, perché noi chiaramente prima ancora di nascere eravamo nell'acqua.
0: Certo.
1: E quindi tutti questi suoni, questi rumori che forse secondo alcune teorie ci riportano anche a quel nostro essere protetti dall'acqua. Mm-hmm. E quindi così, però, a questo possiamo aggiungere che dal punto di vista fisiologico la nostra reazione al blu è ottimale, poiché la lunghezza d'onda del blu si imprime direttamente sulla retina, grazie forse anche alla presenza di mare e di cielo.
0: Certo, noi siamo circondati da questi colori, no? Perché se uno pensa al cielo e al mare, la dominante è quella, è la dominante azzurra. Tra l'altro, professore, lei sarà proprio il 13, fra pochi giorni, a Capri per parlare di un blu specifico, proprio il blu di Capri, dalla fisica alla filosofia.
1: Sì. Sì, è proprio questo il tema. Ancora una volta a Capri, per il bicentenario della Grotta Azzurra, della riscoperta della Grotta Azzurra, il tema sarà proprio questa condizione assoluta che si crea a Capri nella Grotta Azzurra grazie alla luce che entra sia dalla superficie ma anche sott'acqua, per cui ecco, questa è insomma la fisica che diventa poesia. E il tema è questo: questi luoghi ovviamente ispirano grandi pittori, ispirano grandi artisti e continuano anche ad ispirare noi, sempre attraversati dall'acqua, dal mare. E quindi in fondo possiamo dire che questa teoria della Blue Mind altro non fa che cercare di spiegare scientificamente qualche cosa che l'essere umano ha perso.
0: Che poi c'è un po' di metafisica, no? Perché proprio il marrone della terra, il verde degli alberi sono tutte cose che noi possiamo toccare, no? Sono tangibili. L'aria non la tocchiamo, il mare sì, per carità, lo prendiamo, ma ci scivola tra le dita. Quindi è anche questo senso di impalpabile, tra le varie cose che si dice, toccare il cielo con un dito, anche quello per la massima felicità. Quindi comunque è entrato anche nel nostro immaginario tutto questo.
1: Ma infatti poi la lezione del mare, se vogliamo, no? A parte trovare questa dimensione più lenta, ma il potere più grande della mente blu è proprio non tanto allontanarci dalla realtà, ma permetterci di guardarla da un orizzonte più ampio.
0: E anche connetterci
1: questo.
0: Proprio anche con la natura, perché noi siamo animali ancora prima di tutto.
1: Assolutamente, e la cosa incredibile è che nel nostro tempo gli studi neuroscientifici stanno confermando, attraverso esperimenti che dimostrano l'attivazione cerebrale, di quanto noi siamo coinvolti addirittura nei processi di autoimmunologia, gli elementi
0: quante,
1: naturali.
0: Quanto è importante essere collegati con la natura, con la terra, in questo caso con il mare. Sente la musichetta sotto che ci avvicina al GR delle 10, professor Cagliazzo, Massimo Cagliazzo, docente di cromatologia, presidente IACC Italia. Grazie di essere stato con noi e di averci raccontato questa Blue Mind Theory, che è anche molto romantica e molto bella. Buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: L'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sabrina Baldetti in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, ex club spagnola in Marocco, si aggrava. Il bilancio delle vittime: sono saliti a 67 i corpi recuperati in acqua. Molti di coloro che si erano riversati a decine di migliaia nella città autonoma sono stati rimpatriati. Lunedì a Bruxelles la riunione dei 27 a livello di ambasciatori, polemiche e divisioni tra i governi europei. L'Italia sospende temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen e incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Critiche dal premier spagnolo Sanchez. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
4: Un nuovo attacco missilistico nella notte da parte della Russia colpisce la capitale ucraina. 9 morti, 28 feriti, fra cui bambini. Blackout in diversi distretti di Kiev. Sul fronte opposto, le forze ucraine bersagliano di droni la Russia, costringendola alla chiusura di alcuni aeroporti. Un drone ha colpito un bus che trasportava operai in una miniera di ferro, in una zona controllata dai russi nella regione di Zaporizhia. Una vittima, almeno 12 feriti, secondo le autorità russe. Mentre la guerra continua, Zelensky chiede ancora una volta Patriot agli Stati Uniti aerea, ma arriva la doccia fredda. Trump ha detto ieri che sulla concessione della licenza all'Ucraina per costruire i Patriot ancora non è stato deciso nulla. Stiamo valutando, ha detto, è un'arma straordinaria. Stiamo attenti a non cederne i segreti. Ma c'è un altro segnale che va nella direzione del disimpegno. Secondo la testata Politico, il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti all'Ucraina. Passerebbe dunque la mano ad un altro alleato. Alba Arcuri, GR1.
3: Iran prosegue il braccio di ferro con gli Stati Uniti. Abbiamo vinto la guerra, ha detto il presidente Ghalibaf parlando questa mattina al Consiglio di coordinamento del Parlamento iraniano. Dobbiamo però consolidare e rafforzare questa vittoria, ha affermato, invocando l'unità tra i leader politici della Repubblica Islamica. Ora in Italia lo sciame sismico ai Campi Flegrei. In questi minuti il nuovo vertice del Centro Coordinamento Soccorsi, già riunito ieri dopo la prima scossa di magnitudo 4.7. L'ultimo rilevamento di magnitudo 3.1 all'alba ed è stata una notte lunghissima per gli abitanti. Sono centinaia gli sfollati, tanti gli edifici danneggiati su cui sono in corso le verifiche. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha attivato tutte le procedure previste, intensificando il monitoraggio e convocando l'unità di crisi. Sentiamo la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
5: Lo sciame è ancora in corso, quindi fino adesso più di 155 eventi. Quello maggiore, appunto, il 4.7 di ieri, che ha dato inizio allo sciame. Poi ce ne sono stati tra questi 5 uguali o più di magnitudo 3. Quindi la cinta sismica continua, è ancora in corso.
6: Cosa ha generato una scossa che è la più forte da 40 anni?
5: Sì, questa è la

0: maggiore che è stata registrata da quando esiste il sistema di monitoraggio ed è legata appunto all'attività bradisismica in corso, quindi al sollevamento del suolo che crea stress nelle rocce, le deforma e poi le frattura quando si raggiunge un certo punto limite.
1: Come potrebbe evolvere?
0: La situazione del vulcano non è cambiata rispetto a quella che conosciamo dei mesi scorsi. Il sollevamento del suolo è sempre più o meno su valori costanti.
1: Cosa dobbiamo aspettarci?
0: Ancora attività sismica che potrebbe, diciamo, essere di magnitudo minore, ma non possiamo escludere anche eventi energetici importanti, diciamo, come quello che c'è stato ieri.
1: Paola Guarnieri, GR1.
2: Tragedia in un albergo di Perugia. Un musicista 55enne originario della Sicilia è morto in una camera della struttura in centro città per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La compagna è in gravi condizioni. La stanza si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire origine da qui. La coppia si trovava in Umbria per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per l'esibizione. Primo fine settimana di grandi partenze per le vacanze, giorni nel segno dell'afa e del traffico, bollino nero sulle strade, rosso per il caldo in 19 città, domani saliranno a 23 su 27 monitorate. Una lunga ondata di calore che proseguirà anche la prossima settimana, salvo brevi attenuazioni dovute a temporali. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese che porterà bel tempo per tutta la settimana.
2: Le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
4: Radio di Bordo.
5: Eccoci qua, seconda parte di Radio di Bordo versione estiva con Germana Brizzolari. Adesso è il momento del nostro appuntamento con la Guardia Costiera. Allora è collegato con noi il capitano di corvetta Marco Ferreri, capo sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale della Direzione Marittima di Catania. Ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
5: Allora, proprio con lei vogliamo parlare di regole, dato la sua competenza, consigli per la sicurezza di bagnanti e diportisti, di quanto anche la Guardia Costiera fa per prevenire gli incidenti. Allora, comandante, partiamo ovviamente dal fatto che in estate le coste sono affollate sia di turisti che bagnanti che diportisti, ovviamente. Allora, le regole da rispettare, che sono poche, chiare, ma che spesso purtroppo si tende a non rispettare, appunto.
6: Assolutamente sì, il mare è un bene di tutti e il rispetto delle regole è sicuramente il primo passo per vivere una giornata in sicurezza. Chi naviga deve infatti ricordare che esiste comunque una zona di mare riservata esclusivamente alla balneazione e che è destinata prioritariamente ai bagnanti. Normalmente viene identificata da boe o gavitelli di colore rosso e di norma questa fascia si estende fino a circa 200 metri dalla costa, ma è importante ricordare che queste distanze possono variare in base al litorale e per questo è fondamentale consultare quelle che sono le ordinanze di sicurezza balneare che vengono emanate dalle capitanze di porto territorialmente competenti.
5: Infatti la costa sono anche gli scogli, perché le persone fanno bagno anche dagli scogli, e mi viene la visione delle calette in giro per l'Italia, che insomma sappiamo quanti chilometri di costa ha, che hanno le barche ormeggiate a 50 metri e arrivano a velocità più o meno sostenute, tutte cose che teoricamente non potrebbero essere.
6: Assolutamente sì, nel senso che questi comportamenti sono comportamenti che chi usa il mare dovrebbe guardarsi bene dal non tenere, anche perché come diceva lei appunto è importante che chi si avvicina alla costa lo faccia sempre con velocità moderata, premesso che 50 metri non è una distanza che si può tenere, perché dalle coste rocciose il minimo sono i 100 metri, ma è per questo che la Guardia Costiera con l'operazione Mare e Laghi Sicuri è impegnata quotidianamente lungo le coste, i principali indaga italiani con attività che volgono alla prevenzione, all'assistenza e al soccorso. Ma il primo alleato ovviamente della sicurezza è sempre il comportamento di ciascuno di noi.
5: Certo.
6: Cioè la prudenza e il rispetto delle regole sono gli ingredienti fondamentali per poter vivere il mare in
5: sicurezza. Anche un minimo di raziocinio.

0: ti vuoi andare a mettere alla fonda, ci sono tante altre barche che ovviamente state, ovviamente le calette sono belle, chiudiamo un occhio, facciamo avvicinare di più, ma andate molto piano, controllate se ci sono bagnanti, boe, non sfrecciate a pochissimi metri da un'altra imbarcazione o altro, o addirittura no, ci sono le boe che segnalano un subacqueo e ho visto fare con grandissima leggerezza sfrecciare vicino. Quindi insomma l'educazione, no? Come c'è l'educazione stradale, è la stessa cosa, andrebbero formati, anche perché poi spesso si possono affittare, no? Delle barche senza avere la patente o altro, quindi magari anche chi affitta potrebbe cercare di fare un po' di, come dire, persuasione.
1: Sì, assolutamente, è previsto che nella locazione dei natanti vengano diciamo consegnate delle istruzioni all'utilizzatore. Queste istruzioni contengono anche per chi appunto non ha la patente nautica dei comportamenti fondamentali per riuscire a usufruire del mare e a rispettare gli altri, quindi cosa si deve fare prima di lasciare l'ormeggio, prima di accendere un motore, quali sono i limiti di velocità, l'ingresso e uscita dei porti, piuttosto che appunto far capire quali sono le aree riservate alla balneazione, i comportamenti quando si vede un subacqueo in immersione, le precedenze, quindi tutto quello che può aiutare a capire che in effetti poi il mare si regala queste emozioni straordinarie, però viverlo con prudenza e nel rispetto delle regole degli altri poi è il modo migliore per trascorrere una giornata serena.
0: Perché non si è sempre a bordo di una barca, si è anche nuotatori, no? Quindi ci si ritrova anche dall'altro lato. Ovviamente la Guardia Costiera è lì a monitorare, a controllare. Tra l'altro diceva diportisti ed altro, la sicurezza inizia proprio anche prima dell'uscita in mare, no? Ci sono dei controlli, delle attenzioni che non dovrebbero diciamo mai mancare per chi va in barca.
1: Assolutamente, infatti prima di partire è importante sempre verificare di avere per esempio il carburante sufficiente per affrontare la navigazione prevista, piuttosto che controllare l'efficienza del motore, assicurarsi che ci siano tutte le dotazioni di sicurezza in buono stato ed è poi fondamentale consultare quindi in buono stato è poi fondamentale consultare quelle che sono le previsioni meteo e le ordinanze emanate dalle capi di porto, proprio perché contengono delle informazioni che possono essere preziose su quelle che sono le regole della navigazione e della balneazione, quindi pensiamo ad esempio appunto a avvisi di burrasca, piuttosto che zone soggette a restrizioni come aree marine protette, insomma tutto quello che poi può appunto, come dicevamo prima, garantire
0: bisogna essere
1: una
0: informati quando
1: serena,
0: si va per
1: tranquilla.
0: Mare esatto. Bisogna essere informati, formati e avere il cervello collegato. In 30 secondi, comandante, poi la libero. Altri consigli pratici da dare a chi vuole trascorrere una giornata in mare, sia che sia un bagnante, sia che esca in barca?
1: Per i bagnanti, dato che abbiamo dato tanto per chi naviga, anche per i bagnanti è importante scegliere innanzitutto aree che siano dedicate alla balneazione, evitare di allontanarsi troppo dalla riva con piccoli gonfiabili o materassini, non nuotare per lunghe distanze da soli e soprattutto non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa, che ricordiamo segnala condizioni di mare che sono potenzialmente pericolose.
0: Certo.
1: Questi sono quindi comportamenti che possono fare in realtà una grande differenza.
0: Aggiungo anche il fatto che con questo grande caldo che stiamo vivendo in questi giorni, ma in tutta l'estate, avvicinarsi all'acqua con, diciamo, gradualità, in maniera di non avere nessuno shock termico. Grazie mille di essere stato con noi, al capitano di corvetta Marco Ferreri, capo sezione tecnica sicurezza e difesa portuale della Direzione Marittima di Catania, per il nostro consueto appuntamento con la Guardia Costiera. Grazie
1: a lei.
0: E ora parliamo di Missione Egeo, un progetto del blog di viaggi I Gatti con la Valigia. Allora, ben trovata Sabrina Barlò.
2: Buongiorno, grazie per dare la possibilità di raccontarci.
0: Assolutamente. Allora, di che cosa si tratta? E tu sei appena tornata da questa Missione Egeo.
2: Allora, sì, io sono appena rientrata, noi siamo partiti da Trieste e siamo arrivati a Lavrio, vicino ad Atene. Allora, io mi occupo principalmente come volontaria di gatti abbandonati e la passione per il mare, l'amore per i gatti hanno portato alla nascita di questo progetto, che consisteva nel verificare la condizione dei gatti in vari porti dove noi ci siamo fermati, portando cibo, portando antiparassitari, parlando con i volontari che se ne occupano e capendo come anche i turisti si approcciano ai gatti. E quindi questo era un po' il punto di partenza.
0: E quindi poi com'è andata?
2: Allora, è andata in maniera sorprendentemente buona, nel senso che noi negli ultimi anni abbiamo fatto più o meno lo stesso itinerario in Grecia, quest'anno ci siamo allargati alla Croazia e avevamo trovato una

0: stati gravi stati di denutrizione. Quindi io ero partita preparandomi alla solita cosa, in realtà ho visto una situazione che sta migliorando e ci sono parecchi volontari e la cosa meravigliosa è che si sfatta un po' l'idea della vecchia gattara che rimpinza di pasta e avanzi. I gatti invece ho trovato molte persone giovani, molto preparate, molto attive, molto attente e quindi hanno portato veramente grandissima differenza e si nota, è proprio scendendo dalla barca, è una cosa che si nota immediatamente.
1: Voi tra l'altro portate cibo antiparassitari.
0: Sì, allora, io sono partita stracarica, noi siamo partiti con mio marito stracariche di cibo, e perché di solito quando scendiamo dalla barca ci vengono incontro mille gattini affamati. E quest'anno la maggior parte del cibo l'abbiamo regalato a dei volontari che si occupano di colonie feline lungo il nostro percorso. E quindi non ho trovato i gatti denutriti,
1: bene,
0: per fortuna.
1: Sì.
0: E ho trovato persone che se ne occupano e quindi è stato bello poter dare gli antiparassitari che sono spot on e fanno endoectoparassiti, cioè fanno pulci, zecche, ma fanno anche i vermi, e darli alle volontarie che gestiscono diversi gatti, li sterilizzano, li curano. Ho visto gatti con l'occhio nucleato, che è un segno veramente
1: di attenzione.
0: Di attenzione e di civiltà. E quindi, insomma, devo dire che siamo tornati entusiasti.
1: Bene, quindi è andata molto meglio di quello che temevi. Tra l'altro, voi avete fatto, insomma, una navigazione anche molto sostenibile, no? Eliminando la plastica monouso, con contenitori riutilizzabili, eccetera.
0: Allora, sì. Chi ama il mare veramente, certo, o chi ama il pianeta Terra, la natura, ma soprattutto chi ama il mare dovrebbe essere sempre così,
1: molto attento.
0: Purtroppo
1: quando naviga vede un pezzo di plastica in mare, torna, lo prende col mezzo marinaio.
0: No, ho il retino.
1: Allora, bravo.
0: Io ho un mitico retino da cattura della plastica, perché io sono vegetariana, perché per me i pesci restano dove sono, ma compro sempre dei retini straordinari, enormi, perché tantissime cose che recupero sono le cassette di plastica
1: del polistirolo. Che galleggia,
0: quelli dei pescatori, e quindi ci vuole un retino grande, quindi mio povero marito deve fare zig zag perché
1: bravi.
0: Non resisto.
1: In 20 secondi è molto divertente anche come si chiama la vostra imbarcazione, Apollo, come il vostro cane, quindi
0: sì,
1: così chiudiamo il cerchio.
0: Cane è un cane estremamente accogliente, noi ci occupiamo di gattini abbandonati e a volte sono anche piccolissimi, cioè gattini da allattamento, e per questa associazione che si chiama I Gatti con la Valigia. E Apollo è super carino, perché quando arrivano i gattini lui fa da mamma veramente a tutti,
1: tesoro.
0: E quindi, insomma, è il nome più giusto per fare una cosa del genere.
1: Grazie Sabrina Barlò di essere stata con noi, di averci raccontato Missione Geo, per portare appunto da mangiare antiparassitari e vedere la situazione di come sono i micetti in giro per l'Egeo, Croazia e Grecia. È un progetto del blog I Gatti con la Valigia. Buon'estate.
0: Grazie, buona estate a voi.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: E allora al 335-699-2949 ci scrive Gloria, che ci dice: nella mia permanenza ad Atene come docente fra il 2001 e il 2005, gli abitanti lasciavano sempre l'acqua fuori dalle abitazioni per cani, gatti e uccelli. Grazie della tua testimonianza, Gloria, da Quartus Sant'Elena. E allora sabato prossimo, l'8 agosto, la mototerapia arriva in mare a Riccione. E allora noi ne vogliamo parlare, un'iniziativa per promuovere lo sport senza barriere a cura della Croce Rossa Italiana. Ne vogliamo parlare con Marco Buono, volontario appunto della Croce Rossa di Riccione, organizzatore dell'evento. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, intanto ti do del tu. Raccontaci di che cosa si tratta questa mototerapia.
1: Ecco, la mototerapia sono anni che la pratichiamo ed è un'attività volta a persone che hanno disabilità, qualunque tipo di disabilità, e per regalare loro sorrisi, una giornata di inclusione, dove usciamo in mare appunto con le moto d'acqua per far fare loro dei giri in mare, per fargli vivere il mare da vicino e farli divertire, farli tornare a casa con dei sorrisi.
0: E immagino che saranno tutti felicissimi e vorranno tutti andare molto forte.
1: Sì, proprio così. La velocità è una di quelle cose che piace ai ragazzi e le famiglie sono contentissime, tant'è che è un'attività ripetuta nel tempo, sia in estate che in inverno, quindi la facciamo sia in mare sia nelle campagne, e piace veramente tanto, e questa cosa ci dà soddisfazione.
0: Vedere i ragazzi che scendono col sorrisone a 5.000 denti è sempre una cosa bellissima. Tra l'altro dicevi in mare anche d'inverno invece, perché il testimonial è un certo Manuel Reggiani,
1: sì, campione del mondo di moto d'acqua, che tramite un'altra associazione sua, la 303 No Limit, fa parte dell'organizzazione di questa attività, è lui l'ideatore di tutto quanto. E poi siamo noi volontari di Croce Rossa Italiana, ci sono i Vigili del Fuoco che partecipano anche loro, perché qua a Rimini hanno le moto d'acqua per il soccorso in mare, quindi anche loro si aiutano in questa attività, la Lega Navale che sostiene sempre progetti di inclusione e per cui collabora. E quindi è un team grosso, una squadra allargata di associazioni appunto per questa attività, per dar sollievo e per fare qualcosa di veramente
0: speciale per i ragazzi. Ovviamente parlavamo del fatto della Croce Rossa Italiana, perché non è solo nell'ambito che conosciamo, né? Ha tante altre attività, tra cui appunto anche il soccorso in acqua e non solo.
1: La Croce Rossa in generale è l'associazione umanitaria più grande al mondo. E appunto qua in Italia, oltre alle ambulanze, facciamo tantissime attività: protezione civile, aiuto sociale, tutto il tipo di inclusione e anche soccorso in acqua, sia in mare che in acque interne, laghi, fiumi, per cui abbiamo tutte delle squadre specializzate nel soccorso e facciamo anche appunto attività collaterali per dar sollievo a persone con disabilità in questo caso.
0: Assolutamente. Diamo un po' le coordinate, no? Perché ho detto sabato prossimo, cioè l'8 agosto, dove bisogna andare, se c'è bisogno di iscriversi.
1: Allora, sabato 8 agosto ci troviamo al porto di Riccione alle 14.30, dove lato nella darsena nord, quindi dove c'è il ristorante Gambero Rosso, ci saranno dei nostri gazebi di Croce Rossa, quindi sarà molto visibile. L'accesso è libero, quindi si può arrivare tranquillamente con qualunque tipo di mezzo, anche per disabili. E poi ci saranno tutti i nostri volontari che aiuteranno nella compilazione dei moduli, nella salita e nella discesa dei mezzi, e ci si può presentare direttamente lì.
0: Quindi non c'è bisogno di iscriversi. Allora, bisogna solamente venire a Riccione sabato prossimo e divertirsi, pronti a divertirsi.
1: E divertirsi, grazie, sì,
0: a questa iniziativa della Croce Rossa Italiana. Grazie mille a Marco Buono, volontario appunto della Croce Rossa di Riccione e organizzatore dell'evento di mototerapia in acqua. Grazie e buona estate.
1: Grazie a voi e buona estate a tutti quanti.
0: Allora, lo abbiamo già detto, fa caldo, siamo nel pieno della quarta ondata di calore con temperature altissime, una situazione che fa soffrire non solo noi ma anche molti animali. E a Zoo Marina, un parco di divertimento alle porte di Roma, hanno creato delle speciali torte di ghiaccio ripiene di pesce per i delfini ospitati. Allora ne parliamo con Camillo Sandri, che è il direttore zoologico di Zoo Marina e medico veterinario. Ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Quando ho letto questa cosa mi sono fatta un sacco di risate, devo essere sincera, perché mi immaginare la torta, no, con magari aringhe di queste cose per i delfini è stata molto carina come immagine.
2: Beh, è chiaro che bisogna, insomma, adottare delle strategie che aiutino non solo noi esseri umani, ma anche ovviamente gli animali. E, è chiaro che sono tutte attività che vengono fatte non solo in estate, ma durante tutti i 12 mesi dell'anno. Per dire, i ghiaccioli comunque è un qualcosa che definiamo, i cubetti di ghiaccio, mangiare comunque anche in altri paesi, in altri mesi dell'anno. È chiaro che in estate le temperature aumentano, ci sono tutta una serie di strategie che mettiamo in atto ovviamente per ridurre la temperatura, ad esempio dell'acqua, grazie a dei pozzi che riescono appunto a recuperare l'acqua a una decina di gradi inferiori rispetto a quella appunto esterna, riusciamo, diciamo così, ad avere una temperatura dell'acqua che si mantiene comunque sempre attorno ai 27-28 gradi di media, e questo devo dire è già un grande sollievo. È chiaro che e tutte queste attività vengono fatte non solo ovviamente per rinfrescare gli animali, ma anche, diciamo così, per permettergli di attuare tutte quelle attività che sono simili a quelle che attuerebbero in natura. Chiaramente ogni animale gestito in ambiente controllato può dedicare meno tempo alla ricerca del cibo, in quanto certo, tendenzialmente gli viene già fornito, quindi è chiaro che noi dobbiamo attuare tutta una serie di strategie che si chiamano poi arricchimenti ambientali, che fanno sì che loro, diciamo così, si alimentino, ma comunque con una certa, tra virgolette, fatica.
0: Voi avete 9 individui, 4 maschi e 5 femmine. Mi piace, esatto, immaginare come si comportano con queste torte ghiacciate, no? Se le mangiano come noi umani, no? Chi fa tutto un boccone, chi se la porta da una parte, fanno così anche loro?
2: Ecco, allora, quando parliamo di animali particolarmente intelligenti come delfini, quindi sono animali che sono in grado di avere anche un apprendimento molto molto molto veloce, e soprattutto, diciamo così, si possono manifestare quelle che sono proprio le caratteristiche specie specifiche. Quindi intanto è il gruppo più numeroso in Italia, e la nostra fortuna, devo dire forse anche per certi versi la capacità dei ragazzi che li seguono, dei keeper, è il fatto che riusciamo a mantenere il gruppo sociale unito, quindi diciamo è un gruppo che vive stabilmente assieme, e quindi diciamo che sono in grado anche nell'arco delle giornate di cambiare anche ovviamente i gruppi sociali. Ad esempio, alla mattina, durante l'attività di sessione di training e delle visite mediche, noi li facciamo entrare in due differenti piscine e loro ogni giorno decidono con chi andare e con chi stare. Questo lo riteniamo che sia una cosa assolutamente molto positiva. E per quello che riguarda appunto anche l'attività di alimentazione e di ricerca del cibo, effettivamente ognuno di loro ha delle caratteristiche ovviamente molto particolari, e che noi cerchiamo ovviamente di stimolare al meglio. Per cui è chiaro che dando ovviamente ad esempio i cubetti di ghiaccio, ci sono alcuni individui che vanno, diciamo così, a recuperare magari quelli più piccoli per riuscire quindi ad avere un numero di ghiaccio superiore. C'è ovviamente qualcuno magari, come indica, effettivamente è un pochino magari più timido e lascia che gli altri possono magari andare a rubargliene qualcuno in più, perché comunque un carattere tutto sommato abbastanza docile. Quindi effettivamente, ecco, all'interno del gruppo ci sono tutta una serie di dinamiche, per cui ecco che noi ovviamente conosciamo, e per certi versi in alcuni casi andiamo magari a stimolare, certo, se queste sono dinamiche positive, magari cercare di ridurre se sono magari situazioni che possono portare magari poi a delle tensioni.
0: Voi avete tra l'altro la coppia dominante, che è composta da Marco e Lea, che hanno 28 e 24 anni. E comunque questi delfini quanto mangiano di pesce al giorno?
2: Sì, effettivamente non ne mangiano poco, seppure diciamo così le diete sono leggermente, diciamo così, inferiori magari rispetto a quelle che potrebbe essere in ambiente naturale. Ecco, c'è anche una riduzione che in estate rispetto all'inverno ovviamente consumano meno energia, certo, e quindi in estate c'è un 10-20% di pesce in meno, però comunque in questo periodo siamo attorno ai 10 kg, 8-10 kg che possono arrivare ad individuo, che possono arrivare anche ai 12 kg nell'arco dei mesi invernali. Per cui insomma mangiano parecchio pesce. Ecco, anche nel caso della non solo come quantità ma anche come qualità, ovviamente, ecco, ricordo che sono tutti i pesci che diamo ai delfini derivano direttamente dalla catena del consumo umano, quindi sono pesci di primissima qualità, e sono anche di diverse specie, quindi loro amano moltissimo l'aringa, appunto, poi usiamo molto anche lo spratto, Capelin. E in realtà, ecco, quello che cambia è anche, diciamo così, in base alle loro caratteristiche, in base anche alle caratteristiche, diciamo, stagionali, diamo anche dei pesci che hanno caratteristiche diverse.
0: Bene, bene.
2: Lo
0: grazie
2: compro
0: mille,
2: magari allora, in inverno.
0: Certo. Grazie mille di averci raccontato un po' questa chicca di Zoomarine con le torte speciali di ghiaccio ripiene di pesce per i delfini. Camillo Sandri, direttore zoologico di Zoomarine. Grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi, a presto, arrivederci.
3: Messaggi in bottiglia. La 38esima edizione dell'America Cup a Napoli, consegnata a Luna Rossa l'area per la sua base di Bagnoli. Il team italiano potrà ora avviare le attività preliminari alla costruzione della sede operativa in vista della sfida del 2027. Fino a domani a Varese gli europei assoluti di canottaggio, con 50 fra vogatrici e vogatori azzurri in gara, 21 gli equipaggi al via selezionati dal direttore tecnico Antonio Colamonici, 14 tra gli olimpici, 4 tra i paralimpici e 3 tra i pesi leggeri. 6,5 chilometri di bracciate e resistenza, una traversata in mare aperto tra correnti, barche e due continenti, Asia e Europa. Marco Trillini, 41enne di Castelfidardo, istruttore di nuoto per bambini e ragazzi con disabilità, il 23 agosto parteciperà alla traversata intercontinentale del Bosforo, gara internazionale organizzata in Istanbul dal Comitato Olimpico Turco. Trillini vuole raccogliere fondi per il Centro Papa Giovanni XXIII di Posatora.
0: Radio di Bordo si ferma per 3 settimane, torniamo da voi il 29 agosto e allora la nostra ciurma vi saluta, il comandante Raffaele Roselli, al timone Nino Giuliano, in coffa Cecilia Mosetti, al radar Sergio Ciani e dallo skipper Germana Brizzolari. Buon mare a tutti.
4: Sempre come il mare che, infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:31 minuti 14 secondi, fine settimana di grandi partenze. Ad agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio sono 4 i chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti per traffico intenso tra Meolo Roncade e la 28 in direzione di Trieste e 7 chilometri di coda per un incidente sulla Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla 12 un incidente avvenuto tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Altro incidente sulla 7, la Milano-Genova, la barriera di Genova-Ovest in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla A13, la Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e la A4 in direzione di Padova. In autosole, code a tratti per traffico intenso tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. E un incidente segnalato sempre in autosole tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. E code a tratti anche tra Pescara Sud, Francavilla e Val di Sangro in direzione di Bari. Sulla 24 Roma Teramo, code per traffico intenso tra la barriera di Roma Est e l'autosole in direzione di Teramo. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
6: Puntata speciale oggi perché vi facciamo ascoltare due pillole di Eta Beta con alcuni dei protagonisti nel grande dibattito sull'intelligenza artificiale.
3: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
6: C'è un paradosso nel cuore dell'intelligenza artificiale. Funziona benissimo, ma non sappiamo davvero perché. I modelli parlano, scrivono, ragionano, ma sotto la superficie resta una domanda quasi filosofica. Stiamo costruendo macchine intelligenti o stiamo solo imitando l'intelligenza senza davvero capirla? Oggi proviamo a entrare in quel mistero con uno dei pochi scienziati che sta tentando di dare una risposta matematica a tutto questo e che è davvero un grande pioniere dell'intelligenza artificiale a livello mondiale. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. È uno dei padri della visione artificiale, ha formato intere generazioni di ricercatori, molti dei quali oggi guidano la rivoluzione dell'intelligenza artificiale globale, compreso il premio Nobel della chimica Demis Hassabis. Dall'MIT di Boston, dove dirige il Center for Brains, Mind and Machine, Tommaso Poggio lavora su una domanda che sembra semplice, ma che è la più difficile di tutte. Che cos'è davvero l'intelligenza artificiale? E soprattutto, possiamo spiegarla oppure continueremo solo a costruirla per tentativi? Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora qual è la tua risposta?
7: È una domanda di quelle che mettono in crisi anche i più navigati e Poggio non si tira mai indietro. Il punto è proprio che l'intelligenza artificiale non è una cosa sola e ogni volta che pensiamo di averla definita sfugge da un'altra parte. Il concetto chiave è tenere sempre a fuoco cosa intendiamo per intelligenza. Ci sono due elementi da separare, il lato ingegneristico che costruisce modelli e il lato umano che tenta di capire cosa sia davvero la capacità di ragionare. La chiave è non confondere la complessità tecnica con la comprensione. E quando quel frame è chiaro, le domande sul futuro diventano ancora più affascinanti. In fondo, spiegare l'intelligenza artificiale è già parte di quell'intelligenza.
6: E sentiamo allora la voce di Tommaso Poggio, che è un vero e proprio gigante nella scienza che studia l'intelligenza artificiale da decenni in forze all'MIT di Boston, e lui paragona questo momento storico alla scoperta della pila elettrica di Alessandro Volta nel 1800, che avrebbe poi generato i motori elettrici e l'elettrochimica, e soltanto 60 anni dopo avrebbe ricevuto una spiegazione teorica con la scoperta dell'elettromagnetismo da parte di Maxwell. Ma sentiamo Tommaso Poggio.
8: Quando nel 2000 era il bicentenario della scoperta della pila e si aprì un museo a Pavia sulla scoperta di Volta e quello che era successo dopo a Pavia, mi si aprì un mondo, perché la scoperta è avvenuta nel 1800, Napoleone lo fece Conte Volta, e negli anni successivi motore elettrico, i generatori, il telegrafo, l'elettrochimica, tutto fu fatto senza che nessuno sapesse veramente cos'era l'elettricità. È solo 60 anni dopo, con Maxwell, che ci fu una teoria che naturalmente portò a un sacco di altri sviluppi. E nell'intelligenza artificiale siamo in un momento in cui non abbiamo una teoria comprensiva dell'intelligenza artificiale, di questi sistemi tipo ChatGPT, di come funzionano, di come si potrebbero migliorare. Abbiamo dei pezzi di teoria e probabilmente ci arriveremo a una teoria che aprirà delle prospettive ancora più grandi, a meno che l'intelligenza artificiale non arrivi prima lei di noi. Forse ce lo potrà spiegare, forse no. Ci sono un sacco di soldi e di capitali umani che sono stati investiti negli ultimi 10 anni o meno nell'intelligenza artificiale, ma molto meno nel capire cosa stiamo facendo, del perché le cose funzionano, e anche naturalmente nel problema dell'intelligenza umana, nel come funziona il nostro cervello, che rimane una delle sfide più grandi della scienza oggi.
6: È uno dei grandi temi che l'appassionano, questa connessione tra studio dell'intelligenza artificiale e studio del cervello umano, ma in un mondo che punta tutto sui chip sempre più potenti, perché lo studio, la conoscenza della nostra mente dovrebbe migliorare anche le macchine?
8: Sì.
6: O viceversa anche?
8: Beh, prima di tutto è una sfida capire come funziona il nostro cervello, scoprire cosa siamo e scoprire la nostra natura. È una sfida come quella di scalare l'Everest. Ma dal punto di vista pratico potrebbe naturalmente fornire una comprensione di come sviluppare dei sistemi che siano, per esempio, energeticamente molto più efficienti di quelli che abbiamo, perché il cervello è, da questo punto di vista, consuma una quantità di energia molto piccola rispetto ai computer di oggi. E tra l'altro, se vogliamo connetterci con computer, se vogliamo aumentare la nostra intelligenza, la nostra memoria, dovremo capire meglio di come connettere le macchine al nostro cervello, e per questo bisogna sapere come il nostro cervello funziona.
6: Senta, lei un'altra provocazione che spesso fa, dice che siamo nella prima fase della storia umana in cui magari una scoperta scientifica, un paper accademico vengono prodotti non dai ricercatori, ma da una macchina. È così? Siamo veramente di fronte a questa capacità degli algoritmi?
8: Sì, lo dico con un po' di umiltà, perché 10 anni fa pensavo che sarebbe successo, ma ci sarebbe voluto più tempo, e non credevo alla predizione di Ray Kurzweil della singularity prima del 2030. E direi che alcune delle predizioni che parlavano del prolungamento della vita probabilmente non si avvereranno, ma le altre, quelle sui computer e sull'intelligenza artificiale, sembra proprio che si avverano come predetto. Ci sono alcuni miei amici che lavorano in AI, molto conosciuti e rispettati, pensano che quest'anno sia l'anno della superintelligenza. Quello che sta cambiando è il lavoro del ricercatore, ma anche dell'insegnante, al limite dell'università. Siamo al punto in cui sistemi basati su ChatGPT o Gemini o Mythos possono scrivere un lavoro scientifico in collaborazione con un ricercatore, come se fossero un postdoc o un graduate student. Il momento in cui un lavoro di quel tipo viene pubblicato in una delle maggiori conferenze, un ricercatore si chiede: perché devo pagare un graduate student per aiutarmi a scrivere dei lavori scientifici? Si sfascia tutto il meccanismo della ricerca di oggi e dell'insegnamento di oggi. Questo è un cambio fondamentale nella società.
6: Ovviamente vale non solo per il mondo accademico, ma vale per tutti, esatto, i lavori, questo discorso. Questo scenario, che sembrava fantascienza fino a poco tempo fa, sta sempre più andando verso una direzione chiara. E la domanda che ci facciamo tutti è: cosa rimane per noi umani? Qual è lo spazio con cui possiamo salvarci? Perché le macchine, che lei conosce molto bene, non occuperanno mai, oppure ci vorrà parecchio tempo prima che occuperanno certe competenze.
8: Esattamente, ed è un problema veramente difficile, perché è un problema della società, è un problema politico, non è un problema tecnologico. Il mondo dovrebbe essere più ricco se ci sono macchine che aiutano o fanno dei lavori, soprattutto quelli noiosi, per cui è una questione di essere giusto nel dividere la ricchezza che si è aggiunta. È una sfida per la società.
6: Ogni tanto parte un annuncio che è prossima l'AGI, l'Artificial General Intelligence, il momento in cui le macchine raggiungeranno gli umani, non solo in un singolo ambito, ma un po' in tutte le attività che facciamo noi. Quindi ci saranno macchine come ChatGPT che, oltre a scrivere, sapranno leggere le radiografie o guidare un'auto senza pilota. Ecco, secondo lei siamo vicini a una macchina che pensa e agisce come un uomo, o stiamo sopravvalutando quello che abbiamo oggi?
8: Direi che sistemi tipo appunto Gemini e ChatGPT sono a livello di un PhD graduate student, un dottorato italiano del secondo anno. Sull'aspetto che non include manualità, siamo già ai livelli di macchine che sono meglio della maggior parte di noi umani. Difficile da accettare, ma è così. Il lavoro che è ancora più difficile per le macchine da conquistare è quello dell'idraulico, dove ci vuole una manualità molto buona e un risolvere problemi molto diversi uno dall'altro. Ma anche lì ci arriveremo, è una questione di anni.
6: Lei ha avuto come allievi tanti dei protagonisti dell'intelligenza artificiale, tra cui un premio Nobel, Demis Hassabis. Visto che lei ne ha frequentati tanti di geni, qual è la competenza che un ricercatore, ma in generale un giovane, dovrebbe coltivare per affrontare questi tempi futuri così incerti?
8: Me lo chiedo spesso, pensando ai miei nipoti e cosa consigliare di fare. Chiaramente gli sport rimarranno un'attività puramente umana, non credo che ci saranno molte persone interessate a vedere una partita di calcio tra robot, mentre continueranno a esserci i tifosi del calcio o del tennis. Ma una speranza è che possa essere una situazione in cui una cultura veramente universale, un po' rinascimentale, sia la cosa migliore, perché i dettagli verranno poi studiati o taken care of dalle macchine.
6: Presi in cura.
8: Esatto. Grazie. Scusi. Sono appena arrivato e devo dire che il mio italiano è un po'...
6: No, è ottimo, solo che da quanti anni manca dall'Italia?
8: È più di 40.
6: Ecco, quindi. Senta, lei di recente ha affrontato il tema del dolore e della sensibilità dei robot. E allora le chiedo: una macchina potrà mai provare qualcosa oppure sarà sempre solo un insieme di calcoli statistici e matematici che simulano un'emozione, un sentimento, una paura?
8: Di nuovo, una di quelle domande molto difficili, una domanda su che cos'è essere coscienti, e ci sono due risposte, oppure una risposta e una non risposta. La prima è: credo che le macchine siano probabilmente già capaci di essere coscienti di esistere, diciamo cogito ergo sum, quello che un bambino può fare all'età di circa 14 mesi, cioè riconoscere se stesso nello specchio, sono io quello che vedo. È difficile fare il test, perché se uno chiede a Gemini se potrebbe passare questo test dello specchio, questo mirror test, lui dice di sì, ma dice anche che lo sa, per cui non è è una domanda di cui sapeva già la risposta. Bisognerebbe fare un training, un addestramento di ChatGPT, per esempio, evitando tutti i documenti che parlano di coscienza, del test dello specchio e così via, e poi vedere se lo passa o no. Sarebbe un esperimento molto interessante. L'altro aspetto della coscienza è quello di dire cos'è il dolore, possiamo sentirlo, no? È la sua domanda. E quello è veramente una cosa a cui non sappiamo una risposta. Non sappiamo chi prova il dolore quando sperimentiamo il dolore, quale parte del nostro cervello e cosa veramente succede. È uno dei grandi misteri della coscienza e della nostra mente.
6: Io ringrazio Tommaso Poggio, docente professore all'MIT di Boston, che peraltro è a Roma al campus biomedico per l'evento MTech Italy 2026 ed è, ricordiamo, uno dei padri delle neuroscienze computazionali. Grazie professore di essere stato con noi.
8: Grazie a lei.

0: Per millenni la conoscenza è stata una fatica lenta. Libri da cercare, maestri da incontrare, errori da correggere. Oggi basta una domanda, una sola, e arriva una risposta perfetta, immediata, spesso plausibile e convincente. Ma c'è un paradosso. Più è facile ottenere risposte, più diventa difficile generare idee. L'intelligenza artificiale non ci sta togliendo il sapere, sta cambiando il modo in cui lo produciamo e forse sta mettendo alla prova la nostra qualità più preziosa, la capacità di pensare davvero. Oggi, dunque, chiunque può ottenere in pochi secondi risposte quasi su tutto, ma avere risposte non significa per forza capire, né tantomeno creare nuova conoscenza. Allora saluto subito Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora ascolta, dal tuo punto di vista, che differenza c'è tra usare l'intelligenza artificiale per trovare delle soluzioni oppure usarla per generare nuove domande?
1: Ciao. Beh, quando usi l'AI per trovare soluzioni, ti affidi a uno strumento che ti dà risposte mirate, spesso ottimizzate e dirette. Ma quando la usi per generare nuove domande, è come se accendessi una torcia in territori inesplorati. Ti apre scenari, ti fa pensare oltre e ti sfida a farti le domande che non sapevi di doverti fare. In sostanza, una ti porta al traguardo, l'altra ti spinge a riscrivere la mappa.
0: Grazie Beta e saluto il nostro ospite di oggi, Paolo Granata. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, grazie.
0: Professore di cultura del libro e dei media all'Università di Toronto e autore di un libro appena uscito che si intitola Conoscenza generativa, pensare, apprendere e creare con l'intelligenza artificiale. Allora, professore, partiamo un po' proprio dalla tesi introduttiva del libro, dal suo titolo, la conoscenza generativa. Che cos'è?
2: Non tutta la conoscenza genera un nuovo sapere, c'è un tipo di conoscenza che è più conservativa, che tende appunto a preservare ciò che sappiamo, avere a che fare con il sapere collettivo, ma che non genera qualcosa di nuovo. Allora, la conoscenza generativa, che non è necessariamente legata alla cultura di oggi, ma è sempre esistita, è proprio quella peculiare forma di conoscenza che ci aiuta a creare nuova conoscenza. Quindi è quel tipo di intuizione, quel tipo di traiettoria che procede in avanti, procede verso direzioni nuove e ci permette di innovare, creare, sperimentare qualcosa che prima non c'era.
0: Facciamo qualche esempio per capirci.
2: Un esempio pratico è che ogni dominio di sapere in ambito intellettuale o pratico di solito risolve problemi che già si conoscono. La conoscenza generativa cerca nuovi problemi, cerca nuove soluzioni ai problemi che essa stessa ha creato. Quindi è stimolata dalla creatività, è stimolata dalla curiosità, è stimolata da usare quel tipo di conoscenza anziché per risolvere i problemi che già conosciamo, ma per capire quali altri problemi possono presentarsi all'orizzonte. Quindi è una impostazione completamente diversa.
0: Ecco, lei sottolinea il paradosso delle risposte immediate che tutti quanti noi conosciamo oggi più che mai, avendo a disposizione strumenti come ChatGPT e gli altri algoritmi generativi che ci danno subito un feedback su quello che ci serve. Abbiamo di fatto accesso a più informazioni che mai, eppure molti, lei in primis, parlano di impoverimento del pensiero.
2: È un rischio che di fatto non riguarda solo l'intelligenza artificiale, riguarda un po' la società digitale da quando Google ha sostituito la ricerca faticosa negli archivi cartacei con ricerche immediate in quelli digitali. Quindi anche nel passato, di fatto, ogni volta che una tecnologia ci ha dato molto di più per accedere alla conoscenza, abbiamo dovuto, come dire, ridisegnare le mappe del sapere, riaggiustare i nostri quadri mentali a fronte di una grande quantità di informazioni, filtrare ciò che è davvero necessario. E oggi con l'intelligenza artificiale ci troviamo ancora una volta su questa difficoltà, cioè a fronte della facilità con cui questi sistemi linguistici creano informazione, a fronte della capacità che questi sistemi hanno di generare, verbalizzare con molta eloquenza, ecco, la capacità di filtrare, la capacità di selezionare diventa ancora più importante. E io lì mi aggancio a quello che chiamo il primo principio della conoscenza generativa. Ci vuole conoscenza per generare nuova conoscenza. Senza una competenza in un dominio di sapere è difficile davvero far sì che queste macchine che abbiamo creato possano davvero portarci alla creazione di nuova conoscenza. Quindi sono un grande sostenitore della necessità di sviluppare competenze intellettuali prima che pratiche, e grazie a quelle competenze intellettuali poi potremo utilizzare l'intelligenza artificiale per massimizzare quello che è il potenziale di creazione di nuova conoscenza.
0: Eppure tutti quanti notiamo che l'intelligenza artificiale, pur non essendo intelligente in senso umano, ha un impatto profondo sul nostro modo di pensare.
2: Assolutamente, io riprendo sempre la domanda provocatoria che Turing faceva: se le macchine possono pensare. E lì la risposta oggi sembra quanto mai semplice: non c'è pensiero umano nelle macchine. Ma la vera questione che dovremmo porci è: allora, come possiamo pensare meglio grazie alla presenza di queste macchine? Come possiamo sviluppare nuove modalità di pensiero, nuove forme del sapere? E ancora una volta io, da storico dei media, guardo sempre un po' non con gli occhi dell'orologio, ma con quelli del calendario. La storia dei media ci dice sempre che ogni nuova tecnologia che si è affacciata nella società umana ci ha permesso di pensare meglio. Dal linguaggio, che di fatto proprio ci ha permesso di pensare, il linguaggio è il sistema operativo dell'essere umano, alla scrittura, alla stampa, ogni tecnologia che io chiamo epistemica, cioè quelle che proprio riguardano la sfera intellettiva, ecco, ogni tecnologia ci ha permesso di pensare meglio, ci ha permesso di pensare in maniera diversa. Quindi la vera domanda oggi da porsi è: come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per elevare il nostro potenziale intellettivo, delegare alla macchina ciò che facevamo prima in maniera come routine e approfondire e avanzare su altri fronti?
0: Ecco, a questo proposito la nostra regista Mimi Micocci voleva farle proprio una domanda.
3: Allora, lei parla di creatività intellettuale, non solo artistica. Oggi con l'intelligenza artificiale che scrive, disegna e progetta, che cosa resta davvero umano nella creatività?
2: È una bellissima domanda. Abbiamo da sempre una concezione sbagliata della creatività. Si pensa sempre solamente alla sfera artistica, letteraria, creativa, i creativi, le industrie creative, come se la creatività fosse un dono innato. E invece esiste un tipo di creatività, io la chiamo intellettuale, che riguarda proprio il nostro rapporto con il sapere. Anche un filosofo è un creativo, anche uno che disegna un progetto, un algoritmo, è un creativo. Creare vuol dire proprio dare vita a qualcosa di nuovo, proprio far emergere qualcosa di nuovo. Quindi intanto questa domanda mi permette di dire che siamo tutti creativi, e creare conoscenza è ciò che ci rende umano, di fatto è una delle fondamentali caratteristiche della nostra specie, di chiedersi, farsi delle domande, spinti dalla curiosità, e andare a cercare nuove forme di sapere. E quindi intanto siamo tutti creativi, perché la creatività è intellettuale. E poi ciò che ci resta nell'umano è proprio la direzione, quella curiosità che io chiamo il quarto principio della conoscenza generativa, la curiosità epistemica. La curiosità è innata ed è la forza che dirige un desiderio di conoscenza. Queste intelligenze artificiali sono molto brave a risolvere i problemi, e di fatto una definizione di intelligenza è proprio quella, la capacità di risolvere problemi, ma la saggezza, per tornare all'umano, è sapere quale problema risolvere.
0: Senta, allora, a proposito, no? Se tutto è disponibile subito con questi strumenti, che senso ha ancora studiare? Cioè, cosa significa oggi imparare?
2: Io nel mio libro parlo di imparare come un ciclo della learnability, che quindi l'abilità letteralmente di imparare, imparare a imparare, che a volte richiede anche, scuso il gioco di parole, ma disimparare e reimparare. Quindi intanto considerare l'apprendimento come un qualcosa che fa parte proprio della crescita umana intellettuale. Quindi imparare a imparare sta diventando sempre più importante. E in questo momento in particolare di facilità, dove gli ingranaggi sembrano essere oliati a tal punto che non c'è più sforzo, ecco, allora ritorna un principio fondamentale che è un po' quello dell'attrito, insomma, i greci, Eschilo nelle tragedie lo chiamavano anche il pateimatos, cioè quel piccolo livello di attrito che aiuta a pensare, che aiuta a sedimentare ciò su cui si sta lavorando. Insomma, in un momento in cui tutto sembra così rapido e facile, l'apprendere, il processo di apprendimento, ci riporta appunto a quella piccola dose di attrito, piccola dose di difficoltà, di volontà proprio di apprendere qualcosa di nuovo, anche perché poi per chi davvero si cimenta con i nuovi sistemi che ogni settimana cambiano, emergono, eccetera, davvero c'è sempre a imparare, davvero ciò che si sa oggi anche nel campo dell'intelligenza artificiale diventa subito obsoleto. E quindi insomma emerge una nuova predisposizione, imparare a imparare, una competenza fondamentale. Un giorno saremo valutati appunto non solo per ciò che sappiamo, ma anche per la nostra capacità di apprendere rapidamente e quindi avere quella elasticità mentale di abbracciare il nuovo.
0: Senta, nel libro emerge la figura del pensatore generativo. Allora le chiedo, qual è la differenza concreta tra chi usa l'intelligenza artificiale bene e chi invece diventa dipendente?
2: Allora, la dipendenza è quando ci si affida e quindi nell'affidarsi automaticamente il rischio è di affidare anche lo spirito critico, di delegare il pensiero e di delegare ciò che per esempio non si riesce a fare. E allora io dico sempre, prima di delegare bisogna essere sicuri di saper fare una certa cosa, di saperla valutare. Se non si sa valutare non si può delegare. E quindi questo è il grosso rischio, delegare ciò che non si conosce. Il pensatore generativo delega ciò che conosce proprio per concentrarsi a sviluppare nuove competenze, nuove capacità, dare il via a quel processo di curiosità epistemica che è la chiave per generare nuova conoscenza.
0: Grazie allora a Paolo Granata, professore di cultura del libro e dei media all'Università di Toronto e autore del libro Conoscenza Generativa. Arrivederci.
2: Arrivederci, a presto.
0: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
3: Grazie,
0: Marco. Coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Per scrivermi la mail è massimo.cerofolini@rai.it. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete avete accesso alle tante notizie che pubblichiamo sulle
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Quando ci fa sentire

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la prima scossa di ieri sera di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni. I comuni più colpiti sono Bacoli e Pozzuoli, feriti, danni e sfollati. In corso le attività di verifica, il punto ai nostri microfoni del prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
4: Abbiamo 130 nuclei familiari sgomberati, 8 immobili dichiarati inagibili. A ieri sera avevamo 20 ricoverati, di cui 2 in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, qualcuno è stato già dimesso. Il porto di Pozzuoli è stato dichiarato inagibile. Questo significa che potrebbe provocare problemi anche all'isola di Ischia. Valutiamo se c'è la necessità di individuare una soluzione alternativa.
3: A Messina ha recuperato all'alba il corpo di Rosa Leone, seconda vittima accertata nella palazzina crollata giovedì pomeriggio. Ieri era stato tratto dalle macerie, senza vita, il fratello Carmelo Leone. Si indaga per disastro e omicidio colposo plurimo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sotto le macerie è ancora attivo un incendio covante, il che rende particolarmente complesse le operazioni di recupero degli altri 4 dispersi, che tuttavia proseguono, come ha confermato al microfono di Lucia Basso Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
5: Continuano le operazioni perché si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni. Procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo per completare l'opera che abbiamo iniziato.
3: Polemiche in Europa per la crisi dei migranti a Ceuta, città autonoma spagnola in Marocco. Sono state quasi tutte rimpatriate le persone che a decine di migliaia avevano attraversato il confine anche a nuoto, 67 i corpi recuperati in acqua.
6: Il bilancio si è aggravato, il mare ha restituito i corpi di altri migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Erano tra quei 60.000 che nei giorni scorsi hanno preso d'assalto la città autonoma pensando di poter entrare in Europa. Da Ceuta nessuno ha raggiunto la penisola iberica, così in Madrid. Ceuta è Europa, ma ha speciali regole di confini e controlli, ha ricordato il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'attraversamento migratorio di massa ha alimentato polemiche. Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen che garantisce la libera circolazione. Il premier Sanchez ha affondato. È l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. L'esecutivo italiano incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Il cancelliere tedesco Merz esprime sostegno a Madrid per aver frenato il flusso. Parigi ha rafforzato i controlli alle frontiere con la Spagna, ma si dichiara pronta ad aiutare. E sempre Sanchez ha inviato una lettera ai vertici di Bruxelles, dichiarandosi preoccupato per le reazioni di alcuni governi alla crisi di Ceuta e chiedendo una riunione urgente dei ministri europei degli interni. Claudia Stamerra, GR1.
3: A Roma, determinanti alcune testimonianze e le immagini delle telecamere nella svolta delle indagini sulla morte di una donna di 30 anni, precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio. Fermato il compagno della donna per femminicidio, in un primo momento si era pensato a un gesto volontario. La morte di un musicista di 55 anni in un albergo del centro di Perugia. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani della struttura che è stata sequestrata. Una collega dell'uomo è ricoverata in condizioni critiche. Entrambi erano in Umbria per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Primo fine settimana d'agosto tra afa e traffico delle vacanze. Oggi bollino rosso per il caldo in 18 città, domani saliranno a 23. Stamani invece il picco degli spostamenti nella prima giornata da bollino nero dell'estate. 26 milioni di transiti in un solo weekend. Ascoltiamo Michela Cuppini dell'ANAS.
7: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Per domenica invece è previsto bollino rosso soprattutto nel pomeriggio e nella serata, con numerosi rientri verso le grandi città.
3: La musica, insolita sorpresa di una band a Brighton, a circa un'ora da Londra. A poche ore Sempre dal concerto a Preston Park, Nick Cave and the Bad Seeds si sono esibiti con un set acustico improvvisato sul tetto del negozio di dischi Resident Records, richiamando centinaia di persone nel centro della città. L'evento, annunciato soltanto all'ultimo momento, ha trasformato North Lane in un piccolo teatro a cielo aperto, con un'atmosfera che ha ricordato il celebre concerto dei Beatles sul tetto della Apple Corps nel 1969. Don't let me down. Sono le 11:05, linea Storia in Giallo.
0: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. 20 anni di misteri rimasti senza risposta, poi il DNA ha riscritto la storia dell'omicidio di Alberico Fila della Torre. Ed è uno dei casi più enigmatici della cronaca italiana. È la mattina del 10 luglio del 1991, quando la contessa di Alberica Filo della Torre, 42 anni, viene uccisa a colpi di zoccolo e strangolata nella sua villa dell'Oggiata. La stessa sera dell'omicidio era prevista la festa per i 10 anni di matrimonio con Pietro Mattei, costruttore, un delitto dell'alta società e dell'aristocrazia romana, ed è proprio uno dei gialli più controversi della storia nera italiana. Nessun segno di scasso all'interno della sua villa, nessun colpevole, solo ipotesi e silenzi per 20 anni.
0: Sì, Vittoriana, per anni tra l'altro il delitto è rimasto un enigma senza alcuna soluzione. Poi nel marzo del 2011 la prova genetica, quindi l'uso del DNA, finalmente ha raccontato qualcosa di diverso. La rilettura di una microtraccia ha fatto sì che si potesse riaprire il caso e quindi si arrivasse ad un nome ormai dimenticato. E allora lo comunichiamo, questo nome, che è Manuel Winston Reyes. Stiamo parlando dell'ex domestico filippino della famiglia Mattei Filo della Torre, che era già stato in realtà attenzionato nella prima fase dell'indagine, ma poi successivamente scagionato perché appunto tutta una serie di elementi non costituivano delle prove valide per poter procedere in quella direzione.
2: Elementi che poi approfondiremo, Flaminia, ma c'è qualche cosa che in effetti poi ha dato la svolta al caso, ed è un elemento abbastanza, come dire, anomalo: un'intercettazione perduta, un'intercettazione che non è andata in qualche modo.
0: Sì, esattamente, un'audioregistrazione di una cassetta che all'epoca dei fatti non era stata sbobinata e che in realtà conteneva esattamente il movente, un'indicazione molto molto precisa che portava direttamente alla persona, appunto a Winston Reyes, la persona che poi è stata effettivamente identificata come il responsabile dell'omicidio della contessa.
2: Intanto noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound, ma Flaminia, vogliamo ricostruire insieme ai nostri ospiti? Diamo il benvenuto a Cinzia Tani e Chiara Penna.
8: Grazie, ciao. Buongiorno.
2: Le nostre amiche di Storie in Giallo.
0: Le nostre signore in giallo, potremmo definirle così, Vittoriana.
2: Esatto. Allora, ricostruiamo insieme il caso, Flaminia. 10 luglio 1991, la contessa di Alberica Filo della Torre viene assassinata nella sua casa, una villa alloggiata, una zona residenziale di Roma. Lo ricordiamo, per noi cronisti, il delitto viene subito identificato come il delitto dell'Oggiata, proprio dal nome del quartiere in cui è avvenuto. Resterà, come abbiamo detto in apertura, irrisolto per 20 anni. Ma Flaminia, chi era la contessa Alberica Filo della Torre?
0: Ora, prima di risponderti su chi fosse Alberica Filo della Torre, un piccolo focus proprio sull'Olgiata, che possiamo considerare un po' la Beverly Hills romana. Perché diventa importante questo luogo? Perché chiaramente stiamo parlando di un complesso residenziale, una sorta di consorzio dove risiedevano, ancora oggi risiedono, delle persone molto abbienti, ed è noto per essere un posto molto tranquillo. Quindi questo è il primo dato che ci fa capire quanto potesse essere stato sconvolgente l'accadimento del 91.
2: Ma poi tracciamo la figura, il ritratto di Alberica. Alberica è figlia di una contessa, Anna del Pezzo di Caianello, del contrammiraglio Ettore del ramo dei Conti di Torre Santa Susanna. Quindi discendeva da una famiglia napoletana, la famiglia Filo era bella, ricca, audace. E dopo gli anni in collegio, Alberica fa il suo debutto in società, in quell'alta società in cui la vita scorre in maniera facile, scandita da feste, da shopping.
8: e poi arriva il suo primo amore.
0: Sì, stiamo parlando di un principe, Alfonso de Liguoro. Non piaceva particolarmente alla famiglia di Alberica, ma la contessa ne era rimasta particolarmente affascinata, quindi se ne innamora, decide di sposarlo. Il matrimonio non dura tantissimo e le nozze vengono addirittura annullate alla Sacra Rota. Allora, a quel punto Alberica sceglie di partire, fa un viaggio e poi incontra l'uomo che sarà il suo vero amore, l'uomo con cui farà due figli, e parliamo di Pietro Mattei.
8: Pietro Mattei diventa l'amore della sua vita, un uomo che ha costruito da sé la sua fortuna, è un imprenditore edile, amministratore delegato della Vianini. Non è del giro aristocratico della contessa, nel senso che lui non ha il sangue blu, ma i due si incontrano ad una festa, gli sguardi si incrociano e scatta la scintilla. Si sposano il 10 luglio del 1981, una data che rimarrà importante perché appena 10 anni dopo questa data diventerà una data funesta. E dalla loro unione nascono due figli, Manfredi e Domitilla.
0: Sì, tra l'altro parliamo di una vita sicuramente agiata, comunque scandita da viaggi, feste esattamente analoghe a quella che la contessa stava organizzando proprio per celebrare il decennale di questo matrimonio. Però ecco, quel 10 luglio del 91, proprio in vista dell'organizzazione dell'evento, alle 7:30 una domestica della famiglia Mattei Filo della Torre porta la colazione in camera alla contessa. Circa un'ora dopo la signora scende al piano di sotto, immaginiamo appunto quella che poteva essere la grandezza, la magnificenza anche di questa villa, che sicuramente, insomma, intanto parliamo di un'abitazione su più livelli, un'abitazione grande. Alle 9:15, una volta ritornata su, una cameriera e la figlia, non vedendola ma sapendo che era sveglia, vanno a bussare alla porta della camera da letto della contessa.
8: Allora, ricordiamo che secondo le abitudini poi descritte anche dai domestici di Alberica, lei non amava alzarsi presto al mattino, quindi questo orario rappresentava già in sé un'anomalia, ma c'era un tostapane che non funzionava e che aveva in qualche modo, come dire, costretto la contessa a scendere dalla sua stanza. Le due, quindi la domestica e la figlia Domitilla, lo hai detto Farminia, bussano alla porta, la porta è chiusa dall'interno, la contessa non risponde, ritentano dopo un'ora, ma nulla. A quel punto iniziano a preoccuparsi, cercano la chiave di riserva, aprono la porta e cosa trovano? Trovano il corpo della contessa disteso sul pavimento, la sua testa è avvolta in un lenzuolo insanguinato. Alberica è stata colpita con un oggetto, probabilmente uno zoccolo, e poi è stata strangolata e distese a pancia in giù. E dalla stanza, un dettaglio importante, Flaminia, mancano i gioielli.
0: Il dettaglio più importante, Vittoriana, teniamo presente che in quella mattina, proprio perché iniziavano ad esserci preparativi per la serata, c'era un grande viavai di gente all'interno della villa alloggiata. C'era la babysitter inglese dei due ragazzi, c'era il personale di servizio, quindi appunto la domestica che insieme a Domitilla andò a bussare, e c'erano gli operai che si stavano occupando dell'allestimento. Ad ogni modo, all'incirca verso le 11:30, alle 12, arrivano i carabinieri e il caso viene tra l'altro affidato ad un pubblico ministero, Martellino. Ci si concentra inizialmente su un'ipotesi che poi effettivamente risulta essere del tutto fuorviante, quindi l'ipotesi del delitto passionale. Ora, ovviamente, da criminologa mi viene da dire, nel momento in cui c'è stata questa sottrazione di gioielli, e soprattutto perché la pista passionale forse prende piede, perché essendoci tante persone, chiaramente sotto il profilo investigativo quello che salta all'occhio è: doveva essere qualcuno che aveva la possibilità di muoversi in maniera abbastanza agile all'interno della villa.
8: Però i primi sospetti, dopo l'arrivo dei carabinieri, si concentrano su Michele Finocchi, amico di famiglia e funzionario del SID, e poi anche su Manuel Winston. Però prima di andare avanti e prima di sentire le nostre ospiti, ascoltiamo in questa clip la scoperta dell'omicidio di Alberica Filo della Torre.
9: Forse una rapina la causa del delitto dell'Olgiata, un quartiere residenziale alle porte di Roma. Una nobildonna, Alberica Filo della Torre, 42 anni, è stata trovata morta ieri mattina da una delle domestiche.
10: Per tutta la notte sono proseguiti gli interrogatori delle persone che si trovavano nella villa. C'è un viavai di inquirenti, ovviamente. Le indagini stanno compiendo, come ci è stato detto, la loro normale routine.
0: Ecco, le indagini compiono la loro normale routine.

0: su Pietro Mattei, il marito della contessa, ma il marito ha un alibi di ferro perché in quell'orario è in ufficio. Allora si inizia a sospettare di altre persone, tra cui Roberto Iacono, il figlio dell'insegnante privata dei figli della contessa. Stiamo parlando di un uomo che aveva delle problematiche psichiche e parallelamente si sospetta anche di Manuel Winston Reyes, come diceva Vittoriana. Perché? Il filippino era stato da poco licenziato dalla contessa e poi scopriremo c'era stata anche un'altra questione inerente a un prestito di denaro. Però che cosa succede? Le prime analisi, ricordiamo, siamo nel 1991, quindi l'analisi genetica, l'utilizzazione del DNA ancora, diciamo, presuppone l'utilizzo di tecniche che non sono così all'avanguardia per arrivare all'identificazione di un soggetto, tant'è che di fatto tutto arriva ad un nulla di fatto. Non c'è la possibilità di incastrare, perdonatemi il termine molto poco tecnico, questi due soggetti o uno dei due.
1: E proprio su questo, quindi su gli errori, sulle carenze di questa indagine che ha portato per 20 anni ad essere quello, il delitto dell'olgiata, un delitto irrisolto, partirei proprio da Cinzia Tani. Cinzia, quali sono stati gli errori investigativi dal tuo punto di vista più significativi commessi proprio in quella fase cruciale che è la prima fase dell'indagine, quando c'è la repertazione di quello che si trova sulla scena del crimine?
2: Tantissimi. Cominciamo che non viene sigillata la scena del crimine. Non essendo sigillata, il PM che arriva, gli inquirenti che arrivano, trovano una marea di gente che viene e va. E purtroppo abbiamo visto, come anche in altri casi italiani, questo è il primo problema che si pone, quindi non sigillare la scena del crimine. Dopodiché altri errori sono stati quelli di non valutare bene gli alibi di ciascuno delle persone sospettate e poi anche il DNA. Consideriamo che è stata trovata una macchia su Winston, sui pantaloni Winston, ma nello stesso periodo a Via Paoma, ti ricordi, Vittoriana, sì, su Petrino Vanacore anche lì fu cercata questa macchia e che poi apparteneva allo stesso Petrino. La stessa cosa avviene con Winston, quindi considerano che appartiene a lui, come considerano che un'altra macchia di sangue di Vittorio Iacono trovata sui suoi abiti appartiene poi a lui. Quindi inizialmente li sospettano e poi li archiviano subito perché effettivamente il DNA non corrisponde, senza andare oltre, senza sentire le intercettazioni che pur avevano fatto, le sentiranno molto dopo. Quindi diciamo che sono una serie di errori una dietro l'altra.
1: Ricordiamolo, Cinzia, addirittura non fu esaminato loro che Alberica aveva
2: il polso. Che poi, fra l'altro, la cosa strana, come mai non fu rubato l'orologio? Poiché era un Rolex, effettivamente l'assassino ha rubato altre cose, non quell'orologio, perché i Rolex poi sono facilmente identificabili quando li dai a un ricettatore, quindi l'orologio rimane lì. Ma tu che colpisci la vittima, non vai ad esaminare l'orologio che lei ha al polso?
1: E poi vedremo anche, Cinzia, perché non fu esaminato la macchia trovata sul lenzuolo che ricopriva il capo della povera Alberica.
2: Che già era particolare, che tu uccidi una persona e poi le copri la testa con lenzuolo, no?
1: Ma ci fermiamo per un momento musicale con Umberto Tozzi, Gli Innamorati.

0: Allora, Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto dell'Olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre, con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani, Chiara Penna, avvocato Chiara Penna, nostra amica, nostra, come dice Sammina, signora in giallo. Allora, abbiamo individuato alcune gravi carenze nella repertazione di quelli che sono stati poi gli elementi fondamentali, cioè il DNA, l'orologio, tutto quello che era stato trovato sulla scena del crimine. Ecco, dal tuo punto di vista, questi errori quanto hanno pesato poi ricostruzione di questo omicidio?
1: Direi che questo caso è l'emblema di come non debba essere fatta un'indagine. Si sono alternati tre pubblici ministeri che tra l'altro furono anche segnalati al CSM successivamente senza esito, a pagarne le conseguenze furono solo alcuni periti, ma questo caso è stato risolto solo ed esclusivamente grazie alla tenacia di Mattei, del suo avvocato e dei suoi consulenti, perché come diceva prima chiaramente Cinzia Tani, il problema qual è? Che tutto quello che ha consentito la risoluzione era già presente all'interno dei faldoni, dei reperti. Loro analizzarono solo ed esclusivamente due tracce biologiche su 71 repertate, non solo, sbobbinarono soltanto 5 tracce audio su 14 o 15, quindi non è solo un problema di sopralluogo e di repertazione, è un problema secondo me proprio di superficialità.
2: Sì, possiamo dirlo forse di pressappochismo.
1: Sì, assolutamente,
2: Chiara.
1: Ma si alternarono una serie di piste che portarono a delle archiviazioni immediate e addirittura non solo si considerò poco la figura di quello che poi è stato identificato come l'effettivo autore, ma si inserirono una serie di personaggi che non avevano nulla a che fare con la vicenda.
2: Rispetto a questo, sentiamo proprio che cosa è successo quando venne scagionato Iacona, il personaggio che appunto entrò inizialmente nell'inchiesta insieme a Winston Reyes.
3: Il delitto dell'Olgiata. 2 anni fa veniva uccisa nella sua villa la contessa Alberica Filo della Torre, un giallo ancora irrisolto dai molti colpi di scena e che ha visto sul banco dei sospettati due persone in particolare: il domestico filippino Manuel Wilson e l'amico di famiglia Roberto Iacono. Ebbene, proprio Roberto Iacono è il primo ad uscire definitivamente di scena. Il pubblico ministero Cesare Martellino lo ha totalmente scagionato e a giorni depositerà la richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto. Fuori anche il filippino, il caso sembrerebbe sgretolarsi e invece salta fuori un nuovo sospettato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma dopo le indagini patrimoniali in Svizzera e un nuovo interrogatorio della madre di Alberica sembrano siano ormai emersi elementi molto interessanti, tanto da far sperare in una non lontana soluzione del caso.
0: Allora, Iacona e il filippino Manuel Wist fuori dall'indagine, o quantomeno nella prima parte delle indagini. Entra un personaggio che Cinzia ed io conosciamo per altri motivi, per altri casi. Chi è?
4: Roland Föller, che abbiamo, dato che abbiamo già nominato Via Poma, ci sono molte attinenze. Entra lui che dice, che afferma di avere dei documenti segretissimi, che poi riuscirà a risolvere il caso. Quindi è un altro. Ma entrano parecchie cose, entra addirittura un capello del figlio della Franzoni.
0: E poi lo vediamo.
2: Sì, perché adesso ci prendiamo un momento con i Guns N' Roses, Don't Cry, prima di ritornare qui per continuare a parlare del delitto dell'Olgiata a Storia in Giallo. Vittoriana Abate e Flaminia Bolzano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Storie in giallo.
7: Rientriamo in studio, storia in giallo.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Oggi parleremo di un libro molto interessante che ci permetterà di ricordare una pagina lontana e forse anche dimenticata della nostra storia, ma anche di guardare il nostro territorio con occhi diversi, scoprendo costruzioni e luoghi cui magari non abbiamo mai fatto molto caso, come succede con tutto quello che siamo abituati a vedere da sempre senza in effetti guardarlo mai. Il libro in questione si intitola Architetture per l'educazione della gioventù, edito dal progetto integrato cultura del Medio Friuli, curato da Gabriella Ceccotti e Paolo Tomasella. A parlarcene è con noi stamattina l'architetto Paolo Tomasella. Buongiorno, bentornato a Biblos.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Ed è nostro ospite stamattina anche Gaetano Vinciguerra, insegnante, studioso di storia e organizzatore di mostre. Ha pubblicato diversi libri sul mondo della scuola e dell'educazione e nel libro di cui parliamo oggi ha curato un saggio sull'elaborazione del lutto di guerra nell'educazione fascista. Buongiorno Vinciguerra, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Tomasella, comincio con l'antefatto di questo libro, che forse è poco conosciuto ai più. Sappiamo che in tutta Italia, dovunque si vada, anche nei paesi più piccoli, anche nell'estremo sud, è difficile non trovare un monumento ai caduti della Grande Guerra. E in effetti, subito dopo la fine del conflitto, l'Italia aveva necessità di elaborare un enorme lutto collettivo, quasi 650.000 morti, giovani morti. E da qui l'erezione di innumerevoli monumenti ai caduti o di parchi della rimembranza. Poi però ci fu una svolta, si aprì un dibattito pubblico tra il desiderio di ricordare i caduti e la necessità di investire nel futuro delle comunità. Da qui il legame che nacque tra i monumenti ai caduti e gli asili infantili di cui si parla in questo libro. E da qui partiamo, no? Perché questo è quello che racconta questo libro per un determinato territorio, ovviamente, del Friuli, che è quello del Friuli centrale e del Basso Friuli. È una pagina che comunque vale per quasi tutto il settentrione, come ci spiegherà adesso Vinciguerra. Vorrei partire da questa bellissima foto che è in copertina del libro. Di quale costruzione stiamo parlando?
1: Stiamo parlando dell'asilo infantile Monumento ai Caduti di Codroipo. E l'immagine è stata prescelta fra diverse. Le foto sono del fotografo Elia Falaschi, che ha fatto un lavoro straordinario per questo progetto. Abbiamo ritenuto che l'immagine ben rappresentasse nel suo insieme il tema, in quanto da questa immagine è percepibile sia l'aspetto artistico che l'aspetto, diciamo, che la vocazione e la destinazione e le funzioni che l'immobile doveva svolgere nella prospettiva appunto della sua realizzazione. E quindi abbiamo ritenuto che era sufficientemente, anzi era fortemente evocativa dei contenuti dell'iniziativa.
0: Qui ci troviamo di fronte a tantissime costruzioni in Friuli che univano le due cose più lontane tra di loro, cioè la necessità di ricordare dei morti tramite una costruzione che doveva essere dedicata ai bambini.
1: Sì, certamente ci sono degli episodi fondamentali per questo, diciamo, percorso che viene intrapreso alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. E un fatto importantissimo è il trasloco, diciamo, il transito da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto e della vicenda che ha fatto, diciamo, da contorno, da corollario a tutto il trasporto di questa salma, che vide praticamente un paese fermarsi per alcuni giorni con un moto di popolo che
0: era incredibile.
1: Fu veramente incredibile. Sulla base di questo evento, in ogni comunità, soprattutto possiamo considerare il nostro territorio del Friuli e della Venezia Giulia, si sentiva particolarmente coinvolto, perché era stato teatro del conflitto fra i teatri più importanti. E ogni famiglia aveva certamente un lutto da commemorare in maniera degna. E la costituzione spontanea di numerosi comitati per definiti pro erigendo monumento determinarono nell'immediatezza, già dal 1919 possiamo dire, 1919-1920, dei moti popolari affinché in ogni comunità venisse realizzato un monumento ai caduti. Questo determinò situazioni anche un po' imbarazzanti o paradossali, perché anche dal punto di vista stilistico si poté assistere a delle situazioni le più disparate, anche non sempre dalla valenza artistica sufficiente per poter essere considerato un monumento a tutti gli effetti. In questa situazione, nell'evolversi di questa prima fase, con il consolidamento del fascismo anche in Friuli, dopo il 1922, vennero a crearsi delle condizioni aggiornate e nuove rispetto a queste necessità che rimanevano costanti. Ogni piccolo paese, ogni cittadina del Friuli sentiva una necessità impellente, che era quella appunto di realizzare,
0: di ricordare
1: chi era caduto per la patria. Ad un certo punto il governo, il ministero e in particolare il sottosegretario Dario Lupi nel 1923 redige e realizza e pubblica un volume che si chiama Parchi e Viali della Rimembranza. E attraverso appunto un'emanazione regolamentare del Ministero dell'Educazione c'è la volontà di dare ordine un po' a questi moti di popolo e di considerare con maggiore attenzione il fatto che forse sarebbe più utile realizzare qualcosa che ha una finalità pubblica più ampia e che possa, diciamo, essere declinata nel ricordo del caduto, e per questo vennero a determinarsi, secondo delle impostazioni disciplinate appunto dalla norma, i parchi e i viali della rimembranza. Ma diciamo contestualmente crebbe nel regime la volontà di addivenire alla realizzazione di edifici che avessero una funzione sociale, che quindi fossero di carattere educativo ma anche allo stesso tempo di carattere commemorativo, cioè contemperare diverse funzioni in uno spazio pubblico simbolico che avesse una valenza per l'intera comunità locali.
0: E da qui nascono queste costruzioni.
1: Sì, quindi dai parchi e i viali della rimembranza, che già nei primi 2-3 anni di emanazione della regola disposto regolamentare su parchi e viali della rimembranza furono già moltissimi quelli realizzati, si generò in parallelo, diciamo, che la volontà di realizzare degli edifici, perché a volte appunto ci troviamo di fronte a situazioni in cui abbiamo il parco della rimembranza e anche l'asilo monumento affiancato, cioè quindi costituendo un corpus di situazioni pubbliche che erano omogenee e che connotavano degli spazi pubblici in modo significativo delle comunità, soprattutto le più piccole, che non disponevano spesso nemmeno di una piazza talvolta.
0: Certo. Professor Vinciguerra, ci sono degli aspetti interessanti da sottolineare. Intanto questa necessità assoluta, popolare, di elaborare questo enorme lutto, no?
2: Se si analizza esattamente la nascita di questa, diciamo così, di questa serie di monumenti storicamente, ci sono delle fasi ben precise, cioè i caduti sono stati quasi ignorati prima del militare ignoto quasi per un biennio dallo Stato, quindi non ci fu un intervento pubblico, e lì prevalse l'azione della Chiesa, la quale aveva in mano il monopolio delle ordinanze funebri. Questo cosa comporta? Comporta praticamente che

monumenti che in realtà sono nella chiesa, sono lapidi, oppure la l'idea di cappelle votive. Le famiglie provvedono direttamente ai monumenti, cioè delle lapidi familiari, e tutto il complesso, per cui ancora singola la cosa, non ancora vissuta in modo collettivo, si traduce in espressione del dolore e della consolazione. Quindi sono immagini pietistiche che accompagnano l'immagine del caduto, e il caduto è il figlio morto, il padre caduto, il fratello maggiore. E quindi questa fase qui trova un'evoluzione al rientro dei reduci fine guerra, i quali vogliono ricordare i propri camerati. Quindi abbiamo una, ma non soltanto da un punto di vista pietistico, ma di eroismo, cioè sono morti per qualcosa. In realtà questo aspetto consolatorio ignorava totalmente il senso di quella guerra. Cioè, ma perché sono morti? Cioè, che valore ha la loro? Infatti, nella nascita dei comitati nei paesi, la suddivisione e il contrasto fu immediato tra chi era contro l'intervento e non voleva vedere monumenti soldato, e quindi pensava subito ad un'alternativa. Esempio, Zubiano e altre così, citazioni che posso fare, l'idea di qualcosa di utile, e quindi gli asili, perché erano gli asili la necessità maggiore, considerando che la popolazione infantile era enorme. C'era poi questa massa di orfani che però aveva già degli orfanotrofi appositamente per loro, diventavano in realtà asili che si tramutavano poi in scuole con laboratori, perché accompagnavano i bambini fino ai 18 anni. La terza fase si ha quando subentra il fascismo. Il fascismo fa un'operazione diversa, rivendica di essere stato protagonista dell'interventismo, rivendica la guerra come vittoria e la morte del soldato come sacra, è l'eroe. Quindi questi monumenti antecedenti al fascismo, che vedono l'orizzontalità del soldato, sono quasi tutti stesi a terra, sorretti dalla madre, il Gesù che li tira su, cioè l'immagine della pietà, si traduce nel soldato che si erge dritto, con il gladio in mano, la vittoria, gli alloro. Quindi la celebrazione della guerra e della vittoria, questi diventano eroi gloriosi. Quindi la sacralità della guerra, la sacralità del fascismo che

0: un paese medio friulano di 5.000 abitanti ha avuto almeno 150 morti, questo statisticamente. A questo punto questa svolta fa del caduto stesso qualcosa che non ha più valore solo individuale. Prima le famiglie cercavano l'individualità, il loro caduto, e poiché una legge dello Stato già dal giugno del 15 aveva avvertito le famiglie che nessuna salma sarebbe stata mai restituita alle famiglie, elaborare il lutto senza il corpo, senza magari notizie del come è morto, cioè era una tragedia per cui le famiglie provvedevano. In questo contesto, tra l'altro, l'iniziativa di Dario Lupi del Parco della Rimembranza ha due valori. Uno, la risposta al lutto individuale. Ogni albero è un soldato. Quindi un albero per ogni soldato vuol dire che finalmente non è un monumento, è un luogo, è una struttura vivente che raccoglie, a cui mandare la famiglia. I parchi sono affidati alle scolaresche. Quindi inizia il secondo valore, il fascismo comincia a investire nell'educazione, collegando i bambini ai caduti, facendone i custodi, perché quel caduto sarà il modello vivente, il soldato cittadino che dovranno diventare. Quindi questo è l'inizio. A questo punto non è soltanto la nascita di asilo monumento che c'erano anche prima, ma l'asilo monumento precedente era semplicemente un asilo con una lapide dedicata agli adulti. Qui si comincia a pensare a strutture che diano un valore educativo molto più vasto, quindi questi asili devono avere spazi per il culto giornaliero, i bambini cominciano a fare dei riti, cioè hanno il saluto alla bandiera, hanno le cerimonie che, su ogni caduto, la loro aula, il loro luogo proprio, non solo la scuola ha il nome del caduto, ma anche ogni singola aula. Accanto a sé vedono altri bambini con i distintivi di orfani, perché vengono distinti anche con un distintivo specifico. Quindi il caduto diventa una presenza vivente, affidata alla memoria, ma al modello. Quando però ovviamente le scuole non sono in grado, neanche meno gli asili, di creare militarmente le generazioni future, quindi la necessità di strutture ampie, polivalenti, anche ricreative, perché occupa lo spazio non solo della scuola, ma occupa anche lo spazio del tempo libero. I bambini entrano nelle organizzazioni giovanili che li occupano sul piano ricreativo, cinematografico, di addestramento militare, cioè tutto quello che oggi vedremo noi come attività integrativa è il tempo libero. Quindi l'azione del fascismo diventa prioritario per il fascismo stesso, è investire nell'uomo nuovo. L'uomo nuovo è quel cittadino che fin da piccolo viene creato, formato anche razzialmente, ecco, ecco le colonie, ecco i dopo scuola, i refettori, l'assistenza sanitaria che fu straordinaria per formare una cittadinanza futura che fosse militante e credente sul fascismo. La cosa che colpisce quando si va a vedere esattamente questi atti, che anche quando il bambino si iscrive all'Opera Nazionale Balilla, non giura fedeltà al fascismo, ma a Mussolini. Cioè è una specie di un regime, diciamo, personalistico.
1: Quindi hanno preso semplicemente la palla al balzo, utilizzando questo desiderio popolare di commemorazione per creare un legame forte tra i caduti e i futuri soldati.
0: Assolutamente.
1: Tomasella, tutta questa storia come si traduce dal punto di vista delle costruzioni e di quello che voi avete censito nel territorio?
2: Beh, diciamo che possiamo distinguere almeno due linee di indirizzo. La prima, che forse è più legata agli asili e anche alle scuole elementari, che tende a recuperare la tradizione dell'architettura classica e all'interno in atri sufficientemente ampi ad ospitare appunto i bambini, le piccole adunate, diventano i luoghi della commemorazione nei quali vengono appunto inserite le lapidi più o meno artistiche le sculture, le opere scultoree all'interno appunto di questi ampi atri o a loggia, a seconda dei casi, dal punto di vista formale tra loro spesso diversi, ma tendenzialmente c'è la volontà di recuperare l'architettura classica, quindi colonnati in stile ionico, corinzio prevalentemente, perché più aggraziati, anche dorico ovviamente, ma tendenzialmente appunto gli elementi diciamo formali più in alcuni casi sono più ricchi e quindi tentano diciamo di comporsi attraverso un'articolazione di aspetti diciamo compositivi che lo rendono molto più imponente. Però appunto tendenzialmente c'è questa volontà di recuperare gli elementi dell'architettura classica, quindi finestre incorniciate con timpani e così via.
1: Questa è in una prima fase, diciamo.
2: Questa è una prima fase che riguarda, se possiamo sintetizzare, appunto il tema degli asili monumento. Con l'affermazione, con la costituzione dopo il 1927 dell'Organizzazione Nazionale Balilla, appunto il rapporto che era già conflittuale tra lo Stato e la Chiesa per il predominio dell'educazione della gioventù

0: vede appunto nel fascismo il tentativo di affermare dei modelli tipologici nuovi che sono molto più legati all'architettura sempre più predominante del razionalismo. E nei casi che abbiamo evidenziato nel progetto vide coinvolti numerosi architetti tra i più importanti del razionalismo non solo friulano ma anche italiano, come Hermes Midena, Cesare Scocimarro, Miani, Gilberti fra questi. L'edificio appunto destinato a Casa del Balilla, e quindi che ha una destinazione, una vocazione diversa dall'asilo, quindi destinato ai giovani che vengono inquadrati nell'organizzazione fin da piccoli, da Figli della Lupa a Balilla, avanguardisti o giovani italiane per le ragazze, deve avere diciamo delle tipologie, delle forme che sono un po' diverse, quindi c'è la volontà di avere spazi molto lineari con delle strutture e delle funzioni che a volte sono miste, come appunto ho detto anche il professor Viciguerra, quindi abbiamo palestre che possono essere trasformate a refettori o a sale cinematografiche, dei solarium. Uno dei temi principali perseguiti in questa stagione è quella dell'aria del sole che deve inondare queste ampi spazi interni dove ospitare questa innumerevole quantità di ragazzi. Deve avere degli spazi che appunto sono destinati all'educazione in termini militari, se vogliamo, della gioventù, e all'esterno degli spazi a verde sufficientemente ampi che consentano le esercitazioni ginniche o i cosiddetti raduni del sabato, il famoso sabato fascista che appunto vedeva coinvolti i Figli della Lupa o i Balilla nelle esercitazioni settimanali.
1: E quanti ce ne sono di queste case del Balilla che voi avete recensito e quali sono le più interessanti da un punto di vista architettonico, anche quelle che si sono mantenute meglio?
0: Sì, diciamo che c'era era stato sviluppato, bisogna dire che c'era una volontà di pianificare e di programmare abbastanza importante, abbastanza definita, e quindi c'è un elemento importante, si sa già almeno da 4 o 5 anni che Mussolini avrebbe fatto visita nel territorio di confine nel 38, cosa che appunto avverrà con il famoso viaggio nel Friuli e nella Venezia Giulia, e quindi nella pianificazione delle opere pubbliche del triennio 1933-36 viene delineato un piano di sviluppo di nuove case del Balilla in tutto il Friuli. I progetti sono innumerevoli, ma poi di fatto le risorse dei singoli comuni e dei fondi che la stessa organizzazione Balilla trasferiva agli enti locali saranno diciamo di un certo tipo e anche spesso ridotti, o come le case di Muzzana del Turniano non arriveranno mai a determinare la realizzazione della casa del Balilla, in quel caso ormai già Gioventù Italiana del Littorio. E quindi nel territorio che abbiamo analizzato del Medio e Basso Friuli abbiamo una circa, diciamo per farla un po' più ampia, diciamo circa una decina, 8-10 edifici di questa con questa destinazione. Bisogna dire che purtroppo, ma questo vale anche in generale per tutti gli edifici presi in esame, la condizione di sottoutilizzo è abbastanza generalizzata. La casa del Balilla, per fare alcuni esempi, di Talmasson è stata trasformata più recentemente in auditorium e quindi svolge, diciamo, è stata inserita anche nella programmazione dell'ERT teatrale regionale, quindi svolge la funzione di auditorium e teatro. Però nel caso, e quindi questo era già un episodio abbastanza importante, nel caso di Basiliano, che era un altro edificio molto interessante perché poi aveva questo spazio a verde molto ampio davanti, quasi una sorta di parco pubblico, gli eventi anche più recenti degli eventi atmosferici estremi ha determinato dei danni molto significativi, praticamente la copertura è andata quasi ad essere distrutta dalla grandine che appunto in quella zona è stata a Mortegliano particolarmente importante. Quindi ci sono delle situazioni che talvolta non ci permettono quasi di riconoscere questo edificio all'attualità. Uno di questi, che invece svolge in sostanza ancora la stessa funzione di asilo, che ha una valenza educativa ed è ancora riconoscibile, è quello di Basiliano, che è stato anche sistemato sufficientemente in modo filologico, possiamo dire, e quindi se uno va a vedere questo edificio lo riconosce nelle forme originali.
1: Che importanza ha per il territorio questa ricognizione di questi edifici ancora esistenti? Che valore hanno?
0: Il progetto è partito da una premessa, il riconoscimento che ogni comunità aveva un edificio significativo con queste destinazioni. E gli episodi sono innumerevoli, abbiamo fatto un censimento e successivamente da questo censimento abbiamo catalogato e delineato la vicenda storica di 33 episodi che compongono appunto questa pubblicazione e questo volume, e facendo una valutazione dell'attualità di tutto questo insieme di questo patrimonio, possiamo dire che o meglio, mi verrebbe da dire che dovremmo forse recuperare quei moti di popolo, quei sentimenti che adesso sono andati, diciamo, evolvendo, ma che conseguentemente anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo sull'edilizia scolastica ha determinato l'abbandono di numerosi fra edifici. Questi edifici, cioè noi ci troviamo di fronte a un patrimonio collettivo che è, nella migliore delle ipotesi, è sottoutilizzato, se non addirittura in stato di grave abbandono, cioè non viene riconosciuto più nemmeno come luogo di ricordo. Dal punto di vista della proprietà ci troviamo in situazioni a volte differenti: enti locali, proprietari, parrocchie proprietarie. Abbiamo diversi episodi che vedono la realizzazione di asili negli anni 30 e quindi viene a generarsi una sorta di mediazione appunto fra il regime e la Chiesa cattolica, l'arcidiocesi di Udine nello specifico, e le parrocchie locali. Cioè è emerso in questo progetto anche un altro aspetto molto importante per la storia del Friuli in generale: la presenza di parroci di campagna, possiamo dirli di piccoli paesi, che hanno, diciamo, una rilevanza culturale assoluta e che aggregano, hanno una capacità aggregativa delle comunità straordinaria e hanno un'energia tale che consente loro di superare anche le difficoltà contingenti e andare alla realizzazione di asili che poi diventano il fulcro, il perno delle comunità, quelle più piccole in genere. Poi tante volte queste costruzioni erano realizzate sempre sulla base di questo, oserei dire, entusiasmo collettivo o necessità collettiva. Molto spesso erano realizzate in forma volontaristica, cioè era l'intero paese che aveva muratori, carpentieri, marmisti, scalpellini, si prestavano con grande devozione di popolo, moto di popolo, alla realizzazione di questi edifici. Quello che vuole un po' evidenziare anche il progetto è che c'è anche un aspetto di carattere, una componente di carattere artistica che non è da sottovalutare, anche per questo che il progetto nel suo insieme ha una certa rilevanza.
1: Io ringrazio l'architetto Paolo Tommasella e il professor Gaetano Vinciguerra per essere stati qui con noi stamattina a Biblos per parlare di questo libro, Architetture per l'educazione della gioventù, edito dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, curato da Gabriele Cecotti e dall'architetto Tommasella qui presente, e che oltre a fare una ricognizione di questi asili, monumenti ai caduti, offre veramente tantissimi spunti di riflessione sia sulla storia che sulla parte artistica. Grazie. La puntata di Biblos di oggi finisce qui, la troverete nei prossimi giorni in RaiPlay Sound. Maria Pedone vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento, se vorrete, a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No.
1: Boom Boom?
0: No.
1: Bang Bang?
0: Con la T.
1: Bang Bang!
0: Bon Ton!
1: No, era tipo...

0: Buongiorno a tutti, rieccoci, buon sabato, benvenuti a una nuova puntata di Bon Bon.
1: Un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Marco Fornasin, che ringraziano calorosamente al di là del vetro, al mixer audio, Samuel Montalto.
1: Grazie mille Samuel, iniziamo il mese di agosto che, ricordiamo, è il mese di Bon Bon Open Space.
0: Esattamente, noi volevamo inizialmente, tutto era nato perché volevamo fare un open space reale, buttare giù le pareti e unirci a Samuel in regia. Samuel però ce l'ha vietato, forse sì. Non vuole stare con noi.
1: Non abbiamo capito perché, però prendiamo atto e allora l'open space diventa virtuale, cioè noi apriamo le nostre linee telefoniche agli ascoltatori, potete chiamare, farci complimenti, farci anche qualche critica, sì. Perché è sempre ben accetta, è sempre costruttivo il vostro parere.
0: Noi abbiamo già qualcuno in linea, allora non perdiamo tempo, pronto chi parla?
2: Pronto, sono Ugo. Volevo solo dirvi che siete bravi, bravissimi, vi ascolto sempre.
0: Grazie, grazie mille Ugo, grazie davvero.
1: Prossima chiamata, chi abbiamo in linea?
3: Pronto Riccardo, bravissimo sei bravissimo anche oggi.
1: Che sorpresa la nonna, grazie nonna, un abbraccio, buona giornata.
3: No, aspetta che ti dico Riccardo, per pranzo preferisci la frittata o che ti faccio la cotoletta col purè?
1: Grazie, ne parliamo dopo nonna, ciao, ciao.
3: Ma no, parliamo adesso che sei al telefono qua, che sto mettendo su, se no mangiamo alle 3, dimmi quello che vuoi e festa finita.
1: Quello che vuoi tu nonna.
3: No, dimmi, dai, dimmi.
1: Va bene frittata allora, grazie, ciao, prossima chiamata.
3: Va bene la frittata allora, va bene, ciao. Ah, ma ho solo due uova io qua però.
1: E allora la cotoletta, nonna, dai, andiamo avanti col programma adesso, ciao.
3: No, no, ma se mi hai detto la frittata non ti preoccupare. Marino! Marino, vai a prendere delle uova che viene Enrico a pranzo e vuole la frittata.
1: Dico anche alla regia, passiamo alla prossima chiamata, grazie. Pronto?
4: Ciao, lo sai che puoi avere un depuratore d'acqua?
1: Va bene, e prossima chiamata che abbiamo in linea.
5: Pronto Riccardo?
1: Sì, chi è? Pronto?
5: Chi è? Sono il nonno, ma scusa, non mi hai salvato il mio numero.
1: No, è che questo è il numero di Bon Bon del programma, siamo in onda. Ciao, grazie per aver chiamato.
5: Sì, ti ho chiamato al cellulare prima, ma se non rispondi... Senti, sicuro che non vuoi la bistecca, perché va bene tutto, ma io uscire a prendere le uova adesso solo per te?
3: Ti ha detto che vuole la frittata, gli facciamo la frittata, Marino!
1: Sì, allora, grazie. Scusate per questa parentesi familiare. Nonni, grazie per aver chiamato, va bene tutto, ci sentiamo dopo, ciao.
0: Esatto, questo è anche un po' il bello della diretta, no? Nel frattempo abbiamo un'altra chiamata, pronto!
6: Sì, pronto. Volevo segnalare che non mi funziona la TV, non si accende. Cioè, vedo il puntino rosso, ma non si accende.
0: Va bene, grazie mille, speriamo si risolva questo problema. Passiamo alla prossima chiamata, chi c'è in linea?
3: Pronto Rosa? Rosa, sono Gina, la Gina. Pronto?
7: Ci deve essere un problema anche qui.
3: Rosa, pronto?
1: Nonna, sei tu? Siamo sempre in onda.
3: Ah, Riccardo, sei tu?
1: Sì, sono io, ci sentiamo dopo, nonna. Ciao, ciao, grazie.
3: No, ma guarda che mi hai chiamato tu,
1: no,
3: dimmi,
1: hai chiamato
3: tutto.
1: Tu, nonna.
3: Io non ti volevo chiamare. Io ho fatto il numero della Rosa, tu mi hai chiamato.
1: No.
3: Visto che sei qua, aiutami un attimo che vedo se ho scritto giusto.
1: Aspetta.
3: 040...
1: Va bene, grazie, chiedo una mano alla regia per chiudere la chiamata e purtroppo finisce così il nostro tempo per le nostre chiamate open space.
0: Però non disperate se non foste riusciti a collegarvi oggi, ci saranno altre occasioni, noi dobbiamo correre e andare avanti con un appuntamento fisso per questa stagione.
1: La nostra radionovela Ramon Disonzo che oggi ci fa sognare con un'altra puntata, ascoltiamo.
3: Rosa! Rosa! Mi senti?
1: Chiudete la chiamata.
3: E non ti prende mai il telefono, Rosa!
1: Potete chiudere?
3: Rosa! Sono la Gina!
1: Nonna, metti giù, per favore.
8: Ramon Disonzo. Dal panettiere.
9: Buongiorno, gentilmente mi dia tre pagnotte al grano saraceno, che mi ricorda molto mia madre. Le volesse... Scusate, riparto da buongiorno? Sì, riparto. No, sono un po' sconcentrato. Bevo un po' d'acqua, bevo un po' d'acqua. Non so cosa... Vado. Buongiorno, gentilmente mi... No, che pensavo anche questo gentilmente, è giusto metterlo qui o prima del buongiorno? Dove ci sta meglio?
4: Va bene come è scritto, Camillo, vai pure.
9: Ma anche il buongiorno, io a che ora entro esattamente dal panettiere? Devo dire buongiorno, buon pomeriggio, perché sto prendendo il pane per la cena o per il pranzo, non mi è chiaro.
4: Per il pranzo, Camillo, va bene, buongiorno, riparti pure.
9: Va bene, va bene. Che poi a proposito di pranzo, qualcuno ha prenotato per dopo?
4: Ce ne stiamo occupando, vai con la battuta.
9: Magari non nel posto dell'altra volta, che non è che fosse proprio granché, poi mi ho pagato un sacco. Va bene, dai, vado, riparto. Motori accesi, ci siamo? Tutti pronti? Vado. Buongiorno, gentilmente mi dia 3 pagnotte al grano saraceno, che mi ricorda molto mia madre. Belle vigate, possibilmente, per... Levigate, lievitate, sì, non levigate, cosa stiamo parlando? Del ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, ma dai, oggi non ci sono con la testa. Lo so, sarà stato ieri, ho fatto un po' tardi, forse per quello. Però.
0: Evidentemente c'è qualche inconveniente di una qualche natura, anche questa settimana forse c'è stato qualche problemino.
1: Montaggio, forse il file non è corretto, ma insomma adesso verifichiamo. Sì, allora mentre risolviamo lanciamo un appuntamento importantissimo per Bon Bon, ovvero...
0: Il momento più atteso dei nostri ascoltatori... Quello della pubblicità.
1: Il centro commerciale e il parcheggione di Popereacco. Ascolta, ma la cena di questa sera viene anche il tuo amico, Gianfranco?
0: Gianpaolo.
1: Beh dai, ci sono andato vicino.
10: Ho visto in negozio una bellissima tastiera per il letto.
11: Forse volevi dire testiera.
10: Sì, vabbè, dai, è quasi uguale, ci sono arrivato vicinissimo.
12: Oh, ma dov'è il concerto?
10: In Prato della Valle.
12: Ah, a Vicenza, no?
10: No, come a Vicenza, è a Padova.
12: E vabbè, dai, lì vicino, ho sbagliato di niente.
10: Però è sempre un errore, è un'altra città.
12: Sai, ci sono delle volte in cui l'importante è arrivare il più vicino possibile.
10: Ma, per esempio?
1: Ad esempio, qui da noi, nel nostro nuovissimo campo da bocce.
10: Davanti al Duomo, giusto?
1: No, dietro, ma bravo, ci sei andato molto vicino. Campo da bocce Il Boccino, vicinissimo a te.
13: Trovi Campo da bocce Il Boccino e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
14: Le offerte della settimana.
13: Vieni da noi, solo per questa settimana. Il firmacopie con l'autore di alcuni dei volumi più presenti nelle case degli italiani.
14: Hai capito bene, al parcheggione troverai Paolo Multiuso, l'autore di opere come Manuale della lavatrice, Libretto della caldaia o anche gli immancabili Libretti di garanzia, tutti scritti di suo pugno.
13: E se non li hai a casa, puoi comprarli direttamente qui al firmacopie e regalarti un autografo con dedica.
14: Il parcheggione, sempre pronto all'uso.
15: Il parcheggione, un gran bel postone.

0: Ritorniamo in studio qui a Bon Bon dopo aver ascoltato Io mi chiamo amore di Rossella. E chi è qui con noi?
1: Chi è qui con noi?
0: È proprio lei, no. Rossella.
1: Veramente.
0: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, che onore.
0: Che onore per noi averti qua, cantautrice che abbiamo importato in Friuli. Suona un po' male, ma poi ci racconti insomma come sei arrivata da noi a Gorizia. Possiamo dire innamorata della musica fin da bambina, un'anima pop soul e un percorso che ti ha visto formarti tra Bologna, Milano, partecipato a diversi contest nazionali, ma insomma
1: però
0: ci racconti
1: poi
0: tutto
1: si
0: questo.
1: Ritorna sempre a Gorizia, no? Questa è la grande lezione.
2: Gorizia è un diamante, signori, chi non la conoscesse venisse.
0: È così. Possiamo già terminare qua l'intervista.
2: I verbi perfetti.
1: Esatto.
0: Ma noi vogliamo scoprire qualcosa in più anche sulla tua musica. Abbiamo appena ascoltato Io mi chiamo amore. Allora partiamo proprio da questo singolo che è uscito poco tempo fa. Diciamo una lettera di spine. Com'è nato?
2: È una lettera abbastanza tosta. In realtà l'ho scritto per una mia situazione personale. Poi mi sono accorta col tempo di più persone. Quando una canzone riesce ad arrivare a più persone, a toccare più storie, secondo me è una vittoria in realtà personale. Quindi sono contenta di aver parlato di qualcun altro.
1: Possiamo fare i nomi di questo qualcun altro? No, scherzo, scherzo.
2: Ti cavoli tuoi perché c'è. No, è una storia personale che non riguarda esclusivamente una storia d'amore, riguarda i rapporti insomma con altre persone.
0: Allora facciamo i nomi di tutte queste persone.
2: Adesso faccio l'elenco così, sì. Poi andate a stalkerare su Instagram, no, esatto. Sto scherzando. Il testo della canzone dice: se mi offendi di più io mi chiamo amore, se mi offendi di più scrivo una canzone. Quindi tante volte vuol dire che quando hai rapporti un po' malsani, non è detto che il finale sia poi così negativo, ovvero che si crea una forza interiore che ti fa chiamare amore. Cioè, voglio dire, più sei offeso verbalmente, anche vogliamo fisicamente eccetera, più vieni manipolato, più tu in realtà sei forte. Col tempo, l'esperienza, questo te lo fa capire.
1: Questo è anche, come dire, un'arma di difesa contro gli hater, mi viene da dire. Sì. Perché poi così non ti offende più nessuno. Quelli a cui non piacciono le tue canzoni dicono: no, non la offendo perché sennò questa fa un'altra,
2: sì,
1: canzone.
2: È un po' una minaccia, no? Capito? Okay. È un po' una minaccia.
0: Ma questa canzone poi si inserisce all'interno di un progetto musicale che, come è strutturato, anche perché poi più avanti vedremo l'uscita di un album.
2: Assolutamente, questo è il singolo forse più importante dell'album, perché l'album si chiamerà proprio Io mi chiamo amore, e all'interno di questo album ci sono, spoileramento in corso,
0: attenzione,
1: attenzione, alert,
2: 8 pezzi,
0: ah.
2: sì, 8 pezzi, e quindi un vero e proprio album che uscirà, spoiler anche questo, verso settembre, si può dire.
0: Tutti pronti allora?
1: Diciamo quel mese lì.
2: Esatto,
1: il
2: mese è quello delle piogge, capito, un po' del bianco e nero.
1: Okay, non è quello che avrei pensato di settembre, però immagino che sia così.
2: Come no, non iniziano tipo le pioggine, le robe?
0: Si arriva verso l'autunno.
1: Volevo dire questa cosa,
2: sì, certo.
1: Questa pensata, il mese con la S, che è l'unico tra l'altro. Non so cosa.
0: Adesso faccio un controllo.
1: Okay,
0: tu vai.
1: In ogni caso, pensaci, questo per dire che Rossella è Rossella con la S, perché se voi la dovete cercare, volete ascoltarla, volete riascoltare Io mi chiamo amore e tutto il resto e l'album quando uscirà, bisogna cercare sulle varie piattaforme Rossella con le due S maiuscole, quindi
2: grazie per questa precisazione, perché è importante effettivamente.
0: Ma facciamo un passo indietro anche sul momento della creazione, perché abbiamo detto tu sei una cantautrice, quindi appunto scrivi anche i tuoi brani. Come avviene questo processo di scrittura per te? Hai un momento specifico, un luogo specifico dove scrivi?
2: Allora, prima di tutto, io è molto difficile che riesca a scrivere quando sono triste. Tante persone scrivono nella sofferenza,
0: sì,
2: perché
0: momenti...
2: si devono. Io in realtà quando sto male devo stare male. Cioè, nel senso, non riesco a fare altro. Quando sto abbastanza bene o bene,

0: la forza di mettermi anche a scrivere sia canzoni, diciamo, malinconiche, sia canzoni un po' più divertenti, più allegre. Scrivo, solitamente scrivo a casa mia, giù in taverna.
1: Al fresco?
0: Assolutamente, perché io odio il caldo. Butto parole, tante volte scrivo anche col pianoforte, ovviamente. Sì. Scrivo magari prima il testo, poi la melodia, prima la melodia, poi il testo. Dipende anche emotivamente, perché è comunque un processo creativo, nel senso devi metterci molto delle tue emozioni. E da lì ci sono canzoni che scrivo anche in mezz'ora, altre che ci metto un po' di più, altre che mi parte l'embolo e dico no, questa non va bene.
1: Altre che rimangono file nel computer magari in attesa di essere completate.
0: Sì,
1: ma
0: che poi riascolto e dico signora io.
1: Ma abbiamo detto anima pop soul, ma artisti di riferimento quali sono? Perché sappiamo poi che tu hai iniziato a cantare da bambina, da piccolissima, hai sempre cantato, possiamo dire così.
0: Sì, per la gioia di mia madre. Non ne poteva più, cioè io cantavo nei corridoi.
1: Cosa cantavi?
0: Ma cantavo di tutto, cioè, allora ero fissata col disco di Celine Dion.
1: Ah.
0: Cioè a livelli allucinanti, mi mettevo sul tavolo.
2: Ma questo all'età di?
0: Ma io già quando avevo, allora ho iniziato a fare le melodie così a caso, già quando avevo 2 anni. Poi è uscito negli anni 90 il disco di Celine Dion, il periodo di Titanic, quindi avrò avuto 8-10 anni. Da lì mi mettevo sul tavolo in cucina, facevo finta di avere il pubblico davanti, prendevo il telecomando come la bottiglia d'acqua, facevo finta fosse il microfono, mi mettevo a cantare di... Ovviamente mia mamma porella era disperata.
2: Come reagivano i familiari?
0: Cioè mia mamma vedeva che avevo, diciamo, una dote canora, però cioè tu immaginati, siamo 3 sorelle, cioè io che cantavo tutto il giorno, quell'altra che urlava da quell'altra parte, quell'altra che piangeva, cioè mia mamma era disperata.
2: Comunque tra i 3 hobby è l'hobby migliore, cioè tra piangere, urlare e cantare sembri la migliore delle sorelle, adesso
0: sì,
2: non
0: infatti,
2: le conosciamo le altre.
0: Scusate Agatha e Vittoria, però effettivamente io sono la figlia migliore.
1: Ecco, l'abbiamo detto ormai.
2: Anche un'occasione per dirlo questa intervista,
0: sì,
2: finalmente.
0: Esatto.
2: C'erano dei dubbi tra l'altro, cioè c'è dibattito sul tema o?
0: No, penso che sia ufficializzata la cosa già da molto tempo.
1: Ok, quindi se la sono già messa via. Ma poi crescendo, altri artisti di riferimento quali sono diventati? Quali ti hanno poi disegnato la strada musicale?
0: Allora, un artista che proprio ho ascoltato sempre, che mi ha proprio influenzato, è Jeff Buckley. Assolutamente. Cioè io il suo disco l'ho mangiato, assolutamente, è una roba pazzesca.
1: Era buono?
0: Molto buono, un po' forse sì, un po' acidello, però quando una cosa ti prende, cioè mangi anche le cose quelle che ti fanno, hai capito cosa voglio dire?
1: Ti capisco molto bene.
2: Speriamo abbiano capito anche a casa.
0: Esatto. Poi amo, vabbè, tutto il mondo del vintage retro, quindi ascoltavo Ella Fitzgerald, Nat King Cole, tutto quel mondo anche del jazz, dello swing, Louis Armstrong, poi andando avanti Amy Winehouse, Duffy. Quindi tutto ciò che poi è diventato anche New Soul.
1: Sì.
0: Attualmente infatti mi piace molto il mondo della musica inglese, quindi non so se avete sentito Ray, Olivia Dean, Sienna
2: Spiro. Non penso che possiamo dire di no in questo momento, perché sarebbe una figuraccia. Quindi
0: sono tutte artiste inglesi che stanno riportando in versione moderna quella che è la musica dagli anni 50 in poi.
2: Allora direi, non so se siamo già arrivati a quel momento, però abbiamo sentito i nomi come Olivia Dean, Ray... E noi vogliamo approfittare, insomma, di questi nomi e farti cantare cantanti completamente diversi.
1: Esatto,
0: ah, grazie,
1: esatto.
0: Grazie.
1: Ti abbiamo chiesto questo per spostarci su tutt'altro.
0: Grazie, ma che mi mettete a mio agio.
1: È un piacere, lo facciamo con tutti. ma soprattutto vogliamo approfittare di te per lanciare anche un messaggio, perché adesso siamo in estate. In estate capita a molti di andare a partecipare a matrimoni.
2: Mai abbastanza, posso
1: mai
2: dire,
1: abbastanza.
2: Mai abbastanza, però...
1: Con delle temperature anche molto proibitive e ci sono dei pensieri che magari gli invitati possono avere durante queste giornate di 35 gradi all'ombra, pensieri che però non possono esternare agli sposi. A te è mai capitato di cantare anche a un matrimonio, di trovarti d'estate?
0: Ma a me è capitato, allora intanto in estate è un continuo di matrimoni,
1: sì.
0: Io ho più cantato ai matrimoni che, cioè, che come invitata.
1: Ok,
2: quindi, come sposa.
0: Diciamo che i matrimoni per me, cioè non è che li vedo sempre come oddio che romantico, cioè quando sei dietro le quinte è un po' diverso.
1: È un lavoro di sofferenza, ma è sofferenza anche per gli ospiti, allora noi vogliamo...
2: Ma non perché ci sei tu a cantare.
0: No, ma capisco.
2: Perché so che lui è poco chiaro. No, ma io ti stimo molto.
1: Evitiamo gli equivoci. Anzi, ora sulle note di Alba Chiara di Vasco Rossi ti chiediamo di farti portavoce dei pensieri degli

0: quando sono lì con 35 gradi a un matrimonio. Allora guarda, questo è il testo riscritto di Alba Chiara.
1: Bello, mi volete male proprio.
0: Al microfono Rossella, che porterà i pensieri degli ospiti dei matrimoni d'estate.
1: Sono tre ore che aspetto.

0: Applausi,
1: che bel momento scroscianti. Mi ha riportato a quella sera di luglio con Vasco Rossi allo stadio Blue Energy, Stadio Friuli di Udine.
2: Sì. Meraviglioso. Veramente. Sono stata l'altro giorno al Blue Energy a vedere Zucchero.
3: Ah, com'è andata?
2: Fenomeno. Niente da dire, veramente, uno spettacolo incredibile.
3: Diciamo che è una grandissima performance, ti hanno amato soprattutto quelli che dovranno andare anche questo fine settimana.
1: Esatto, chissà che ci sia qualcuno in macchina in questo momento, magari.
3: Stando verso il pranzo ad aspettare gli sposi, ma non è finita qui, perché allora tu ci hai detto che hai cantato ai matrimoni.
1: Canti spesso ai matrimoni.
3: Ti è capitato che ti arrivasse durante la serata qualche richiesta un po' particolare, richiesta musicale, fammi questa canzone, fammi quest'altra?
2: Beh sì, diciamo che molte volte ai matrimoni io canto con una band swing.
3: Sì.
2: Quindi vi lascio immaginare i pezzi che ci sono. Cioè ci chiamano proprio per, non so, cantare Fever, tutte quelle cose, quelle robe là, no? Che sono molto da aperitivo matrimonio. Sì, sì. Poi arriva qui magari una persona e ti chiede appunto, non a caso, oh, c'è, cioè, per caso hai Alba Chiara? E tu gli dici, certo, è perfetta per questo genere. E quindi tu devi cercare di farlo ragionare. Allora cosa dici come risposta, sì, per andare incontro? Perché non è che puoi rispondere male, giustamente dici, guarda, c'è Spotify, mettiamo un bel play.
3: Guarda, sei in linea con, esatto, la prossima cosa che
1: noi
3: ti chiederemo.
1: Ti abbiamo offerto, come dire, una risposta a tutti quelli che vengono a farti delle proposte, come dire, un po' particolari. Se vuoi puoi cantarla, insomma, ai prossimi matrimoni.
3: E questa è sulle note invece di Per Dimenticare degli Zero Assoluto. Quindi qualcuno arriverà lì a chiederti una canzone che non ci sta per niente, tu puoi rispondere così.
2: Così, ok. Allora tu sei serio? Ma che richiesta è? Ma dai! Ti faccio tanti, tanti bei sorrisi, se son finti capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. Se questa la canzone che volevi, con CD mettilo su. Non sono pronta a cantare mica, a cantare Clara, a il gladiatore quando entri dentro in chiesa, a dover duettare con i vostri figli e un cane, ed affrontare Nomadi, Blanco, Iglesias, Sorrenti, Bambole di Pezza, l'ultima di Salda Vinci, tutto questo per 10 ore.
3: Applausi.
2: Da sola.
1: Ti abbiamo seguito subito con gli applausi, perché erano meritati.
2: Grazie, esatto. Grazie davvero.
3: Sei contenta di questa proposta che ti diamo? La userai?
2: Ma io penso che adesso farò un disco solo di queste cose.
3: Guarda, poi ci mettiamo d'accordo per i copyright, diritti.
2: Secondo me potrei fare molta più carriera.
3: Noi siamo pronti, ma a proposito di carriera, noi sappiamo che tra qualche giorno è prevista anche una nuova uscita.
2: Ebbene sì, te lo devo dire.
3: Ah,
1: sei obbligata.
2: No, è che adesso me l'hai chiesto. Io, sai cos'è il mio problema? Cioè, che poi è anche una fortuna, che sono una persona troppo onesta, troppo indistinto. Quindi se
1: dicono,
2: tu me lo chiedi, non
1: così
2: riesco a dire di no.
3: Ho capito.
2: Cioè, è
3: il
2: la verità.
3: Codice della tua
1: carta
3: di credito.
1: Guarda, se vuoi saltiamo questa cosa, non presentiamo la canzone che sta per uscire.
2: No,
1: se è un problema,
2: facciamo,
1: okay.
2: No, facciamola.
3: Che
2: così
3: cosa
2: la
3: esce?
2: Gente aspetta. Esce il prossimo singolo che fa parte dell'album, un brano che si intitola, un po' particolare, Otto Lune.
3: Allora, tutti pronti ad ascoltarlo? Dove? Sulle piattaforme?
2: Piattaforme, Spotify, Apple Music, YouTube Music, insomma, una serie.
3: Rossella, mi raccomando, con 2 S maiuscole. Abbiamo detto dove trovarti online per vedere, per ascoltare la tua musica, ma anche per vedere dei bellissimi video, possiamo dirlo.
2: Grazie, che carino, grazie.
3: Dei video molto lavorati. Questa cosa di riunire anche un po' di recitazione ti piace? È una cosa che...
2: Sì, perché io in realtà vengo... Cioè, ho fatto un'accademia, sì, di recitazione,
3: la
2: cinema,
3: Bernstein School, sì, of Musical Theatre di Bologna.
2: Esatto.
3: Giusto?
2: Esattamente.
1: Sappiamo tutto di te, ti abbiamo adesso. Infatti, non ti spiego come abbiamo ottenuto questi dati, però comunque la Bernstein, dici pure.
2: E la Bernstein è un'accademia professionale molto molto intensa, perché sono stati 3 anni molto difficili, nel senso che stare in accademia 12 ore al giorno e lavorare in modo intensivo, costantemente, ti mette a dura prova sia fisica che mentale, però posso dire che mi ha formata in tutti i sensi, e lì ho studiato recitazione, anche danza e canto, e nella recitazione mi è servito tantissimo, perché tante volte, sapete, uno pensa che dici devo cantare e basta, ma in realtà quando canti devi dire qualcosa, devi interpretare qualcosa. Quindi nei miei video forse si vede anche questa cosa, perché vengo anche da lì.
3: E questo ti aiuterà, immagino, poi a stare anche sul palco nelle
2: performance live. Fondamentale, sì, è fondamentale.
3: Bene, ma noi ci salutiamo ovviamente ascoltando anche un altro tuo brano, ovvero Filo d'Oro. Ce lo presenti?
2: Filo d'Oro è un brano che ho scritto in un momento particolare della mia vita. Quando viviamo un momento difficile, il nostro filo all'interno, quindi la nostra anima, è un po' una metafora, giustamente, è tutto sfilacciato, nero. Però nelle mie canzoni c'è sempre un lieto fine, fortunatamente. Quindi quando viviamo un momento difficile, succede fuori di noi, insomma, che incontriamo persone o viviamo situazioni che illuminano nuovamente la nostra anima, quindi trasformano il nostro filo interiore, che era nero, in un filo illuminato. Quindi bisogna credere nel rapporto con gli altri, perché anche gli altri possono guarirti, no? Non isolarti, no? Non soffrire da solo. C'è sempre qualcuno che ti può aiutare.
1: Beh, che dire?
2: Sei emozionato?
1: Abbastanza.
3: Anche questo. Dire,
1: ero già emozionato, insomma, nel corso di tutta l'intervista, però adesso,
3: ora lo vedo commosso. Grazie mille a Rossella per essere stata con noi. Noi mi sa che siamo arrivati veramente alla fine
1: mi
3: di questa puntata.
1: Proprio di sì, sei la voce di tutti i nostri ascoltatori in questo momento.
2: Che
1: grazie.
2: Figata, sono proprio contenta.
3: Grazie mille Rossella.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Marco Ferrito, la parte tecnica. Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e Marco Fornasin. E ci salutiamo ascoltando Filo d'Oro di Rossella. Ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Non solo depavimentazione in centro e nei quartieri e più piante, ma anche procedure più rapide di soccorso. Approvato lo scorso maggio il piano comunale di emergenza caldo ed eventi estremi di Udine. Nell'Isontino registrati ieri 39 gradi e mezzo.
2: Traffico sostenuto ma scorrevole in questa giornata da bollino nero, evitata la saturazione al casello dell'Isert grazie al sistema safety card, attesi sull'intera rete 210.000 transiti.
1: Rapina agli anziani con la tecnica dell'abbraccio, due arresti in regione, una donna di 38 anni, un uomo di 20, senza fissa dimora. Le vittime hanno tra i 79 e i 90 anni, colpi a Udine e anche nel veneziano.
2: Quasi una famiglia su quattro con un ISEE sotto i 10.000 euro e oltre 3.600 a quota zero, l'indagine IRES sui dati INPS e ISTAT.
1: Stanno rientrando dal Vietnam gli oltre 100 artisti e tecnici del Teatro Lirico Verdi di Trieste che hanno portato sul palcoscenico della Ho Guam Opera House di Hanoi La Traviata, tra il pubblico anche il presidente del paese.
2: Al via il 3 ottobre la 45esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone, apertura con il film di Cappa e Spada interpretato da Douglas Fairbanks, chiusura con uno dei più grandi western dell'epoca muta, da Iron Horse di John Ford.
1: Ancora un cordiale buongiorno da parte di Eva Ciuc e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. La regione ancora nella morsa del caldo, anche oggi, con l'Isontino che ieri aveva raggiunto il picco di temperatura più elevata, 39 gradi e mezzo. Il comune di Udine ha aggiornato lo scorso maggio il piano di emergenza per affrontare le ondate di calore e gli eventi climatici estremi, che prevede tra l'altro aree strategiche di protezione civile, una mappatura di zone più a rischio la città e procedure rapide di soccorso. Il servizio non è ancora pronto, il caldo non risparmia Trieste, solitamente alleviata dalla mitigazione della brezza marina, la città è nella fascia di allerta arancione per le elevate temperature potenzialmente rischiose per la salute e la riviera di Barcola resta gettonatissima per abitanti e turisti.
3: Con il caldo a Trieste il rifugio naturale è Barcola, con i suoi scogli e la pineta sul mare.
4: Per fortuna abbiamo l'acqua, no?
5: Ma ve l'aspettavate sto caldo?
6: L'anno c'è stato, ma non così, a lungo, ecco, questo è il problema, che è un caldo che dura da parecchio.
3: I picchi della temperatura fa aumentare il numero di persone che arriva qui dalla prima mattinata. Il parquet è il primo dei problemi. Una famiglia che necessita di un posto riservato ai disabili è costretta a scaricare in doppia fila la carrozzina e poi girare ancora per cercare un altro posto.
7: È un po' difficile, adesso la sbarchiamo qui e io poi
8: devo fare due o tre giri.
3: C'è poi chi qui si porta proprio l'ufficio, scrivendo un romanzo all'ombra con tanto di tavolino.
9: Il pomeriggio qui sarà il carnaio completo, perché tutti vogliono venire qui, all'ombra, al sole, al mare. E siamo tutti uguali, no? Cioè, poi veniamo qui con un povero straniero, ma siamo tutti in costume.
3: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, poco nuvoloso e le temperature registrate alle 11, Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 33 gradi e mezzo, Pordenone Udine 32 gradi, Tolmezzo 28 gradi, Forni di Sopra 26 gradi, Piancavallo 23 e mezzo, Visio 23 gradi, Sappada 17 gradi, sul Monte Zoncolan 21 gradi e mezzo, sul Lussari 20 gradi, Lignano 31 con la temperatura del mare di 29 gradi, 29 gradi e mezzo a Grado con la temperatura del mare di 26 gradi.
1: Le previsioni dell'ARPA regionale, oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, venti a regime di brezza, farà molto caldo, specie in pianura di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondovalle.
2: E seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, punti critici, il casello dell'Isert e la Villesse Gorizia. Un aggiornamento in questo

0: sono stati arrestati dai carabinieri. A segnalarli si chiama, siamo alla cronaca, scusate, si chiama la tecnica dell'abbraccio, si finge di conoscere una persona, specie anziana, si cerca il contatto fisico e con questa scusa si filano collanine e gioielli. Due specialisti del ramo, un 38enne e una 20enne, sono stati arrestati dai carabinieri. A segnalarli alle forze dell'ordine, a Santa Maria la Longa, un 90enne che si è reso conto di quel che stava accadendo li ha messi in fuga. I due malviventi sono scappati in auto, i militari dell'arma li hanno fatti intercettare dalla polstrada sulla 4, poi sono riusciti a bloccarli dopo che i due avevano tentato la fuga a piedi in una stradina di campagna nel veneziano.
1: La squadra mobile di Udine, in seguito alle segnalazioni di alcune residenti del quartiere, ha eseguito una perquisizione in un appartamento nella zona di via Pozzuolo e via Sedeliano, abitato da due cittadini pakistani di 28 e 29 anni, privi di qualsiasi fonte di reddito. All'interno dell'immobile gli agenti hanno trovato 28 involucri di cocaina già confezionati per la vendita al dettaglio. I due uomini sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, che è stata sottoposta a sequestro, assieme a 250 euro bilancini per la pesatura, materiale di confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari. Gli stranieri sono stati infine condotti presso il carcere udinese, dove all'esito della convalida dell'arresto permangono in custodia cautelare.
0: Il 31 luglio del 2012 spariva Maria Vassallo, di 74 anni, residente a Trieste, mentre era in vacanza, come quasi ogni estate, a Lussino, in Croazia. Da allora della donna non si sono avute più notizie. A ricordare la storia è la trasmissione TV Chi l'ha visto di Rai 3, che ha ripercorso la vicenda lanciando un nuovo appello rivolto a chi, nonostante il tempo trascorso, possa averla vista. Come riporta il sito del programma, la mattina del 31 luglio di quell'anno Maria Vassallo aveva fatto colazione nella pensione vicino alla casa del nipote, dove alloggiava da sola, prima di recarsi in un negozio a poca distanza e poi sulla terrazza di un hotel, sempre nelle vicinanze. Nella sua camera erano stati trovati il telefono cellulare e il passaporto. Nessuno dei suoi amici del posto l'aveva più vista o sentita. Chi l'ha visto ricorda anche le caratteristiche della donna: alta 1,66 m, con una corporatura esile, occhi marroni e capelli castani. E ora sentiamo il servizio sul piano di emergenza anticaldo del comune di Udine.
2: La morsa del caldo non concede tregua e il Friuli continua a fare i conti con temperature eccezionali. A soffrire di più è ancora una volta il territorio udinese. Ieri il record regionale è stato registrato nell'Isontino, dove il termometro ha raggiunto i 39,5 gradi, confermando un'ondata di calore che ormai dura da giorni.
3: Mangiare adeguato per il caldo che fa e poi leggere e passare il pomeriggio tranquilli e rilassati.
2: Nel centro storico di Udine le vie, soprattutto nelle ore più calde, appaiono insolitamente vuote. I residenti preferiscono rimandare gli spostamenti alle prime ore del mattino o alla sera, quando il sole perde un po' della sua forza. A riempire le piazze restano soprattutto i turisti, che però affrontano la visita della città cercando continuamente un po' di refrigerio. C'è chi si ferma all'ombra dei portici, chi approfitta delle fontane per rinfrescarsi e chi cerca riparo nei negozi climatizzati.
4: Il caldo fa fermare tanta gente, vendiamo tantissima acqua e porta tutto quanto bene, insomma.
2: Le autorità continuano a raccomandare prudenza, soprattutto per gli anziani, bambini e persone fragili.
5: Qui è caldo, 38 gradi, troppo forte. E d'altronde è caldo che è.
2: Continua a essere operativo il piano di mitigazione del caldo messo in campo dal comune.

0: Ora torniamo sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello promosso dal Centro Islamico Darussalam, dando ragione al Comune di Monfalcone. Una vittoria per l'ex sindaco, ora europarlamentare Anna Maria Cisint, che in mattinata ha tenuto una conferenza stampa.
1: Per ora il Comune di Monfalcone non ha ancora deciso cosa farà in futuro dello spazio di via Duca d'Aosta utilizzato dal centro islamico Darussalam, che secondo la sentenza diffusa ieri dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria è di definitiva proprietà dell'amministrazione. I locali infatti dal 2023 sono al centro di un contenzioso per la destinazione d'uso secondo il regolamento edilizio locale. Per questo al momento il sindaco Luca Fasan si concentra sulla soddisfazione di un risultato che sostiene farà giurisprudenza.
2: Perché non riguarda esclusivamente, fa giurisprudenza per questo, la città di Monfalcone, ma riguarda ovviamente una sentenza che riguarderà tutto il paese.
1: Concorde Anna Cisint, eurodeputata ma anche consigliera comunale con delega alla lotta alla radicalizzazione.
3: Abbiamo dimostrato questa importanza della legalità estesa a tutti, cittadini e associazioni islamiche.
1: Una sentenza che però, a detta del difensore del centro Darussalam, Vincenzo La Torraca, non risulta condivisibile per le ragioni già espresse nel ricorso e negli scritti difensivi e che valuta solo uno dei profili d'appello del Comune riguardante il carico urbanistico e non le questioni aperte, tra cui la possibilità di individuare da destinare al culto. Netta in merito la posizione del primo cittadino.
2: Non è, ribadisco, competenza del Comune, quindi del sindaco, stabilire dove si va a pregare.
1: Intanto il centro Darussalam sta valutando sia un'istanza alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, sia il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, punti critici, il casello dell'Isert e la Villesse Gorizia. Un aggiornamento in diretta.
4: Buongiorno dal centro operativo di autostrade Alto Adriatico a Palmanova. Alle 10:15 il piazzale del casello dell'Isert era insolitamente vuoto, non perché il traffico mancasse, ma perché è entrato in funzione il sistema di safety car che devia temporaneamente i veicoli a monte sulla 34 verso Villesse. L'obiettivo era evitare la saturazione del casello e mantenere più fluida la circolazione. Il traffico resta però sostenuto nel complesso scorrevole con disagi giudicati contenuti dagli automobilisti. All'Isert il flusso è intenso fin dalle prime ore, con circa 8.000 transiti registrati già entro le 8 del mattino. Tra le targhe straniere prevalgono quelle svizzere, con molti viaggiatori diretti verso i paesi d'origine per le vacanze estive. A regolare i flussi sono gli operatori di autostrade Alto Adriatico che indirizzano le auto nelle diverse corsie, una situazione che però può cambiare molto rapidamente. Bastano pochi minuti perché il piazzale torni a riempirsi e il traffico aumenti di intensità. Quando la coda all'Isert raggiunge i 3 km scatta il piano di safety già due volte nel corso di questa mattinata. A mezzogiorno l'incolonamento all'Isert ha raggiunto i 4,7 km. Sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico sono attesi circa 210.000 transiti, il 14% in più rispetto ai 185.000 registrati nello stesso weekend dello scorso anno. Restano osservati speciali anche gli altri punti più delicati della rete, a partire da Palmanova e Villesse, mentre la chiusura del tratto sloveno della H4 tra Vipava e Razdrto continua a riflettersi sui flussi di traffico diretti verso la Slovenia. Il traffico è molto intenso anche alla barriera di Ugovizza sull'A23, settore gestito da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento ha raggiunto i 5 km di coda. Da Andrea Marusic da Palmanova è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Andrei per questo aggiornamento. Sono quasi 200.000 le famiglie con ISEE ordinario in Friuli Venezia Giulia. Il ricercatore dell'IRES regionale Alessandro Russo ha rielaborato i dati INPS e ISTAT.
5: In Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 3.600 famiglie che risultano avere un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, pari a zero, e oltre 47.000 per le quali questo indicatore è sotto i 10.000 euro. I numeri arrivano dall'IRES, che ha elaborato i dati dell'INPS e dell'ISTAT riferiti al 2025. Rispetto all'anno precedente, le famiglie con ISEE zero sono 100 in più, ma quelle sotto quota 10.000 sono diminuite di oltre 2.600 unità. Questa misura, tra l'altro, è il valore soglia per accedere all'assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza e che lo scorso anno ha interessato poco più di 6.000 nuclei. con un importo medio mensile di 600 euro. Le persone che vivono in famiglie con ISEE sotto i 10.000 euro in regione sono il 9,1% della popolazione residente, il valore più basso in Italia dopo quelli di Trentino, Alto Adige e Veneto. Lo stesso dato suddiviso per province mostra una netta disparità tra Pordenone e Udine, che sono sotto l'8%, e Trieste e Gorizia sopra il 12%. E la provincia di Trieste è anche quella con il maggior numero di singole famiglie in situazione patrimoniale fragile,

0: Qui il 30% dei nuclei che hanno presentato la dichiarazione ha un ISEE sotto i 10.000 euro. Dall'altra parte della scala Pordenone, dove la percentuale scende al 18,9%. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Estate, tempo di vacanze per molti, ma per i malati che hanno esigenza di trasfusioni di sangue le necessità non si fermano neanche durante le ferie. L'appello di Avis regionale del presidente Francesco Donno è proprio quello di rivolgersi al servizio trasfusionale prima di fare le valigie. I dati delle donazioni a fine giugno in regione sono positivi per il plasma, 2.822 unità necessarie per la cura di emofilia, immunodeficienze e malattie autoimmuni. Sono invece insofferenze per il sangue 5.405 unità, in linea con le donazioni nazionali e superiori alle unità trasfuse, ma comunque sotto la media e quindi necessarie a far fronte del periodo estivo in cui il fabbisogno aumenta, soprattutto per curare emergenze e chirurgia per interventi complessi, traumi, incidenti stradali e grandi ustioni.
2: E ora spostiamoci a Spilimbergo per una mostra sui mosaici che espone le opere e i progetti creati dagli studenti durante l'anno scolastico. Sentiamo il presidente della Scuola Mosaicisti, Stefano Lovison.
3: È stata inaugurata anche quest'anno la mostra della Scuola Mosaicisti. Che cosa ci racconta di quest'anno e quali sono le cose più particolari che troviamo?
4: Quest'anno, con grande orgoglio, abbiamo inaugurato la mostra Mosaico Mosaici 2026, ormai è diventata uno dei momenti culturali più importanti della regione Friuli Venezia Giulia, e quest'anno possiamo vedere qui all'interno i lavori dell'anno formativo appena concluso, dove possiamo vedere questa installazione degli allievi del primo corso, del mosaico romano, dove si esaltano per esempio la lavorazione dei pavimenti, per poi passare al secondo anno, dove siamo qui all'interno di questa aula, quindi incontriamo il bizantino medievale, e in questo caso alle mie spalle possiamo ammirare questi guerrieri giapponesi che sono molto molto particolari. Per poi andare durante il percorso della mostra incontreremo il mosaico friulano, quello che ha reso i friulani famosi in tutto il mondo, quindi questo rovescio su carta molto difficile, però viene tuttora tanto utilizzato soprattutto negli ambienti pubblici, per poi arrivare al terzo anno dove c'è l'esaltazione proprio del mosaico contemporaneo, e dove in particolare quest'anno vediamo questi tessuti che sono stati realizzati appunto dagli allievi del terzo corso in collaborazione con un laboratorio artigianale di Fagagna.
3: Intanto la scuola lavora anche a un altro importante progetto che si concluderà a breve.
4: Quest'anno i visitatori potranno vedere ormai quasi la conclusione di questo grandissimo progetto che è partito l'anno scorso, questa pavimentazione di 1278 metri quadri, dove all'interno di questo pavimento raccontiamo la fauna e la flora in Friuli Venezia Giulia. Un progetto appunto che è partito il 5 maggio del 25 e si concluderà alla fine del mese di settembre.
5: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Stanno rientrando dal Vietnam gli oltre 100 artisti e tecnici del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che giovedì sera e ieri si sono esibiti sul palcoscenico della Ho Guom Opera House di Hanoi, portando La Traviata nell'allestimento firmato da Arnaud Bernard. Il teatro ha ospitato per la prima volta una produzione italiana di un grande titolo del repertorio operistico. Soddisfatto il sovrintendente Giuliano Polo, che abbiamo raggiunto al telefono.
6: È andato tutto molto bene, c'è stata un'accoglienza straordinaria da parte di questo paese che è in grande sviluppo economico e si sta aprendo all'Occidente, e quindi ha accolto con grande curiosità quest'opera e anche con grande interesse, perché c'erano nel pubblico diverse persone che evidentemente se ne intendevano. Ha assistito all'opera alla più alta carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, che poi ci ha accolto per salutarci, è un appassionato d'opera e quindi l'accoglienza è stata straordinaria.
2: Artisti e tecnici in trasferta, una missione veramente complessa per il teatro e la fondazione.
6: Sì, è complessa, però è andato tutto molto bene, diciamo, senza alcun intoppo, e soprattutto i risultati di esecuzione sono stati ottimi da parte sia dei reparti artistici che dei reparti tecnici.
2: Sentiamo che si trova in aeroporto. Con che sentimento lascia questo paese?
6: Di grande simpatia, di grande apertura, di una situazione molto, molto tranquilla, e soprattutto un grande interesse per la nostra cultura e in particolare per l'opera.
2: La 45esima edizione delle giornate del cinema muto dal 3 al 10 ottobre, diretta da Jace Weisenberg, si aprirà ufficialmente dopo la tradizionale anteprima al Teatro Zancanaro di Sacile, sabato dunque 3 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone, con Don X, il figlio di Zorro, film di cappa e spada diretto da Donald Crisp e interpretato da Douglas Fairbanks. Lo ha annunciato oggi l'organizzazione del festival. Il film arriva fresco di restauro dalla Danske Film Institute di Copenaghen e sarà accompagnato dalla nuova partitura del compositore sloveno Andrej Goricer, che dirigerà la RTV Orchestra Symphony, Slovenia Symphony Orchestra. Per la serata di chiusura, sabato 10 ottobre, in replica domenica 11, sullo schermo del Teatro Verdi torna, dopo la presentazione nel 1998, uno dei più grandi western dell'epoca muta, The Iron Horse, il cavallo d'acciaio di John Ford del 1924, che consacrò definitivamente il regista e elevò al rango di star l'attore protagonista George O'Brien. Al centro della trama, l'epica impresa della costruzione della prima linea ferroviaria transcontinentale americana.
1: La retrospettiva principale, che proseguirà nel 2027, è Weimar senza censure, tabù e trasgressioni del cinema tedesco del 1919-1920. Si vedranno alcuni film realizzati nei primi anni della nascente Repubblica Tedesca, quando si assiste al dilagare di opere incentrate su temi scabrosi, testimonianze importanti di un periodo tumultuoso della Germania, quando la devastazione seguita alla Prima Guerra Mondiale portò a uno scontro tra permissività sfrenate e crescenti forze repressive. Alle giornate del cinema muto anche la seconda parte della retrospettiva dedicata alla diva Italia Almirante Manzini, con una prima mondiale, L'Arzigogolo del 1924 di Mario Almirante, dramma di ambientazione rinascimentale. L'Italia sarà protagonista anche nel nuovo capitolo della serie dedicata alle regioni, che quest'anno si concentra sul Lazio, con un focus dedicato anche alla Città del Vaticano.
2: E ora il concerto del trio Il Volo, ieri sera a Villa Manin di Codroipo per la tournée estiva del loro tour mondiale. In scaletta le diverse anime del loro repertorio, che unisce la grande tradizione musicale italiana con il repertorio lirico e i brani che hanno segnato la loro carriera e acquisito una straordinaria popolarità nel ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo.
7: Oltre 5.000 spettatori, giunti in gran parte da fuori regione e dall'estero, hanno affollato ieri sera il parco di Villa Manin a Codroipo per il grande ritorno del trio Il Volo. A 8 anni dalla loro ultima esibizione nella storica dimora Dogale, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono tornati a incantare il pubblico con una tappa del loro World Tour 2026-2027. Accompagnati da uno straordinario orchestra per quasi 2 ore, i tre artisti hanno attraversato oltre 15 anni di carriera, alternando i brani originali del trio, le arie liriche, le colonne sonore e i classici della canzone italiana internazionale. Un'apertura sulle note intramontabili di O Sole Mio, Granada e Torna su Riento, per poi viaggiare tra le suggestive colonne sonore del cinema con Il Gladiatore e Nuovo Cinema Paradiso. Non sono mancati grandi classici della lirica come La donna immobile fino all'intramontabile Alleluia. Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Vincitore della 17esima edizione dell'Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema e arcologia organizzata dalla Fondazione Aquileia, è il documentario L'Impero Assiro, la storia rivelata di Luis Miranda, che racconta il lavoro di una missione archeologica tedesca e il programma di ricerca di un'eccellenza del nostro territorio, la missione italiana dell'Università di Udine, diretta da Daniele Morandi Bonacossi, impegnata da anni nella salvaguardia di un patrimonio minacciato dai conflitti in Kurdistan iracheno. Secondo classificato, Roma Sotterranea, una metro nella storia, di Laurent Portes, e terzo, Il mistero degli aquiloni del deserto, di Nathalie Laville. La serata di ieri, seguita da una piazza gremita con tutti i posti a sedere esauriti, ha confermato il grande successo dell'Aquileia Film Festival, che nelle prime 4 serate ha raggiunto anche oltre 6.000 spettatori in streaming dall'Italia, da numerosi paesi europei, dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Argentina.
2: Oggi sulla terza rete TV intorno alle 15 andrà in onda lo speciale TGR Terremoto La Lunga Notte ai Campi Flegrei, dedicato alla forte scossa che ha interessato nella serata di ieri l'area flegrea e al protrarsi dello sciame sismico. Lo speciale nazionale realizzato dalla TGR Campania con il coordinamento della direzione della testata giornalistica regionale racconterà l'evoluzione della situazione con collegamenti in diretta dai luoghi maggiormente interessati, servizi, testimonianze, aggiornamenti e approfondimenti con esperti e rappresentanti delle istituzioni per documentare l'attività di monitoraggio, gli interventi della macchina dei soccorsi e la risposta del territorio all'emergenza.
1: Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito e Walter Vidonis. Da parte di Eva Ciucca e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di un buon pomeriggio.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ceuta è quasi normalità, fa sapere Madrid dopo il dramma, 67 i morti in mare, bloccati i nuovi arrivi, 50.000 migranti rientrati in Marocco. Lettera a Bruxelles di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei, riunione urgente per risolvere l'emergenza. La Spagna contesta ancora lo stop a Schengen. Campi Flegrei, dopo il forte terremoto continua lo sciame sismico, due feriti gravi, 250 persone sfollate. Il punto nel giornale con il prefetto di Napoli. Trentenne precipitata dal terrazzo a Roma, sembrava un gesto volontario, ora la svolta, fermato il compagno, si indaga per femminicidio. Vacanze al via, primo weekend da bollino nero su strade e autostrade, ancora temperature roventi e sul ghiacciaio del Cervino non si scia più. Calcio, la retromarcia di Infantino, stop al progetto di quote del mondiale ai privati. Al GR il vice segretario della FIFA Giorgio Marchetti, decisiva la nostra opposizione. Musica, 55 anni fa a New York, il primo grande concerto di beneficenza nella storia del rock. Fu per il Bangladesh, un'intuizione di George Harrison diventò un album al top delle classifiche. Buongiorno da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, sta tornando alla normalità. Come segnala il governo di Madrid, la situazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto dai migranti, ma si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime ed è ancora dibattito sulla sospensione dell'area Schengen. Il corrispondente dal Nord Africa.
4: Spinti anche dall'accoglienza ostile degli abitanti, sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto, via mare. Stamattina ne sono arrivati pochi altri, ma la polizia li ha accompagnati al confine. 67 sono annegati, tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclava di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Ieri aveva criticato Roma per aver sospeso Schengen col paese iberico, invitando a rispettare i trattati e ricordando che l'Italia è al primo posto per ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR1.
3: La difesa delle frontiere è una responsabilità comune, lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni annunciando l'invio di una lettera all'Unione Europea.
5: Portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno è questo l'obiettivo della lettera promossa da Italia e Danimarca che raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La Premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
3: Medio Oriente, Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele entro il fine settimana. Secondo la CNN però non ci sarebbero i segnali di un'effettiva partecipazione di Tel Aviv. Sul campo ancora raid incrociati, la corrispondente da Istanbul.
5: La risposta dell'Iran alle parole del presidente Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. Il capo del comando centrale delle forze armate iraniane avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per l'economia globale, come lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Intanto, all'ingresso dello stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita a 11 miglia nautiche dalla costa omanita e in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Parlando questa mattina al Consiglio di coordinamento del Parlamento iraniano, il presidente dell'Assemblea, Ghalibaf, ha dichiarato che l'Iran ha vinto la guerra e che bisogna consolidare la vittoria, invocando poi l'unità tra i leader politici della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: La guerra russo-ucraina, nuovo attacco missilistico di Mosca nella notte sulla capitale. 9 i morti, 28 i feriti, fra cui alcuni bambini.
0: Un massiccio attacco russo ha investito Kiev, 18 edifici, una scuola e l'ambasciata lituana danneggiati, ha detto Zelensky. Mosca rivendica di aver colpito due fabbriche che alimentano l'industria bellica di Kiev, componenti radioelettronici per produrre missili, droni, radar. Sull'altro fronte, una pioggia di droni ucraini ha investito la Russia, uno ha colpito un bus di operai nella zona occupata di Zaporizhia, uccidendo una persona. Zelensky spera ancora di ottenere dagli Stati Uniti i missili Patriot o la licenza per produrli, come promesso da Trump. Non ne abbiamo abbastanza, dice, ma dal una doccia fredda. Sulla concessione di una licenza per costruirli non è stato ancora deciso nulla, ha detto ieri. Putin e Zelensky dovrebbero accordarsi, anche se non si piacciono, ha aggiunto. Altro segnale nella direzione del disimpegno americano. Secondo la testata Politico, il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti all'Ucraina, passando la mano ad altro alleato. Alba Arcuri, GR1.
3: La cronaca ora con lo sciame sismico ai Campi Flegrei alle porte di Napoli. La terra continua a tremare a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto resta chiuso. Gli aggiornamenti con Enzo Perone.
6: Dopo la scossa di 4,7 gradi di magnitudo ieri sera che ha colpito i Campi Flegrei, la città di Pozzuoli in particolare, avvertita in tutta Napoli, notte di paura con scosse di 3,1 alle 5,47 alle 5,49. Le persone che sono ricoverate in ospedale con codice rosso sono due, un settantenne che è stato ricoverato in chirurgia e un trentenne che è stato colpito dai massi di un costone che è franato e ha un trauma cranico. Tantissimi hanno dormito in auto nelle aree di accoglienza messe a disposizione dalla Protezione Civile sia a Napoli sia a Pozzuoli. Gli sfollati ad adesso, ma il numero può essere destinato a crescere, sono 250, 130 famiglie che non hanno una casa. Vogliono risposte. I residenti dei Campi Flegrei ci devono dire se dobbiamo restare qui in sicurezza oppure dobbiamo andare via. In modo definitivo, così avanti non si può andare.
3: E in mattinata in prefettura a Napoli, nuova riunione del centro coordinamento soccorsi. Procedono le verifiche sugli stabili danneggiati, si diceva anche degli sfollati. Il punto ai nostri microfoni con il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
7: Abbiamo 130 nuclei familiari sgomberati, 8 immobili dichiarati inagibili.
8: Prefetto, ci sono 21 feriti, 2 in codice rosso. Quali sono le loro condizioni?
7: Nessuno è in pericolo di vita. Man mano la situazione sta evolvendo positivamente perché qualcuno, devo dire la verità, è stato già dimesso.
8: A Pozzuoli i collegamenti dal porto dichiarato inagibile sono stati interrotti. Come state procedendo?
7: Questo significa che potrebbe provocare problemi anche all'isola di Ischia. Immaginiamo soltanto il trasferimento dei rifiuti solidi urbani da Ischia alla terraferma e quindi al porto di Pozzuoli, e allora valutiamo se c'è la necessità di individuare una soluzione alternativa.
8: Ed ora c'è la conta dei danni?
7: Sono partite tutte le verifiche. Questo che posso dire è che ci sono anche delle strade compromesse. Via Pisani, per esempio, a Pozzuoli sono state rese inagibili 5 attività commerciali.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Svolta nell'inchiesta sulla morte di una trentenne trovata senza vita il mese scorso alla periferia est di Roma. Ora si indaga per femminicidio.
9: Sembrava un suicidio. Daphne Rebaudo, 30 anni, era volata giù dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Era il 13 luglio. Gli uomini della polizia però nel giro di poche settimane hanno riscritto questa tragica storia e hanno fatto scattare le manette per un uomo, il compagno, un cittadino nordafricano di 40 anni, adesso accusato di femminicidio. Le indagini hanno permesso

0: di ricostruire con precisione cosa è accaduto, determinanti i racconti di diversi testimoni che hanno riferito di una violenta lite tra la vittima e il suo presunto assassino sulle scale del palazzo dove i due vivevano. E non era la prima volta. L'indagato aveva reso versioni contrastanti sui suoi spostamenti e sugli orari. Decisive, infine, le immagini di alcune videocamere di sicurezza. Secondo chi indaga, una volta arrivati sulla terrazza, Daphne è stata lanciata nel vuoto dal compagno che, secondo quanto ricostruito, è inserito nel giro dello spaccio di droga, questione che da anni pesa su quel quartiere. Il quarantenne ora si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Messina proseguono le ricerche dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso. È individuata una terza vittima.
2: Sarebbe stato individuato il terzo disperso, non ancora estratto, non ne conosciamo l'identità, dunque ancora una vittima accertata dopo il ritrovamento questa notte del corpo di Rosa Leone, sorella di Carmelo, estratto senza vita dalle macerie ieri. Restano quindi tre i dispersi e a più di 36 ore dal crollo della palazzina si riduce la speranza di trovarli ancora in vita. I vigili del fuoco avrebbero individuato le aree dove scavare, ma lo spessore dei solai che si sono accavallati nel crollo rende difficoltose le operazioni di scavo. Non si sa chi sia la persona individuata, potrebbe essere un altro membro della famiglia Leone, i proprietari dello stabile che abitavano all'ultimo piano. Per quanto riguarda le indagini, sarà importante il racconto dei sopravvissuti, ricostruire quanto stesse accadendo all'interno dell'edificio al momento del crollo è di vitale importanza. Gli investigatori non si sbilanciano, ma c'è un fascicolo della procura aperto contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.
3: Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
4: L'attività investigativa è a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica.
1: Questa è Rai Radio 1, sono le 13:12. Noi apriamo la pagina dedicata al fine settimana contrassegnato da temperature roventi e dal cosiddetto esodo di agosto. Per farlo mi ha raggiunto in studio Maria Cristina Cusumano, benvenuta.
5: Sì Francesca, oggi traffico da bolino nero su strade autostrade italiane, a pesare è il caro carburanti. Ascoltiamo i particolari nel servizio.
6: Tutti in macchina verso i luoghi di vacanza. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Michela Cuppini di ANAS.
7: Segnaliamo al momento traffico con code in Emilia-Romagna sulla statale 309 Romea. Traffico intenso anche sulla statale 106 Ionica e nel tratto salernitano dell'A2 in direzione sud. Nel pomeriggio bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica con traffico intenso verso le grandi città per i rientri.
6: E pesa anche il caro carburanti. Secondo le stime, gli automobilisti ad agosto spenderanno quasi 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Il riaccendersi delle tensioni fa salire il prezzo del petrolio, che annulla l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. I prezzi medi infatti continuano a mantenersi elevati. La benzina a self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel mediamente 2 euro e 17 in autostrada. Adesso si rimane in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nel Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto. Lorenzo Opice, GR1.
1: Dunque, lo dicevamo, saranno partenze caratterizzate da un gran caldo. Siamo infatti nel pieno della quarta ondata di calore.
5: Eh sì, e afa insopportabili, temperature estreme che ci accompagneranno anche in questo primo weekend di agosto. Temperature che proseguiranno, dicono gli esperti, fino all'8-10 agosto. Oggi sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saliranno a 23, lunedì sarà ancora peggio con 25 bollini rossi. Si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, contrassegnate dal bollino giallo. E allora, per i particolari, facciamo il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese, che porterà bel tempo per tutta la settimana.
1: E il caldo non scoraggia il turismo, anzi per il nostro paese è un periodo particolarmente favorevole.
5: Sì, turismo che registra una crescita nel mese di agosto con 96,7 milioni di pernottamenti, 1,% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dalle stime del Centro Studi di Assoturismo CST. Quasi 54% delle presenze nelle strutture ricettive sarà di turisti italiani, 46% invece quelli stranieri. Saranno vacanze con soggiorni più brevi, mete preferite mare, laghi e montagne, dove

0: È la seconda volta nella storia, dopo il precedente del 2022. Ascoltiamo.
1: È un'idea che solo qualche anno fa sarebbe apparsa fantascienza, l'estate senza sci, una realtà con cui oggi tante vette iniziano a fare i conti. La mancanza di gelo notturno, i temporali frequenti e un ghiaccio sempre più instabile hanno spinto da oggi la società elvetica che gestisce gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Platorosa, a cavallo tra il confine italo-svizzero, a fermare l'attività sciistica estiva con un mese di anticipo per ragioni di sicurezza. Le piste resteranno accessibili solo alla nazionale elvetica di sci per gli allenamenti, mentre le funivie sul versante italiano continueranno a funzionare, ma soltanto per gli escursionisti. Solo due giorni fa la campionessa olimpica Federica Brignone, tornata a sciare sul Cervino, aveva anticipato con un video postato sui suoi canali social, condito da una musica assai evocativa, la chiusura. Decisione storica che conta un unico precedente, sempre dovuto al caldo, nell'estate del 2022. Enrico Vuillermos, direttore Consorzio Turismo del Cervino.
2: In estate siamo una delle poche località in Europa dove solitamente si può sciare per tutta la stagione. Questa chiusura crea dei problemi alle strutture ricettive che normalmente ospitano i frequentatori del ghiacciaio.
1: Paola Guarnieri, GR1.
3: E chiudiamo dunque questa pagina dedicata all'estate, grazie a Maria Cristina Cusumano. Torniamo sulla notizia d'apertura, la crisi dei migranti a Ceuta. Dopo la richiesta giunta all'Unione Europea da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di diversi leader europei di una riunione straordinaria dei ministri dell'interno per la gestione appunto della crisi migratoria, arriva la risposta dell'Ursula von der Leyen, della Presidente della Commissione, che accetta questa proposta. Accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria, dice von der Leyen, per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Noi siamo all'economia. Risico bancario: salta la fusione tra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena, resta in piedi solo la proposta di offerta pubblica di acquisto e scambio giunta da Banca Intesa, ma non si escludono altri colpi di scena.
4: Queste nozze non sanno da fare. Il Consiglio di amministrazione straordinario di Banco Popolare di Milano ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni per una fusione con MPS, spiegando che a due mesi dall'avvio delle consultazioni non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo condiviso. A pesare sono stati soprattutto i dubbi sulla strategicità di tale aggregazione di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, con il 29,3% del capitale. Immediata la replica di Monte dei Paschi. Siena prende atto dello stop e conferma l'intenzione di proseguire sull'integrazione con Mediobanca, mantenendo però aperta la valutazione di eventuali future opzioni. All'orizzonte resta ora un solo pretendente, Banca Intesa, con la sua offerta di acquisto e scambio da 30 miliardi di euro, ma in un'ottica di cessione degli sportelli imposta dall'antitrust successivamente alle nozze, potrebbe farsi avanti anche Unicredit per rilevarne una parte. Amalia Carosi, GR1.
3: La scomparsa di Don Antonio Mazzi, funerali lunedì a Milano, a Sant'Ambrogio, cordoglio delle istituzioni. Il presidente Mattarella ricorda il sacerdote come testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi.
5: Diceva, chiamava a sale tra i perdenti per dare loro una seconda possibilità. Questo l'ha fatto per una vita intera Don Antonio Mazzi, punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e all'emarginazione. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, suo amico di lunga data.
6: È stato sicuramente un ribelle per amore. Si è fatto carico della crisi dei giovani dentro una società che si era evoluta rapidamente dal punto di vista economico, ma aveva subito contraccolpi dal punto di vista valoriale di grande intensità.
5: In prima linea per l'inclusione delle persone con disabilità, la svolta nel 79 con l'opera Don Calabria di Milano nell'area del Parco Lambro, segnata dal degrado e dallo spaccio. Da quell'esperienza nacque il progetto Exodus, uno dei principali percorsi educativi per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza.
6: Si è messo sulla strada di questi giovani con fiducia, con iniziative che all'inizio spiazzavano non solo per i toni talvolta ruvidi, ma anche un po' per la originalità.
5: Don Mazzi è stato anche volto noto della RAI per anni, a Domenica In, e ha partecipato a numerose trasmissioni dedicate ai temi del disagio sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Sport, calcio: la FIFA ritira ufficialmente il progetto di Infantino di privatizzare le competizioni, aprendo una quota agli investitori. La decisione arriva dopo la durissima reazione dell'UEFA, della Confederazione Asiatica e di altre federazioni nazionali. Ai nostri

0: nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA.
1: Credo che ci sia stata una sollevazione generale tale che non poteva essere diversamente. Questo progetto è un progetto chiaramente malato contro il calcio. Ci è stato dimostrato anche in occasione della Superlega che il calcio è un bene popolare che non ammette nessun tipo di progetto di privatizzazione. Questo era un progetto di privatizzazione.
2: Ecco, ma anche l'UEFA è stata decisiva, l'opposizione dello stesso apparato europeo, sarebbe stato un mondiale senza nazionali europee. In questo Ceferin e voi altri siete stati chiarissimi.
1: Ma l'UEFA è stata chiarissima, le federazioni europee sono state chiarissime. Cioè, questo è un progetto che non può andare avanti, è un progetto che offende i valori del calcio.
2: Però Marchetti, il problema probabilmente rimane, si va verso un prossimo mondiale a 64 squadre, voi che cosa prevedete e che iniziative in caso avete in serbo?
1: Guardi, il mondiale a 64 squadre se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione, aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre. L'UEFA, nella persona del suo presidente, si è già espresso dicendo che riteniamo che non sia un buon progetto.
3: Filippo Corsini, GR1.
0: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agcom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre 2026, un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. Ora lo spettacolo torna questa sera a Roma. Il senatore del jazz italiano Enrico Rava con il suo progetto Fearless Five, ovvero un quintetto di giovani leoni senza paura.
4: Infaticabile scopritore di talenti, l'immenso Enrico Rava torna sul palco della Casa del Jazz di Roma con il suo nuovo progetto intitolato Fearless Five, ovvero la giovanile freschezza dei cinque senza paura, che in breve tempo ha conquistato pubblico e critica con un magico mix di energia creativa, sonorità venate di blues, elettronica. Siamo come su un'isola, commenta il trombettista triestino, dove ognuno dà e riceve ciò di cui ha bisogno.
5: Il motivo per cui io continuo a suonare alla mia età, perché normalmente non si va in giro a suonare la tromba a 87 anni, e il piacere quando sono in palcoscenico con loro di sentire quello che riescono a suonare, perché suonano talmente bene, e poi c'è un'empatia fortissima tra di noi, è un continuo dare e ricevere.
4: L'esperienza del grande jazzista si fonde con la chitarra di Francesco Diodati, il contrabbasso di Francesco Ponticelli, Matteo Paggi al trombone e la batterista Evita Polidoro.
5: I due più giovani sono il trombonista Matteo Paggi, una tecnica strepitosa, anche primo trombone dell'orchestra sinfonica, quindi è uno che ha delle responsabilità, e poi Evita Polidoro, che è anche una cantante fantastica.
4: Claudia Fayez, GR1.
0: Ancora musica. 55 anni fa, il 1 agosto 1971, al Madison Square Garden di New York andava in scena il primo concerto per raccogliere fondi a scopo benefico della storia del rock, l'epocale Concert for Bangladesh, la cui popolazione stava morendo di fame e di sete. Organizzatore dell'evento George Harrison, meno di un anno dopo lo scioglimento dei Beatles. Tra i 30 musicisti chiamati a partecipare, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton e Ringo Starr. Il concerto diventò un album che scalò le classifiche e si aggiudicò anche un Grammy. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gennaro Strazzullo e Stefano Velli. Da Francesca Giannini, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia sabato 1 agosto. Oggi avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi

0: ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio.

Stielis, Cercis di storie dal Friul. Una trasmissione par cure di David Angeli. Musicis e sums par cure di Vittorio Vella.

Les Voardianis dal Friuli. Voi immaginate les Mons e les Vals che le stain. Cultilement cal passet al miec e calcir le vie dal mar batint quiet, a volte nanche masse, sulle spieris e sgarfante tiare. Mi sei sempre domandato, c'è premure cal vesse il tiliment di rivat tisane. A farmi ti cassù, no? Magari, non sai, a Ruvigne. Oh, nie quintri tisane, eh? Mi fa sdome ridi che al tradusi le partalian e scugni in specifica in dula che ie. La tisana. Bon, scusate. Po ben, taches vals, che corin su paltilimente palfelle, e ie, come che ieri anche tanti in sindaur, une vie par passa les mons e rivà di che altre bande. E fasi in casa che robe chi? Se no, o podevi in passà a parlà di là, di conseguenza anche che di là, e podevi in fa le stesse robe, e vigni parca di cà. Anche perché che noi ieri in frontieris, gli artisti d'identità, tratats, financios, duty free, si passava drez. Bastava arrivare senza copparsi a stupid vie. Altri sport famosi in tai secoli antichi. Bon, alle così che tanti anni sin daur si è pensato di metti qualche dun a controllare il pont in dula che le val che o disevin si viarz e tacking le sculinis e le planure furlane. Che, ho vi specificato più i voltis, e ieri biei puestus. Già i romans, dopo ve plui o mancul e no cum post fastidis, sottomettut e inglobate repubbliche i Celts Carnis, e vevin el lor cefà a controllare le svis di comunicazione cul Noric, le odierne Austrie. Un al podì c'è cal disaresse un bon pari furlan ai dis di voi. Ma ce va tu a fatta al Noric, ma non pari tu sta a chiase. Tal Noric si scugnive là, perciò che si chiatava il fiar lassù. E tutte le zone de chiarnie, e ieri, come voi, famose pallen. Difatti, su parlà, aveva infondato un avampuest, Zui, col nome di Iulium Carnicum. Sempre perciò che la famosa, che dopo è ascurtissati, plaseva dal suo nome ai puest che alfondava. In effetti, o potresti intabare di Zui, dal soleam con Rome, dal fatto che è un dai siti archeologici più fascinosi dal nord Italia, grazie alle sue posizioni, tal miec di un eval e d'ogni destermis di art,

sette, ma les veris protagonistis de Stiele di Vue e son doi simboli, le sentinellis che pai sequi de etat medie e han protette il Friul, Glemone e Vencion. Le loro storie età che prime dai documents, prime che le storie e potessei contade grazie alle stesse moneancis scrittis. Quanche le sins e percorrevin le stradis che levi inviarse il parla di là, quanche le legions romanis e conquistavin il territori, trasformantlu, la sant campaments, puins, presidis, sperin qualche ostarie, e tutto ce che vuoi arreste scolpito in tal paesaggio e in te memoria dai lux. El Borg Pluyalt, Glemone, all'estat nomenata ai Longobards per prime volte, par sei precis di Pauli Diacono, che aveva descritto il Castrum Glemone, fevelante invasion avare dal 600 dies. Sempre di invasion, si tabae. Stante alle biel sinti les vos diretis di quei che tabain des nestri stiaris, uslai el tocut, tratt di Historia Langobardorum, storia dai Longobards, scritt dall'ottav secolo, dal 689, par sei precis, un estrat dal libri quart. Anche i Longobards si rintrinceras in tacche gli altri schistiei che si chiatava in Torator, Cormons, Nimis, Osof, D'Artigne, Ruvigne, Glemone, e anche Ibligo, Ibligine, che sares di Vilin, di cui position è inespugnabile. In te stesse maniere si son fortificats tacche gli altri schistiei, parce che non colassin in mans a Iunnos, ossei a Iavars. Iavars, dopo, percorint tutis le stiaris dai Furlans, e han devastat ogni robe con fucs e fracassinis, e han saccheggiat Cividad, cirint con dutis lis lor fuarcis di espugnale. Ma non han combinate che chi usa di sio, insomma, ma qualche volta chi non han combinate. Ecco, di chi in denant l'etat medie e costruis Glemone, le rintune citat sentinelle maraveose, ai pis des mons, pronte a difendere il Friul dai nemici che venivano dal nord e a tigni di voli che si disevin amis, che non si sa mai. Fondamentalmente, otabain di todesks che levin io all'ignampa la Pentecoste. Torator di Glemone, le vite età che organizzassi, trasformandole in una città marchiata. Le srobis venivano io dai valix alpins e scugnivin passai dentro prima di là di qualsiasi altre bande. In epoche dai comuns, dal secolo XII, le città si sviluppe grazie ai privilegi imperiali e nasce in corporazioni, banchi, nodars, in che lavora con le spiels, ostaris, società sportivi che non facevano anche monie perché mancavano 7 secoli all'invenzione del ballon, campanis che suonavano e tutele dal territorio. Le stasis che le smarchianzis avevano di paia per passare in te città e garantivano il buon sta e le prosperità di Glemone, che in Furlan si pronuncia come in latin, Glemona, e anche le sue autonomie. Dal palazzo comunale si organizzava le vite e si regolava in normativis, penis, misuris per robe che passave, martiazze temanai, divietis e presi scalmierats pai bens di prime necessità, tipo il pan. Oi dite che si regolava in les misuris, perciò che tante volte non li era il sistema metric decimal. Quindi se uno arrivava e al diseve mi covente un escudiele di forment, al poteva arrivare con un escudiele grande come una ruede di camion o con un escudielute piccinine. E lì qualcheduno alveve di decidi quale che era l'escudiele giusta, insomma, no? Dut alveve un valore. Dut aliere controllat di qualchidun prepost. E non bisognava telefonare a Trieste per sapere sempre alc de region. Dal stesso team, un tic più a sud, sulle stesse vie, e ieri in a sud Vencion, una sorta di porte di piere dal Friuli, che tai sequi e sarebbe diventata un dai simboli del territorio che aveva di difendi. Vencion è vincita dal 923 come Clausas Albicones, dal 1001 in un documento dall'imperatore Tonti Arch, esattamente come Burisse, ma è tal dusinte e tal tresinte che venne rinforzata fino a diventare una vera e propria città murata. Un tune doppie cinte, fusai, torcule quarte, insomma, tutto per sestino. Veso presenti films fantasy. Ecco, una roba da Jenner, senza drugs. A mancul no prima dal secondo putiglione. Ma le robe veramente fighe, alle che si può là a viodile anche ma vuoi, Vencion. E sei sicuro che non sei di una balle che lo sto contando?

Immaginaisi, non li ere nie in bande, nie Pontebane, nie zona industriale, nie casermis dell'Ottaf de Julie, nie di nie. Dome les mons. Benzon e ere differente di Glemone, come ie coventave sempre a controllare, a dare di mangiare e bevi, e svoltis anche a fadogane, ma lui in picciul. I gastalz dal patriarchiato di Aquilee, le patrie dal Friul, per intendisi, e faceva in sentì d'ogne il podè, che al controllava il nostri territori. Glemone investite e ere più libere, più autonome, grazie a privilegi imperiali che le tutelavano. E sint le principali città de dogane. Intendensi, Glemone Vencion e Yering Dongie, e quindi se succede all'indut il mont ad oi puest che son Dongie? Boh, non Yering de mis, perché che avevin il stesso podè di riferimento, disin, ma Yering sicuro un tichinin rivals. Le prime aveve più di tassis e movimenti di marchianzie, più rivolte alle planure e ai scambi. Le seconde erano più una fortezza e rispondeva direttamente al podè dai patriarchi. In tal trecento e in tal quattrocento, tutti i due hanno vivuto in prime persone le vicende dal Friul d'età media. I Murs coventavano a fermare briganti, ribellioni, fracassini di ogni genere, ma erano anche una grande scenografia dal podè. Pensai a troppo che sono impressionanti i svuè, anche si entra de spuartis. Se vevi al disseita che volte. Le inta era intimorite dai murs, de stors. Vue, un tic di nul, e doi folks da Ur de Thor e le clamin Glemordor. Figurassi tal tresinte che non avevi neanche letto il signor Dianei. Vignop, le spuartis des dos citas e vignavi in Siaradis. Non si poteva tigni viarte masse le lux. Nopes bolletis, ma per sé in nasquindu, dice che alvarez podu trivà. Il calendario religioso al scandive le vite e ogni tanto par dai un tic di color e arrivavin anche le spestilencis. In tal 1340 vot e è che più famose, le peste nere. Se vi saiso? Quanto non scontin che storie chi de peste nere, a scuole al somme che tornasse in furi Budiei dome a Firenze o a Milan. Investite le spestilencis le vin vudis anche e no. O rivendichin il diritto a tornare fuori Budiei e avere le spestilenze, che sin come che gli altri. No? Di quel periodo lì, a Vencion, e sono restati anche bieri quarz. Non sai, veso present che int distirà dentro al battisteri con le piele un tichinin secchiute? Bon, loro. Oltre che parvisanus l'importanza dal beviaghe, le smumis di Vencion e sono una testimonianza importantissime dal passar dal Friul. E pensai, qualchidune des plui vecchis e ven anche dal secul de peste, dal tresinte. Dal 1420, come dute il patriarchia di Aquilee, anche Vencion e Glemone e Colin sot dal domini dai veneziani. E lor destin al gambie anche ma une volte. Ho vindi pensà che l'interesse dei veneziani sul territorio furlan non era tanto palide dalla conquista. O vuoi dire, non è che ora interessasse le proprietà, ma il loro obiettivo principale aliere il controllo des vis di comunicazione, fondamentals per vocazione de serenissime. Le repubbliche di Vignesie, difatti, eiere votate al commercio. Le sue nobiltà non eiere formate di antichi sfameis di spade, come tai ream sotto l'imperi, o anche tal patriarchia di Aquilee. O mior, eiere anche che, si capis, ma i vers detentors dal podè eiere i commercianti. Che avevano i bes, per intendersi. Pensai che le parole broglio, in termini di elezioni, spartalian, e ven propite dal tessuto che i nobi, che avevano perduto il loro podè commerciale, e mostravano chiaminant pa i giardins d'ogne place San Marc. E mostravano ai commercianti siors, non anche moi entrati in Senat, le loro disponibilità avendo il loro voto in cambio di bes. Indifidassi i veneziani, insomma. Nomo. O ben, Vignesie arriva in Friul per avere il controllo sulle sue vie commerciali. Viarse l'est, ma soredut viarse il nord Europa. Viarse l'imperi, che dal XVI secolo aveva un importantissimo marchiat dal cur de città, che voi si chiamate anche mo fondaco dai

desks. Lì hai pis dal puin di rialt. Dome che cumò e vending orlois di lusso ai cinesi. L'evocazion commerciale di Vignesie era presente un sior problemut per Glemone. Abituate a vivi anche ie di commerci e aveva autonomie tra l'imponi tassis grazie ai privilegi imperiali e dal patriarchia di Aquileia. E cumò lui nie e tegni in quasi tut loro, un po' come aveva una partita IVA. Anche Venciò, le fuartecce de pedemontane furlane, ormai non coventava più. I suoi murs resti in perché nessun, per fortuna, si interessa massa di buttare riù, ma i sequi dal dominio veneziano e son vonde stabili. Le int non iere siore, ma non subis grandi invasions come in età media. Le grandi storie si muovono lungo altri spuarts. Venciò e Glemone restin lassù, da quel canton di Friul lungo le vie che porta alle smonze. Le età moderne tarde e parte altri dominazioni. Prima Napoleone, dopo Habsburg, e per finì, in tal 1266, come quasi tutto il Friul, è l'ingresso dal Real d'Italia. E sono sempre lassù, Lordos, sotto des Monts, e le srobis che succede in Uabas non ha interesse in masse. Come che Uabas, il monte industriale, sebbene vonde l'Isère in Friul, non si interessa masse di loro. Le slasse in bande, e le vite e continue come sempre, senza masse pensare al futuro, ma c'è mut tira a campà dal presente. C'è che resta vif, in Glemone e Vencion, e gli è le memorie delle età medie furlane. Quanche una e era una sentinella militare, che altre che aveva di squedi e marchiadans. Resta in le schiampanis, le spieris dai murs, dai tors e dai palas, con le smonts che le schiali in di adalt. E così le robe va in denant parains. Pensate, senza che nessun al vio adesso ne plante di lavande a Vencion. Ma neanche par scherz! Le uniche robe che si vedeva ieri in Alpin, solo a rompi, ma lavande, nessun non da mai vedute, neanche una planta. Coci sì, che essa sbreghe balon. Peccato che comossi io di manculo anche a che essa. Ma no, non perdin le speranze. Vencion e Glemone non hanno mai perduto il loro titolo di simbui dal Friul. Dai secoli delle alte età medie, fin al 900. E le seconde metà dal 900 le sa costretti anche modi plui a farsi bandieris dal nestri territori. In tutte le nostre storie, tanti svolti saliere succedut che le tiare si muovesse. Non è mai stata una zona tranquilla cassù e più di qualche terremoto aveva fatto dams. Ma le sere dal 6 di mai dal 1976, tornuf, alle succedut, c'è che l'era impossibile

Se che le mone iere devastate, e iere incolate schiasis, palas e par dal domo, venzon e iere state sclopetate tal cur. Le città murade, antiche, conservate senza sei masse tocchiate des vicendis de modernità, e iere colate iu quasi dal dot. Restava in pins qualche mur, e rest, era un grum di pieris. Come, intendinsi, il terremoto dal 76 alla fat dams a tor par tutte le pedemontane. Osof, Buie, Maian, Trasagis, e il Friul alla repartiare come che non aveva mai stato in tutte le sue storie. Nanti con le invasioni dai Turks o con dai Venezians. Un dei reperti più famosi alle il primo servizio dei Rai, fatti Gianni Minà, a Binore dal 7 di mai, rivanta a Chiese Sole di Maian. Se non lo vedi o dutus al consei, si chiate facilmente su internet. Minà al contave che l'era venuto di gnot di Rome, fermanzi per ogni autogrill per telefonare in redazione dal neonati G2 per capire in dove calveve di rivà, perché tante volte non si sapeva, non si era capito subite. Va in denant verso il Friul, gli han dite le ultime clamate. E il terremoto non l'ha interessato dome glemone vincion, ma vio di doi simbui dal nostri territori partiare e gli è stata una schiassade che ha fatto un mal che leve oltre che il materiale. In tacche spieris lì e gli era scritte tutte le nostre storie e in un 15 secondi all'era sparito tutto sotto un grum di polvere.

Le storie di Kind and Huntless a Vin e a volte sint veramente brauros dice che si è fat, si pecchia di retoriche tal contà le ricostruzioni e il lavoro incredibile fat per tornare a plomb. Le questioni gli estate, che ho vin pensat di falu tal mior dai mus possibili a Clemone Vencion. Non us leve iu che non esistessi in plui les nestri sentinellis. O vuoi dire che in tain país, il gust tipic dai anni 70-80 in termini di architetture, non è che non svedi la sa tante maravè, o sicuro funzionalità che il nostro discorso. Dopo ho po' di ingiunta che i gusti sono gusti, come che diceva le famose diate l'avanzi. E anche è vero che bisognava fare di corse per tornare a vivita in estris paese, che l'ha un fatto. Però sulle estetiche dall'epoca, insomma. Bon, dai, rivin al dunque. Le snestris protagonistis e sono anche mo le robe straordinarie. A Clemone e il domo al torne le caliere. Le schiasi se vengono incomodadis. Tantis robis fatti su gnovis con architetturis modernis, ma mantenente l'implant medievale de città. Un lavoro di ricostruzione studiato par dut, e lo vinno, in Friuli. Via l'entrante al domo, sulle drette, e io una scultura di legno, un signor spaccato. Ecco, che lì è una des immagines lui potentis che si chiatin in tutto il Friuli. Vencion è stata un'opera unica in tal mondo. Un lavoro di Heinz che l'ha fatto scuole perdute. Con una tecnica che si chiama anastilosi, ogni singola piere è tornata in tal soppuesto. Tutte le città antiche è tornata in pins. Oh, non vare in voto l'Udinese in finale di Champions League, ma ho vinto tornata a fa su le part più importante del nostro cur. Presente in mood che i più giovins, e io so i tachei perché ho nascuto dopo dal 76, e potessi inviodi le sentinellis, anche a voi proteggi il Friuli.

Ovei scultat stielis, cercis di storie dal Friul. Une trasmission parcure di David Angeli. Musicis e sungs parcure di Vittorio Vella.

0: Impresis dir, siums di domani.
1: Mandi a tutti e ben chiatas da David Zanirato e si intornas con Impresis di Ir, Siums di Doman, il programma calconte stories di affarse e imprenditorialità in Friul, Vignese Iuli e Nodome. E i siei compatriota stal forest, con tune chialade al passato, tune vision pal futur, la nostra tierce serie di episodi sa scomenze dopo dos stagions vlachivin vedut le stories di grandi figuris dal passato al Friul come Candoni, Malignani, Solari, Moretti, Nussio, così come la seconda serie da chi vin tacata a iori e a conta le nuovis generazions concentransi su imprenditors che stan costruinti il futuro e in che fur dai confins da nostra region. E in questo prim episodi o la ring in Oriente par conta la storia di Jenny e Adam, due giovins di Vencion che hanno girato l'India con la loro appepiaggio, Raya, che è il suo nome, un loro tuk-tuk, e di lungo il loro viaggio hanno fatto più di 14.000 km, chiapante esperienze autentiche di città, paesi, templi, paesaggi straordinari, condividendo la loro avventura sui social. Come che esperienze è pronte per diventare un'altra robe, un motivo per dare a tutti una possibilità di tornare a dioldi di che esperienze, di che contributi, con tune guide formate che aiuterà, cucavularà là in India, a rivivi queste grandissime esperienze. E Adam e Jenny sono in estre compagnie in collegamento proprio dall'India, da capitale Delhi. Ben di a tas, fantaz.
2: Grazie, buonasera, mandi a tutti.
3: Mandi a tutti.

0: raccontano cuca son Adam e Jenny. Partizi di Sevin di Vencion, hanno girato un tic il mondo, un passaggio a Londra, dal Regno Unito, e poi dopo la decisione di là in India. Partiamo con te, Jenny. Continus, di dove hai nascute queste idee?
1: Allora, no, sì, in prima di tutto il Purlan di Vencion, come che tu hai detto, che mi ha sempre piaciuto esplorare il mondo. E che hanno succeduto che si insegnasse anche in India, dal 2018. E all'inizio non eri in proprietà inconvinto, ed io non ero convinto di queste Indie. E dopo invece te, come ho, è la stessa volta che si tornassi in India. E quindi noi, a forza di visitare l'India, si siamo appassionati, ma veramente tanto, ma talmente tanto che i vintage di che va proprio per un periodo lungo per visitare in maniera vera, lente, reale.
0: Però sei in viso, Adam?
2: Allora, io entro in Devotanche, però sono più o meno 20 anni che sono la via del Cion, mi sono trovato all'estero, che già 20 anni che sono in Australia, per un sieta, sono tornato a Cion per un anno. Dopo mi fare questa esperienza in Inghilterra e dopo come ho una nuova esperienza.
0: Ecco, Watris, si sei sconosciuto quanto sei diventata coppie?
1: Allora, diciamo che si conosciamo di una vita, perché le mie schiacciate di fame sono a 5 metri di distanza, però diciamo che, vabbè, insieme il fin di e time, pugno manco, sì, maridati, si fa il felice, insomma, è così.
0: Adam, non tutti sei spentite.
2: No, assolutamente, contento.
0: Allora, torning di Dulac ai partire tutte queste grandi avventure, Jenny, quando veso la SAT, il Friul, la prima volta e perciò veso deciduta a ponte di partire di la via?
1: Allora, personalmente io ho lasciato il Friul, che aveva 23 anni e se la aveva vivi in Spagna, a Tenerife, io ho fatto 2 anni lì, dopo sono tornata in Friul, sono state 6 anni in Friul e dopo sono partita per l'Inghilterra e lì di sui padre design e 2 anni fa i vintage dudes di partire e di venire in India prima però di come si ne avvivi proprio da chi però prima l'avevo proprio esplorate con tune ape piaggio come che si può anticipato prima che queste ape che si chiama Raja che Raja in India significa il re e quindi il re delle strade indiane.
0: I avessi voluto portare insomma un tic d'Italia, tal che paese dall'estremo oriente, con tune avventure che è nascute di un sium, Adam. Ci avevi visto tal chiaf con chi avessi provato a mettere giù insomma questo primo viaggio?
2: Ci avevi toccato già durante il Covid a fare piccoli di YouTube, scuola e paese. E avevo voglia di unire la passione per i viaggi e provare insomma su queste strade dei social media. E, comunque ero stato molto innamorato dall'India, ero già su 5 volte prima di quel viaggio lì. E, ogni volta l'avevo fatto sulle mani, spesso sulle mani. E, ovviamente lì è un paese talmente grande che sì, indosso sulle mani dovrebbe sapere veramente poco. E sono ridotto al team, io sai che un po' massa di cose e allora volevo cercare una soluzione per via di più possibile ben plank di ordine cioè di vivere poi che di vivere.
0: Jenny, perciò un tuk tuk, qual è stato il mood di Sielze preparare Raya?
1: Allora il tuk tuk come che magari in tanti san alle un dai miei più utilizzati no dall'Oriente per spostarsi e quindi ho pensato potrebbe essere un miei interessante do pra anche perché calva del plank alle viert e quindi tu hai più contatto con la int in effetti ogni volta che noi i passavi o si fermavi in un semaforo ieri in città cioè la in proprio si girava, mi schialava, mi rideva, mi schiaccarava, mi faceva domande super curiosi e quindi è stato veramente un

0: una bella esperienza e un bel niente che vengo prato appunto per queste esperienze uniche.
1: Un'esperienza unica, Adam, che si è sviluppata per quasi 14.000 km, un'enormità. Quali sono stati i momenti più difficili di lungo di questo viaggio?
2: Ma chiaro, sicuramente i primi 100 km, non ripartire comunque, lì spacchi, quasi. E dopo, se sta tutto un app per fare 100 km, con strade su PIC, tantissimi lavori in corso, e si è venuto sconto che, insomma, non si può di prima tempo, non puoi di bianco, mal di schiena dall'ostia, e dici, ma se stiamo così, e quindi che non si è partato, dopo fai le modifiche, si è cambiato i sedi e altri modifiche. Dopo un'altra roba che è stato un lavoro difficile, io mi sono malato, ho avuto una brutta intossicazione alimentare per cui di una settimana, perché di solito ti capita magari una giornata, che magari si deve portare a bagno e non si proprio tanto sforzo detto. Lì invece dopo una settimana stavi cercando di preoccuparmi. Dopo tanti svolti, perduto, quando che l'avevo di Google Maps, in certi posti, si non sapeva per strade di campagne, era tipo strade blanche, per 80, 90 km, se potete immaginare che sono andato a fare 90 km di strade blanche, non è come a dire, insomma, non è come un fuoristrada. Dopo un altro problema è stato prima di modificare l'app, di chi ha fatto tipo una TPS, tipo un kit di Manson, che in pratica sulla nave di Brooke, aveva un segnale di viaggio per strada, lì aveva stato veramente un problema. Però dai, io mi fate.
1: E che è la roba è più importante, sicuramente. Tantissimi riguards, esperienze, persone chiatadis e anche talks di vita vivute insieme a questi personaggi che avesse chiatato di lungo il percorso. Ecco, Jenny, i vigno d'ultimo, il momento più difficile con Adam, a ti domandi che puoi biei o come vens.
0: Andrei veramente tantissimi. La roba più biele che il post condividi e che mi vengono proprio dal piano come prime robe è l'ospitalità, una roba incredibile, l'ospitalità che si chiama qui è veramente impressionante. E quando ti contavi magari di certi episodi anche ai miei nonno, tu io vi ho detto che un tico indovinavi di voi, perché a me disavi una volta l'era così anche chi di noi, la gente vi arrivava alla quarta di casa, ti faceva 10 come ti fa me, anche se non ti conosceva, ti dava le mani, magari anche senza domandati nulla. E quindi questa è la prima roba, sicuramente l'ospitalità. E dopo è stato un evento che proprio mi resterà per sempre dal cuore, alle panche sono state dal Bihar, che è uno dei più puar dall'India. E in Italia stavi lì, non sei là, che non le figuri, sei scolto un app, stai da tempo, però noi dobbiamo di fare il percorso, dobbiamo decidere che non era tragitto, quindi via avanti tutta, no? E ho avuto anche fortuna, perché mi ha contattato il maestro di una scuola di truff un po' manco fortunata, ecco, di vinto sì. E mi ha portato in queste scuole e per mie due giornate mi ha dato le mani agli insegnanti a far imparare l'inglese a Kate Bruce. E è stato un bellissimo momento. E dopo aver fatto la lezione di inglese, mi ha chiamato poi Bruce che poteva in Suraja. E io mi ho menato al villaggio, perché normalmente cammino agli 6-7 km di scuola per la scuola. Allora che il divin dite, chiamini io su, dulce che può dire in Suraja e via avanti tutta, se io vi importa a casa dal villaggio. Non ti dico anche se arrivassi dal villaggio, perché ovviamente i genitori non si aspettavano che insomma i frusti arrivassero a casa con tune ape viaggio guidate da due furlani, insomma. Quindi sì, è stato veramente emozionante.
1: Ecco, tu contavi proprio che questo passaggio aveva riguardato con chiari sfruzzi in Friuli, e io approfitti per domandare

0: Adam dos robis, la prima il leam che naturalmente i veise va respar sempre rispetto alla vostra terra, a Vencion, al Friul, e di che altre anche la nostalgia che magari vi è montare su in certi settimane di viaggio rispetto alla vostra terra.
1: Ma certamente io sono leato tantissimo a Vencion.

0: quindi sono io super leale a queste fiere, e ovviamente la mancanza si fa sentire, anche se appunto sono ormai tanti anni sul via, però tornare a sentirsi proprio da casa è un'esperienza sempre unica. Gli amici che hai lì a Vecchion, non gli chiederai mai, non dai mai chiedersi a tornare nel mondo. Amici veri, amici d'infanzia, che al basso ne chiederai tu ti capisci.
1: Eh sì, e sicuramente con chi starà ascoltando queste trasmissioni si ricorderanno di con chi eris Mulet Fantaz, e sicuramente anche per loro sarà un'emozione ascoltare queste storie. Io dico che qualcuno dal loro gruppo insomma ha fatto tante strade e tal foresta si sta facendo luce. Sicuramente una storia, un grumbiele che non continuerà a contare tra poco, sempre chi ha imprese di ir, siums di domani, un spicciul brano musicale dopo di Newf insieme.

0: di Gnuf insieme, di Gnuf con Impresis di Ir Siums di Doman, con non da Lindi e da Deli in collegamento Adam Fadi e Jenny Gagliardo, i giovins originaris di Vencion, che ci stanno contando una storia davvero veramente importante e un groom forte, una storia di un viaggio, di un sium che è di là in India e di costruirsi una nuova vita, di entieslardia e la ringa capitra poco questa passione per il viaggio alla scoperta di uno dei paesi più grandi del mondo, per metterlo dopo a disposizione di cui che avulerà scuviergio, c'è mucan fat lor in tune maniere un groom particolare che è col tuk tuk, un'ape piaggio attraverso la quale hanno girato tutto il paese indian. I torni a tacà di un pont con Jenny, col valore, il messaggio che sta dentro queste storie, una connessione di culture che per Watris ci ha voluto dire.
1: Allora, all'inizio si pensa che due culture, come magari che indiane e italiane, sono completamente differenti. Però, come io si pensa questo? Alla fine, a forza di vigneti, a forza di passare in con la int, di proprio connetti con la cultura indiana, ma sapete che i vintanti seme anci, a seme di no, ma veramente, a seme assurdo, però si seme in, di due culture schiati, e di fondo, io dico che, perché i valori sono che il valore da fame è lo sentì in una maniera fortissima, come se lo sentì no? Il mangia

0: noi appassionati mandiati, con capacità che mandiano la fermi in cui si chiamano in con me, in gruppi, amiche, e l'ospitalità. Quindi il valore alla fine, chi di no, come Furlan, e come che hanno loro in India, i psichiatri sono veramente soli.
1: Adam, cerca di dire Jenny ha un groom biel, un groom significativo. Tra l'altro dicevi in un paese come l'India, i Savin, troppo Grand Calais, e troppe varietà di paesaggi, di etnie che hai al suo interno.
2: Certamente, l'India è quasi un continente, insomma, ha un cambio d'otto ogni 100 km, sono più grandi come in Italia, no? Che ogni 10 km, ma già in Friuli, cioè, già di pensione a Clemone, un piccolo furlano al cambio, anche i cambi in Lengis, hanno tantissimi Lengis ufficiali, il paesaggio cambia tantissimo, di nord a sud alle totalmente differenti. Comunque è anche questa unità che io a comune, nonostante che sia veramente, veramente differenza tra di loro. I sensi, cioè le robe che lui ha imparato a chi da indiano, sale per esempio che a chi le robe siccome è di non si putti, di avere pazienza, di fermarsi a pensare e che là non per premure di reagire sì, a situazioni. Sì, è un paese che ti insegna tanto, ti insegna anche là il buon sotto un altro punto di vista che un piccolo viaggio in generale ti dà questa opportunità di far fronte a certi problemi che sono gli stessi problemi in Italia, in India, in Latitudes, però sono differenti maniere di approcciarsi al problema, che non vuol dire che sbagliati.
1: Sicuramente, ecco, in quasi 14.000 km, un viaggio che se non ricordi male è durato ben 32 settimane, i vesi magazzinati con taz, esperienze, paesaggi, venditi, insomma, un groom di robis che come i veis pensate bene di mettere ad un e di provare a proponi queste stesse esperienze, Jenny, a che iatris che dal stesso Friul, ma anche di altri bandis d'Italia e d'Europa, a vulin veni in India e par vivi che indie vere chi veis vivuto atris.
0: Sì, assolutamente. Come mi sento proprio di vedere i dove diversi i miei concittadini e la India indiana a chi di qua vi odi un'India differente, un'India che non è come che se ne è, come che mi fa un sempre vi odi di social media o la televisione, bisogna là oltre e vi odi vivi l'India proprio con dolci sensi in tal momento che tu arrivi a vi odi le Virgin dolci sen, allora lì alle quante si sta che fa capire la vera essenza dall'India. E che alle proprie la missione che i vinno, noi volare su proprio fa che essi il punto di giunture tra due culture, tra due popoli differenti, che come si dice sia per me indifferenza, ma in fondo ha qualche roba che io ho comune. E appunto dà la possibilità a cui di vivere chi vive su no. Ovviamente non lo vivo fatto in una maniera molto intensa, perché appunto la vivo girare con raggia e alle sue veramente intense, in quasi un mese di viaggio, e infatti ho avuto un privilegio enorme, però sono sicura che anche con 2 settimane di viaggio fatto bene, guidato bene, con la calma si arriva sicuramente a passare un bel messaggio e a vivere in India vere, autentiche.
1: Adam, a proposito das modalità operative che intendei se anche mette a disposizione di cui deciderà insomma di imitasu, qualche sarà il concetto per venire in India in Kunwatris? Sarà sempre di base Raja?
2: Al momento e organizzare in certe tours la che si potrà sopra Raja, ma per il momento organizzare ovviamente tour di gruppo, ovviamente di organizzarsi in un'altra maniera, però in un futuro alle programma di dovrà le nostre app anche per o per noleggiare o per fare i tour come devi fare noi, pratica. Ovviamente no, di coltivare i chilometri, di studiare dei percorsi specifici, di, non sai, o di settimane che poi si fa in totale tranquillità.
1: Sicuramente. Ecco, Gianni, dinghi anche qualche riferimento a chi non sta ascoltando, c'è molto magari appassionarsi alla vostra storia, tornare da un cook, lei al di più, i vatris naturalmente, come chi riserva in viaggiatore di puntare, i vedo documentate queste avventure passaggio per passaggio attraverso i social, ecco, dinghi i riferimenti anche per chi appunto le interessate a vul sapere in che modo più su vatris.
0: I social media attivi, un profilo che si chiama Best Che Vamos, che sarebbe al volare di alle miorla in tre lingue, Best in inglese, Che in italiano, Vamos in spagnolo, quindi Vincesca è un profilo in inglese. Dopo vi aggiunto anche un Best Che Vamos punto Italia per gli italiani, che è un account veramente new di un mese, quindi insomma stiamo lavorando su quello. Perché che purtroppo mio nonno non capisce l'inglese, quindi magari lui non capisce, lui anche alle Instagram ma non lo capisce l'inglese, allora gli dice buon nonno, vi aggiorni anche un in italiano.
1: Bisogna sempre ascoltare il nonno, è vero.
0: Esatto. E viene anche un canale YouTube che si chiama Simply Best Che Vamos, lì viene contato un po' più in dettaglio con vari episodi tutto il giro, e non viene anche molto finito, perché episodi under the time. E come stiamo lavorando per lanciare il nostro sito internet, dove che proprio potete chiedere tutte le informazioni sui viaggi che potete essere individuali, quindi se qualcuno è interessato a viaggiare come singolo, come coppie, a poco da anni si può creare, proprio disegnare un itinerario che può essere per la persona e poi per necessità di queste persone, oppure gruppi, vari primi gruppi come fa partire a Fin, Febrar e a March, sì. Papasche.
1: Insomma, tanti informazioni preziose, il team a nostra disposizione, Jenny, Adam, Lesualati, vi ringraziamo veramente per queste esperienze che non vi scontate, naturalmente in bocca al lupo per il vostro futuro, sicuramente si torna a ring a Chiatà, grazie Fantaz.
0: Grazie mille.
1: Mandi a Watris, con queste puntate si siera una triviasta al mondo imprenditorie furlane, grazie ai nostri ospiti Jenny Gaillard e Adam Fadi per avernu scontat la loro esperienza, grazie in regia Giacomo Plosner, al mixer audio Dario Nardini. O si vede in la prossima puntata con imprese di Resumes di domani, sempre qui su Rai Radio 1 per Friuli Vignese Giulie. Da Davide Zanirato mandi a tutti e per cui volerà tornare a ascoltare la trasmissione a podarà fallo su Rai Play Sound.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Scende dall'auto con un guasto meccanico sulla Pontebana e viene investito mortalmente, successo a Moggio Udinese. Traffico da bullino nero sulle autostrade, transiti in aumento all'Isert. La costa e la pianura boccheggianti per il caldo che ha portato il termometro in diversi punti, dal Carso al Friuli, sopra i 35 gradi. La città più calda, Gorizia, con 37 gradi e mezzo e Udine con 37. In Friuli Venezia Giulia, 3.600 famiglie hanno un ISEE pari a 0 e 47.000, quelle con un indicatore sotto i 10.000 euro. Lo certifica uno studio dell'IRES. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Choc. In apertura alla cronaca, incidente mortale nella tarda mattinata a Moggio Udinese sulla statale 13 Pontebana. Un uomo è sceso dalla sua automobile in panne quando è stato travolto mortalmente.

0: da un'altra auto di passaggio. La vittima è un uomo di 41 anni, residente a Bordano. Alla scena dell'urto tremendo ha assistito impotente il passeggero che era a bordo della sua automobile. È rimasto illeso ma sotto shock. È comunque riuscito a riferire ai carabinieri, che stanno effettuando i rilievi del caso, la dinamica dell'incidente. Il conducente della vettura investitrice si è immediatamente fermato per prestare i primissimi soccorsi e chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dalla Sores con due ambulanze e l'elisoccorso, che non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, i punti critici, il casello dell'Isert e la Villesse Gorizia. Un aggiornamento con questo servizio.
1: Alle 10.15 il piazzale del casello dell'Isert è insolitamente vuoto, non perché il traffico manchi, ma perché è entrato in funzione il sistema di safety car che devia temporaneamente i veicoli a monte sulla 34 a Villesse. L'obiettivo è evitare la saturazione del casello e mantenere più fluida la circolazione.
2: Sono partite le safety car con il nostro personale su strada e la polizia stradale, hanno rallentato il traffico per circa 20 minuti, abbiamo operato il traffico per Gorizia. Poi abbiamo riaperto e abbiamo quindi eliminato la coda del casello.
1: Il traffico resta sostenuto ma nel complesso scorrevole, con disagi giudicati contenuti dagli automobilisti.
3: Tutto sommato piuttosto scorrevole, solo un piccolo rallentamento, poi dai, abbastanza bene, grazie.
4: Difficile tra Gorizia e Villesse, poi per il resto bene.
5: Ciao.
1: All'Isert il flusso è intenso fino alle prime ore, con circa 8.000 transiti registrati già entro le 8 del mattino. Una situazione che può cambiare molto rapidamente. Bastano pochi minuti perché il piazzale torni a riempirsi e il traffico aumenti l'intensità. Quando la coda all'Isert raggiunge i 3 km scatta il piano di safety. A mezzogiorno l'incolonnamento ha raggiunto i 4,7 km. Sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico sono attesi circa 210.000 transiti, il 14% in più rispetto ai 185.000 registrati nello stesso weekend dell'anno scorso. Restano osservati speciali anche gli altri punti delicati della rete, a partire da Palmanova e Villesse, mentre la chiusura del tratto sloveno dell'H4 tra Vipava e Razderto continua a riflettersi sui flussi di traffico diretti verso la Slovenia. Traffico molto intenso registrato anche sulla 23 alla barriera di Ugovizza in uscita, registrati 5 km di coda.
6: Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, fa molto caldo. Le temperature registrate poco fa a Trieste 31 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi e mezzo, a Gorizia 37 gradi e mezzo, Udine 37, Pordenone 34 gradi e mezzo, a Tolmezzo 33 gradi, Forni di Sopra 28 gradi e mezzo, Tarvisio 27, Sappada 26 e mezzo, Piancavallo 25 e mezzo, sullo Zoncolan 23 gradi e mezzo, sull'Ussari 23 gradi, a Lignano 34 gradi e a Grado 30 gradi e mezzo, temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, possibili rovesci e temporali sparsi in montagna, venti a regime di brezza, farà molto caldo anche di notte, temperature decisamente sopra la media anche in quota e a Fondovalle. La regione l'avete sentito nella morsa del caldo, il comune di Udine ha anche aggiornato lo scorso maggio il piano di emergenza per affrontare le ondate di calore e gli eventi climatici estremi, che prevede tra l'altro aree strategiche di protezione civile. Ma sentiamo il servizio.
7: La morsa del caldo non concede tregua e il Friuli continua a fare i conti con temperature eccezionali. A soffrire di più è ancora una volta il territorio udinese. Ieri il record regionale è stato registrato nel Disontino, dove il termometro ha raggiunto i 39,5 gradi, confermando un'ondata di calore che ormai dura da giorni.
8: Mangiare adeguato per il caldo che fa e poi leggere e passare il pomeriggio tranquilli e rilassati.
7: Nel centro storico di Udine le vie, soprattutto nelle ore più calde, appaiono insolitamente vuote. I residenti preferiscono rimandare gli spostamenti alle prime ore del mattino o alla sera, quando il sole perde un po' della sua forza. A riempire le piazze restano soprattutto i turisti, che però affrontano la visita della città cercando continuamente un po' di refrigerio. C'è chi si ferma all'ombra dei portici, chi approfitta delle fontane per rinfrescarsi

0: e cerca riparo nei negozi climatizzati.
1: Il caldo fa fermare tanta gente, vendiamo tantissima acqua e porta tutto quanto bene, ecco.
0: Le autorità continuano a raccomandare prudenza soprattutto per gli anziani, bambini e persone fragili.
2: Qui è caldo, 38 gradi, troppo forte. E d'altronde è il caldo viene.
0: Continua a essere operativo il piano di mitigazione del caldo messo in campo dal comune, dato che il caldo è destinato a proseguire ancora nei prossimi giorni. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste, dove il mare ha raggiunto, l'avete sentito, 28 gradi e mezzo e funziona da termosifone anche nelle ore notturne. Tuttavia, nonostante queste temperature, il mare e l'ombra della Pineta rappresentano un sollievo.
4: La vita che voglio è a barcola su uno scoglio, così recita un detto popolare triestino, che in questi giorni è motto di molte persone, visto il grande caldo in città.
5: Davvero eccessiva, nel senso molto afoso, una cappa enorme, proprio di umidità.
6: Un bagno ti rinfresca, però è temperature davvero importanti. Barcola d'estate in realtà è sempre affollato, soprattutto qua della Pineta.
4: Il lungomare di Barcola è preso d'assalto. La vera sfida resta il parcheggio, anche per chi ha un familiare con disabilità da accompagnare.
7: È un po' difficile, adesso la sbarchiamo qui e io poi... Se no devo fare 2-3 giri e dopo sistemarmi in qualche modo.
8: Siamo venuti presto, siamo andati fino in fondo a Miramare, ma per l'handicap è già tutto.
9: 10 minuti.
10: Sì, da 10 minuti a girare.
9: Sì.
10: E in media quanto ci mettete a cercare un parcheggio?
11: Dipende dall'ora di arrivo.
9: Perché veniamo molto prima di solito, veniamo verso le 7, 3 quarti, 8 e ci mette molto meno tempo. Adesso a quest'ora è più difficile.
4: Scogli e Pineta sono il ristoro per chi in questi giorni si è ritrovato al cospetto di temperature mai così alte.
12: Per fortuna abbiamo l'acqua, no?
13: L'altro anno c'è stato, ma non così, a lungo, ecco, questo è il problema, che è un caldo che dura da parecchio.
4: C'è poi chi fa di Barcola il proprio ufficio.
14: Sì, questa è la mia scrivania estiva, sì. Socialmente siamo tutti uguali, no? Cioè, poi veni un ricco, un povero, uno straniero, ma siamo tutti in costume.
10: Barcola,
14: il costume da bagno, siamo tutti uguali. Ed è quello l'importante.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono quasi 200.000 le famiglie con ISEE ordinario in Friuli Venezia Giulia, ma ci sono anche 47 famiglie che presentano un indicatore sotto i 10.000 euro.
15: In Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 3.600 famiglie che risultano avere un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, pari a zero, e oltre 47.000 per le quali questo indicatore è sotto i 10.000 euro. I numeri arrivano dall'IRES, che ha elaborato i dati dell'INPS e dell'ISTAT riferiti al 2025. Rispetto all'anno precedente, le famiglie con ISEE zero sono 100 in più, ma quelle sotto quota 10.000 sono diminuite di oltre 2.600 unità. Questa misura, tra l'altro, è il valore soglia per accedere all'assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza e che lo scorso anno ha interessato poco più di 6.000 nuclei, con un importo medio mensile di 600 euro. Le persone che vivono in famiglie con ISEE sotto i 10.000 euro in regione sono il 9,1% della popolazione residente, il valore più basso in Italia dopo quelli di Trentino, Alto Adige e Veneto. Lo stesso dato suddiviso per province mostra una netta disparità tra Pordenone e Udine, che sono sotto l'8%, e Trieste e Gorizia sopra il 12%. E la provincia di Trieste è anche quella con il maggior numero di singole famiglie in situazione patrimoniale fragile. Qui il 30% dei nuclei che hanno presentato la dichiarazione ha un ISEE sotto i 10.000 euro. Dall'altra parte della scala Pordenone, dove la percentuale scende al 18,9%. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso dal centro islamico Darussalam, dando ragione al comune di Monfalcone. Una vittoria per l'ex sindaca, ora europarlamentare, Anna Maria Cisint, che in mattinata ha tenuto una conferenza stampa.
16: Per ora il comune di Monfalcone non ha ancora deciso cosa farà in futuro dello spazio di via Duca d'Aosta utilizzato dal centro islamico Darussalam, che secondo la sentenza diffusa ieri dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria è di definitiva proprietà dell'amministrazione. I locali infatti dal 2023 sono al centro di un contenzioso per la destinazione d'uso secondo il regolamento edilizio locale. Per questo al momento il sindaco Luca

0: Fasan si concentra sulla soddisfazione di un risultato che sostiene farà giurisprudenza.
1: Perché non riguarda esclusivamente, fa giurisprudenza per questo, la città di Monfalcone, ma riguarda ovviamente una sentenza che riguarderà tutto il paese.
0: Concorde Anna Cisinte, eurodeputata ma anche consigliera comunale con delega alla lotta alla radicalizzazione.
2: Abbiamo dimostrato questa importanza della legalità estesa a tutti, cittadini e associazioni islamiche.
0: Dal punto di vista giuridico la questione sembrerebbe proprio essere conclusa in via definitiva, come commenta l'avvocata del comune di Monfalcone, Teresa Bigliani.
3: Questo massimo consesso della giustizia amministrativa ha proprio affermato dei principi che troveranno applicazione pro futuro proprio al fine di evitare quei contrasti e quelle interpretazioni di parte.
0: La sentenza però, a detta del difensore del centro Darussalam, Vincenzo Latorraca, non risulta condivisibile per le ragioni già espresse nel ricorso e negli scritti difensivi e che valuta solo uno dei profili d'appello del comune riguardante il carico urbanistico e non le questioni aperte, tra cui la possibilità di individuare aree da destinare al culto, netta in merito la posizione del primo cittadino.
1: Non è, ribadisco, competenza del comune, quindi del sindaco, stabilire dove si va a pregare.
0: Intanto il centro Darussalam sta valutando sia un'istanza alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, sia il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E ora andiamo a Spilimbergo, dove alla scuola dei mosaicisti è stata inaugurata la mostra delle creazioni degli studenti durante l'anno scolastico.
5: Ogni mosaico nasce da migliaia di tessere, in ogni tessera c'è un anno di studio, tecnica e creatività. Così la mostra Mosaico e Mosaici diventa un viaggio attraverso quello che è stato ideato e realizzato nei tre corsi del percorso di alta formazione professionale per maestro mosaicista della scuola spilimberghese. Un viaggio ogni volta diverso. Le sale espositive sono gli stessi laboratori che hanno visto gli allievi impegnati durante l'anno. Materiali, attrezzature e fotografie raccontano il lungo percorso creativo. L'itinerario della visita corre parallelo a quello dei tre anni di corso, a partire dai grandi tondi tridimensionali. Stefano Lovison, presidente scuola mosaicisti del Friuli.
6: Possiamo vedere queste installazioni degli allievi del primo corso, quindi tecnica del mosaico romano, quindi queste bellissime installazioni dove si esaltano per esempio la lavorazione dei pavimenti, per poi passare al secondo anno dove siamo qui all'interno di questa aula, quindi incontriamo il bizantino medievale.
5: Gli allievi hanno poi reinterpretato con gli strumenti dell'arte musiva su busti in gesso le xilografie di alcuni importanti artisti giapponesi del XIX secolo. Il percorso continua alla scoperta del mosaico friulano, del rovescio su carta e con il terzo anno del mosaico contemporaneo.
6: In particolare quest'anno vediamo questi tessuti che sono stati realizzati appunto dagli allievi del terzo corso in collaborazione con un laboratorio artigianale di Fagagna.
5: Ma c'è anche una mostra fuori dalla mostra. Per accedere all'esposizione si cammina infatti sul grande pavimento musivo che qualifica l'area esterna della scuola mosaicisti del Friuli.
6: Quest'anno i visitatori potranno vedere ormai quasi la conclusione di questo grandissimo progetto che è partito l'anno scorso, questa pavimentazione di 1278 metri quadri, dove all'interno di questo pavimento raccontiamo la fauna e la flora in Friuli Venezia Giulia. Si concluderà alla fine del mese di settembre.
5: Spilimbergo, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E con questo invito a visitare la mostra Spilimbergo chiudiamo il giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Ciò con la collaborazione tecnica di Viola Romanese. Marco Ferrito ha collaborato in redazione. Matteo Bazzi, da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: It's over! The Knicks survive! This magic carpet ride continues. 13 straight victories, and they lead 2-0 here in these NBA Finals. 8 straight road wins in these playoffs. They blew a 14-point lead here in the fourth quarter, come back and win it in the final seconds.
9: Ora le squadre si trasferiscono nel teatro del Madison Square Garden, dove il sogno sta diventando più concreto che mai. Per l'occasione i prezzi dei biglietti raggiungono vette mai viste. Se ci si vuole accontentare dei posti più popolari è sufficiente sborsare quasi $5,000. O se poi si vuole assistere alla sfida vicino a Spike Lee o a Ben Stiller, i dollari da impegnare diventano circa 200,000, un bilocale a Milano praticamente. Ma le finals non sono mai semplici. San Antonio reagisce. In gara 3 gli Spurs mostrano carattere e talento. Spalle al muro, Wemby trascina i texani.

0: Siglando il punto dell'1-2.
1: 9 second difference, shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint, puts up jumper, got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. And it's back to a 5-point game. Timeout with 12.2 remaining. Brunson looked like they're going to lob it. Nope. Ananobi, corner three, fires away. Shot's no good. And the Spurs win. What a response from San Antonio. They do it again. An inspiring road win. And they are right back in the series. The Knicks lead cut 2-1.
0: Gara 4 rappresenta ancora una volta il vero ago della bilancia di tutta la serie. Con una vittoria di San Antonio, tutta l'inerzia, oltre al fattore campo, tornerebbe nelle mani dei nero-argento. Viceversa, il 3-1 di New York darebbe 3 match point consecutivi a Brunson e compagni. E gara 4 fa la storia. San Antonio è semplicemente sensazionale, perfetta. Nel terzo quarto i texani toccano addirittura il più 29. Nessuna squadra aveva mai recuperato uno svantaggio simile alle finals, fino a questi Knicks. Il tapin volante di OG Anunoby a 1:02 dalla sirena finale fa saltare in aria il Garden.
2: Was about to go over and back. All it takes is a two to make history in New York City. 5.7 left. No timeouts remaining. Anunoby is handed the ball. Finds Brunson at midcourt. Launches a straight on three, missed it short, tipped by Ananobi, he put it in, Ananobi put it in, the Knicks take the lead with 1.2 to go, Ananobi out of nowhere.
3: Wow.
2: Bridges on Vassell, Hart on Castle, Robinson on Wembanyama, pass toward the middle, caught by Castle, dropped by Castle, his shot is blocked by Hart, and the New York Knicks just pulled off the biggest comeback win in NBA Finals history. From down 29, they take a 3-1 series lead, stunning the Spurs, 107-106.
3: This team continues to be and demonstrate that destiny.
0: È 107-106 e 3-1 New York. È un colpo durissimo per San Antonio, il colpo del KO. Sì, perché poi gara 5 segue lo stesso copione dei precedenti episodi. I texani scappano nel punteggio, New York invece di pura voglia rosicchia, rimonta, sorpassa e non si guarda più indietro. Brunson mette a referto 45 punti, è l'indiscusso MVP.
2: 3 dribbles, 1 shot for the championship. He got it! 4-point lead, 7.5 to go. De'Aaron Fox across midcourt with 5. Left wing handoff to Wembanyama with 2. Takes a 3 that he misses too strong. It's happening, Knicks fans. It's happening. It's been 53 years. But for this moment, it was well worth the wait. A playoff run that'll go down in history. And a team that will live forever. Next stop, the Canyon of Heroes. The New York Knicks are NBA champions.
0: Quando il cronometro arriva a zero, dai maxischermi sparsi in ogni angolo d'America le braccia si alzano, i cori esplodono, i grattacieli sembrano tremare. I Knicks sono di nuovo campioni NBA. Non è soltanto una vittoria, è una liberazione. Sul parquet ci sono tutti i protagonisti e tutte le delusioni del passato. Ci sono tutti quelli che hanno aspettato, perché nello sport il tempo non scompare, si accumula. Nel 73 New York era una metropoli che guardava il futuro. Nel 2026 è una metropoli che ha imparato il valore dell'attesa.
4: The New York Knicks headed for the quiet of their locker room, having won the NBA championship. 4-1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers.
5: And the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

allora grazie ad Andrea Boccia abbiamo rivissuto il trionfo dei New York Knicks in NBA. A proposito di leggende, anche di vittorie che cambiano la storia dello sport per noi italiani, per l'atletica italiana, il primo agosto non sarà mai più un giorno qualunque, perché il primo agosto di 5 anni fa Jacobs nei 100 metri e Tamberi nel salto in alto riscrivevano la storia dell'atletica italiana, conquistando nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro, uno il loro Jacobs nei 100 metri, l'altro Tamberi nel salto in alto. Ci stiamo avvicinando al GR1 delle 15 e ci avviciniamo in musica, lo faremo avvicinandoci in musica con la musica di Jovanotti e Alfa, ma prima abbiamo tempo di dare qualche notizia che riguarda gli europei di canottaggio. Approfondiremo più avanti con gli italiani per 5 volte sul podio, gli europei di Varese, dopo la prima giornata. GR1, musica, la musica di Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Abbiamo un minutino prima di tornare a dare la linea al GR1. Allora andiamo a riepilogare quello che è successo agli europei di canottaggio a Varese al termine della prima giornata di finali. L'Italia, come ricordavamo, ha conquistato 5 medaglie nelle specialità olimpiche: bronzo per il 2 senza femminile e per il 2 senza maschile, nella specialità paralimpiche argento per il 4 con mix PR3, mentre nelle specialità non olimpiche i successi firmati dal doppio pesi leggeri maschile e dal doppio pesi leggeri femminile. Dopo il GR1, quindi dopo le 15, cominceremo a parlare degli europei di nuoto che sono cominciati, gli appassionati lo sapranno, ieri con le gare di tuffi e nuoto artistico, peraltro proseguono oggi. Faremo un riepilogo generale di quel che è successo. Intanto sono arrivate ieri le prime due medaglie, l'oro nella prova squadre mista di tuffi poi, per quanto riguarda invece il nuoto artistico, l'argento di Filippo Pelati nel tecnico. Riepilogheremo quel che è successo nelle eliminatorie tra stamane e nel pomeriggio fin qui, e poi ci proietteremo anche su quel che accadrà nel pomeriggio e nella serata. Ma adesso linea alla GR1, ci risentiamo dopo le 15.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Sta rientrando la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, mentre si aggrava il bilancio dei morti, 84 i corpi recuperati in mare. Il corrispondente dal Nord Africa.
2: Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
1: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in un post su X dà la disponibilità a una riunione urgente. La Commissione, scrive, ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il riferimento è alla lettera promossa da Italia e Danimarca di 22 paesi europei in cui appunto si richiedeva la convocazione di una video call tra i ministri dell'interno per gestire l'emergenza di Ceuta. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Washington-Tel Aviv entro il fine settimana. Secondo la CNN, però, non ci sarebbero segnali di un'effettiva partecipazione di Israele. Israele che continua coi raid su Gaza mentre tengono banco i termini dell'accordo tra Hamas e Israele su disarmo e ritiro delle truppe dalla striscia, l'inviata Rai a Gerusalemme.
3: Le ambasciate degli Stati Uniti in Giordania e Israele allertano i connazionali: non viaggiate potendo in Medio Oriente. Nell'attesa di sapere se Israele tornerà coinvolto nello scontro tra Stati Uniti e Iran come nella prima fase del conflitto, l'attenzione resta puntata su Gaza, sul disarmo che Hamas ha detto di aver accettato, anche per le armi pesanti, ma condizionandolo al contestuale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Israele è molto felice, ci hanno dato una gran mano, dichiara in conferenza stampa Trump, eludendo la domanda del reporter che gli chiedeva cosa venga prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas. Un attacco con droni uccide due persone nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza e in precedenza altri due morti e diversi feriti in un bombardamento a Deir el-Balah che ha colpito anche un magazzino pieno di medicinali. Dal cessate il fuoco di ottobre, i morti a Gaza sono oltre 1.200. Hamas ha posto come precondizione per avviare il proprio disarmo che si interrompano i raid. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La cronaca italiana: a Messina proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina avvenuto giovedì, smentita l'individuazione di un terzo corpo tra le macerie. Le verifiche effettuate dai vigili del fuoco infatti hanno escluso la presenza di una vittima nel punto segnalato. Due i corpi per ora recuperati, si tratta di Carmelo Leone, proprietario della palazzina, e di sua sorella Rosa. Sul luogo del disastro il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Il caldo non allenta la presa, temperature estreme secondo gli esperti fino all'8-10 agosto, oggi 19 le città da bollino rosso, lunedì saranno 25, si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, per loro bollino giallo, ed è un weekend di partenze. Secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Sentiamo Michela Cuppini di ANAS.
4: Dopo il bollino nero della mattinata è previsto bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica, con traffico intenso verso le grandi città per i rientri dalle vacanze di luglio e dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri, sospendendo per tutta l'estate 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi.
1: Sport, l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così in una nota la Federazione Europea di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa quindi lo scontro tra le confederazioni calcistiche. Il prossimo oggetto del contendere sarà il Mondiale del 2030. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA.
0: Mondiale 64 squadre, se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione. Aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre.
1: E ora la linea torna sabato Sport, buon ascolto su Radio 1.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua

0: 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo. Info su suzuki.it.
1: Sabato Sport.
2: Le 15:07 quasi, ancora Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, saluto Stefano Catini alla parte tecnica, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione, vi ricordo il nostro numero per scriverci, 335-699-2949, l'amichevole a Hong Kong tra Manchester City e Inter, siamo al 79esimo, sempre 1-1 tra le due squadre con il tecnico nerazzurro Kivu che ha inserito diversi giovani. Prima del GR delle 15 parlavamo e accennavamo agli europei di nuoto che sono cominciati con le gare di tuffi e nuoto artistico. Abbiamo detto delle due medaglie ieri per quanto riguarda l'Italia. Ricordiamo quel che è accaduto invece oggi nelle eliminatorie del trampolino un metro maschile in chiaroscuro, gli azzurri, perché molto bene Marsaglia che si è qualificato per la finale di stasera con il quarto punteggio, fuori invece il giovane Matteo Santoro, 17esimo dopo le eliminatorie, è piuttosto lontano dal 12esimo posto, l'ultimo utile per accedere alla finale appunto. Per quanto riguarda invece il nuoto artistico, disciplina che tratteremo e di cui parleremo a breve con un grande protagonista del nuoto artistico, ieri l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico, e invece nelle eliminatorie, nei preliminari del libero femminile, quarto posto per Enrica Piccoli. Le finali di oggi, fra poco meno di un'ora alle 16, il duo libero misto, e qui abbiamo grosse chance con gli azzurri, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, alle 16:50 poi ci sarà la finale del duo libero donne. Come promesso parleremo di nuoto artistico con un grande rappresentante per quanto riguarda non soltanto il nostro movimento ma in generale. Non vi anticipo, ma gli appassionati avranno già capito, e intanto ascoltiamo ancora un po' di musica, la musica di Radio 1.

Ha rivoluzionato il nuoto artistico abbattendo stereotipi, facendo da precursore in Italia di una disciplina storicamente considerata solo per le donne, plurimedagliato mondiale ed europeo e da poco, credo anche dottore, ma magari sarà lui stesso a raccontarcelo, Giorgio.

0: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito e per la presentazione.
1: È così, no? Sei anche dottore, laurea con lode in scienze tecniche psicologiche dopo il nuoto artistico.
0: Fresca. Sì, da 20 giorni con una tesi che ha anche riguardato lo sport, tra cui il nuoto artistico.
1: Esattamente, ho proprio letto questo, che hai portato la tua esperienza nel nuoto artistico anche nella tua tesi di laurea. Come, Giorgio?
0: Allora, nella mia tesi, proprio essendo una laurea in psicologia, abbiamo indagato tramite una ricerca qualitativa qual è adesso la dimensione di pregiudizi e pregiudizi su chi fa discipline atipiche, quindi uomini che fanno nuoto artistico, donne che fanno pugilato, per vedere un po' come la situazione sta evolvendo anche rispetto alla mia esperienza.
1: E la tua vita invece adesso senza nuoto artistico, senza le gare, com'è? A cosa ti stai dedicando? A parte la tesi e ovviamente la laurea che ti avrà tolto molte energie.
0: Cioè, più senza gare che senza nuoto artistico. Nuoto artistico
1: lo so,
0: è ancora,
1: infatti.
0: È ancora ovviamente presente, tant'è che tra meno di 10 giorni sarò a Budapest ai campionati del mondo junior insieme a World Aquatics a fare attività sia di promozione dello sport ovviamente, ma anche di attività con gli allenatori, attività con gli atleti. Diciamo che il mio coinvolgimento è attivo, sebbene non più atletico. Mettiamola
1: ecco,
0: così.
1: Non è più agonistico, però sei rimasto comunque nel mondo del tuo sport, del nuoto artistico, anche con dei progetti molto importanti che ti coinvolgono in prima persona, che uniscono sport e sociale, così?
0: Ah, è chiaro, sai, il nuoto artistico a me ha dato tanto e a me fa piacere restituire il più possibile tra tanti progetti. Ovviamente uno di quelli di cui sono più orgoglioso è quello col progetto Filippide, programma sportivo che fa fare attività a ragazzi con disabilità cognitiva. Abbiamo una squadra di ragazzi con sindrome di Down che a giugno abbiamo portato a Barcellona per un evento internazionale e per il quale abbiamo dei progetti abbastanza carini in ballo, di cui non posso purtroppo accennare, ma diciamo che il lavoro continua e sono molto molto orgoglioso.
1: Bene, bene, questo è davvero importante. E ti chiedo invece, com'è stato il passaggio, nonostante tu sia rimasto nel mondo del nuoto artistico, dalla vita di atleta proprio però alla vita che vivi oggi? Perché comunque lo stacco è sempre importante, no? Dalle gare, sì, dal vivere l'agonismo al non averlo più.
0: Il passaggio è stato difficile sicuramente, ma lo è per tutti gli atleti. Poi io, studiando psicologia, l'ho reso più facile osservandomi, no? Osservando quello che succedeva dentro me stesso, osservando quello che succedeva intorno a me, perché io vedo tutte le mie esperienze di vita come possibili fonti di informazioni utili per il mio futuro lavoro, anche presente in realtà, che è proprio quello di psicologo. È ovvio che passare da un mondo che ti celebra, un mondo in cui hai sempre degli obiettivi chiari, un mondo in cui tante cose sono facili, tante cose sono difficili, ecco, passare a un mondo che è l'esatto opposto, in cui sicuramente l'atleta non viene più tra virgolette celebrato esattamente come prima, in cui le cose che erano facili diventano difficili e il contrario, è stato interessante. E ovviamente io comunque anche qui il nuoto artistico mi dà tanto, perché la mia storia mi sta aiutando molto. Quando io ho iniziato a studiare, comunque la mia storia mi ha aiutato molto anche nella ricerca del relatore della tesi di laurea, però diciamo che il mio interesse adesso come adesso è supportare chi in futuro farà la transizione, perché non è per niente facile.
1: Diciamo che ti sei in qualche modo riscoperto, però continui a seguire il nuoto artistico, gli europei che, come dicevo, sono cominciati ieri, peraltro bene per Filippo Pelati con l'argento nel solo tecnico. Filippo Pelati è un po' considerato, Giorgio Minisini, il tuo erede, anche se lui è arrivato un po' sfruttando la strada da te aperta. In questo momento nel nuoto artistico la presenza dei ragazzi è in qualche modo consolidata, giusto?
0: Filippo a me fa sempre piacere vederlo, mi fa sempre piacere vederlo ottenere sia ottimi risultati, ma soprattutto fare buone prestazioni, che è la cosa più importante. Io penso che lui sia arrivato sfruttando il suo lavoro. Bene o male, è chiaro che noi come prima generazione ci siamo presi magari cose che loro adesso non si prendono, un certo tipo di stereotipo interno allo sport. Dentro lo sport adesso gli uomini sono sicuramente più valorizzati e sicuramente non devono più combattere per il diritto di esserci. È chiaro che osservando le dinamiche invece all'esterno dello sport alcune cose rimangono. Mi sono fatto un po' un giro, dico

commenti sui vari social, e il lavoro da fare è ancora molto. È chiaro che avere lo sport dalla tua parte ti aiuta molto. Noi prima generazione non ci avevamo manco quello, quindi sono contento, ecco, che chi fa notizie oggi almeno

0: qualche anno insieme, lui è sicuramente un gran lavoratore e quella è la cosa che apprezzo di più in qualsiasi ambito, sport, non sport, vita. Diciamo che i suoi risultati sono frutto del suo lavoro, anche perché è chiaro che lui ha vissuto in questi anni situazioni di pressione particolari, situazioni in cui magari era facile fare il confronto, okay, con il passato. Anche per questo io mi sono augurato fin da subito che lui non andasse a inseguire le mie orme, ma creasse.
1: Poi, tra l'altro, è anche molto giovane, quindi deve in qualche modo anche formarsi da un punto di vista di personalità, forse di carattere, anche se ne ha già da vendere, però è piuttosto giovane.
0: Sì, è giovanissimo, e proprio per quello è molto importante che lui non vada a seguire tanto la strada di Giorgio Minisini, ma che lui crei la strada di Filippo, perché comunque siamo a livello atletico, le sue caratteristiche sotto alcuni aspetti sono diverse dalle mie. A livello di approccio al lavoro, secondo me siamo già più simili.
1: Io due grandi lavoratori, insomma, dai.
0: Esatto.
1: I cambiamenti, Giorgio Minisini, che ci sono stati, insomma, negli ultimi anni nel nuoto artistico, un po' interiorizzati in termini anche di cambiamenti di regole, ti piacciono, ti convincono?
0: E io penso che sia la direzione giusta. È chiaro che ogni volta che si fanno cambiamenti così grandi vanno limati, ci sono alcune cose che vanno corrette, però avere un riscontro oggettivo come adesso se guardate una gara tutto è codificato, e quindi bene o male il valore di un movimento è lo stesso per me, per l'atleta russo, per l'atleta kazako. Quello aiuta tanto, in passato non era proprio così.
1: In qualche modo diciamo che non ci sono le classifiche standardizzate dopo i preliminari, no? Tutto può succedere.
0: E questo si vede.
1: E questo si vede.
0: Infatti ci sono exploit che vanno e vengono. Io penso che sia molto importante analizzare, che le singole squadre si analizzino sul lungo periodo, perché con questo sistema si possono ottenere magari dei risultati senza crescere nel lungo periodo, oppure si può crescere nel lungo periodo anche cadendo qualche volta. Mi viene in mente il doppio della Spagna, che ieri ha fatto ottavo, ma non perché il sistema non funziona, semplicemente perché con questo modo di fare sport può succedere che si inciampi. Io penso che è un sistema che ti permette di crescere sul lungo termine se ci fai attenzione.
1: Diciamo che i valori poi alla lunga emergono. Che cosa invece miglioreresti del nuoto artistico, se tu potessi migliorare?
0: Allora, io potrei avere delle opportunità di miglioramento, purtroppo mi dispiace che non potermi sbottonare più di tanto,
1: okay.
0: ma
1: vabbè,
0: diciamo
1: parla in
0: che...
1: generale, dai, parla come
0: se fossi
1: un appassionato qualsiasi.
0: Diciamo che il nuoto artistico adesso come adesso, per chi lo vede da fuori, è un po' opaco, è un po' difficile capire cosa sta succedendo. È chiaro, poi c'è la classifica finale, esultiamo se Filippo arriva secondo, siamo un po' tristi se altri esercizi non vanno a medaglia, però è un po' opaco, non si sa bene come mai, quindi penso che il nuoto artistico possa migliorare tanto questo, cioè rendersi più accessibile a tutti,
1: anche certo.
0: Perché a volte neanche noi esperti a volte sappiamo come mai certi
1: classifiche sono fuori. È complicatissimo anche perché raccontarlo per noi che lo viviamo e lo seguiamo da fuori è davvero difficile, quindi condivido le tue valutazioni. E ti chiedo, prima di salutarti, quali saranno i tuoi imminenti impegni? Mi parlavi di viaggi sempre legati al nuoto artistico, ma nella tua vita personale che cosa, a parte le vacanze immagino, cosa farai a breve?
0: Vacanze poche, ma le sento militare. Io adesso sto preparando ovviamente l'ingresso, il test d'ingresso alla magistrale, vorrei fare sempre psicologia alla Sapienza per il proseguo degli studi. Stiamo lavorando col progetto Filippide per il futuro, sto lavorando con le Fiamme Oro, ovviamente col gruppo sportivo della Polizia di Stato, per offrire un servizio di supporto psicologico agli atleti. Ho avuto l'opportunità di farlo durante il tirocinio insieme all'ispettrice psicologa che abbiamo, e ovviamente il mio contributo alla polizia, diciamo, ci sarà sempre, perché anche loro mi hanno dato praticamente tutto.
1: Davvero un grande piacere parlare con Giorgio Minisini, grazie, in bocca al lupo per tutto, Giorgio, per i tuoi
0: grazie,
1: futuri
0: grazie
1: obiettivi.
0: Grazie a voi, grazie.

Un bel salto nel passato con Raf, sei la più bella del mondo. Il calcio, l'amichevole a Hong Kong tra Inter e City, siamo agli sgoccioli ormai, siamo nel recupero. 1-1 la situazione per l'Inter a segno Pavard nel primo tempo. La morte di Franco Baresi, fiori, biglietti, lettere, bandiere, disegni, in tanti hanno voluto rendere omaggio davanti a Casa Milan proprio allo storico capitano dei rossoneri, leggenda del Milan morto ieri a 66 anni. I tifosi continuano ad arrivare nonostante il gran caldo e anche il clima da vacanza di questi giorni. Lunedì 3 agosto la camera ardente in forma privata e martedì i funerali di Franco Baresi alle 11 alla chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Sono le 15:27, noi ci fermiamo

0: per poco, per la pubblicità, e poi continueremo con i nostri approfondimenti, con gli aggiornamenti sugli avvenimenti in corso, e torneremo anche a parlare di calcio, nello specifico di nazionale. Pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sabato Sport.
0: Di nuovo con voi alle 15:28, sempre Manuela Collazzo al microfono, la nostra squadra, Danilo Gionta in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione. Se volete scriverci, il nostro numero è 335-699-2949. A proposito di amichevoli dei club, un po' d'Italia nella sfida tra Tottenham e Chelsea, è arrivato il primo gol di Sandro Tonali all'esordio con il Tottenham, che ha regalato agli Spurs la vittoria per 2-1 nell'amichevole precampionato a Sydney contro il Chelsea, che ha schierato il neo acquisto Marco Palestra. Per quanto riguarda invece la sfida tra Inter e Manchester City, sempre amichevole questa a Hong Kong, sono finiti i 90 minuti, ci sono i rigori in corso, ve ne daremo conto. Intanto adesso ancora un po' di musica e poi vi proporremo un altro dei nostri reportage dagli Stati Uniti, in realtà, ma non parleremo dei mondiali di calcio, vi dirò fra un po'. Intanto adesso la musica di Radio 1, Daft Punk.

0: sport dai mondiali americani, i mondiali di calcio che Rai Radio 1 ha seguito, come sapete, ma non di calcio parliamo adesso, bensì di basket. Matteo Del Principio, preparatore atletico nello staff della Nazionale Azzurra di pallacanestro, si divide tra l'Italia e Miami, dove è stata disputata la finale per il terzo posto dei mondiali di calcio lo scorso 18 luglio. Al microfono di Nico Forletta, Del Principio, 39 anni, abruzzese di Atri in provincia di Teramo, racconta le differenze di metodologie adottate in Italia e negli Stati Uniti e la sua vita da pendolare con la Florida per curare personalmente la preparazione di uno azzurro, di Simone Fontecchio, attualmente l'unico italiano a giocare in NBA proprio a Miami con gli Heat. Ascoltiamo.
1: Allora, io con il lavoro con Simone cerco di raggruppare le partite in casa affinché io vada, per poter svolgere un lavoro che abbia senso come qualità e come quantità. Siccome agli esterni della squadra NBA e preparatori personali non è permesso viaggiare con la squadra, quindi prendiamo il nostro calendario, vediamo quali sono i periodi in cui c'è una maggiore concentrazione di partite in casa e lì programmiamo il meglio del lavoro.
2: Oh, Matteo, com'è nato il rapporto tra lei e Simone Fontecchio? Siete della stessa regione, avete la stessa provenienza? Uno di Pescara, l'altro sì, della provincia di Teramo.
1: Sì, io sono originario di Atri, vivo a Roseto degli Abruzzi, lui è di Francavilla, ma noi ci siamo incontrati in realtà a Reggio Emilia, quando io ero un giovane preparatore, primo anno da capo preparatore in Serie A. Lui era il giovane giocatore che provava a fare il salto uscito da Milano e quindi ci siamo trovati a lavorare insieme da lì, e dal 2019 non abbiamo mai smesso di lavorare insieme, prima a Reggio Emilia, poi a distanza Alba Berlino e Basconia, poi Utah Jazz, poi Detroit Pistons e poi ancora Miami.
2: Prima ancora di incontrare Simone, però, lei aveva già fatto un'esperienza oltre Atlantico, no? A Atlanta con gli Hawks.
1: Sì, diciamo che già da quando ero un giovane preparatore, con tutti i contatti che naturalmente si creavano con i giocatori importanti che allenavo, ne cito uno, Robert Fultz, che mi ha aiutato tantissimo in quell'esperienza. Cercavo di viaggiare tantissimo per anche affacciarmi oltreoceano per vedere un po' il loro metodo, quindi c'è stata la parentesi con gli Atlanta Hawks, ho fatto anche un altro viaggio molto lungo cercando di visitare molti college come Arizona University, San Diego University. In quell'anno visitai, c'era Simone, gli Utah Jazz, quindi è molto importante.

0: importante viaggiare nel mio lavoro per allargare le proprie conoscenze anche con magari tecnologie e attrezzature che in Italia si fa un po' fatica anche per questione di budget nello sport, quindi viaggiare è una cosa che ho cercato di mettere in pratica da subito e da sempre.
1: Quindi viaggiare per ampliare le proprie conoscenze, una sorta di corsi di aggiornamento continui sono nel suo lavoro questi viaggi?
0: Esatto, perché poi la palestra, soprattutto a un certo livello, la palestra migliore intesa come formazione è quella quando sei lì con il preparatore di una squadra importante, fai il lavoro in palestra, osservi le loro tecnologie tutti i giorni sul campo, sempre restando sulla parte tecnologica, sono alcuni device che se non sei lì con la squadra che li possiede, l'unico modo è magari fare un tutorial con un'azienda, ma non sarà mai lo stesso. Noi siamo bravissimi in realtà in Europa e in Italia come metodologia, però loro hanno dalla loro parte la
1: strumentazione.
0: Lì fanno veramente la differenza, quindi soprattutto in quello è stato molto utile viaggiare.
1: È una questione di soldi, perché suppongo che questo tipo di strumentazione costi parecchio. Come mai la strumentazione
0: non
1: è presente in Italia per quello?
0: Diciamo, in Italia è riservata a 1, 2, 3 squadre le più alte, però è proprio questione di budget, perché sono tecnologie da migliaia e migliaia di euro. È una cosa, per esempio, che si fa meglio all'estero è creare un indotto con lo sport che si autofinanzia, è un business di una solidità immensa. Adesso, come stiamo vedendo negli ultimi mesi, tantissimi anche ragazzi giovani che vanno a giocare nei college già guadagnano cifre molto importanti nei palazzetti. Quando ero ad Arizona University, lì ho assistito a partite della squadra femminile con 10.000 persone. Il palazzetto con i college maschili è sempre pieno, quindi sono, come dire, cicli che si autofinanziano e le somme a disposizione da reinvestire sono davvero tante.
1: Sì, poi mi viene a pensare al campionato NCAA, quello dei college, alla fine attira anche più gente della stessa NBA, no?
0: Sì, perché poi in questo gli americani sono bravi, è anche molto forte il legame tra NCAA, G League, che è il campionato, diciamo, la seconda squadra NBA, ed NBA. C'è tutto un movimento di scouter che va a selezionare nei college, poi c'è il draft, poi ci sono tutte le selezioni fisiche. E essendo così sottile la linea tra college ed NBA, soprattutto adesso negli ultimi anni, con un'età media che si sta fortemente spostando verso giocatori molto molto giovani, lì c'è un'attenzione enorme sui campionati giovanili di college, sia dal punto di vista di importanza ma anche ormai da un punto di vista economico. Io ho visitato università che non hanno assolutamente nulla da invidiare a strutture NBA, tecnologie NBA e tutto quello che riguarda campo, weight room e qualsiasi attrezzatura a supporto della squadra.
1: Altri suoi colleghi, altri preparatori atletici italiani hanno fatto questa esperienza che ha fatto lei negli Stati Uniti, oppure è il primo, l'apripista lei?
0: No, sicuramente ci sono molti preparatori, sia giovani sia meno giovani, ma è un mondo dove poi è difficile saper e poter restare. Quindi quello che mi rende orgoglioso e felice di continuare questo viaggio con Simone Fontecchio è proprio il fatto che la nostra collaborazione va avanti ormai da 7 anni e iniziamo il 4º anno in NBA. E ripeto, non è difficile, non è così difficile, facile non è così difficile entrare, però restare è la chiave. Però non sono il solo, ci sono tantissimi bravi preparatori e io non vedo l'America, in realtà, anche se ci lavoro dentro, come l'unica terra promessa. Ci sono bravissimi preparatori nella nostra Serie A italiana, nelle squadre di Eurocup, nelle squadre di Champions League, quindi non è tanto il livello che fa il professionista, ma troviamo bravissimi professionisti e grandissime persone anche a un livello con un filo meno di occhio occhio di bue, diciamo.

0: Lei comunque sia ha l'opportunità e la capacità a questo punto di fare un raffronto tra la strutturazione e l'organizzazione delle società professionistiche di pallacanestro italiane, parliamo di quelle italiane, e il mondo americano. Sembrano molto distanti così a prima vista, conferma, in cosa differiscono?
1: Sì, allora innanzitutto quello che ci differenzia tantissimo dalla NBA, proprio per quei mezzi economici, è l'estrema differenziazione dei ruoli. Negli staff NBA puoi trovare tranquillamente 6 preparatori, ognuno che si occupa di un piccolo aspetto. Ce n'è uno per la rieducazione, uno per la riatletizzazione, uno che organizza tutti gli altri preparatori, l'assistente della sala pesi. Sono staff allargatissimi, e così sulla parte anche manageriale, gli allenatori, per esempio lo staff allenatori in NBA, ti racconto questo piccolo aneddoto: la prima volta ad Atlanta tu vai e vedi, conosci la squadra come giocatori, e poi vedi che ci sono altri atleti che si allenano con la squadra, con le stesse capacità, la stessa forza, le stesse skills, giocano con giocatori ufficiali. E non mi rendevo conto la prima volta che quelli in realtà erano allenatori, che l'NBA seleziona i giocatori che hanno appena finito la carriera, li seleziona per farli diventare, diciamo, allenatori da campo, che si allenano con la squadra. E quindi, ecco, già sulla parte allenatori se ne possono trovare 10, anche di più. E molti sono appunto ex atleti, ex giocatori che hanno smesso da pochissimo, che sono ancora, hanno ancora capacità atletiche e tecniche elevatissime. Quindi la grossa differenza tra Italia, anche un po' Europa e America, è proprio questa suddivisione dei piccoli ruoli e gli staff estremamente allargati.
0: È tutto sovradimensionato, no? A quanto pare negli Stati Uniti, esatto, rispetto all'Europa. Com'è la vita da pendolare tra Miami, l'Italia, Miami? Non fa in tempo ad abituarsi, che ne so, ai ritmi di Miami, che torna in Italia, è contento, le piacerebbe stare di più?
1: Allora, innanzitutto io ne faccio sempre una questione personale prima che professionale, quindi il primo motivo che fa la mia felicità dello spostarmi dall'Italia all'America e viceversa è il bellissimo rapporto che ho con Simone, che ormai è un amico, ed è veramente un piacere, è una missione personale collaborare, quindi non mi pesa nulla, ma devo ammettere che a livello logistico, perché poi in Italia faccio altre 1000 cose, sto aprendo un centro, alleno tantissimi atleti, quindi è veramente dura conciliare il tutto, ed è anche dura fisicamente, perché a volte la quantità di viaggio ti pesa anche fisicamente.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buongiorno da Livia Liberatore, in onda da Trieste per questa edizione del giornale radio della Venezia Giulia. In apertura la nuova ondata di caldo, domani e lunedì bollino rosso a Trieste e il bollino invece nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico a causa del traffico. Per molti questo è un fine settimana di partenze per le vacanze estive. Andremo poi a Monfalcone per i nuovi sviluppi della vicenda che vede opposti il comune di Monfalcone e il centro islamico Darussalam. Infine, nella pagina culturale, una mostra sulle artiste triestine, tra cui Leonor Fini, e i nuovi strumenti digitali del Museo del Mare di Trieste. E dunque Trieste entra nella fascia di allerta arancione per il caldo, ma tutta l'area è nella morsa dell'afa con picchi di 40 gradi. È la quarta ondata di calore dell'estate che proseguirà fino al 7 agosto. Domani l'allerta sarà rossa e la riviera di Barcola resta gettonatissima per abitanti e turisti.
4: La vita che voglio è a Barcola su uno scoglio, così recita un detto popolare triestino che in questi giorni è motto di molte persone, visto il grande caldo in città.
5: Davvero eccessiva, nel senso molto afoso, una cappa enorme proprio di umidità.
6: Un bagno ti rinfresca, però è temperature davvero importanti. Barcola d'estate in realtà è sempre affollato, soprattutto qua della Pineta.
4: Il lungomare di Barcola è preso d'assalto. La vera sfida resta il parcheggio. anche perché ho un familiare con disabilità da accompagnare.
7: È un po' difficile, adesso la sbarchiamo qui e io poi, se no devo fare 2-3 giri e dopo sistemarmi in qualche modo. Siamo venuti presto, siamo andati fino in fondo a Miramare, ma per l'handicap è già tutto pronto.
8: 10 minuti.
9: Sì, da 10 minuti a girare.
8: Sì.
9: E in media quanto ci mette a cercare un parcheggio?
10: Dipende dall'ora di arrivo.
8: Perché veniamo molto prima di solito, veniamo verso le 7:15-8 e ci mette molto meno tempo. Adesso a quest'ora è più difficile.
4: Scogli e Pineta sono il ristoro per chi in questi giorni si è ritrovato al cospetto di temperature mai così alte.
11: Per fortuna abbiamo l'acqua, no?
12: L'altro anno c'è stato, ma non così, a lungo, ecco, questo è il problema, che è un caldo che dura da parecchio.
4: C'è poi chi fa di Barcola il proprio ufficio.
13: Sì, questa è la mia scrivania estiva, sì. Socialmente siamo tutti uguali, no? Cioè, poi vieni un ricco, un povero, uno straniero, ma siamo tutti in costume.
4: Barcola,
13: il costume da bagno, siamo tutti uguali. Ed è quello l'importante.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Seconda giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Punti critici, il casello dell'Isert e la Villesse Gorizia. Un aggiornamento in questo servizio.
14: Alle 10.15 il piazzale del casello dell'Isert è insolitamente vuoto, non perché il traffico manchi, ma perché è entrato in funzione il sistema di safety car che devia temporaneamente i veicoli a monte sulla 34 a Villesse. L'obiettivo è evitare la saturazione del casello e mantenere più fluida la circolazione.
15: Sono partite le safety car con il nostro personale su strada e la polizia stradale, hanno rallentato il traffico per circa 20 minuti, abbiamo operato il traffico per Gorizia. Poi abbiamo riaperto e abbiamo quindi eliminato la coda del casello.
14: Il traffico resta sostenuto ma nel complesso scorrevole, con disagi giudicati contenuti dagli automobilisti.
16: Tutto sommato piuttosto scorrevole, solo un piccolo rallentamento, poi dai, abbastanza bene, grazie.
17: Difficile tra Gorizia e Villesse, poi per il resto bene.
3: Ciao!
14: All'Isert il flusso è intenso fino alle prime ore, con circa 8.000 transiti registrati già entro le 8 del mattino. Una situazione che può cambiare molto rapidamente. Bastano pochi minuti perché il piazzale torni a riempirsi e il traffico aumenti l'intensità. Quando la coda all'Isert raggiunge i 3 km scatta il piano di safety. A mezzogiorno l'incolonnamento ha raggiunto i 4,7 km. Sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico sono attesi circa 210.000 transiti, il 14% in più rispetto ai 185.000 registrati nello stesso weekend dell'anno scorso. Restano osservati speciali anche gli altri punti delicati della rete, a partire da Palmanova e Villesse, mentre la chiusura del tratto sloveno dell'H4 tra Vipava e Razderto continua a riflettersi sui flussi di traffico diretti verso la Slovenia. Traffico molto intenso registrato anche sulla 23 alla barriera di Ugovizza in uscita, registrati 5 chilometri di coda.
18: Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La Presidente della Repubblica di Slovenia è rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale nel tunnel autostradale di Kastelec, non lontano da Capodistria, ed è stata trasportata all'ospedale di Isola, dove oggi sarà dimessa. La Presidente si stava recando a Komenda, il paese natale di Pogačar, dove questo fine settimana sono in corso delle gare ciclistiche in omaggio al vincitore del Tour de France, evento sportivo al quale era attesa proprio la Presidente della Repubblica Slovena. Il 31 luglio del 2012 spariva Maria Vassallo, di 74 anni, residente a Trieste, mentre era in vacanza, come quasi ogni estate, a Lussino, in Croazia. Da allora della donna non si hanno più notizie. A ricordare la storia è la trasmissione TV Chi l'ha visto, che ha ripercorso la vicenda lanciando un nuovo appello rivolto a chi magari, nonostante il tempo trascorso, possa averla vista. Come riporta il sito del programma, la mattina del 31 luglio 2012 Maria Vassallo aveva fatto colazione nella pensione vicina alla casa del nipote, dove alloggiava da sola, prima di recarsi in un negozio a poca distanza e poi sulla terrazza di un albergo, sempre nelle vicinanze. Nella sua camera erano stati trovati il telefono cellulare e il passaporto. Nessuno dei suoi amici del posto l'aveva più vista o sentita. Chi l'ha visto ricorda anche le caratteristiche della donna: alta 1,66 m, con una corporatura esile, occhi marroni e capelli castani. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso dal centro islamico Darussalam, dando ragione al comune di Monfalcone.
10: Per ora il comune di Monfalcone non ha ancora deciso cosa farà in futuro dello spazio di via Duca d'Aosta utilizzato dal centro islamico Darussalam, che secondo la sentenza diffusa ieri dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria è di definitiva proprietà dell'amministrazione. I locali infatti dal 2023 sono al centro di un contenzioso per la destinazione d'uso secondo il regolamento edilizio locale. Per questo al momento il sindaco Luca Fasan si concentra sulla soddisfazione di un risultato che sostiene farà giurisprudenza.
19: Perché non riguarda esclusivamente, fa giurisprudenza per questo, la città di Monfalcone, ma riguarda ovviamente una sentenza che riguarderà tutto il paese.
10: Concorde Anna Cisinte, eurodeputata ma anche consigliera comunale con delega alla lotta alla radicalizzazione.
20: Abbiamo dimostrato questa importanza della legalità estesa a tutti, cittadini e associazioni islamiche.
10: Dal punto di vista giuridico la questione sembrerebbe proprio essere conclusa in via definitiva, come commenta l'avvocata del comune di Monfalcone, Teresa Bigliani.
21: Questo massimo consesso della giustizia amministrativa ha proprio affermato dei principi che troveranno applicazione pro futuro proprio al fine di evitare quei contrasti e quelle interpretazioni di parte.
10: La sentenza però, a detta del difensore del centro Darussalam, Vincenzo La Torraca, non risulta condivisibile per le ragioni già espresse nel ricorso negli scritti difensivi e che valuta solo uno dei profili d'appello del comune riguardante il carico urbanistico e non le questioni aperte, tra cui la possibilità di individuare aree da destinare al culto. Netta in merito la posizione del primo cittadino.
19: Non è, ribadisco, competenza del comune, quindi del sindaco, stabilire dove si va a pregare.
10: Intanto il centro Darussalam sta valutando sia un'istanza alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, sia il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Monfalcone, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Piogge torrenziali in Costa d'Avorio, paese che con il Ghana copre 2/3 della produzione mondiale di cacao, con ridotta fioritura e quindi del raccolto e difficoltà nel trasporto dei lotti dalle piantagioni ai porti in barco. È una delle cause della nuova fiammata del prezzo del cacao, secondo Riccardo Illi, presidente del Polo del Gusto, di cui fanno parte marchi d'eccellenza del settore food and beverage, che produce cioccolato di alta qualità. Da Trieste Illi però assicura i prezzi al consumo nei negozi resteranno quelli di oggi. Le temperature record colpiscono duro produzioni di cozze, vongole di lagune, stagni e mare, ma il granchio blu non ne risente e continua a diffondersi senza ostacoli. Lo afferma Conf Cooperative Agroalimentare e Pesca, che segnala un peggioramento della crisi lungo tutta la costa, dall'Alto Adriatico al Tirreno. La crisi ha raggiunto livelli critici nei primi mesi del 2026. In Friuli Venezia Giulia in soli 4 mesi è stato pescato l'equivalente di tutto il 2025, una presenza estesa al mare aperto fino a 4 miglia dalla costa. Completata la digitalizzazione della sezione Lloyd del Museo del Mare di Trieste, presentata nella sede espositiva al magazzino 26 di Porto Vecchio. Con la realtà aumentata si può entrare nel salone di prima classe del Victoria, primo transatlantico con motore a gasolio che nel Novecento copriva le rotte per l'Egitto e l'India, e visitare la sala da pranzo dell'Eluan, lussuoso piroscafo varato nel 1911. La storia del Lloyd, tra le più antiche compagnie di navigazione fondata sotto l'impero asburgico, sembra prendere vita al Museo del Mare di Trieste. Nuovi strumenti digitali sono stati introdotti per accompagnare il vasto patrimonio di documentazione custodito dal museo e per renderlo inclusivo e accessibile a tutti. Tra questi, un gioco digitale mette il visitatore davanti a un timone, alla guida di una nave. Un pannello interattivo consente di visualizzare le rotte operate dal Lloyd.
22: Qui vediamo una delle immagini più interessanti per quanto riguarda, ed è negli ultimi anni della nostra ricerca, vediamo che arriva fino al Giappone, fino all'Australia e la Nuova Zelanda. Se noi torniamo invece alla fine dell'Ottocento, vediamo che non è arrivata così a Oriente, ma ha tenuto una linea di navigazione di una buona quindicina d'anni fino al Brasile.
3: Diversi filmati, tra cui alcuni realizzati dal Trieste Book Fest, raccontano con il contributo di personaggi noti come Lino Guanciale le difficoltà della navigazione e gli inizi della storia del Lloyd, che ancora oggi è attivo nella logistica a Trieste con il nome di Italia Marittima. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Cinque artiste d'avanguardia protagoniste al magazzino 26 di Trieste in occasione della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, stasera alle 18.30 la curatrice Marianna Accerboni intervisterà le ultime parenti in vita di Leonor Fini, pittrice, scenografa, scrittrice

0: scrittrice, illustratrice, che ha riscritto le regole della femminilità attraverso l'arte. Sentiamo la critica d'arte.
1: Era una donna straordinaria, triestinissima, che anche se era nata a Buenos Aires, era di famiglia triestina per parte di madre e si era formata a Trieste fino all'età di 23 anni prima di andare a Parigi definitivamente. In questa mostra è protagonista per questa sua triestinità che lei poi ha sempre molto dichiarato, dicendo che tutta la sua attività artistica, tutta la sua creatività artistica era nata e proveniva dall'esperienza triestina, ricca di spunti artistici, letterali e culturali di ogni genere.
2: Perché visitare questa mostra?
1: Beh, perché diciamo che può accontentare molti interessi. Infatti, in mostra di queste cinque artiste, che sono oltre a Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina, cioè artiste tutte dell'avanguardia triestina ma di livello internazionale, noi abbiamo in mostra più di 200 opere tra dipinti, disegni, bozzetti teatrali e di moda, installazioni e ceramiche.
2: Questa sera alle 18:30 è un appuntamento un po' particolare.
1: Lili Frausin e Anna Maria Sadar Frausin, cugine di Leonor e uniche parenti della pittrice ancora in vita, intervistate da me, racconteranno la vita più intima e privata di Leonor Fini.
2: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia a Bruno Montevecchi, grazie a tutti voi per l'ascolto, buon pomeriggio.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me

Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro. È un libro che sembra sia uscito da una pellicola di un film. Si intitola Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote. Ma non è solo la storia legata all'Istria di questo sacerdote, di Don Paolo Zecchin, è paradossalmente anche un affresco della campagna veneta, d'inizio secolo, del secolo scorso, del cosiddetto secolo breve del Novecento. E contestualmente a quel periodo c'è la storia di quest'uomo che diventa sacerdote, che va in Istria e che insomma racconta una storia molto ma molto particolare. Allora io saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi l'autore di questo bel libro che si intitola Cose dell'Istria, il

0: Dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote. La penna è di Paolo Crippa. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: Questo libro è un libro molto particolare, dicevo prima, ha una prefazione importante del professor Gianni Oliva, che proprio all'inizio scrive Cose dell'Istria, il titolo vergato su un faldone di memorie sparse, è efficacissimo perché racchiude insieme familiarità, memoria e nostalgia. E mi fermo qui. Paolo Crippa, storia di famiglia?
1: Sì, storia di famiglia assolutamente, inserite nel più grande contesto della grande storia, ma come comunque ormai è chiaro a tutti, la grande storia è fatta delle microstorie, delle famiglie, degli individui, quindi sicuramente una storia di famiglia appunto sullo sfondo delle vicende di inizio Novecento in Veneto, metà Novecento in Istria e metà Novecento poi nuovamente in Veneto, dove si riconclude di nuovo la storia in una sorta di cerchio, quasi di cerchio magico, che ha un inizio e una fine più o meno nello stesso punto spazio-temporale, ecco.
0: Senta, Don Paolo Zecchin è il protagonista di questo libro, di questa vicenda, di questa storia, che, come diceva anche giustamente lei, si dipana tra il Veneto, l'Istria e poi nuovamente il Veneto, per concludersi meglio in Veneto. È un suo parente Don Paolo Zecchin?
1: Don Paolo Zecchin è stato lo zio di mio nonno materno, quindi è un mio prozio, che ha fatto praticamente da mamma e da papà a mio nonno, perché mio nonno da piccolissimo aveva pochi mesi quando ha perso la mamma, che è morta di una malattia polmonare che i medici descrivevano molto simile alla spagnola, che sembrava debellata ma che in realtà sembrerebbe che abbia colpito appunto questa donna, e di fatto è rimasto orfano anche del padre, che era emigrato in Francia per lavorare. Quindi mio nonno è stato cresciuto da questo zio, che è stato un po' tutta la sua famiglia nella sua gioventù, nella sua adolescenza, nella sua infanzia.
0: Paolo Crippa, io all'inizio ho detto che questo libro è anche un affresco della campagna veneta della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, è vero?
1: Assolutamente sì, perché la storia di questo prete inizia appunto nella provincia di Vicenza nella seconda metà dell'Ottocento, quando i paesi erano molto poveri, la gente faticava a racimolare, come si usa dire, la cena, a mettere insieme la cena con il pranzo. Don Paolo nasce in questa famiglia di contadini che vivono in una casa che sostanzialmente è formata da un grande locale che quasi condividono con gli pochi animali che hanno, e Don Paolo è un po' come dire vittima di questa situazione, perché lui si trova ad avere la vocazione sacerdotale, si trova ad avere la vocazione di voler imparare a studiare, e viene fermato, bloccato dal padre, che gli dice, come si usava a dire una volta, non ci sono i schei, e quindi sì. Deve lui, già da bambino, deve andare a lavorare nei campi, aiutare il papà.
0: Però Paolo Crippa è anche un affresco della società veneta dell'epoca. Attraverso, sì, si può leggere, io che non conosco la realtà della campagna veneta, attraverso il suo libro, nelle prime pagine, quando si parla appunto della nascita, siamo nel 1879, poi questa storia si dipana, arriviamo al 1909, 1910, insomma è un passaggio tra un secolo e l'altro. Certo, c'è la campagna, ma è anche attraverso le sue pagine si può leggere anche quella che era la società della campagna veneta all'epoca.
1: Sì, assolutamente sì, perché appunto nell'arco della storia poi Don Paolo incontra vari personaggi, anche poi in età un pochino più, non diciamo adulta, comunque un po' più da giovane uomo, quando diventa un giovane sacerdote, si trova ad affrontare tutto quello che era la società veneta, in modo particolare nei primissimi anni del Novecento, quando scopre la prima guerra mondiale, lui si trova a dover affrontare nel paese dove era un giovane novello sacerdote, a dover affrontare un po' le ire dei signorotti locali che spadroneggiavano sulla popolazione, sfruttando anche l'ignoranza e la povertà di queste persone. Quindi c'è proprio tutto effettivamente un tratteggio di quello che era la società dell'epoca.
0: Che
1: per me, che vivo comunque in un contesto cittadino vicino a Milano, risulta essere una realtà assolutamente lontana, e quindi molto nuova anche dal punto di vista

0: associare dal punto di vista ideale.
1: Ecco, senta, come è riuscito a reperire tutti questi documenti, queste carte relative a Don Paolo Zecchin e poi anche, come dire, a costruire un libro e anche a contestualizzare il periodo storico in base ai documenti che ha trovato e ovviamente poi ampliando il ragionamento al contesto storico. Ecco, come è riuscito anche a rendere intelligibile? Perché sa, molte volte si prendono dei diari, si riportano dei diari, però vanno, come dire, contestualizzati nel periodo, no?
0: Vanno contestualizzati, poi riprendo il suo termine intelligibile. Diciamo che un primo passo molto importante, poi arrivo a spiegare come ho radunato tutto, appunto rendere intelligibile. Gli diari comunque sono scritti da un uomo di cultura ottocentesca, con una calligrafia assolutamente lontana da quello che sono i nostri standard, e quindi c'è stato anche tutto un lavoro di interpretazione della scrittura in primo luogo. I diari provengono appunto da Don Paolo Zecchin, che la genesi loro è molto banale, nascono come un passatempo. Lui durante la prima guerra mondiale viene imprigionato con l'accusa di disfattismo, mentre si trova in carcere chiede ai carcerieri di avere carta e penna per poter passare il tempo e comincia a raccontare la sua storia come se dovesse scrivere appunto un diario del giorno in cui è nato. Lui ha tenuto questi diari per tutta la vita, ho scoperto. Alla morte di mio nonno, io ho trovato, come mi aveva già detto mio nonno, in un certo armadio di casa sua una scatola dove erano contenuti tutti questi ricordi del tempo passato in Istria. Quindi questi diari, purtroppo non tutti, perché alcuni sono rimasti in Istria alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi sono andati completamente perduti. In questa scatola c'erano alcune lettere ricevute per esempio da Monsignor Santin piuttosto che da altre autorità ecclesiastiche, scambi epistolari con parenti, scambi epistolari con autorità con cui Don Paolo si è interfacciato nel corso della sua vita, qualche fotografia, qualche nota che lui ha preso nel corso della sua vita, ma messo insieme tutto questo materiale che col tempo ho cercato di leggere, radunare e organizzare, c'erano molte lacune perché mio nonno è sempre stato molto restio a parlare del periodo della sua vita che ha vissuto in Istria, perché rimase a un certo punto, poi dopo essersi dovuto allontanare per cercarsi un lavoro, rimase scioccato di alcuni atteggiamenti avuti nei suoi confronti proprio perché proveniva dall'Istria, e quindi ha sempre avuto questo atteggiamento di estremo riservo sul periodo di vita trascorso in Istria, e quindi lui non mi ha lasciato sostanzialmente nulla che potesse aiutarmi a ricostruire i diari dello zio. La fortuna è stata che nel grande mare di internet io ho scoperto che esisteva esiste tuttora un'associazione che si chiama Famiglio Maghese, e siccome Don Paolo appunto ha esercitato principalmente il ministero sacerdote della Dumago, io ho cercato di mettermi in contatto, di chiedere informazioni, finché poi ho ricevuto sicuramente degli aiuti che mi hanno aiutato poi a capire un po' il contesto di tutto il Umago e dintorni negli anni che vanno dal 1920 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E soprattutto poi un giorno io ho ricevuto una telefonata di una signora che si è qualificata, si chiama Giorgina Pellegrini, una simpaticissima donna diversamente giovane, che poi ci sentiamo ancora ogni tanto, piena di energia, che mi ha esordito dicendomi: guardi, io sono Giorgina Pellegrini, io sono stata, ho ricevuto la prima comunione da Don Paolo Zecchin. Da lì abbiamo iniziato uno scambio di corrispondenza, lei mi ha regalato libri, scritti, memorie, mi ha regalato tanto del suo tempo raccontandomi molti episodi che lei si ricorda di Don Paolo Zecchin, e quindi siamo riusciti a ricostruire un attimino tutta la parte più interessante della vita di Don Paolo, appunto trascorsa in varie locali.

sono entrato tardi in contatto con la realtà dell'Istria, con la realtà dell'esodo, proprio perché mio nonno aveva questa reticenza a parlare della sua esperienza. Io Don Paolo Zecchino l'ho conosciuto perché è morto quando mia mamma era una bambina, per cui non c'è stata l'occasione temporale per poterlo conoscere, però da bambino mi capitava di sentire qualche volta mio nonno che parlava di Materada, parlava di Umago, parlava dell'Istria, sempre con un atteggiamento di profondo disincanto e di profondo rammarico, per cui da piccolo, diciamo, da ragazzino non avevo colto la profondità di questi suoi racconti. Addirittura c'è un episodio interessantissimo, perché mio nonno possedeva l'ingresso di casa su uno di quei classici mobili che si mettono in mezzo alle case negli anni 50-60, aveva un porta orologio con appeso un orologio da tasca che non funzionava. A me mi incuriosiva molto questa cosa, perché mio nonno era un uomo estremamente meticoloso, era il tipo che quando si staccava un gancetto che reggeva un quadretto, lui subito aveva da correre per ripristinare, mettere a posto, era tutto in ordine in casa sua al 100%. Questo orologio no, era rotto e strideva con questo suo carattere meticoloso. E un giorno da bambino, per la curiosità, lo prendo in mano, vengo rimproverato perché, attenzione che quello lì ti ho detto che non si tocca, e ingenuamente gli chiesi: ma perché non lo fai riparare? Lui mi guardò e mi disse una frase che ho capito poi tantissimi anni dopo. Mi rispose: ci sono delle cose che anche se le ripari rimangono rotte. Poi appunto molti anni dopo io ho capito che questo orologio era un orologio l'orologio dello zio Don Paolo, e il fatto che fosse rotto rappresentava un po' la rottura che mio nonno aveva subito dentro di sé quando si è dovuto allontanare dall'Istria, non è più potuto ritornare. E poi dopo, in quegli anni, io ho iniziato a entrare in contatto col mondo dell'esodo, e quindi ho iniziato poi a capire tutto quello che contestualizzava questa storia. Perché poi raccontarla? Perché appunto quando poi ho iniziato a capire, ho iniziato a conoscere, curiosamente le dico, il primo contatto che ho avuto col mondo dell'esodo è stato un libro di Gianni Oliva, un episodio che io ho raccontato al professore.

un libro di Gianni Oliva che mi è stato regalato, che si intitola Le Foglie, di cui non sapevo assolutamente nulla, e ho iniziato a capire lì, e lì ho avuto il primo, come dire, il primo barlume di comprensione di quello, sì, quelle poche cose che ho sentito dal nonno e quello che effettivamente era successo. E poi man mano io ho maturato l'idea che comunque noi che siamo in qualche modo discendenti di questa gente che ha vissuto in Istria, di questa gente che ha dovuto allontanarsi, di questa gente che ha dovuto

0: sente, chi ci vede, chi ci incontra, perché questo dramma non venga disperso, non dico cancellato, ma all'interno delle pieghe della storia magari rimanga un pochino nascosto. E quindi ecco, il fatto di decidere di scrivere proprio perché, come dicevo all'inizio, la grande storia è fatta delle microstorie. Se noi riusciamo a trasmettere alle persone le microstorie, probabilmente anche la grande storia rimane impressa. E le dirò di più, io spesso vado nelle scuole a raccontare appunto del foibe, dell'esodo, degli italiani in Istria, degli italiani in Dalmazia, e la cosa curiosa è che ragazzi di 12, 13, 15, 17 anni magari restano un po' tiepidi quando vai a spiegargli cosa è successo, il contesto storico, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui io mi calo nella parte di Don Paolo, gli racconto la loro vita, accendo sempre il loro interesse. E la cosa che ricordo di più sono proprio gli episodi successi alla persona. Probabilmente un po' frutto anche della società odierna, che è tutto molto veloce, su internet viaggia tutto per video, TikTok, Instagram, Facebook, tutto molto rapido, tutto come immagine vivida. Quindi raccontare le storie vissute dalle persone, sono convinto che sia molto più efficace che fare dei grandi trattati storiografici, che servono sicuramente agli addetti al settore, ma magari le persone comuni come me o come chi incontro sul posto di lavoro, certo, incontro tra gli amici, mm-hmm, rimangono magari più impresse rispetto appunto al grande trattato.
1: Allora, Paolo Zecchin, dicevamo, nasce da una famiglia di contadini poveri in Veneto nel 1879, ha questa grande vocazione, fugge da casa proprio per la sua vocazione, per renderla concreta, a 19 anni, studia e lavora, s'ammazza di lavoro e anche di studio, s'ammala, poi il 4 novembre del 1909, a 30 anni, entra in seminario, il 23 luglio del 1913 viene ordinato sacerdote nella cattedrale di Vicenza, non è più un ragazzino, questo dobbiamo sottolinearlo, però viene arrestato il 21 luglio del 1916, perché insomma c'è una trama che vale la pena veramente di leggere, siamo nel primo conflitto mondiale, il signor Otto, insomma, e poi però viene assolutamente assolto, scusate il gioco di parole. C'è la spagnola, ci sono i nipoti, il nipote fra virgolette prediletto, uso questo termine per farmi capire, è proprio Romano.
0: Che poi è proprio corretto, così, perché è Fulso prediletto alla fine.
1: È proprio Romano.
0: Figlio,
1: no?
0: Proprio.
1: Poi arriva a Milano per pochissimo tempo, va a Trieste e da Trieste viene mandato a Umago. Inizia, diciamo così, il periodo istriano. È un periodo istriano pregno di religiosità, ma soprattutto anche di amore nei confronti del prossimo, e soprattutto Don Paolo Zecchin è un grande camminatore e oltre ad essere anche un grande osservatore della sua zona istriana, giusto?
0: Assolutamente sì, tant'è che lui lascia degli scritti dove descrive proprio i luoghi che vede, le persone, le usanze, con occhio critico, perché comunque, come dice lei, è un osservatore, ma è un osservatore critico, lui coglie i lati positivi, i lati negativi. Poi lui era un uomo da un carattere, è sempre stato descritto così, sia da mia mamma, sia da mio nonno, sia da quelle persone che poi io ho avuto il piacere di entrare in contatto, che l'hanno conosciuto, come un uomo estremamente austero. Nelle poche fotografie che ci sono si vede quest'uomo che era alto, 1,85 m, che per l'epoca era una cosa gigantesca, certo, vestito con la tonaca nera che incutiva un terrore incredibile, per cui lui era molto, come dire, al giorno d'oggi diremmo tranchant. Lui osservava e incasellava, non dava giudizi, però incasellava ciò che gli sembrava giusto a quello che gli sembrava sbagliato. E fa tutte queste osservazioni appunto sull'Istria, sulla sua terra, sulle sue persone, sulle usanze, sui costumi, sulle abitudini, addirittura lascia tutto uno scritto sulla superstizione che era ancora viva negli anni 30 nell'Istria, e soprattutto lascia poi una descrizione accurata di tutto ciò che lo ha colpito. Lui si innamora di questa terra, ha delle parole bellissime dove descrive l'Istria non attraverso i luoghi ma attraverso i suoni, i colori e gli odori che lui percepisce. Quindi

0: ricorda il giallo delle uve che richiama la malvasia, il colore del sole quando tramonta, il colore del mare, l'odore dei pini, il rumore che fanno i pini quando c'è la bora, i colori dei fiori, il colore verde delle distese che lui riesce a vedere quando per un periodo è stato sacerdote a Buie e da Buie guardava verso le vallate. Quindi c'è tutto questo, questa rappresentazione colorifica, odorifica e sì, rumoristica dell'Istria, che uno riesce a rendere perfettamente l'idea della bellezza di questo territorio senza mai descrivere esattamente un luogo, una città, un passaggio, una strada, un fiume.
1: Ecco, senta però, Paolo Crippa è un uomo sì austero, però entra nel cuore dei giovani, perché lui si rende conto che a Umago questi ragazzi sono un po' abbandonati a se stessi, no? E quindi insiste molto con il suo parroco, con Don Ernesto Fumis, insiste tanto per costituire un circolo giovanile a Umago.
0: Sì, assolutamente, questo qua è uno dei suoi grandi meriti, secondo me uno dei più grandi, quello di aver sempre creduto nei giovani, perché lui dice nei giovani c'è il futuro. E quindi bisogna comunque credere nei giovani, anche se non si riescono magari a capire fino in fondo, perché hanno quella scintilla di novità che l'uomo adulto magari non riesce più a cogliere. Bisogna credere. Quindi lui lotta lì a Umago, trova questi giovani che la domenica hanno ben poco da fare, perché Umago comunque era una città di frontiera, una città di mare dove non c'era nulla per la gioventù. E lui addirittura arriva a dire, ci sono i maschi che la domenica, per far vedere che sono grandi, vanno all'osteria barando sull'età per bere un bicchiere di vino. E quindi lui si inventa questa cosa di creare questo circo, facendo una cosa che all'epoca destò un grande scalpore, fece molto scandalo, chiese al parroco in affitto un locale della parrocchia, finita la messa domenicale annuncia a tutti i fedeli di mandare i giovani al pomeriggio in questo locale, perché lui li avrebbe fatti ballare.
1: Maschi e femmine insieme, sottolineo.
0: Maschi e femmine insieme, perché questa è la cosa più scandalosa, maschi e femmine insieme. Lui aveva fatto preparare di nascosto da alcune donne del paese chili e chili di frittelle da offrire ai ragazzi. Dice durante la messa, ragazzi, se venite qualcuno porta anche il vino da bere, quindi anche lì altro scandalo, li porta all'alcolismo addirittura questi ragazzi, e lui prende un grammofono, alcuni dischi, per farli ballare tutto il giorno. Questi ragazzi sono contenti, ci sono persone fuori da questa sala che cercano di sbirciare per vedere se era arrivato il demonio che stava facendo, stava portando il peccato a Umago. E i ragazzi sono contentissimi di questa cosa, lui è contentissimo, il parroco è contentissimo, perché sotto sotto capisce che Don Paolo sta facendo una cosa bellissima, e Don Paolo continua con questo scandalo, crea un gruppo teatrale, li fa recitare, li porta a fare delle passeggiate su e giù per l'Istria a piedi, e la cosa ancora più scandalosa, li porta a fare il bagno insieme, maschi e femmine, un'altra volta.
1: E poi entra in urto, diciamo così, con il segretario del fascio, o il podestà, come volete chiamarle, perché nella stessa giornata lui indice questa rappresentazione teatrale, e nel contempo il partito aveva organizzato un altro avvenimento. Però il gerarca si rende conto della popolarità e della, diciamo così, della potenza che questo sacerdote ha, e torna sui suoi passi, e quindi lascia che sia la filodrammatica dei giovani ad avere, maggiore visibilità in quella giornata.
0: Esatto, che poi c'è questo episodio tragicomico che mi è stato raccontato del podestà, che quando sa che Don Paolo fa questa cosa, per una giornata intera si rinchiude nell'ufficio, non vuole essere avvicinato da nessuno, che a un certo punto chiama il segretario e gli dice, guardi, dica al ballo di domenica, e quando il segretario dice, sì, ma noi che cosa diciamo, perché gli diciamo il ballo, non possiamo dare come giustificazione il fatto che Don Paolo fa uno spettacolo teatrale, altrimenti sembra più importante lui del partito. E allora il sindaco gli dice, si inventi qualcosa, dica che sto male, e poi conclude dicendo, anzi, dica che mi è venuta l'ulcera e che è stato Don Paolo a farmela venire.

0: Con Paolo Crippa presentiamo il suo libro Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote, cioè di Don Paolo Zecchini, 1879-1952, nato in Veneto da una famiglia povera, ha una forte vocazione, diventa sacerdote, viene inviato in Istria come prima sede, va a Umago, però poi da Umago va a Buie, come abbiamo sentito, e poi a Villanova del Quieto, infine nel 1940 parroco a Materada. Lì c'è un'altra storia, è una chiesa povera con un campanile che sembra la storia non voglia venir costruito. Si ritrova lì con mezze macerie e decide di fare una cosa che solo Don Paolo Zecchini, come troviamo nel libro, poteva fare. Che cosa fa?
1: Esatto, Don Paolo Zecchin fa una cosa, lui non si arrendeva davanti a niente, a un certo punto ha un'intuizione, deve chiedere dei soldi a qualcuno per poter costruire questo campanile, visto che i soldi erano stati consumati a suo tempo in altro modo. E questa è una cosa, che una domanda che io pongo sempre quando racconto la vicenda, sia ai ragazzi sia agli adulti, ed è curioso che difficilmente la gente capisce lui cosa aveva in mente di fare. Quando io chiedo, secondo voi a chi va a chiedere i soldi per questo campanile, generalmente mi rispondono il vescovo, il papa, il sindaco. Nessuno pensa che lui scrive addirittura a Benito Mussolini, scrive una lettera abbastanza infuocata come era il suo carattere, dove in sostanza gli dice: caro amico, se tu hai a cuore gli italiani dell'Istria, caccia i quattrini perché devo costruire il campanile e mettere a posto la chiesa. Benito Mussolini non risponde, lui gli scrive una seconda volta in maniera ancora più accesa, finché viene convocato a Milano da un nipote di Mussolini a cui lui espone il caso, e questo nipote, da buon politico, dice: guardi, io cerco di fare il possibile, tenga presente che comunque lo zio è buono e quindi probabilmente le darà una mano, e lui riesce effettivamente ad avere i soldi per completare quest'opera pubblica, a far costruire questo campanile, a far ristrutturare ed allargare la chiesa, che era piccola e poverissima, e a dare quindi un po' di dignità ai fedeli appunto di Materada e dei villaggi circostanti.
0: Però, Paolo Crippa, c'è un però, che segnerà anche il futuro di Don Paolo Zecchini, soprattutto dopo l'8 settembre del 1943.
1: C'è un però, esatto,
0: e che riguarda proprio il campanile.
1: C'è un però, è un però molto in sé, è un'azione, non dico insignificante, però di piccola portata, ma che in realtà costerà caro a Don Paolo, perché di

0: diventerà, come dire, la scusa con cui accusarlo. Quando il campanile viene pronto, il partito viene a riscuotere il suo dazio. Il partito da Pola chiede che sul campanile venga posta una targa di ringraziamento con il fascio littorio, perché i soldi sono stati elargiti da Mussolini. Chiaramente non si può dire di no, perché sono gli anni del fascismo, sono gli anni in cui non si poteva dire di no perché non c'erano alternative, quindi l'impresa conclude l'opera di costruzione con questo, con questa lapide, targa, chiamiamola come vogliamo, su cui spicca il fascio littorio, e questo sarà un po' la condanna, tra virgolette, a morte di Paolo Zecchin.
1: Paolo Zecchin che lascia Materada il 17 aprile del 1945, è già un uomo un po' anziano, molto stanco, non ha paura, però preferisce prendersi un periodo di riposo, anche perché non era chiaro cosa stesse veramente bollendo in pentola dal punto di vista anche politico e della successiva suddivisione territoriale di queste terre del confine orientale. Però mi ha colpito alcune parole, noi siamo quasi in chiusura, alcune parole. Lui dice: l'essere istriano è come avere un marchio d'infamia, perché torna in Italia, torna nel suo paese, anche nel suo paese d'origine, e scrive questo. È una cosa angosciante.
0: Sì, scrive questo perché lui si allontana per un periodo, chiede un periodo di riposo dopo essere stato fatto vittima di diversi attacchi, non soltanto verbali, non soltanto morali, ma anche fisici. Infatti viene più volte percosso da avversari, diciamo, e lui però quando ritorna in Italia e poi non riesce più a ritornare a Materada, perché comunque è arrivato il 25 aprile, è arrivato l'occupazione dell'Istria e tutto quello che ne consegue, lui si trova a dover peregrinare sostanzialmente per tutto il nord Italia, perché non ha più una parrocchia, si trova ad essere un uomo disoccupato di fatto. Si trova ad essere esule in patria, si definisce lui, perché ad ogni porta a cui lui bussa, quando dà spiegazioni e si qualifica come un uomo che proviene dall'Istria, trova quasi tutte le porte chiuse in faccia, dalle autorità civili, ma anche dalle autorità religiose. Ci sono sacerdoti che anche davanti a lettere scritte da vescovi che chiedono di trovare un posto per questo sacerdote, si trincerano, non si fanno più trovare, si nascondono, oppure addirittura apertamente gli dicono: lei qua non è gradito. E quindi lui si trova in questa tremenda condizione, che ogni volta che si manifesta come istriano viene condannato quasi come se fosse un appestato.
1: Senta Paolo Crippa, se io dicessi Don Pazek o Don Pazek, come volete chiamarlo, che cosa significa? Che cosa ho detto?
0: Non ha detto nient'altro che il soprannome che gli era stato affibbiato dai giovani di Umago, che gli dicevano: ma lei Don Paolo ha un cognome strano perché non è uno dei nostri, così dobbiamo trovarle un nome istriano. E quindi gli hanno inventato, quasi come se fosse una burla, questo nome, che non è altro che l'acronimo di Don Paolo Zecchin, quindi Don Pazek, scritto con la K finale, sì. E lui allegramente per tutta la vita, chiaramente nelle comunicazioni, diciamo, più intime, più familiari, si firmava come Don Pazek, ma addirittura uno dei diari, quello più lungo, sulla copertina lui ha proprio scritto Diario di Don Pazek, l'ha proprio intitolato in questo modo.
1: Che cosa rimane di questa storia? Innanzitutto, per quanto riguarda Don Paolo Zecchin, e lo scrive, l'Istria è bellissima, la porterà sempre nel cuore.
0: Lui se la porterà sempre nel cuore fino al giorno della morte. L'Istria è bellissima era una cosa che lui amava spesso dire alle persone, era una cosa che spesso scriveva nelle sue lettere come formula conclusiva. E era una cosa che diceva spesso mio nonno, tant'è che lui lascia una lettera che è una sorta di testamento a mio nonno, scritta qualche settimana prima di morire, in cui lui chiede di essere ricordato come profugo giuliano alla sua morte, e così fu, perché su tutte le carte mortuarie che noi siamo riusciti a recuperare c'è scritto Don Paolo Zecchin esule piuttosto

0: so che profugo Giuliano, e conclude, lui proprio conclude questa sorta di testamento lasciato mio nonno scrivendogli: Romano, ricordati sempre quella cosa che tante volte ci siamo detti, l'Istria è bellissima, firmato Don Pazek. Quindi lui si portò dietro questo amore per la terra, questo amore per la gente, perché il suo dramma peggiore fu non poter tornare e stare lontano dalle persone quando sapeva che laggiù succedevano delle cose brutte.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. È evidente che questa è una storia familiare, una storia molto forte, molto ben scritta. L'invito è ovviamente a chi ci sta ascoltando di prendere in mano Cose dell'Istria, leggerlo fino in fondo, perché ci sono molti aspetti di carattere storico, sociale, religioso, e sono importanti, che vanno ovviamente contestualizzati col periodo storico preso in esame dall'autore e soprattutto da chi ha scritto questo diario, cioè Don Paolo Zecchin. Lei con questo libro, con questi documenti, con queste descrizioni è mai tornato a Umago, a Materada, a Buia, a Villanova del Quieto?
0: Sì, io torno in Istria quasi tutti gli anni, se mi è possibile anche più di una volta all'anno, perché comunque la mia famiglia ha una sorta di filo rosso che ci ricollega sempre a questa terra, che ci richiama, ci fa ritornare, ce la fa amare, ce la fa godere, in una maniera non diversa da quella del turista che va per andare a fare il bagno, per andare a farsi le scampagnate su giù per le colline dell'Istria. E quindi io sono tornato tantissime volte, ci tornerò fra pochissimi giorni, e quindi questo legame continua a rimanere indissolubile. È una cosa che non ci portiamo dentro, e le dico la verità, io curiosamente ho conosciuto mia moglie durante un viaggio, proprio mentre andavo in Istria, era anche lei in questo gruppo di viaggio, ci siamo conosciuti. Infatti il giorno del matrimonio ho letto questa frase, ho detto: come San Paolo fu folgorato sulla strada di Damasco, io come novello San Paolo da te sono stato folgorato sulla strada per Trieste. E sono riuscito a fare capire anche a lei perché mi piace questa terra, perché mi piace tornarci, e lei ha iniziato ad amare, ad apprezzarla anche lei. E quindi comunque ecco, abbiamo questo legame che ci richiama sempre in continuazione verso l'Istria.
1: E allora per chi ci sta ascoltando e magari è in procinto di partire per l'Istria per un periodo di vacanza o anche per un brevissimo tempo, prendete con voi Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote, e cioè di Don Paolo Zecchin, libro firmato da Paolo Crippa. Andate poi a Materana, a Umago, andate a Buia, a Villanova del Quieto, insomma sui luoghi di Don Paolo Zecchin, avrete modo di leggerli e di vederli, questi luoghi, con occhi completamente diversi. Paolo Crippa, grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi e soprattutto per aver scritto questo libro. Grazie veramente di cuore.
0: Sono io che devo ringraziare la signora Budessi.
1: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Colonia alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Lo sapete tutti, ma è veramente un luogo molto suggestivo. E con la Federazione Internazionale il prossimo anno abbiamo siglato un accordo Road to LA to Los Angeles, in cui ci sarà anche un evento internazionale insieme ai campioni italiani. Per cui, ecco, per rispondere alla sua domanda, per crescere una disciplina con la scherma bisogna anche di eventi di livello che facciano presa sul grande pubblico, non solo quando c'è i mondiali o le olimpiadi, perché il rischio nostro è che poi dopo, ora finita l'onda lunga di Hong Kong, ci risentiamo magari tra un anno al prossimo mondiale. Ecco, mi piacerebbe che la scherma quantomeno 2-3 volte l'anno possa assurgere agli onori delle cronache anche a livello nazionale.
2: Ci dobbiamo impegnare tutti, anche noi, dell'informazione. Grazie Luigi Mazzone, presidente della Federscherma.
1: Grazie
2: per essere stato
1: voi.
2: Con noi.
3: No matter what. No matter what.

Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff, sta per terminare il primo tempo, 3 minuti di recupero, siamo al 46esimo e la Roma è sotto 3-0. Vi ricordo, per quanto riguarda gli europei di nuoto, nuoto artistico, è arrivata la seconda medaglia dell'Italia ed è il bronzo di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel doppio misto libero. Loro è andato alla Gran Bretagna, che ha preceduto di un nulla la Spagna. Dicevo seconda medaglia perché ieri nella giornata d'esordio era arrivato l'argento nel solo tecnico di Filippo Pelati e complessivamente, guardando agli europei di nuoto nella loro totalità, sono 3 le medaglie azzurre, perché nella prova a squadre di tuffi ieri pomeriggio c'è stato l'oro dell'Italia, dunque ottimo esordio per quanto riguarda i tuffi. Poi invece in chiaro scuro la giornata di preliminari per i tuffatori azzurri, con Marsaglia che è riuscito a conquistare con il quarto punteggio la finale nel trampolino un metro, e con Matteo Santoro invece che ha chiuso i preliminari al 17° posto e dunque fuori dalla finale, fuori da quel 12° posto che sarebbe stato l'ultimo utile per entrare in finale. Naturalmente gli europei proseguiranno anche con il nuoto in acque libere e dunque tanti azzurri attesi. E poi per quanto riguarda invece la disciplina regina, il nuoto in vasca, si comincerà il 10 agosto, dal 10 al 16 agosto, grosse ambizioni azzurre. E noi ci avviciniamo al GR delle 17, ma ancora abbiamo tanta musica da ascoltare. Poi dopo le 17 continueremo a parlare di calcio in diverse vesti. Tratteremo l'argomento mercato anche per capire con un esperto del settore come si stanno muovendo le squadre di A, le big di A, ma non solo. E poi parleremo anche della Sanremese, che gli appassionati lo sapranno, da qualche tempo ha un nuovo progetto, intanto un nuovo presidente che è un nome piuttosto grande del calcio internazionale e che gli italiani ben conoscono perché ha giocato nella Sampdoria, ed è Karen Bo. Saremo con lui per parlare proprio della Sanremese. Nell'ultima ora di trasmissione ci occuperemo anche di pentathlon moderno, perché parleremo di un giovane che è il nuovo campione del mondo proprio a livello giovanile, e chiuderemo con i motori per fare un punto sulla prima parte di stagione. La Formula 1 in vacanza si riprenderà a fine agosto con il Gran Premio d'Olanda, però ci sarà modo di chiacchierare, di analizzare la prima parte di stagione con una ritrovata Ferrari, con un Kimi Antonelli che guida la classifica, dunque con una affascinante e allettante lotta tra Mercedes e Ferrari appunto per il titolo. Musica adesso, continuiamo ad ascoltare la buona musica di Radio 1 avvicinandoci pian pianino al GR1 delle 17.

Verso gli europei di atletica a Birmingham dal 10 agosto i dubbi di Filippo Tortu, che ha avuto un problema muscolare prima degli assoluti di Firenze e ha detto non ho ancora iniziato a correre, sono qui a Roma a Casal del Marmo per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale, vediamo se riuscirò a fare la staffetta, ha detto sicuramente non farò i 200 se dovessi partire per gli europei di Birmingham che Radio 1 seguirà. Noi ci stiamo avvicinando alla GR1 delle 17. Nel salutare Francesco Paradisi alla parte tecnica, vi dico che ascoltiamo Chris Rea on the Beach.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione europea von der Leyen approva la riunione urgente dei ministri dell'interno richiesta dal premier spagnolo Sanchez e attraverso una lettera da Giorgia Meloni con altri 21 leader europei, e dichiara che la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. E sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 persone annegate. Medio Oriente, le ambasciate statunitensi di Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq hanno esortato i cittadini americani a evitare di recarsi nella regione e a valutare la possibilità di lasciarla per una possibile escalation della crisi con l'Iran. Mentre continuano i raid incrociati, Teheran accusa gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo, dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele. In Italia, svolta sulla morte di una donna romana di 30 anni precipitata da un terrazzo condominiale nella capitale. Non è stato un gesto volontario, fermato il compagno, si indaga per femminicidio.
2: Daphne Rebaudo, 30 anni, è stata ritrovata morta il 13 luglio scorso nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Era precipitata dalla terrazza condominiale, a prima vista un suicidio, ma gli inquirenti non si sono fermati alle apparenze e hanno continuato a indagare sul contesto familiare della donna. Gli elementi raccolti hanno portato al fermo del compagno, Mohamed Trabelsi, 40 anni, con precedenti per droga. Il pool di magistrati specializzato nei reati sessuali della Procura di Roma ipotizza il reato di femminicidio, aggravato dal vincolo della convivenza. A scaraventare nel vuoto la giovane donna sarebbe stato lui, dopo una violenta lite che, secondo i testimoni ascoltati, si sarebbe svolta sulle scale del palazzo in cui i due vivevano. A insospettire la polizia erano state le versioni contrastanti fornite dall'indagato sugli orari dei suoi spostamenti. Poi le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno confermato i dubbi degli inquirenti. Il femminicidio è maturato in un contesto di forte degrado, in uno stabile in parte occupato dai pusher che operano in un clima di intimidazione nei confronti dei residenti, che però in questo caso sono riusciti a rompere il muro di omertà aiutando le forze dell'ordine a cercare la verità. Paola Cortese, GR1.
1: Fuga di monossido di carbonio in un albergo di Perugia. Morto un musicista, Davide La Rosa, di 55 anni. Ricoverata in gravi condizioni una violoncellista che era con lui. Entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco, il gas era presente in diversi piani dello stabile. Evacuato l'hotel, il cordoglio del Music Fest Perugia. La procura indaga per omicidio colposo. Italia rovente, la quarta ondata di caldo africano fa registrare temperature estreme. Oggi 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Ed è un weekend di partenze, secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle ore 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Ma c'è anche chi si sposta in treno, Milano tra le stazioni chiave.
3: Tutto secondo copione, già dal mattino del primo sabato di agosto la stazione centrale di Milano è invasa da una marea di viaggiatori. In 33 milioni si sposteranno in treno per le vacanze estive e molti arrivano dall'estero. Sto andando a Firenze.
4: From London.
3: Com'è l'Italia? Calda ma molto bella.
4: Very hot, but very beautiful in town.
3: Da Milano si parte per scoprire nuove mete o per tornare a casa.
5: Sto andando a Costanza.
6: A Rimini.
7: Stiamo partendo per andare a Parigi per fare l'Interrail.
6: Quanti giorni?
7: 10.
3: C'è chi è entusiasta e chi ha già perso la pazienza.
8: Adesso stiamo andando a Bologna, nelle Marche poi.
6: Avete scelto il treno?
8: Sì, abbiamo scelto il treno perché è molto più conveniente per noi e ci piace anche proprio il viaggio.
9: Fast track, c'è freccia rossa di... e guardi la fila.
3: Secondo l'osservatorio regionale sul turismo, tra giugno e settembre le presenze in Lombardia sfioreranno i 28 milioni, in aumento di quasi il 6% rispetto all'anno scorso. Per il GR1, Chiara Merico.
1: Il sogno di George Lucas sta per diventare realtà. A Los Angeles il 22 settembre aprirà il Lucas Museum, che raccoglie la vasta collezione privata del celebre regista statunitense e creatore di Star Wars Guerre Stellari, con numerosi pezzi mai mostrati al pubblico. Sarà ospitato da un edificio dalla forma futuristica, simile a un'astronave. Al suo interno sono custoditi oltre 1300 oggetti e opere d'arte distribuiti in 33 gallerie. E a proposito di musei, vi ricordiamo che domani si rinnova l'appuntamento con La Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata obbligatoria, dove richiesta. Info e biglietti sull'app Musei Italiani. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
0: Sabato Sport.
10: Sono le 17:06 minuti, ancora con voi Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono e poi Danilo Gionta in regia, Francesco Paradisi alla parte tecnica, in console, in redazione invece c'è Andrea Pistorio. Vi abbiamo accompagnato con i nostri racconti, anche con la nostra musica, con le nostre interviste che proseguiranno, anche i nostri aggiornamenti. Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff. Dopo i primi 45 minuti la Roma è sotto 3-0, diversi errori difensivi e sono stati tutti decisivi per i gol del Cardiff, da segnalare anche un rigore sbagliato da Dybala e da segnalare per quanto riguarda gli eventi in corso anche la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di nuoto artistico, del duo libero donne e toccherà, ma non adesso perché ci vorrà ancora qualche minuto prima che scendano in acqua Lucrezia Ruggero e Enrica Piccoli a caccia del podio che intanto è arrivato nel duo libero misto grazie a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, la stessa Lucrezia Ruggero, hanno conquistato il bronzo proprio una mezz'oretta fa circa. Dicevamo prima dell'appuntamento con il GR1 che in questa mezz'ora torneremo a parlare di calcio in diverse vesti, parleremo naturalmente anche di mercato. A proposito di mercato, uno degli ultimi acquisti della Roma è in campo, Castro. Per quanto riguarda i giallorossi, un pomeriggio non pazzesco anche per lui, così come per tutti i giallorossi, sono comunque amichevoli estive aspettando l'inizio della stagione. Parleremo della Sanremese a breve.

0: Sanremo, l'abbiamo evocata, la città dei fiori e la sua squadra, la Sanremese, squadra che partecipa al campionato di Serie D ma che ha grandi ambizioni. Da qualche mese ha un nuovo volto societario, ha arruolato icone del calcio mondiale, tra questi Christian Carambè, presidente del club, Clarence Seedorf, che dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo dell'Academy e del settore giovanile, ma questo ce lo potrà dire lo stesso Carambè, che è collegato con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Ben trovato, presidente.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Carambè, prima di parlare del progetto Sanremese per il calcio italiano ma anche per il calcio mondiale, non sono giorni facili, ieri è morto Franco Baresi, allora sto chiedendo a tutti i nostri ospiti calcistici un ricordo di chi lo ha conosciuto, un ricordo anche suo personale di Franco Baresi.
1: Sì, è vero, è una giornata molto triste per il calcio italiano, perché noi giocatori che abbiamo conosciuto il capitano, quindi penso che l'Italia ha perso un grande uomo, anche un grande calciatore. Anche il Milan, quindi siamo
0: un
1: tutti...
0: leader, diciamo, un leader in campo e fuori, Franco Baresi. Un ricordo personale. Del capitano, come lo ha chiamato?
1: Sì, pensavo passarlo tranquillamente quando giocavamo la Samp contro il Milan, e niente, non potevo sospassarlo,
0: era insuperabile, sì. Franco Baresi. Allora Christian Carambè, vogliamo parlare di questo progetto della Sanremese, del suo ruolo, presidente, come nasce il vostro progetto?
1: Noi con Teodoro è un socio mio, un amico, che conosceva

0: l'antico presidente Massou durante un incontro di una partita di beneficenza in Francia, mi siamo conosciuti così e niente, per discussioni abbiamo parlato di questo progetto senza sapere niente, e
1: diciamo si è buttato così all'avventura.
0: Sì, sì, è un destino per me, perché penso che è un'opportunità, anche una scelta di passione, perché siamo tutti appassionati del calcio e soprattutto tornare anche in Italia è un'opportunità. Quindi...
1: Tornare in Liguria per lei, perché comunque ha giocato nella Samp anche... e conosce anche Sanremo, una città che le piace.
0: Sì, Sanremo è molto conosciuto con le fiori, soprattutto con la musica, quindi... sapere che c'è una società di calcio e da lì per noi è anche un challenge,
1: una sfida per,
0: sì, una sfida per giustamente acquistare la società e soprattutto capire la Serie D,
1: capire dove si può arrivare. Intanto le voglio fare i complimenti, sì, per il suo italiano, perché comunque è parecchio tempo, insomma, che non frequenta l'Italia, è rimasto in qualche modo il suo italiano. E vi chiedo, e le chiedo, Karembo, con quali obiettivi state lavorando? Ho capito che ha scelto questa avventura anche perché in qualche modo è stato un modo per tornare in Italia e in una regione, la Liguria, sì, che ricorda, sì, con grande affetto. Quali sono i vostri obiettivi? Non dico soltanto immediati, anche futuri.
0: No, no, i nostri obiettivi sono semplici. Io ho sempre detto, quando siamo arrivati lì, che vogliamo costruire una società piano piano, che va sano, va lontano. Quindi noi...
1: A piccoli passi.
0: Sì, dobbiamo soprattutto dare condizioni ottime per la squadra, per crescere. Infatti vogliamo strutturare soprattutto la società come una società professionistica, si dice così?
1: Sì, sì. Volete, diciamo, fare il salto, costruire la società per, sì, permetterle di fare il salto nel professionismo.
0: Sì, quando dico strutture, tutto, mm-hmm, un dipartimento di, certo, scouting, una contabilità, come si dice, analisi.
1: Sì,
0: anche
1: l'attenzione anche ai giovani, il miglioramento delle strutture.
0: Questo sicuro, con il settore giovanile già abbiamo già usato 4-5, penso che già adesso in ritiro con Mister Festa, mm-hmm, c'è 5 giovani che stanno lì per giustamente essere dentro la prima squadra. Però è così, noi l'ho sempre detto, dobbiamo capire dove siamo, capire la città, capire la regione. Dopo questo possiamo
1: pensare,
0: sognare
1: anche in grande, sognare con Clarence Seedorf, giusto, Karembo, che si occuperà proprio dell'Academy. Dunque,
0: guarda, per il momento abbiamo cominciato con Clarence su Summer Camp, mm-hmm, per iniziare un po', anche perché vogliamo anche conoscere tutti i parametri del settore giovanile, sappiamo che noi abbiamo più di 250 giovani già in Pian di Poma, quindi
1: giovani anche italiani, Karembo, sa che noi ne abbiamo bisogno, un momento storico complicato, tutti italiani, perfetto, ottime notizie.
0: sì, sì, perché per esempio noi abbiamo Di Fino, Zaloni, Cipriani, Odone, Boli, sono tutti del nostro settore giovanile, quindi loro sono già lì in ritiro per lavorare per la nuova stagione e già noi pensiamo già a usarle, perché è anche seguire la legge italiana, perché c'è le condizioni dove dobbiamo usare le giovani.
1: Assolutamente, e quindi mi par di capire, e non avevo dubbi, non è soltanto un'operazione d'immagine la vostra, ma un progetto concreto. Da questo punto di vista, noi abbiamo assistito, sì, all'ascesa del Como in questi anni. Può essere, sì, sì, un'ispirazione, magari, il Como di Fabregas?
0: magari. Penso che Como è un modello per tutti, non solamente per noi, per tutti società che vogliono crescere, anche vogliono andare subito su, mm-hmm, però noi siamo ancora una piccola società, anche una nuova società,
1: certo,
0: per questo che dico che stiamo costruendo tutto la
2: come
1: la
2: si
1: struttura
2: dice?
1: Che poi dovrà la in qualche modo aiutarvi a crescere
0: per aiutare a andare giù, quindi noi dobbiamo spostare le, come si dice, la velocità, si dice così?
1: L'asticella.

0: Seguito le vicende dell'Italia in queste settimane, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, suo
1: l'ho
0: compagno
1: visto,
0: di squadra alla Samp, no?
1: Sono contento anche per Mancio tornare a iniziare.
0: Ma vi sentite
1: dopo...
0: ogni tanto? Lo sente ancora?
1: Sì, me vale. Sì, quando voglio consiglio anche lo chiamo per sapere, anche per sapere come va la Samp. Adesso è tornato come tecnico del nazionale, spero che
0: c'è Corradi adesso alla Samp, sì. Sì, quindi, Mancini è tornato tecnico della nazionale, è contento per lui e pensa che lui sia, come dire, soddisfatto di questo ritorno. Sa che poi c'era stata insomma una polemica, era stato un po' criticato quando aveva lasciato l'azzurro qualche anno fa per volare in Arabia.
1: Guarda, non è facile per tutti, però penso che dobbiamo pensare alla federazione per costruire, anche perché noi francesi abbiamo conosciuto questo 2010, dove abbiamo fatto brutte figure in Sudafrica. Dopo questo abbiamo studiato come fare per crescere di nuovo usando le accademie e fare giocare giocatori giovani per essere pronti a rappresentare
0: questo
1: la nazionale.
0: Questo è fondamentale. Quindi... E a proposito della vostra nazionale, da voi in Francia un nome che anche noi conosciamo molto bene in realtà, il nuovo CT è Zidane.
1: Sì.
0: Cosa vi aspettate da Zidane?
1: Guarda, adesso per gli europei c'è Mancio con l'Italia, c'è Zidane in Francia, c'è... come si chiama?
0: Tutti i suoi amici.
1: Klopp, c'è Klopp in Germania, c'è tanti ex giocatori che adesso
0: c'è Montella in Turchia,
1: fare gli europei. E per questo, quindi penso che sarà un europeo incredibile. E giustamente con Zidane penso che la nostra squadra ha sempre un margine, quindi può ancora sviluppare due Barcola, tutti giovani. Dobbiamo anche ringraziare il lavoro di Didier Deschamps, perché ha fatto tanti bene la nazionale francese.
0: Certo, grazie davvero a Christian Carambeau e che dire, in bocca al lupo per questa avventura a Sanremo.
1: Prego, grazie.

I pinguini tattici nucleari, la pallavolo, la Nations League maschile che non vede l'Italia protagonista fuori ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, definita la finalissima in Cina, sarà proprio tra gli Stati Uniti e la Polonia. Gli americani, che avevano battuto nettamente gli azzurri 3-0, hanno sconfitto il Giappone 3-2 dopo il tie break, e domani sfideranno per il titolo i campioni in carica della Polonia, che peraltro hanno già sconfitto gli Stati Uniti nel 2023, sempre nella finale di Nations League. Nella finalina valida per il terzo e quarto posto invece i giapponesi sfideranno la Slovenia che è stata eliminata dalla Polonia con un netto 3-0 nella prima semifinale giocata oggi in Cina. Vi ricordo che c'è sempre in corso la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, nuoto artistico, del duo libero donne, e fra non molto toccherà alle azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero scendere in acqua, mentre per quanto riguarda la sfida, l'amichevole della Roma a Cardiff contro la squadra di casa, Dybala a segno al 58esimo, dunque il Cardiff conduce per 3-1. Proseguiamo adesso con chiedo alla regia, ho già dimenticato cosa fare, andiamo a ascoltiamo ancora musica per poi andare alle previsioni meteo. Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, salvo qualche residuo piovasco a ridosso delle Alpi e dei rilievi appenninici, ma in rapido e definitivo dissolvimento. Domani, domenica 2 agosto, la giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Sabato Sport.
7: Sono le 17.31, siamo tornati in diretta con voi, Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, dall'altra parte del vetro, grazie a Danilo Gionta in regia, a Francesco Paradisi alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Torniamo sullo scontro UEFA-FIFA, sull'attacco della UEFA a Gianni Infantino, perché sarebbe pronta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee a votare la sfiducia al presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino, se non accetterà di dimettersi. Questo però è riferito da fonti al Telegraph. Infantino, lo ricordiamo, ha ritirato il piano di vendere ai privati una quota dei diritti dei mondiali, dell'organizzazione dei mondiali di calcio, dei grandi eventi della FIFA, però la UEFA avrebbe chiarito in un comunicato, ed ha chiarito in un comunicato, che ritiene il rapporto di fiducia con Infantino ormai irrecuperabile, e secondo il Telegraph tutti e 55 i membri della UEFA sarebbero pronti ad approvare una mozione di sfiducia proprio nei confronti del presidente FIFA, il cui progetto era stato, lo ricordiamo, avversato anche dalle federazioni sia del Nord e Centro America sia dell'Asia, e l'abbiamo ricordato anche durante la nostra trasmissione, le federazioni europee avevano minacciato il boicottaggio dei mondiali se il piano non fosse stato archiviato. Il piano è stato archiviato, ma ulteriori fonti appunto appartenenti al Telegraph direbbero che la UEFA è pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA Gianni Infantino. Noi continueremo a breve a parlare di calcio, ma non solo, è sempre ancora musica.

0: amichevole della Roma a Cardiff, 4-1 del Cardiff, siamo al 73esimo. Sono le amichevoli estive verso la prossima stagione, con il mercato comunque che sta facendo il suo corso, e noi di mercato parliamo e lo facciamo con un ex calciatore, ora agente e procuratore, operatore di mercato e sempre molto gentile con Rai Radio 1. Oscar Damiani, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Damiani, prima di affrontare l'argomento mercato, chiedo anche a lei, come ho fatto con gli altri nostri ospiti, un ricordo personale di Franco Baresi, perché è stato anche suo compagno di squadra al Milan, quel Milan che è stata casa di Baresi per oltre 50 anni, come lui stesso amava ricordare, che non abbandonò

0: neanche dopo la retrocessione in B, dopo il calcio scommesse. Damiani.
1: Capitano, mio capitano, sono stati anni bellissimi, io ero a fine carriera, avevo già 34-35 anni, lui era il piccinino, era però giovane ma già capitano, quindi un ragazzo straordinario, inutile ripetere le stesse cose, però un ricordo straordinario di Franco che rimarrà sempre con me.
0: Anche in quella stagione in Serie B?
1: Con
0: la stessa umiltà e la stessa passione,
1: certo,
0: per il Milan.
1: Certo, assolutamente, vuol dire, lui aveva avuto un sacco di richieste, avrebbe potuto andare in grandi squadre, Real Madrid, in Inghilterra, invece è sempre rimasto legato ai colori rosso e neri, e anche quell'anno in Serie B è rimasto, ha dato l'esempio a tutti noi di che cosa era Franco Baresi.
0: E questo è un grande ricordo da chi l'ha conosciuto bene, peraltro quella per voi fu una grande stagione. Vogliamo dare, Oscar Damiani, qualche voto al mercato fin qui? È un mercato un po' spento secondo lei, ma per quale motivo, se è così? C'è una motivazione?
1: Ma la motivazione non la conosco, ovviamente per rinforzare le squadre ci vogliono budget molto molto alti, perché per acquisire giocatori all'estero oggi chiedono delle grandi cifre. Una volta il mercato italiano era il più importante e tutti i giocatori volevano venire da noi, oggi non lo è più francamente, quindi l'Inghilterra, la Francia, la Germania, c'è una concorrenza tale per cui è sempre più difficile portare da noi i campioni. L'unica strada è quella di puntare ai giovani, fare crescere i nostri ragazzi, perché anche i ragazzi italiani ormai ce ne sono pochi. Siamo diventati fortissimi in tutti gli sport, meno che nel calcio, è una cosa veramente molto strana.
0: Ma dai movimenti di questi giorni, sentiamo, leggiamo, non ci sembra ci sia questa grande attenzione poi ai giovani, come si vorrebbe, si pretenderebbe, anche alla luce del fatto che è un movimento che ha forti difficoltà.
1: Ma preoccupa anche che i nostri giovani vadano all'estero, quindi ancora peggio. Voglio dire, se non sappiamo trattenerli, non li sappiamo far crescere da noi, che futuro avrà il nostro calcio e la nostra nazionale, come dicevo, che affronta dei momenti veramente molto complicati. Quindi speriamo che sia una questione solo di questo periodo. Negli altri sport stiamo andando fortissimo, speriamo che torni anche il periodo bello del passato del calcio.
0: In questa penuria, chiamiamola così, chi secondo lei si sta muovendo meglio tra le squadre di A?
1: L'Inter è sempre una società che si muove bene, ha dei grandi dirigenti sempre pronti. Anche la Juve mi sembra che non ha fatto molto, ma qualcosa sta facendo, insomma, ecco. Napoli ne abbiamo già parlato, voglio dire, anche in passato sono le squadre che si muovono di più, che hanno anche più possibilità. Il Sassuolo è una società sempre molto ben gestita, con dei bravissimi dirigenti.
0: La Fiorentina anche si sta muovendo piuttosto bene sul mercato.
1: Sì, io che sono sempre stato tifoso viola fin da bambino, sono contento.
0: È felice
1: che,
0: per che questo mercato.
1: Sono felice di questo mercato, stanno lavorando molto molto bene e quindi sarà, credo, una delle protagoniste del prossimo campionato.
0: Protagonista spera di esserlo Castro alla Roma, sta giocando in questi momenti la Roma, non è dobbiamo dire una grande partita quella dei giallorossi, ma come valuta il mercato della Roma fino a questo momento?
1: Ha preso dei giocatori anche bravi, insomma ci vuole anche un po' di tempo per inserirli. Roma è un ambiente comunque è difficile, c'è sempre una grande pressione, quindi ci vuole una grande personalità per emergere sulla sponda romanista giallorossa, però il tempo ce n'è ancora, un po' presto per dare dei giudizi definitivi, quindi aspettiamo con fiducia la squadra giallorossa.
0: Secondo lei, Oscar Damiani, il mondiale ha fatto da vetrina? Ci sono giocatori che se lei fosse presidente di un club prenderebbe? Si sono messi in mostra?
1: Ragazzi interessanti ce ne sono sempre, ma come dicevo prima i nostri budget non ci consentono di acquisire giocatori di altissimo livello, c'è una concorrenza ormai a livello globale che ci supera, che ci mette un po' in difficoltà, e come già ho detto credo che dobbiamo pensare a puntare ai giovani.

0: nel nostro settore giovanile, a fare crescere i giovani italiani, e come già dicevo, di sportivi di altissimo livello ne abbiamo, è incredibile che non ci siano nel calcio.
1: Pensando alla prossima stagione, a come le squadre possono ridurre il distacco dall'Inter, che come anche lei diceva si muove sempre bene anche sul mercato, le inseguitrici stanno facendo un po' pochino al momento, quale squadra, ovviamente lavori in corso, il cartello è evidente, è bello grosso, quale squadra vede più attrezzata?
0: Ah, forse la Juventus è quella che ha fatto qualche movimento che potrebbe migliorare un po' la squadra, che è già di buon livello, però l'Inter rimane comunque la favorita, la squadra più forte, come ho già detto, forse gestita da un bravissimo allenatore, intanto che secondo me non è considerato per quello che vale, perché è veramente molto bravo, e poi ha dietro veramente Marotta, Ausilio, Bacini, dei personaggi che conoscono il calcio e che sanno come muoversi.
1: Conosce molto bene il calcio Mancini, dopo settimane anche un po' di polemiche e di caos, Mancini è tornato sulla panchina della nazionale. Prima di salutarla, Damiani, vorrei una sua valutazione: è stata la scelta giusta alla fine da parte di Malagò far tornare
0: Sono
1: Mancini?
0: Sono contento, stimo molto Malagò, che conosco anche personalmente, una persona di altissimo livello, ovviamente ha fatto le sue valutazioni, molti dicono Roma, insomma Mancini, Malagò, però invece io sono convinto che il Mancio saprà dare rigore e forza alla nostra nazionale che ne ha bisogno, e quindi io credo che la scelta, ovviamente dobbiamo aspettare i risultati, la scelta sia stata assolutamente di altissimo livello.
1: E lui, a proposito di giovani, ha dimostrato comunque di saperci fare e saperli scovare. Grazie Oscar Damiani per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: L'atletica italiana verso gli europei di Birmingham, il raduno delle staffette azzurre a Roma, al microfono di Daniele Fortuna, Marcel Jacobs. Per lui oggi una giornata particolare perché il 1 agosto di 5 anni fa conquistava l'oro olimpico nei 100 metri. Allora cominciamo proprio da qui. Daniele Fortuna intervista Marcel Jacobs.
1: 5 anni fa è la storia, in questo caso non è retorica quell'oro olimpico. Siamo di nuovo qui, intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
2: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria. No, è un momento sicuramente incredibile, è un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento, però sono passati 5 anni e quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato. Sicuramente è un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte.
1: Perché sei ancora qui, poi questo è l'importante alla fine, no? Quello è il passato, magari poi ci sarà un momento molto più avanti per ricordarlo, per capire l'importanza, però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei?
2: No, assolutamente sì, è esattamente così, è passato, ovviamente non dimentico quello che è stato, però penso che in questo momento bisogna focalizzarsi su quello che è il presente, il futuro non lo possiamo conoscere, quindi mi sto focalizzando su cercare di fare nel migliore dei modi tutto quello che faccio in questo momento e che ho la possibilità di controllare. Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara. Però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte e quindi cerchiamo di continuare così.
1: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
2: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila e quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
1: Con la staffetta qual è la situazione? Secondo te si può difendere quel titolo di Roma?
2: Beh, siamo anche lì campioni europei in carica, abbiamo un bel gruppo, abbiamo tanti talenti, tante possibilità, dobbiamo solo cercare di incastrarle nel miglior modo possibile per performare, però quello che ci caratterizza rispetto agli altri, le altre squadre è che noi siamo veramente super uniti, ci fidiamo l'uno dell'altro e quindi questo è quello che poi ci portiamo in pista e che ci fa correre forte.
1: Birmingham, ma si continua a parlare sempre di Los Angeles, le altre Olimpiadi 2028, io però ti dico il presente, sì, l'immediato, il presente, quello che succederà adesso, mondiali però, perché quella è una manifestazione che un po' ti manca, quindi prima di Los Angeles ci sarà Pechino e che cosa vuole fare Marcel Jacobs tra un anno?
2: Ma guarda, questa è, penso che sia la sfida più impegnativa per me. È dal 2019 che faccio i campionati del mondo e non c'è mai stata un'annata in cui sono riuscito ad arrivare sano con una buona preparazione, quindi l'obiettivo veramente del prossimo anno, come lo è stato poi per quest'anno, è quello di rimanere in salute il più possibile, cercare di limitare quelli che sono tutti gli acciacchi che arrivano, saperli riconoscere prima, sapersi fermar prima e lavorare in un determinato modo. Saranno a settembre, quindi la stagione e la preparazione comincerà molto più tardi rispetto a quello che è la normalità, vado verso i 33 anni, quindi devo saper gestire il mio corpo in un determinato modo. Però ammetto che quel mondiale è quello che mi manca, è la mia criptonite e dobbiamo cercare di abbatterla.
3: Sabato Sport.

Avete ascoltato prima al microfono di Daniele Fortuna le ambizioni di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham di atletica, ma anche i ricordi, quel primo agosto del 2021 a Tokyo, quando è stata riscritta la storia dell'atletica con il doppio oro olimpico in pochi minuti di Jacobs nei 100 e di Tamberi nel salto in alto, ma un'olimpiade quella per l'atletica leggera davvero straordinaria. Noi stiamo per fermarci perché si avvicina il momento delle notizie, dunque del GR1 delle 18, ma ci avviciniamo come sempre in musica e ci ritroviamo dopo per l'ultima ora di Sabato Sport.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La crisi migratoria a Ceuta. Si svolgerà martedì prossimo in videocollegamento la riunione dei ministri della giustizia e affari interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi. Lo fanno sapere fonti della presidenza irlandese. L'incontro straordinario richiesto da 21 stati membri, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidente della Commissione Europea. Per Ursula von der Leyen la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Sale intanto 84 il bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Medio Oriente, Teheran accusa, gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo, dopo le indiscrezioni sul nuovo imminente attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Una circostanza riportata dalla TV americana CBS, che però ora rilancia la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione, oppure a evitare di andarci. Il sisma nei campi Flegrei, 26 feriti, due dei quali in gravi condizioni, mentre sono circa 300, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni, ma il numero potrebbe aumentare. Domani riapre il porto di Pozzuoli, lo conferma sui social il sindaco di Procida, Luigi Muro.
4: La lunga corsa in strada, l'angoscia per quell'incubo che ritorna, il terrore per lo scampato pericolo.
5: Mio padre ha rischiato la vita, perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, a quest'ora, in grazia di Dio, dopo il lavoro, a guardare la televisione, sarebbe, io lo trovavo morto mio padre, perché ci sono le pareti a terra, la casa è distrutta.
4: In alcune zone il disagio già alimentato dal caldo viene acuito dalla mancanza di acqua e di luce, diversi nuclei familiari sfollati, ma lo sciame intanto continua a dare sussulti e a rendere più angosciante la notte. All'alba due scosse in sequenza, poco più di un chilometro di profondità, magnitudo 3.1 e 3.0, un triste risveglio per chi è riuscito a chiudere occhio. Claudio Pappaianni, GR1 Napoli.
3: A Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale nel quartiere Tor Bella Monaca. Fermato il compagno 41enne della donna e accusato di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della trentenne. A Milano aperta la camera ardente per Don Antonio Mazzi, scomparso ieri a 96 anni, la linea Donatella Negri.
6: È una camera ardente, hanno detto, informale, cioè proprio come voleva e come ha vissuto fino alla fine Don Antonio Mazzi, qui in questo parco Lambro, dove negli anni 70 la droga la faceva da padrone, mieteva vittime fra tanti giovani. Fra le prime corone da arrivare, quella dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi quella di Albano. Tutti gli amici di Exodus stanno arrivando da tutta Italia, perché le comunità volute da Don Mazzi, iniziate con delle carovane, quindi itineranti, sono veramente in tutta Italia e adesso sono anche all'estero. C'è cordoglio, c'è dolore, ci sono delle lacrime, ma c'è anche tanta gioia per la promessa che gli hanno fatto di andare avanti, e Exodus continuerà il suo cammino. E per il momento è tutto, linea allo studio.
3: Il gran caldo in Italia, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25, temperature estreme che secondo gli esperti ci accompagneranno fino all'8-10 agosto ed è un weekend di partenze, oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza, uno dei nodi autostradali principali è quello di Roma.
7: Finalmente in vacanza, stiamo andando nelle Marche, veniamo da Roma, il traffico è un pochino più intenso.
8: Movimentato, ma non abbiamo trovato code, ci aspettavamo peggio. A Roma andiamo in Umbria.
9: Intorno alle 15.30 un incendio di sterpaglie ha causato la chiusura temporanea della Roma-Fiumicino all'altezza del raccordo. Per il resto nel Lazio traffico intenso ma scorrevole fino al pomeriggio.
10: Noi veniamo da Roma, andiamo nelle Marche e siamo fuori fino a dopo Ferragosto. Segnalavano che era
0: Bollino Nero, però non abbiamo incontrato tantissimo traffico.
9: In mattinata si erano registrate code a tratti sulla A24 tra Roma Est e Tivoli e sulla A1 tra l'area di servizio Prenestina e Ferentino. Flusso veicolare sostenuto in uscita al casello autostradale di Orte nel Viterbese, crocevia tra Lazio, Umbria e Marche, la Pontina, l'Appia, l'Aurelia, la Orte Civitavecchia, l'autostrada del Sole e quella dei Parchi, le direttrici viarie più trafficate oggi.
10: Per il GR1 Nazario Basili.
3: Calcio, la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del progetto di privatizzare la gestione dei mondiali, ma lancia una nuova stoccata a Gianni Infantino. L'attuale dirigenza della FIFA, si legge in una nota, non solo ha perso la nostra fiducia, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. La Confederazione Europea annuncia di voler lavorare nei prossimi giorni e settimane per garantire che tutto ciò non si ripeta. Ed è tutto per il momento, su Radio 1 torna a Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Sabato Sport.
14: 18 e 6 minuti, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, Manuela Collazzo al microfono, la squadra di Sabato Sport oggi composta da Danilo Giunta in regia, adesso Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione. Ci sono le amichevoli delle squadre di A verso la prossima stagione. La Roma ha perso a Cardiff 4-1, è finita 3-3 tra Udinese e Mainz, è cominciata da quasi 7 minuti la sfida della Fiorentina contro il Real Madrid, mentre è terminata qualche minuto fa, ma qui cambiamo sport e passiamo al nuoto artistico, la finale degli europei a Parigi, quella del duo libero femminile con l'Italia, con Lucrezia Ruggero ed Erika Piccoli che si sono fermate ai piedi del podio, perché l'oro è andato alla Grecia, l'argento alla Spagna, il bronzo alla Russia, quarto posto delle azzurre, staccate di circa 15 punti dalla zona podio. A proposito di podi, a proposito di medaglie e di successi, ne parleremo fra pochissimo. La vittoria di un giovane nel pentathlon moderno, dunque affronteremo anche questo tema a breve, per poi chiudere con i motori, con la Formula 1. Ma a proposito di atletica, abbiamo sentito le parole di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham, ma anche nel ricordo di quel che successe 5 anni fa a Tokyo, l'oro olimpico nei 100 per lui. E sentiremo ancora altri azzurri, nello specifico un'azzurra su cui l'Italia ripone grosse aspettative, Zainab Dossò, sempre al microfono di Daniele Fortuna. Ma stiamo ascoltando anche tanta musica in questo pomeriggio di sport e musica appunto, allora proseguiamo con la musica.

0: classica di ciclismo, la classica di San Sebastian, la vittoria del belga Evenepoel, 4 volte in gara San Sebastian e 4 vittorie per lui. Gli italiani, buone le prove di Ciccone e Scaroni. Cristian Scaroni ha chiuso al 4º posto, Ciccone al 6º. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di pentathlon moderno, di Matteo Bovenzi, aeronautica militare, che è il nuovo campione del mondo a livello giovanile, 21 anni, romano, ha conquistato il titolo iridato a Kaunas in Lituania dopo una gara molto emozionante e intensa che crediamo lui stesso potrà raccontarci, perché è nostro ospite a Sabato Sport su Rai Radio 1. Matteo Bovenzi, ben trovato.
1: Ciao, buonasera. Ciao.
0: Allora, dicevamo, una finale molto emozionante che hai chiuso con 1608 punti e ti chiedo proprio di partire da lì, da quella gara. Che gara è stata e che difficoltà hai trovato?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, difficoltà ce ne sono state, ovviamente. Comunque è uno sport con 5 discipline, quindi diciamo la perfezione
0: è uno
1: non si
0: sport
1: può fare.
0: Bello complicato, perché tu,
1: esatto,
0: sei partito,
1: esatto,
0: molto bene, un'ottima prova di scherma, poi anche un ottimo tempo negli ostacoli, sei stato il migliore a nuoto, perfetto anche al poligono e vabbè, poi ha tagliato per primo il traguardo. Ma davvero, quali sono stati i momenti più complicati di quella gara?
1: Ah, diciamo, la prova della scherma comunque è andata bene, però purtroppo ho perso, diciamo, uno scontro diretto, diciamo, in maniera non buona, quindi avrei preferito continuare lì e continuare ad andare e non essere eliminato su quella prova, però comunque di base è stato un buon risultato. E poi sicuramente una difficoltà che avevo ansia di avere, diciamo, e poi in verità non si è presentata, era sul tiro, perché poteva comunque essere una difficoltà, sparavi male, ti recuperavano, invece poi
0: è andata bene.
1: È andata perfetta.
0: Ecco, il pentathlon è una disciplina, come dicevi, accennavi anche tu, molto complicata, perché unisce appunto 5 discipline, ma ti chiedo, tu hai 21 anni, come ti sei avvicinato a questo sport? Perché l'hai scelto?
1: Tra virgolette, poca scelta, per modo di dire, perché comunque sia mamma che papà hanno fatto pentathlon, facevano pentathlon, quindi è proprio una tradizione di famiglia, ecco.
0: Quindi diciamo che era inevitabile che anche tu,
1: esatto,
0: lo scegliessi, questo sport,
1: sì,
0: appunto,
1: sì,
0: multidisciplinare. E secondo te, almeno anche dalla tua esperienza, quali sono le complicazioni maggiori di uno sport che appunto unisce più discipline?
1: Allora, sicuramente l'organizzazione, come tempistiche di allenamento, orari e tutte queste cose, perché comunque è uno sport che ti devi stare appresso, ecco. E quello sicuramente è il punto più difficile, perché comunque sono tante, appunto, discipline diverse, devi spostarti per gli allenamenti, orari un po' improponibili a volte, però ne vale la pena, ecco.
0: Ecco, orari da incastrare con cos'altro? Cioè, come organizzi le tue giornate proprio in funzione del pentathlon? Cosa fai sostanzialmente oltre allo sport?
1: Ah, diciamo, adesso si è semplificata molto, perché comunque ho finito di studiare, quindi la giornata può essere dedicata allo sport, però finché andavo a scuola comunque andavo organizzato tutto nel pomeriggio, e quindi dovevi mettere almeno 2 se non 3 discipline una volta uscito da scuola, che non è proprio facilissimo. Ora per fortuna si riesce a distribuire un po' meglio durante la giornata, mattina, pomeriggio, e quindi
0: ti organizzi
1: meglio,
0: con più semplicità. Dici,
1: esatto,
0: che
1: sì,
0: vieni da una famiglia in cui il pentathlon, insomma, è di casa. Che cosa significa per te avere il sostegno dei tuoi genitori, ma rappresenta anche una sorta di responsabilità nei loro confronti, o non ti pesa?
1: No, assolutamente no, non è una cosa che mi pesa, anzi è solo una forza in più che mi danno. Comunque mi aiutano tantissimo, mi allenano anche, quindi è tutto positivo.
0: Parliamo di obiettivi, quali sono i tuoi, diciamo, i tuoi obiettivi prossimi, futuri, per non andare troppo lontano?
1: Allora, io a breve partirò per l'Europeo Senior, quindi diciamo di categoria sopra la mia.
0: Un bel salto.
1: Sì, esatto, e quello lunedì parto, quindi è molto breve.
0: Ah,
1: mentre
0: bene,
1: poi
0: è immediato, ecco.
1: E mentre poi in previsione anche più là ad agosto ci sarebbero anche i mondiali sempre senior, quindi sicuramente quelli.
0: Ah, bene, quindi diciamo che hai dei mesi belli ricchi, intensi.
1: Sì,
0: Matteo Bovenzi,
1: sì,
0: tu sei romano come Daniele Masala, no? Che ovviamente
1: sì,
0: di cui conoscerai la storia, peraltro amico anche di Rai Radio 1, lui che ha realizzato il sogno olimpico. C'era ovviamente c'è molta differenza, erano tanti e tanti anni fa, però c'è un sogno a cinque cerchi nella tua prospettiva futura, immagino, come giusto e normale che sia per un atleta.
1: Sì, assolutamente. Il sogno è quello, già qualificarsi è un grandissimo obiettivo. Poi ovviamente una medaglia sarebbe proprio il massimo, però assolutamente sì.
0: C'è tempo e c'è modo, naturalmente, anche per

0: Pensare in grande credo sia giusto e naturale per un atleta. Ti chiedo, Matteo, segui lo sport in generale? Sei uno sportivo oppure non ti interessa e segui soltanto la tua disciplina?
1: No, bene o male seguo un po' di tutto, fondamentalmente diciamo anche magari dei sport del pentathlon, però diciamo singoli, metti il nuoto, quello che sia, quindi quello molto di più.

0: se mette un po' in difficoltà perché ci sono vari atleti che diciamo comunque per vari motivi hanno tutto il mio rispetto, sono i miei idoli, però ognuno diciamo ha il suo.
1: Segui il calcio, Matteo?
0: Non particolarmente.
1: Bene, allora non ti farò alcuna domanda di calcio e ti saluto ringraziandoti per essere stato con noi a Radio 1 Sport su Sabato Sport e ovviamente un grosso in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Grazie a Matteo Bovensi, aeronautica militare, nuovo campione del mondo a livello giovanile di pentathlon moderno.

0: Mario Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Il calcio, le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. In campo la Fiorentina in Austria, Klagenfurt contro il Real di Mourinho. Real subito avanti al 12esimo. In rete Hendrik, dunque Real 1, Fiorentina 0. L'Atletica verso gli europei di Birmingham. Vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Marcel Jacobs. Il raduno delle staffette italiane a Roma proprio in vista degli europei dal 10 agosto. Adesso al microfono di Daniele Fortuna, una delle velociste più attese, una delle velociste azzurre più attese, Zainab Dosso.
1: Con Zainab Dosso, il raduno, la preparazione delle staffette, si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto. Si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
2: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì, che probabilmente sai quando sei, vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo e spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
1: Com'è stato questo percorso?
2: Ah, veramente molto stancante, perché nella mia vita personale ho dovuto risolvere tante cose, che ho dato la priorità a quello e ho preferito, perché appunto ci sono delle cose da risolvere prima di essere
1: private.
2: Esatto, prima di essere una campionessa in pista, e questo mi ha fatto sì che io potessi essere forte oggi, perciò io so che arriverò pronta a Birmingham. Come ho detto, il percorso non è stato lineare, ma è stato giusto.
1: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento della tua personale, anche questo è l'obiettivo?
2: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare, e la sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
1: Scendere anche sotto gli 11 secondi?
2: Sicuramente sarà questo il caso.
1: Parliamo anche delle staffette, che tipo di preparazione state facendo, con che tipo di ambizioni andate a Birmingham, e poi quest'anno c'è anche la staffetta veloce mista.
2: Allora, andiamo con l'ambizione sicuramente quello di migliorare il nostro bronzo di Monaco. L'anno di Roma non c'è stata questa occasione perché non eravamo tutte schierate, e penso che quest'anno sia l'anno giusto, perché siamo maturate tutte a livello evolutivo e come atlete, e sappiamo che possiamo stare in un certo posto, quindi cercheremo di stare lì col prof. Lui come sempre prende le decisioni giuste per la squadra, quindi...
1: La tua idea invece in generale su questa spedizione, perché comunque gli europei di Roma 2 anni fa sono stati fantastici,
2: sì.
1: Forse irripetibile quel numero di vittorie, quel numero di medaglie, si può comunque arrivare davanti a tutti nella medagliere? Tu che sensazioni
2: forse
1: hai?
2: Forse irripetibile direi di no, perché ci sono tanti giovani, e giovani che sono veramente in alto, e un risultato attrae sempre un altro risultato, quindi io penso che il risultato di Roma non era un caso, sono le stesse persone che sono qua se non in meglio, quindi io penso che non sia ripetibile, e la squadra, cioè sono stata veramente felice di vedere che ci fossero così tante persone e tanti tanti giovani, quindi bello.
1: Si può fare.
0: Si può fare. Allora, le ambizioni di Zainab Dosso e dell'Atletica Italiana verso gli europei di Birmingham, che la Radio 1 seguirà. Noi ci fermiamo adesso per ascoltare le notizie dalle strade italiane, Onda Verde, poi ancora Sabato Sport per l'ultima parte della nostra trasmissione. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. In A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'allacciamento con la A7 in direzione della stessa A7, un tamponamento provoca rallentamenti. Ci spostiamo in A10, Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, si registrano code per 3 km a causa del traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia, in A9 e Lainate Chiasso, tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda. Ancora in regione, in A4, tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, il traffico è rallentato per un incidente ora risolto. Ci spostiamo in Toscana, in A12 all'altezza dello svincolo Versi.

0: Ilia verso Rosignano, segnalato un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A29, all'altezza di Castelvetrano, il traffico è rallentato per un incendio in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.
3: Eccoci di nuovo con voi, 18:29, Manuela Collazzo, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, un saluto anche da Danilo Gionta in regia, da Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Pistorio in redazione. Gli appuntamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di tuffi, gli appuntamenti della serata, la finale del metro maschile con inizio alle 21:25, europei a Parigi, Lorenzo Marsaglia ci sarà e ovviamente ci auguriamo possa dire la sua nella lotta per le medaglie, quarto posto dopo i preliminari. Non ci sarà invece Matteo Santoro, che è stato eliminato. Alle 20 invece la finale del sincro femminile dalla piattaforma, con l'Italia che schiera una giovane coppia composta da Matilde Marzetti e Irene Pesce, e dobbiamo dire che la squadra italiana di tuffi agli europei di Parigi si presenta con un bel mix tra giovani e esperti che potranno in qualche modo fare da chioccia. Noi
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Un operaio è rimasto folgorato nel reparto laminatoio delle ferriere Nord di Osoppo, è stato trasportato all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono estremamente serie.
5: Un uomo di 41 anni si è fermato per verificare un'anomalia dell'auto, sceso dal veicolo è stato falciato da un'automobile sotto gli occhi di un amico che era rimasto a bordo dell'auto, è successo a Moggio Udinese.
4: Caldo con temperatura ancora in salita, soprattutto sulla costa. Oggi i termometri nell'Isontino, a Gradisca e Gorizia hanno sfiorato i 40 gradi. A soffrire il caldo anche il tram di Opicina, il cui servizio è stato sospeso.
5: Safety car e partenze intelligenti hanno aiutato a superare la giornata da bollino nero sulla rete autostradale senza gravi criticità, nonostante l'aumento dei transiti di almeno 3% rispetto a un anno fa.
4: Attenderà i domiciliari nella casa del padre il processo Sara Command, la donna che mercoledì ha ferito con 3 coltellate il suo ex compagno a Rivignano Teori.
5: Il fenomeno del randagismo non è tanto frutto degli abbandoni estivi quanto della scarsa formazione dei padroni, sostiene Legambiente, che auspica maggiori contatti con le famiglie che adottano animali nei canili.
4: Buongiorno e buon pomeriggio da Livia Liberatore e Nada Choc. Partiamo dalla cronaca, l'avete sentito dai titoli, è gravissimo. Un operaio di 40 anni delle ferriere Nord di Osoppo rimasto folgorato questo pomeriggio nel reparto laminatoio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno avviato le prime manovre di rianimazione. È stato trasportato poi dall'ambulanza all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. In azienda, accanto ai carabinieri, anche gli ispettori dell'azienda sanitaria che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro.
5: Si è fermato per un guasto della macchina e scendendo dall'automobile è stato falciato da un'automobile in corsa. Vittima dell'investimento mortale sulla Pontebana il 41enne Cristian Pascoletti di Bordano. L'incidente è accaduto sotto gli occhi di un amico che era rimasto a bordo dell'auto in panne.
6: Tragedia questa mattina sulla strada statale 13 Pontebana, nel tratto tra Moggio Udinese e Carnia. A perdere la vita un uomo di 41 anni, Cristian Pascoletti, residente a Bordano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo aveva accostato la propria auto a margine della carreggiata per un guasto meccanico. Una volta sceso dal veicolo per verificare il problema, sarebbe stato travolto da un'automobile sopraggiunto lunga la statale. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. L'uomo viaggiava in compagnia di un amico che ha assistito alla tragedia ed è rimasto sotto shock. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma per il 41enne non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e le forze dell'ordine che hanno eseguito tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore perché restano da chiarire le effettive cause dell'investimento e le eventuali responsabilità. Intanto l'incidente di questa mattina ha provocato anche pesanti disagi sulla circolazione lungo

0: Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi una giornata caldissima con temperature ovunque tra costa e pianura sopra i 35 gradi. Le località più calde in regione, Gradisca, Disonzo e Gorizia, che hanno sfiorato i 40 gradi. Sentiamo le temperature registrate poco fa. Trieste 33 gradi con mare calmo, temperatura di 28 gradi e mezzo. Gorizia appunto 39, Udine 37 gradi, Pordenone 36, Tolmezzo 30, Forni di Sopra 26 e mezzo, Piancavallo 25 gradi e mezzo, Sappada 23, Tarvisio 21, Sullussari 23 gradi, sullo Zoncolan 20 gradi, a Lignano 36 gradi e mezzo con temperatura del mare 29 gradi, a Grado 31 gradi e mezzo con temperatura del mare 28.
2: E il caldo non ci abbandonerà così presto, anzi domani mattina invece si raggiungerà il picco sulla costa. Sentiamo Giuseppe Visalli dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: La situazione sulla nostra regione vede l'afflusso di correnti molto calde e secche di origine africana a causa appunto del promontorio anticiclonico nordafricano che si è intensificato negli ultimi giorni e manterrà l'intensità attuale per altri giorni ancora che devono arrivare. Sulla regione appunto le temperature massime stanno raggiungendo in queste ore i 38, localmente 39 gradi, la zona più calda è proprio quella della bassa pianura e soprattutto dell'Isontino, tra Gorizia e Gradisca si stanno raggiungendo appunto i valori termici più elevati di tutta la regione, ma comunque in generale su tutta la pianura si superano abbondantemente i 36 gradi. Poi la situazione invece per quanto riguarda le coste è di temperature più basse a causa della brezza, ma con un'umidità più elevata, quindi nonostante non si superano i 33-35 gradi, la sensazione di afa è maggiore a causa appunto degli elevati tassi di umidità.
2: Quali sono le previsioni per i prossimi giorni?
3: Domenica si raggiungerà il picco del caldo sulla costa perché tra la mattina e il primo pomeriggio si attiveranno venti moderati di bora che determineranno una fase più secca anche sulla costa, ma decisamente più calda. Infatti le temperature massime potrebbero raggiungere i 35-38 gradi anche sulla costa, forse localmente anche 39, soprattutto nell'area di Trieste. È possibile che si raggiunga forse la temperatura massima più alta da quando abbiamo le registrazioni a Trieste. Poi nel corso invece del tardo pomeriggio, da metà pomeriggio in realtà, la brezza prenderà il sopravvento e quindi le temperature diminuiranno sulla costa ma aumenterà l'afa. Sulla pianura invece continuerà a fare molto caldo, sempre massimo intorno ai 37-39 gradi, forse si sfioreranno anche i 40 sulla bassa pianura, su Bisontino. La situazione rimarrà qui immutata in realtà per i prossimi giorni, almeno fino a giovedì l'anticiclone continuerà a far affluire correnti molto calde, temperature che saranno di 7, 8, 9 gradi sopra le medie del periodo e quindi i 38 gradi saranno possibili almeno fino a giovedì, venerdì prossimo.
1: E a risentire delle alte temperature anche il tram di Opicina. Le temperature elevate hanno determinato infatti una dilatazione del binario nel tratto funicolare della linea tranviaria, determinando la fuoriuscita della fune traente da due rulli. Di conseguenza il servizio per la giornata odierna è stato sospeso. I tecnici di Trieste Trasporti hanno già ripristinato la fune e svolto alcune corse a vuoto. Nella mattinata di domani interverrà la ditta che si occupata della revisione quinquennale dell'impianto funicolare per le ulteriori verifiche prima di riprendere il servizio.
2: Giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con code e traffico intenso su tutta la rete e la safety car che è intervenuta all'ISERT per alleggerire la pressione sul casello.
4: Barriera di Villesse, il termometro segna 40 gradi e 5 decimi, safety car di Polizia Stradale e Autostrade Alto Adriatico all'opera. Respira a intermittenza il Lisert in direzione Slovenia, meno il casello all'entrata della A34. La coda in uscita dal paese viene anticipata. Con l'H4 Slovenia chiusa, bisogna arrangiarsi per le statali, malcontento tra gli automobilisti.
5: Da tre ore che sono lì sotto il ponte non c'è nulla, cioè scusa, è una vergogna totale.
4: Vi aspettavate questo cambiamento di strada?
6: No!
7: Un po', piano.
6: È troppo!
8: Non è logico alleggerire il traffico, mi fai fare l'inversione, ci buttano tutti sulla Gorizia, poi guarda qui che situazione è lì.
4: La coda a Villessa

0: a metà pomeriggio raggiunge i 4 chilometri. L'esodo del 1 agosto è iniziato a mattina presto. Molti automobilisti hanno scelto di viaggiare durante la notte per evitare le code più lunghe. Alle 8 del mattino i transiti risultavano superiori del 14% rispetto allo stesso sabato dello scorso anno. La barriera di Trieste-Lisert, la più esposta agli effetti della chiusura della superstrada slovena H4 tra Vipava e Razderto, Davide Martelli, direttore autostrade Alto Adriatico.
1: Verso il casello dell'Iser, quindi anche verso il confine di Fernetti, noi contiamo circa un 30% di traffico in più ed è dovuto proprio alla chiusura dell'H4.
0: Sulla 4 in direzione Trieste il traffico è rimasto intenso per tutta la giornata. Critica la situazione della barriera di Ugovizza. In uscita verso l'Austria le code hanno superato i 5 km. Villesse, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Andrà ai domiciliari in attesa dell'udienza preliminare del processo Sara Command, la donna 35enne che mercoledì sera a Rivignano Teora ha coltellato con 3 fendenti l'ex compagno, il 44enne Cristian Dulcinati. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto della donna, ma ne ha disposto i domiciliari. La donna può quindi lasciare la casa circondariale di Trieste, dove era rinchiusa, e trascorrerà la misura meno afflittiva a casa del padre, che oggi l'aveva incontrata brevemente in aula a margine dell'udienza di convalida. La procura aveva invece sollecitato la permanenza in carcere della donna. Il GIMP però non ha ravvisato una volontà omicidiaria nell'azione di Sara Command. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l'intera dinamica della serata e dell'aggressione avvenuta con un coltello rinvenuto poi sulla scena del reato. Le condizioni di Cristian Dulcinati stanno intanto migliorando, non è più in pericolo di vita e tra qualche giorno sarà dimesso dall'ospedale.
3: La polizia di Udine ha arrestato 2 cittadini pakistani di 28 e 29 anni per detenzione di cocaina a fini di spaccio, dopo alcune segnalazioni dei residenti di via Pozzuolo e via Sedegliano, che avevano indicato comportamenti sospetti nei pressi dell'abitazione. Nel corso di una perquisizione nell'appartamento, la squadra mobile ha scoperto 28 involucri di cocaina già confezionati, 16 grammi. I 2, titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, sono stati condotti in carcere e restano in custodia cautelare dopo la convalida dell'arresto.
2: Brutta avventura per un francese che, salendo sulla ferrata della memoria in Valcellina, si è trovato in difficoltà psicologiche e fisiche. È salito fino a circa 3/4 della ferrata, ovvero all'altezza delle gallerie della strada carrozzabile, e non riusciva più a proseguire ed era nel panico. Una situazione resa ancora più complessa dal fatto che la ferrata è in piena battuta di sole. La Sores ha quindi attivato la stazione Valcellina del soccorso alpino, l'elisoccorso regionale, vigili del fuoco che a loro volta hanno attivato l'elicottero Drago da Venezia. L'equipaggio dell'elisoccorso regionale ha effettuato il recupero dell'uomo calando il tecnico dell'elisoccorso. Con il vericello l'uomo è stato portato alla piazzola di atterraggio di Erto e valutato dal medico e dai sanitari in ambulanza per poi essere reimbarcato e condotto in ospedale a Pordenone per accertamenti.
3: Un incendio di sterpaglie è scoppiato intorno alle 16 sul Carso Triestino tra Padriciano e Trebiciano. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'elicottero e 4 squadre, attivo anche l'elicottero della Protezione Civile.
2: Dopo che il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Monfalcone sulla proprietà dei locali in via Duca d'Aosta, locali che la comunità musulmana avrebbe voluto trasformare in centro islamico, l'avvocato della comunità islamica insiste che il Comune dovrà trovare un luogo adatto che consenta ai musulmani di esercitare il proprio culto.
4: Monfalcone è oltre il limite del suo piano regolatore. Il piano regolatore prevede 31.000 abitanti, ne abbiamo 33.000, quindi sicuramente non dà la disponibilità di spazi, le dico, neanche per artigiani e imprenditori nelle zone industriali.
5: Così l'europarlamentare Anna Cisint allontana l'ipotesi dell'assegnazione di uno spazio da adibire a centro di preghiera per la comunità islamica, che a Monfalcone rappresenta il 30% dei residenti. Incassata la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che ha attribuito al Comune la proprietà dei locali in via Duca d'Aosta, mettendo almeno per ora la parola fine al contenzioso con il centro islamico Darius Salam, l'amministrazione non si pone la questione della libertà di culto.
4: È arrivato anche il momento di dire con forza che l'articolo della Costituzione che prevede l'intesa

0: tra lo Stato e le religioni non è stato, non esiste oggi.
1: Di parere diverso Vincenzo La Torraca, avvocato difensore del centro islamico Monfalconese.
2: La Corte Costituzionale si è espressa a più riprese, in particolare io sottolineo la sentenza 254 del 2019, in cui la Corte Costituzionale afferma che è un dovere delle amministrazioni individuare dei luoghi ove esercitare il culto.
1: Di qui la valutazione di iniziative future.
2: La sentenza non è definitiva, perché per quanto riguarda i motivi attinenti alla giurisdizione è ancora possibile il ricorso in Cassazione.
1: Non solo.
2: Il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo è già stato depositato e siamo in attesa dell'ammissibilità da parte della Corte. Però quello che stiamo valutando è se nel caso della sentenza non vi sia in realtà un vuoto di giurisdizione. C'è un interesse fondamentale garantito dalla Costituzione, ossia l'articolo 19, che prevede il diritto di esercitare il culto anche in forma collettiva.
1: Resta problematico l'esercizio di culto per i musulmani monfalconesi, come spiega Bou Konate, portavoce del centro Darussalam.
3: Ci sono alcuni venerdì in cui la curia ci presta un posto per poter pregare. Ogni venerdì i musulmani a Monfalcone si arrangiano, chi prega a Trieste, chi prega a Gorizia, a Udine.
1: Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il verde del parco di Miramare e il fascino del castello dell'arciduca Massimiliano attraggono turisti anche nelle giornate più calde. Per domani si attendono oltre 2.800 visitatori.
5: Il numero di 2 milioni di turisti a Trieste del 2025, seguendo il trend degli ultimi mesi, verrà superato. In città, flotte di turisti tra i più disparati posti del mondo. Dall'Ungheria, Adam ci racconta perché ha scelto la città.
6: Sono stato qua la prima volta che vengo qua con mia moglie. Mi interessava molto.
5: Da dove arrivi?
6: Ungheria.
5: Tra le mete più ambite resta il castello di Miramare, che nell'ultima domenica gratuita del mese ha registrato 2.800 presenze. Per la prima domenica del mese di agosto sono previsti ancora più ingressi. Qui una coppia di sloveni, a parte per il traffico molto italiano, commenta piacevolmente l'estetica e il cibo di Trieste.
7: One day trip from Slovenia is quite near.
5: Noi veniamo dalla Slovenia, siamo venuti per una colazione. Cibo buonissimo. L'unico problema è il traffico tipicamente italiano, ma il resto è tutto bello.
7: Traffic it's a bit Italian, but the city is nice.
5: Neanche il caldo sembra fermare il flusso in crescita di turisti.
8: Dalla Calabria, siamo sbarcati con la nave.
9: Non aspettavate più fresco?
10: Al nord, dici, quando uno va al nord magari va più al fresco. Però un po' sorpresi, sì. Perché positivamente è che se ne parla poco, ma invece tutte queste influenze, un po' la Slovenia, un po' l'Austria, cioè città di confine.
8: Si è tenuta bene, non c'è un qualcosa fuori posto.
5: C'è poi chi è affascinato dalla storia della città e porta la propria qui al castello di Miramare.
11: Noi per esempio abitiamo in un paese dove un sacco di gente si chiama Trieste, tantissimi.
9: Come si chiama?
11: Perché Mendicino è a 8 km da Cosenza. Molti che hanno combattuto di mendicinesi che sono ritornati poi per la gioia di aver riconquistato la città, ha chiamato i propri figli Trieste. Noi ne abbiamo tantissimi a tutt'ora.
5: Trieste. Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
12: Il randagismo spesso è prodotto di cucciolate casalinghe non controllate e della mancata formazione di base di chi adotta un cane. Sentiamo il servizio.
13: Cani che entrano nei canili e rischiano di non uscirne più, non perché siano necessariamente aggressivi o malati, ma perché il tempo trascorso nelle strutture può renderli progressivamente più difficili da adottare. In Italia nel 2025 un destino che ha coinvolto 2 cani su 10, lo dice il rapporto Animali in Città di Lega Ambiente. Il randagismo non è più un fenomeno di abbandoni spesso legati alla partenza per le vacanze, ma riguarda le cucciolate casalinghe non controllate, le acquisizioni intermediate da un mercato online senza filtri e la mancata formazione di base di chi adotta un cane. Basterebbe magari rendere obbligatoria la visita di guardie zoofile o volontari di associazioni animaliste presso le famiglie adottanti prima dell'acquisizione del cane. Sandro Carnielutti, presidente Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia.
14: Dobbiamo trovare delle misure di informazione e di accompagnamento preliminare, no, che possono essere diverse. No, anche molto più flessibili, una visita in casa, l'acquisto, eccetera. Ecco, per in qualche modo migliorare le conoscenze e le competenze del detentore, migliorare il benessere animale, ma anche della persona che lo detiene. Molto spesso la non conoscenza produce dei problemi che poi si trasmettono, si allungano, escono dall'ambito familiare e diventano problemi urbani.
13: Tra i 16 comuni del Friuli Venezia Giulia partecipanti al rapporto Animali in Città, i migliori sono Udine, Monfalcone e Aviano, con un risultato buono. Insufficiente il giudizio per Meduno, Pozzuolo, Rivignano Teor, Tricesimo, La Tisana, Ronchi e San Canziana. Il problema riguarda anche canili in convenzione con i comuni che tendono a trattenere gli animali all'interno delle strutture.
14: L'obiettivo è quello di avere meno cani nei canili. No, anche perché diventa un costo per la comunità, soprattutto i cani che non vengono poi adottati. Si stima, Legambiente stima che un cane in un anno costi circa 1.900 euro. No, fare prevenzione costa molto meno.
13: Nell'indagine anche i reati contro gli animali che restano stabili in regione. Parliamo di maltrattamenti, bracconaggio, traffici illeciti. Nel 2024 163 illeciti penali, 143 persone denunciate, un arresto e 64 sequestri. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: La Germania di Weimar al centro della retrospettiva proposta quest'anno dalle giornate del cinema muto a Pordenone in ottobre.
15: Pordenone si prepara a diventare di nuovo il cuore della storia del cinema. Dal 3 al 10 ottobre il Teatro Verdi ospiterà la 45esima edizione del festival dedicato al cinema muto diretto da Jay Weisberg. Ad aprire ufficialmente la kermesse sarà Douglas Fairbanks nel vigoroso film di cappa e spada Don X, il figlio di Zorro, pellicola appena restaurata che verrà accompagnata dalla nuova partitura eseguita dalla RT Slovenia Symphony Orchestra. Il cuore della programmazione di quest'anno sarà la retrospettiva Weimar senza censure, tabù e trasgressioni del cinema tedesco del 1920. Un viaggio nella nascente Repubblica tedesca dove la censura era praticamente inesistente. Un'epoca di libertà sfrenata che vide il dilagare di film incentrati su temi quali la lussuria, la dipendenza da droghe e prostituzione, prima dell'arrivo delle forze repressive. Molti di questi film sono caduti nell'oblio perché realizzati da case di produzione minori, ma rappresentano un'importante testimonianza di un periodo tumultuoso della Germania. Tra i titoli più importanti spicca l'anteprima mondiale de L'Arzigogolo del 1924, rinato grazie a un importante restauro internazionale firmato dalla Cineteca del Friuli e dal Museo del Cinema di Torino. La serata conclusiva, il 10 ottobre, sarà affidata a uno dei più grandi western dell'epoca muta, The Iron Horse di John Ford, proiettato nella coppia in pellicola 35 mm, accompagnata dall'orchestra da camera di Pordenone. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
12: Alla Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo è inaugurata la mostra delle creazioni degli studenti eseguiti durante l'anno scolastico.
16: Prima ancora dei laboratori trasformati in sale espositive, prima della canna fumaria divenuta un esempio di riqualificazione urbana, ad accogliere i visitatori della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo è un'opera che si attraversa, il grande pavimento musivo di oltre 1270 metri quadrati che sta prendendo forma all'esterno dell'istituto e che racconta, tessera dopo tessera, la fauna e la flora del Friuli Venezia Giulia. Il progetto nasce da uno studio propedeutico sul patrimonio naturalistico del territorio. Vegetazione e animali sono stati sintetizzati in linee simboliche tradotte nel linguaggio del mosaico. Stefano Lovison, presidente Scuola Mosaicisti del Friuli.
17: Quest'anno i visitatori potranno vedere ormai quasi la conclusione di questo grandissimo progetto che è partito l'anno scorso. E il progetto di cui parlo è questa pavimentazione di 1278 metri quadri, dove all'interno di questo pavimento raccontiamo la fauna e la flora in Friuli Venezia Giulia. Quindi un progetto appunto che è partito il 5 maggio del 25 e si concluderà alla fine del mese di settembre.
16: Da qui prende il via il percorso di Mosaico e Mosaici, la mostra visitabile fino al 6 settembre che apre al pubblico i laboratori della scuola, trasformandoli in un racconto del lavoro svolto dagli allievi del corso di alta formazione professionale per maestro mosaicista. Opere ma anche strumenti, materiali e fotografie che accompagnano il visitatore attraverso i 3 anni di studio. Un viaggio che parte dai grandi tondi tridimensionali, incrocia i 4 busti femminili con un inserto musivo ispirato a storiche grafiche giapponesi e si sofferma sui tessuti musivi, nati da uno studio sull'arte della tessitura nel laboratorio di Fagagna dell'Ecomuseo della Gente di Collina e il Cavalier. Un percorso che racconta come nelle aule e nei laboratori della scuola il sapere artigianale continui a rinnovarsi attraverso il lavoro delle nuove generazioni. Spilimbergo, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Ultimi appuntamenti ad Andreis del viaggio del Montagna Teatro Festival Estate del Teatro Verdi di Pordenone. Domani alle 11 una passeggiata poetica curata da Roberto Cescon rende omaggio al poeta Federico Tavan, scomparso nel 2013 e originario di Andreis, accompagnando il pubblico nei luoghi che hanno ispirato la sua opera.
12: Notizia riguarda lo sport, la vela, titolo mondiale Under 19 nella classe Nacra 15 per l'equipaggio triestino composto da Mattia Di Martino della società velica Barcola Grignano e Nina Cittar della società triestina Sport del Mare. I due atleti triestini hanno superato un'altra coppia azzurra formata da Alessandro Vargiu e Noah Lisci del Windsurfing Club Cagliari grazie a 2 vittorie, 6 secondi posti e 4 terzi. Nelle 19 regate in programma. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Livia Liberatore Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
19: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Siamo ai saluti, dandovi e rinnovandovi l'appuntamento per domani, domenica sport alle 14. Vi ringrazio, vi ritrovo dunque, spero, domani. Manuela Collazzo al microfono, grazie a Danilo Gionta in regia, grazie a Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Sono le 18.59, davvero il tempo di dare la linea al GR1 delle 19. Grazie, buona serata, buon sabato da Manuela Collazzo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it. Suzuki.

0: GR1.
1: Ceuta riaccende il confronto sui migranti. Giorgia Meloni e altri 21 leader europei chiedono a von der Leyen un vertice straordinario. Videocall martedì, scontro con Sanchez. Nell'enclave situazione sotto controllo, oltre 50.000 rientrati in Marocco. Sale il bilancio delle vittime, 84 i morti. Campi Flegrei riapre il porto di Pozzuoli, ma la terra continua a tremare. Il ministro Musumeci, lo sciame sismico è ancora in corso. Traffico e afa, weekend di fuoco, bollino nero sulle strade, rosso in 19 città per il caldo, boom di arrivi e partenze all'aeroporto di Fiumicino. Ulisse conquista anche i musei, il successo dell'Odissea al cinema suscita nuovo interesse per il mondo antico e i siti archeologici italiani. 5 anni fa l'oro olimpico di Jacobs nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, ora voglio vincere agli europei di Birmingham. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la crisi migratoria a Ceuta. Si terrà martedì in videoconferenza la riunione straordinaria del Consiglio europeo giustizia e affari interni per discutere degli sviluppi della situazione. Lo ha annunciato l'Irlanda che detiene la presidenza di turno dell'Unione. L'inviato.
2: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione, sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Martedì si terrà un vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocato dall'Irlanda, Presidente di turno. Lo hanno richiesto in una lettera 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, scrivono, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna che, dicono, rischia di diventare un fattore di attrazione. Chiedono dunque di rafforzare le frontiere contrastando l'attività dei trafficanti. I paesi vicini sono già corsi ai ripari. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero di suoi agenti alla frontiera, il Portogallo lavora per potenziare i suoi confini terrestri e marittimi, soprattutto al sud. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Dunque, tra i primi a chiedere la videoconferenza straordinaria è stata la Premier Giorgia Meloni, che ribadisce la difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune.
3: I disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Sono i punti chiave del documento proposto da Italia e Danimarca e firmato in totale da 22 paesi europei, indirizzato a Consiglio e Commissione. L'obiettivo di Giorgia Meloni era portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno. La Premier, che ieri ha confermato pieno sostegno all'Unione Europea e alla Spagna nella gestione della crisi, torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulla necessità di rimpatri efficaci. La sospensione dei trattati di Schengen annunciata ieri dovrebbe essere in vigore per un mese. È una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
1: Ed ora il punto sulla situazione a Ceuta. Sale a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare a nuoto l'enclave iberica. La maggior parte dei 60.000 migranti entrati illegalmente sono rientrati in Marocco. Il corrispondente.
4: Raccontano di essere rientrati in Marocco per l'accoglienza ostile degli abitanti di Ceuta e dopo aver capito che sarebbero stati rimpatriati. 48.000 hanno già lasciato l'enclave spagnola dove erano entrati a nuoto via mare, mentre si aggrava il bilancio degli annegati. Sulla diga di Tarajal sarà costruita una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto si ripeta. Ma a Ceuta restano diverse migliaia ancora da rimpatriare, dice il sindaco Juan Vivas. Fatto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, però il premier Sanchez ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati e denuncia una regia mafiosa che avrebbe convinto i migranti che arrivando via mare avrebbero evitato il rimpatrio in base a una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave nordafricane di Ceuta e Melilla può entrare in Europa solo con i documenti in regola. Sanchez, chiedendo il vertice dei ministri dell'interno subito convocato da von der Leyen, accusa di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che vorrebbero ripristinare i controlli di frontiera con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
1: La questione migranti con la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen è ancora al centro del confronto politico.
0: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia con Arianna Meloni. Marta Schifone.
5: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile.
0: E se per Forza Italia, con Antonio Tajani, la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e con la Lega avverte la Spagna pensi a difendere le frontiere. Va oltre il futuro nazionale, secondo cui il governo si è svegliato tardi. Con la sospensione di Schengen, Giorgia Meloni isola l'Italia, mentre Sanchez affronta l'emergenza con responsabilità, replica al PD che chiede alla Premier di riferire in aula. Per i 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo ha aperto una ferita con un paese amico e fa propaganda per nascondere il proprio fallimento. Opposizioni che con Azione Italia Viva rincarano, inseguono vannacci e danneggiano l'Europa. E Verdi Sinistra accusano quella di Ceuta è stata un'operazione costruita a tavolino. Nicola Fratoianni.
6: E tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete Emaga. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
0: Filippo Amisano, GR1.
1: Ora in Medio Oriente l'Iran si dichiara pronto al conflitto e minaccia i paesi che appoggeranno gli Stati Uniti. La corrispondente.
7: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social il presidente Pezeschian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: In Ucraina è di 9 morti oltre 20 feriti il bilancio del bombardamento russo notturno su Kiev. Il presidente Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea Patriot. Trump ieri ha gelato le speranze dell'Ucraina di ottenere la licenza per costruirli come aveva promesso. Nulla è stato deciso, ha detto il presidente. Le forze di invasione russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv, mentre i droni ucraini hanno affondato una nave cargo russa nel Mar Nero. Rai Radio 1, le 19:08. In Italia, con la cronaca, continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di ieri sera. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, ha detto il ministro alla protezione civile Musumeci. Restano gravi ma non in pericolo di vita 2 dei 5 feriti ricoverati. Dichiarati inagibili alcuni edifici e attività commerciali, circa 300 le persone sfollate.
8: Riaprirà domani mattina il porto di Pozzuoli. Lo scalo marittimo era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto dopo i danni provocati dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare, con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. La chiusura dell'area ha causato profondi disagi a turisti, cittadini e autotrasportatori. Intanto sono in corso gli ultimi interventi per il ripristino della fornitura dell'acqua nelle case. E sul fronte del trasporto ferroviario resta interrotta la linea Cumana nella tratta Bagnoli-Torre Gaveta per il crollo di un muretto sui binari. Chiusa al pubblico anche la stazione centro direzionale della metropolitana per un guasto tecnico. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
1: E sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
9: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
1: Una notizia dell'ultima ora da Messina: sotto le macerie della palazzina crollata giovedì è stato ritrovato un terzo corpo senza vita. In precedenza erano stati rinvenuti quelli dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. A rendere più difficile il lavoro dei soccorritori, gli incendi che si sono sviluppati sotto le rovine dello stabile. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio da un palazzo del quartiere Tor Bella Monaca a Roma.
10: Non un incidente o un gesto volontario, per l'accusa è un femminicidio. Decisive anche stavolta sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza. La notte del 13 luglio hanno ripreso Daphne Rebaudo salire sulla terrazza condominiale insieme con Mohamed Trabelsi, 41enne tunisino con il quale viveva da qualche mese. Nelle immagini successive si vede l'uomo ridiscendere da solo, con in mano la borsa della compagna. Intorno alle 5 del mattino una vicina ha sentito il rumore del corpo sull'asfalto. In una prima fase a rendere più difficili le indagini la circostanza che la vittima non aveva documenti con sé. Poi il paziente lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire lo scenario dell'accusa. Trabelsi era sottoposto all'obbligo di firma. A quanto si è appreso sarebbe uno dei pusher della zona, via dell'archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Interrogato non avrebbe fornito un alibi convincente per i suoi spostamenti, fondamentali anche i racconti dei vicini che avrebbero sentito delle grida. Trabelsi è stato fermato ieri con l'accusa di omicidio. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Un'altra ultima ora di cronaca: ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia dopo che un musicista è stato trovato morto nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati a vario titolo. Lesioni e stalking aggravato, questi reati contestati a due sedicenni del modenese accusati di gravi atti di bullismo verso un ragazzo con disabilità. Da febbraio a maggio in una scuola superiore della provincia la vittima sarebbe stata più volte derisa, presa a pugni e schiaffi. In un'occasione anche il ferimento con la punta di una matita arroventata e conficcata nel collo e in una gamba. Poi la denuncia ai carabinieri dei genitori del ragazzo. Primo fine settimana di agosto, come di consueto, traffico sostenuto in direzione delle località di vacanza e sugli automobilisti pesa il caro carburanti.
11: Traffico da bollino nero oggi sulle autostrade italiane. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend, con rallentamenti e code soprattutto verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. E pesa anche il caro carburanti. I prezzi medi nazionali continuano a mantenersi elevati. La benzina self-service sulla rete stradale sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,17 euro in autostrada. Un aumento che, secondo le stime, costerà agli automobilisti circa 1 miliardo di euro in più durante

0: il mese di agosto rispetto all'anno precedente. Il riacuirsi delle tensioni internazionali e il fluttuare dei costi del greggio hanno in pratica annullato l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. Ora si attendono le nuove decisioni dell'esecutivo che verranno fuori dal Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Lorenzo Opice, GR1.
1: E per le mete più lontane, per italiani e stranieri, le vacanze passano per l'aeroporto di Fiumicino.
2: Iniziano le vacanze?
3: Finalmente sì, dopo un anno di lavoro duro. Andiamo a Palermo.
4: From Germany.
5: Arriviamo dalla Germania, rimarremo a Roma qualche giorno, non è la mia prima volta qui. Non ci stanchiamo mai di questa città.
6: C'è chi parte sorridente per le vacanze, chi arriva per tuffarsi nelle bellezze di Roma. Tra luglio e agosto si attendono all'aeroporto di Fiumicino quasi 11 milioni di passeggeri. Qualcuno si abbraccia prima di partire, altri non rinunciano al proprio amico a quattro zampe neanche per i voli intercontinentali. O chi fissa i tabelloni, controlla lo zaino, si viaggia. Mete più gettonate, Nord e Sud America, ma anche la Grecia.
7: Siamo diretti verso Rodi, Grecia.
6: 4% in più di passeggeri a Leonardo da Vinci rispetto al 2025. L'obiettivo è superare il record di 180.000 transiti giornalieri. Agli arrivi, i controlli a campione della polizia di frontiera dopo lo stop temporaneo al trattato di Schengen con la Spagna. In media arrivano qui ogni giorno oltre 60 voli dagli scali iberici, nessun impatto sui tempi di sbarco. Per il GR1, Alessandro Banfu.
1: A contrassegnare il primo fine settimana di agosto anche il grande caldo. Domani saliranno a 23 le città con il bollino rosso della protezione civile dalle 19 di oggi. Lunedì saranno 25 le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
8: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi. Il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
1: Un video diventato virale su TikTok costa la promozione a uno degli avvocati più quotati di New York. La sua colpa, un bacio fedifrago a Central Park.
9: Un bacio oggi può costare caro, soprattutto negli States, dove si aggirano creator disposti a tutto per realizzare contenuti provocatori che generano online lauti guadagni. L'ultima clamorosa vicenda riguarda un avvocato di 45 anni, Nathaniel Collerton, socio in uno studio di grido della Grande Mela, lo stesso che pochi mesi fa ha difeso con successo Sam Altman contro Elon Musk. Ebbene, l'avvocato si trovava a Central Park e su una panchina si baciava non con la moglie, bensì, come si scoprirà in seguito, con una collega più giovane. In quel momento però un TikToker ha pensato bene di interromperli filmando tutto. Il video sui social è diventato presto virale. Certo, anche negli USA, almeno per ora, non esiste il reato di bacio pubblico con amante. Nonostante questo, a causa del video, è saltato il trasferimento dell'avvocato in uno studio rivale che aveva già un'offerta pronta e anche il suo studio attuale ha aperto un'indagine interna. In Europa, per fortuna, le leggi sulla privacy sono molto più stringenti. Federico Mello, GR1.
1: Grazie al successo del film di Christopher Nolan, l'Odissea torna in primo piano anche nei musei archeologici italiani, non solo nelle esposizioni, ma anche online.
10: Dalla cultura classica al cinema e di nuovo all'antichità, l'Odissea di Christopher Nolan ha un effetto anche su istituzioni come il Museo Nazionale Romano, che dall'uscita del film propone schede sui personaggi di Omero nelle proprie pagine social, a partire da Ulisse e Penelope, la direttrice Federica Rinaldi.
11: Dietro un ritratto, dietro un rilievo, addirittura nel mosaico con la scena delle sirene, proprio sembra quasi di leggere una pagina del poema di Omero.
10: La passione per il mondo antico sembra riaccendersi online.
11: I post che facciamo suscitano interesse ma anche dibattito, perché ovviamente sul web tutti si stanno esprimendo sul film e lo fanno partendo anche dai nostri stessi contenuti.
10: Tracce di Odissea anche nei reperti in esposizione al MAN di Napoli, al Mega Museo di Aosta, mentre a Sperlonga gli episodi del poema sono raffigurati nelle grandiose statue che decoravano la grotta dell'imperatore Tiberio. Manca solo la testa di Ulisse, in prestito a un museo di Miami. Francesco Riccardi, GR1.
1: Musica, tra meno di due ore Fiorella Mannoia sarà protagonista al teatro Sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Questo è il titolo dello spettacolo dedicato a due grandi protagonisti della musica d'autore italiana, De André e Fossati, a 30 anni dal loro album A Quattro Mani. La Mannoia interpreterà alcuni dei loro brani più iconici, tra cui Cora Canè e Smisurato

0: Io, Marcel Jacobs, vinceva l'oro olimpico nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, racconta oggi alla vigilia degli europei di Birmingham, la nostra intervista.
1: 5 anni fa, la storia in questo caso non è retorica, quell'oro olimpico, però siamo di nuovo qui. Intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
2: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria. No, è un momento sicuramente incredibile, un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento. Però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato. Sicuramente un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte.
1: Però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei?
2: No, assolutamente sì, e arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte, quindi cerchiamo di continuare così.
1: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
2: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
3: Daniele Fortuna, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simone Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Velli e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano biblico letto oggi nelle sinagoghe si apre con una parola strana, curiosa, ekev, che in ebraico significa calcagno, tallone, tra l'altro la radice da cui viene il nome Giacobbe. Veia ekev tishmeun, così comincia il brano letteralmente, e sarà al tallone che ascolterete, tradotto di solito con un semplice se ascolterete. Ma perché la Torah sceglie proprio questa parola per dire se? Il grande commentatore Rashi risponde citando un'antica interpretazione rabbinica. Il versetto alluderebbe alle mitzvot e precetti che l'uomo calpesta con il tallone, quei precetti leggeri, quelli che sembrano trascurabili, che nessuno controlla e di cui nessuno si vanta. Non i grandi gesti solenni, ma le piccole regole della vita quotidiana, la parola misurata, il resto dato per intero, la porta tenuta aperta a chi arriva in ritardo. È un'intuizione che vale per chiunque, credente o no. Il carattere di una persona non si misura nelle grandi decisioni, quelle in fondo le prendiamo con tutta l'attenzione che meritano. Si misura in ciò che facciamo quando nessuno guarda, quando la posta in gioco sembra minima. È lì sotto il tallone che si gioca davvero l'integrità di una vita. La Torah promette che è proprio da questi piccoli gesti trascurati che nasce la benedizione grande, non il contrario.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
4: Eccoci qua e guarda chi si vede. Stefano Catini, è da tanto tempo che non lavoriamo insieme, questa sera è alla parte tecnica e io sono molto contenta perché Stefano, diciamo, non lo so Stefano, ti ho sempre immaginato come il tenero Giacomo della settimana enigmatica.

Mistica, che è un personaggio dolcissimo, e quindi per me Stefano è così. Scusate questa introduzione, volevo salutare lui, ma naturalmente saluto anche voi. Nicoletta Simeone con voi quest'oggi fino alle 22:30 con una nuova puntata di Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo il numero, magari molti di voi sono in viaggio in questo momento perché è il primo agosto e quindi state per andare in vacanza, e allora questa potrebbe essere anche una colonna sonora piacevole. Secondo me almeno è così, perché ci sono un sacco di brani molto belli che mi piacerebbe condividere con voi, e se volete dirmi anche che cosa ne pensate, 335 699 2949. Ma come sempre le trasmissioni si aprono con una novità, cioè con una canzone nuova di quest'anno, fresca di nomination al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e Olivia Dean. Ray, la sua canzone Where Is My Husband è stata pure inserita da Barack Obama nella lista delle sue canzoni preferite, e dice che questa canzone spiega un po' com'è la sua vita in questo momento. Sono passati davvero così tanti anni che mi sembra un mondo a parte, riferendosi agli appuntamenti romantici. A volte mi sento molto sicura di me, fiduciosa e felice della mia vita, e poi ci sono giorni in cui guardo una commedia romantica e penso dove, perché evidentemente in questo momento non ha neanche l'occasione, perché è veramente molto impegnata, di incontrare qualcuno che possa piacerle. Però dice: non è una cosa seria, non piango fino ad addormentarmi tutte le sere, soltanto alcune sere. E allora lo ascoltiamo questo grido di dolore, Where Is My Husband, Ray.

Un abbraccio a Fabio Max che mi dà il bentornato, da quanto tempo non mi sentivo chiamare Ciolita, veramente, ed è un'emozione, sono molto contenta. Allora, abbiamo ascoltato questa ultima canzone di Ray, ma noi vogliamo tornare agli anni Ottanta. Qualcuno di voi si ricorda forse di un gruppo, hanno avuto solo un grandissimo successo, almeno in Italia, poi in Gran Bretagna, insomma, continuano ad essere seguiti. Si chiamano Ipsway, la parola inglese vuol dire ondeggiamento dei fianchi, e quindi la loro musica era un mix di funky, di soul, di pop, mi piacevano moltissimo, e da gli Ipsway sono nati anche degli altri gruppi scozzesi come i Savages, White Savages, i Jazz Eaters, gli Skinner Group, ma soprattutto i Cowboy Mouth, che ancora continuano a fare qualcosa. Graham Skinner, che era la voce, tra l'altro un personaggio anche abbastanza affascinante, ha detto che le sue prime influenze musicali sono state un mix eterogeneo. Mia madre si alzava dal letto e accendeva la radio, che lo volessi o no, ascoltavo musica in continuazione, e mia nonna suonava il pianoforte nei pub. La musica quindi ha sempre fatto parte della sua vita. Dice di essere entrato a far parte di un gruppo musicale per caso. Infatti dice: frequentavo un gruppo di amici che studiavano all'università, suonavano tutti quanti nelle band, mi sono ritrovata nella band con un ragazzo che conoscevo a malapena, che era l'amico dell'amico dell'amico, però era quello che bisognava fare a Glasgow in quei tempi, tutti quanti avevano una band, e gli anni Ottanta sono stati un periodo fantastico per Glasgow, infatti da quella città sono usciti anche per esempio i Simple Minds, i Blue Bands, e dice lui: non c'era mai competizione, ci conoscevamo tutti, eravamo amici e molti di noi lo sono ancora. All'apice della loro carriera hanno ottenuto un disco d'oro, si sono esibiti a Top of the Pops, hanno aperto i concerti di Eurythmics e Simple Minds e sono stati anche headliner del loro tour americano. Mi piacerebbe se tornassero, perché il loro sound era bello frizzante, mi piaceva parecchio, lo dimostra questo singolo che era The Honey Thief.

Beh, se ci fosse una discoteca che mettesse tutte canzoni anni 80 di questo tipo, io ci andrei, nonostante l'età, facendo una figuraccia barbina, però credo che mi salterebbe parecchio. Erano appunto gli Additive, questa è il titolo della canzone degli Ipswame, e giovedì 7 agosto, questo è un bel appuntamento, sul palco di Piazza Schettini a Pompei, a ingresso gratuito, libero, salirà Irene Grandi. È in tour per tutta l'estate, canta il nuovo album che è Oro e Rosa e i classici di sempre, e lei ha raccontato che quando era al massimo proprio del suo successo, intorno al 2011, ha sentito di dover rallentare. Dice: venivo da 15 anni di sola musica, dischi, tour, studio, avevo lasciato da parte tutto il resto, la vita privata compresa. Da lì sono cambiata, ho cominciato a capire chi volessi diventare davvero. Poi è stato un periodo veramente di transizione in tutti i sensi, ricambio generazionale, piattaforme di streaming, i social ovviamente, quindi per un po' le è mancata la terra sotto i piedi, però dice che adesso insomma si è assestata, è un'artista indipendente, ha sviluppato un po' di disillusione verso le case discografiche, perché dice dura tutto pochissimo, le paghe sono misere, è assolutamente, vorrei dire ad Irene non ti preoccupare, succede praticamente in tutti i campi, e quindi anche la discografia ne risente, e in cambio non viene dato niente, quindi per una come lei che non è Vasco Rossi, quindi non riempie gli stati, naturalmente il gioco non vale la candela. Dice: è difficilissimo essere indipendenti, bisogna sempre fare i conti su tutto, badare a tutto quanto, però c'è tutta un'altra soddisfazione. Questo è il suo grandissimo successo di un po' di tempo fa, è un motivo maledetto.

ancora fresco questo pezzo ed era il 1993, Irene Grandi con Motivo Maledetto. Alle 19:40 minuti stavo leggendo adesso la recensione di un film di Christopher Nolan che vede la partecipazione di Harry Styles, e ci sono delle recensioni veramente entusiastiche, cioè dicono che Harry Styles è bravissimo a recitare. Dunkirk si chiama il film, quindi sono curiosa di andarla a vedere. Però ho visto anche un altro video un pochettino inquietante che insomma qualcuno ha postato sui social. In pratica una fan, adesso non ricordo dove fossero, ha visto Harry Styles, ma in quel momento aveva il passeggino con neonato, ha mollato il passeggino che stava per andare in mezzo alla strada per andare a chiedere l'autografo a Harry Styles urlando io ti amo, ti prego, e lui basito è stato quello che l'ha avvisata che il passeggino stava per essere investito da un'auto, cioè voleva chiedergli un selfie e quindi non ha capito più niente e stava per uccidere il figlio. Beh, sono quelle cose che ti fanno venire un attimo di pelle d'oca, ma devo dire che Harry Styles, nonostante abbia avuto successo molto giovane, e si sa che quando succede così il successo può dare un po' la testa, può anche far tremare la terra sotto i piedi, quindi non ti rendi più conto di stare in un posto reale, Harry Styles devo dire che invece ha mantenuto un certo equilibrio. La canzone che ascoltiamo oggi secondo me è una delle più belle, si intitola Golden, è una canzone agrodolce che lo vede infatuato di una ragazza che però non vuole cedere a lui e dice sei così d'oro che sono fuori di testa e so che hai paura perché i cuori si spezzano, non voglio rimanere solo. Album questo che è stato registrato presso gli studi Shangri-La di Rick Rubin a Malibu, e ha detto che è stata un'esperienza bellissima perché c'erano queste tavolate, era molto rilassante l'atmosfera, ma è rilassante anche l'atmosfera del video che lui ha girato sulla costiera amalfitana, dove so che si è divertito tantissimo e spero che lì non gli abbiano dato fastidio come quella fan di cui parlavamo prima. Questo è Golden, Harry Styles.

E il brano invece più trasmesso di questa settimana, no, della scorsa settimana, praticamente, no, dal 24 al 30 luglio, siamo ancora in questa settimana qua, è salito al comando proprio della classifica delle radio, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che è contentissimo. Lui dice: a me piace scrivere canzoni in cui parlo comunque anche di quello che vivo io, per esempio del ritardo dei treni, infatti ne parla anche della canzone, però mi piace più che si dia un'interpretazione, insomma, di scrivere parole che siano chiare a tutti, insomma, che evochi qualcosa. Parliamo ancora della classifica. In seconda posizione Merck e Cremont con Serena Brancale e Colors con Partenope, e al terzo posto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. La canzone che andiamo ad ascoltare, proprio quella che è stata più trasmessa dalle radio, Agitare Coca-Cola, parla di un amore imprevedibile, quindi un incontro improvviso, però è un po' un fuoco di paglia, quindi grandissima emozione all'inizio, poi puff, scompare tutto quanto. E magari qualcuno di voi ha provato questo tipo di sentimento e di relazione. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 1.

ogni tanto mi piace, mentre sono in onda, andare a vedere un po' di immagini piuttosto anziane, possiamo dire così, che ci sono online, insomma, dei reperti televisivi. In questo caso è una vecchissima puntata di Disco Ringhe, ma stranamente in bianco e nero, credo che fosse il 1978. Sì, perché probabilmente Disco Ringhe, le prime puntate, insomma i primi anni, erano proprio in bianco e nero. Sì, era presentato da Gianni Boncompagni. E perché? Perché ho visto che in scaletta c'è questo brano proprio del 1978, dei Voyage, che sono stati un gruppo musicale francese attivo tra la fine degli anni 70 proprio e l'inizio degli anni 80, poi si sciolsero nel 1983, ed erano un po' i rappresentanti di quello che veniva chiamato Eurodisco, di cui facciamo parte anche noi, e avevano messo insieme elementi sonori di varie etnie per fare ballare il pubblico. E quindi mi piace quando Andrea Cacciagrano va a pescare queste piccole perle che poi magari non si sono più sentite, invece è giusto andarle a ricordare. Lady America.

Mi state scrivendo al 335-699-2949 che ve la ricordate questa canzone? Allora abbiamo pressoché la stessa età, mi sa, Voyage con Lady America. Prima di passare al prossimo successo, anche quello è stata una meteora, fatemi abbracciare Michele da Salerno, che non sentivo da tanto tempo, ma diciamo che noi ci sentiamo veramente da molti anni, insomma, magari anche su frequenze diverse, però ci siamo sentiti. Grazie Michele per esserci e grazie a tutti voi per i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Allora, Jennifer Page ha raggiunto la fama alla fine degli anni 90 grazie a un pezzo che si intitolava Crush, che ha venduto 11 milioni di copie e ha raggiunto il primo posto in classifica in 16 paesi. Però ha avuto una vita travagliata. Succede, no, che uno è all'apice della carriera e poi tutta una serie di disgrazie fanno sì che tu non riesca più a ritrovare la spinta necessaria per ricominciare. Nel gennaio del 2008 lei si trasferisce da Los Angeles a Nashville, dove abitavano i suoi genitori. Sua madre muore e due settimane dopo anche suo padre. Poi lei ha avuto una malattia piuttosto pesante, quindi faceva avanti e indietro dagli ospedali. Dice dei genitori: erano i miei più grandi sostenitori, mi incoraggiavano sempre, la loro perdita mi ha demoralizzato. E quindi lei ha perso veramente la voglia di cantare. La musica era sempre stata una grande valvola di sfogo per lei. Dice: però non ero sicura di volere continuare a sottopormi agli alti e bassi della vita di un artista, sentendomi così vulnerabile. Quindi ha preferito dedicarsi al lavoro dietro le quinte, approfondendo le sue capacità di autrice di canzoni, scrivendo musica anche per spot pubblicitari. Ha provato a pubblicare un album del 2016, ma non se n'è parlato granché, ed è per questo motivo che noi la risentiamo poi con il suo più grande successo, che si intitola Crush.

chissà, magari troverà la forza di fare un altro album a distanza di 10 anni. Ormai a distanza di 11 anni, nel 2027 se ne parlerebbe. Comunque lei era Jennifer Page ed è, devo dire, una puntata molto dedicata ai gruppi che forse non si sentono più, però vogliamo dirlo che gli Even 17 sono ancora in tournée in Gran Bretagna soprattutto. Cioè, il fatto che non si sentono in Italia non vuol dire che siano stati delle meteore. Io ricordo di loro un brano che mi faceva impazzire, c'era anche il remix che si intitolava And That's No Lie, però oggi ne sentiamo un'altra che è più famosa, perché quelli sono gusti personali, quindi magari non incontrerebbe il vostro di gusto. Questa invece è stata una canzone che è stata in classifica anche in Italia. Allora, loro partiranno in tour nell'ottobre del 2026 per festeggiare il 45esimo anniversario dell'album Penthouse e Pavement. I concerti celebrativi vedranno Martin Ware, che è stato anche fondatore degli Human League, e Glenn Gregory, che per me era una delle voci più interessanti della musica britannica, riproporre i brani del loro album di debutto del 1981 e che diventò poi un riferimento per tutti gli amanti della musica elettronica, perché metteva insieme synth pop ma anche tematiche politiche e anche quel pizzico di funky che non ci stava assolutamente male. Let Me Go invece è un singolo principale del loro secondo album in studio, che si intitolava The Luxury Gap. Martin Ware ha riconosciuto Let Me Go come la canzone migliore degli Even 17. C'è anche una certa forma sonata, ha detto, dove si sviluppa e poi si affievolisce verso la fine, si termina con lo stesso accordo iniziale. Mi sembra un'opera d'arte integrata.

Mamma mia, quanti ricordi! Non ero una che andava molto spesso in discoteca, però quando ci andavo, e quindi si parla appunto degli anni Ottanta, queste canzoni non mancavano mai. E quindi l'abbiamo ascoltato con molto piacere, almeno questo è un mio giudizio. Even 70 con Let Me Go. Alle 27 minuti, il genere è completamente diverso. Vi abbiamo detto spesso che noi approfittiamo di Radio 1 Musica per poter ascoltare vari stili musicali. In questo caso si parla di un grandissimo sassofonista americano, vincitore di un Grammy Award, che insieme a Wes Montgomery e a George Benson è stato un po' uno dei fondatori dello smooth jazz, e si parla di Grover Washington Jr., anche perché lui era nato nella musica, perché sua madre era corista in chiesa, suo padre era un collezionista di vecchi dischi jazz e suonava il sassofono, quindi gli regala un sassofono quando lui è abbastanza piccolo, e a questo punto comincia ad esercitarsi come un pazzo. Lui addirittura si intrufolava nei pub e nei club per vedere famosi musicisti blues di Buffalo, e così si è fatto veramente una bella scorza ed è diventato bravissimo, soprattutto perché suonava vari tipi di sassofono: il soprano, il contralto, il tenore e baritono, quindi non aveva assolutamente limiti. La canzone di questa sera è stata scritta in collaborazione con Bill Withers, che più che altro ha collaborato ai testi, perché gli era arrivato già tutto quanto scritto. Avevano detto: vuoi fare questa canzone con Grover Washington Jr.? Lui naturalmente ha detto: certo, sono molto contento, però ha detto: io sono un po' snob riguardo ai testi, quindi mi sembravano un pochino deboli, e quindi ho cercato di aggiungere un pochino di eleganza alle liriche. Poi i fan del rap anni 90 probabilmente riconosceranno un pezzo che è stato campionato da Will Smith, il titolo di questo pezzo di Grover Washington Jr., perché è inserito in un suo album, non in un album di Bill Withers, è Just the Two of Us.

Io e Francesco Paradisi, che ha raggiunto da pochissimo la parte tecnica, ci stavamo crogiolando sulle note di questo pezzo. Daniele da Fondi ci scrive: mamma, da quanto non sentivo questo brano. Non so se tu ti riferisca, Daniele, a questo pezzo di Grover Washington oppure quello precedente degli Even 17, perché comunque hanno tutte e due un po' di anni sulle spalle. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Ultimo, che è il ragazzo dei record, perché ha collezionato più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore da quando è uscito il nuovo singolo tratto dall'album Il giorno che ha aspettato, che si intitola Romantica, una canzone che parla di un grande amore, però insomma che sta per finire, quindi lui augura il meglio alla ragazza che ha amato. Ora io lo so che il modo indicativo è molto più immediato del congiuntivo, però secondo ogni tanto il congiuntivo mi manca, perché a un certo punto dice: spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te. Allora a me un pochino stona, un congiuntivo presente ce l'avrei messo, però Ultimo evidentemente sa quello che fa, perché le sue canzoni raggiungono sempre, tra l'altro, tutte quante le generazioni, perché erano parecchie le generazioni al suo concerto, c'erano nonni

0: genitori e figli. Ultimo appunto, si prende questa licenza poetica e noi glielo perdoniamo, visti i risultati che riesce a raggiungere. Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di ultimo, quando sono le 20 e 17 minuti, c'era un bellissimo messaggio che volevo riprendere. Ecco, ci sono. Ho visto al cinema il docufilm A 10 anni dalla morte di David Bowie, e quando è stato intervistato Tony Visconti, grande suo grande amico e produttore, ha mandato il pezzo fantastico I Can Give Everything Away, composto ad inizio chemioterapia, ho pianto. Massimiliano da Pescara, lo credo, quell'album che è stato pubblicato poi postumo, e mi sembra assurdo che sia già passato tutto questo tempo dalla scomparsa di David Bowie. Un uomo camaleontico, ma non come una band che ha cambiato sempre tutto, il nome, la formazione, il genere, lo stile, tutto. Stiamo parlando degli Jefferson Airplane, e sono partiti come un gruppo con un sound psichedelico, diciamo così, poi hanno cambiato anche la formazione, sono approdati alla fine degli anni 70 a un soft rock che era piuttosto commerciale, infatti non è stato amato da tutti, ma è proprio questo soft rock che ha permesso a loro di raggiungere le classifiche. Mi vengono in mente canzoni come Miracles, We Build This City or Nothing Gonna Stop Us Now. Stasera invece noi ascoltiamo un altro pezzo, anche questo ha raggiunto la classifica, che si intitola Count on Me. Poi ci sono le previsioni del tempo per quelle che riguarda la montagna, e Radio 1 Musica torna subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
4: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata da un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
3: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
4: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
3: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteomont dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.

Beh, è bello sto pezzo. Mace, Francesco Paradisi, che è un musicista, mi sembra di capire, probabilmente avrà apprezzato lo stile, insomma. Poi si sente quando un pezzo è fatto bene, non c'è niente da fare, al di là del gusto, al di là del gusto personale. Questa è Radio 1 Musica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 22:30 quest'oggi. Era Mace con Salmo e con la Pesce, si intitola Cattive Abitudini. A proposito di brani incisi veramente molto bene, gli Imagination io li ho sempre sottovalutati quando li vivevo, e in realtà era un gruppo pazzesco. Poi dopo l'ho riscoperto e ho detto mamma mia, ma come erano bravi. Lee John, che era poi la voce, insomma il leader degli Imagination, ha detto negli anni 80 c'era una grande diversificazione musicale, oggi chiunque può essere Beyoncé, all'epoca si puntava sull'unicità e sull'evoluzione dell'espressione artistica, la musica dance era più divertente, il testo aveva ancora una sua importanza. Ora invece nelle discoteche si ascoltano soltanto degli spezzoni di brani e la musica è più meccanica. Poi c'è stata anche l'evoluzione degli Imagination, soprattutto dettata dall'evoluzione di Lee John, che è diventato attore, poi collaboratore di tanti altri artisti, registi anche, ha fatto un'opera monumentale, è stato produttore, ideatore e regista di un documentario sulla black music britannica. Questo documentario si intitola Flashback, è stato presentato qualche anno fa al Festival di Cannes e contiene più di 100 interviste, e tra l'altro lui tornerà sul palco, però si parla più che altro della Gran Bretagna, in un tour che si chiama Peace, Love e Light Tour. Assolutamente un personaggio da riscoprire, così come da riscoprire questo pezzo dal titolo Body Talk. Loro sono Imagination.

Mi è piaciuto riascoltarla. Imagination, questa era Body Talk alle 20:34 minuti. Rimaniamo sull'immagine, completamente diverso lo stile, per l'amor del cielo, perché si parla degli Imagine Dragons, che qualche anno fa sono venuti in Italia. So che i concerti sono stati strepitosi, perché dal vivo in effetti danno il massimo. Siamo contenti perché Dan Reynolds ha una fidanzata, si è ripreso dopo la separazione, perché l'aveva presa veramente molto male, e poi ha avuto anche una serie di problemi fisici. Lui arriva da una famiglia completamente di mormoni, 7 fratelli, una sorella, vivono ancora tutti quanti a Las Vegas, tutti mormoni, i suoi cugini, 40 e passi a nipoti, e dice: sono l'unico che non lo è. Questa cosa mi mette in una strana posizione. Mi piacerebbe credere nel fatto che le famiglie poi si ritrovano per sempre nel paradiso, eccetera eccetera, però insomma ho qualche dubbio in proposito. Siamo andati a ripescare, per riprendere proprio il loro sound più genuino, il loro debutto, quello del 2012, che è una canzone che è On Top of the World, che è accompagnata da un video musicale molto divertente, perché è un video che riprende una popolare teoria del complotto che gli americani non sono mai sbarcati sulla luna, le riprese sono state fatte da Stanley Kubrick. Quindi c'è nel video una rock band simile ai Beatles, ma sono in realtà gli Imagine Dragon, che finge di essere astronauta la band per questo finto allunaggio. Le riprese purtroppo non vanno come speravano, e quindi i fan della band invadono il set, trasformano l'esempio in un grandissimo concerto rock, con grande disappunto di Stanley Kubrick e di Nixon, che sono presenti in quel momento. Poi il video fa riferimento anche ad un altro complotto, che è quello del doppio Beatles, cioè del fatto che Paul McCartney è morto ed è stato sostituito da un sosia nel 1966. Ma ci sentono delle teorie veramente fantastiche. Insomma, loro li riprendono per riderci sopra, e questa è On Top of the World.

Sempre bello leggere i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Grazie anche a Roberto D'Aversa, che c'è molto spesso in queste ultime puntate. Parliamo invece di Imani, che è una delle poche top model che hanno fatto sembrare molto naturale il passaggio dalla passerella appunto alla musica. Lei è nata nelle isole Comore, però è cresciuta in Francia, poi inizialmente si è distinta come saltatrice in alto, poi si è iscritta, insomma è stata presa da un'agenzia di modelle, ha girato un po' per il mondo, è stata 6 anni negli Stati Uniti, però è ritornata in Francia perché in realtà il suo desiderio era quello di cantare sulla scia dei suoi miti, Billie Holiday, Nina Simone e Tracy Chapman. Ha cantato in vari locali notturni sotto lo pseudonimo appunto di Imani, che vuol dire in swahili speranza, un bellissimo nome peraltro, e ha pubblicato il suo primo album The Shape of a Broken Heart nel 2011. Perché l'ha intitolato così? Ha detto: ho pensato alla forma dell'Africa come a un cuore spezzato, quasi fosse un omaggio a tutti i cuori spezzati di quel continente. È stato guadagnato un doppio disco di platino per una hit che si intitola You Will Never Know.

ha spiazzato un po' tutti i critici, erano lì col fucile puntato, cosa vuoi che sappia fare una modella. Invece sentite che voce che è riuscita a tirare fuori, e anche la melodia veramente spettacolare, complimenti a Dimani. C'è un ragazzo che a me sta molto simpatico e che si chiama il 3, in realtà il 3 è lo pseudonimo, lui si chiama Guido Luigi Senia, tra l'altro è giovanissimo perché è del 97 e sta in fissa con la colonna sonora di Grease. Peraltro dopo l'ascoltiamo una canzone tratta dalla colonna sonora, chissà se sta sentendo in questo momento. Ed è un tipo, ma veramente sembra, è un ragazzo antico, cioè ha ancora dei sentimenti che sembrano un po' quelli dei nonni. Dice per esempio quando fai concerti, ha detto: non ho nessuna scaramanzia particolare, abbraccio le persone che mi sono vicino come amici, manager, la fidanzata, cerco di prendere da loro più energia possibile. E lui nei suoi testi ha sempre affrontato, insomma, quelle che sono le tematiche più intime, soprattutto appunto la famiglia, e ha fatto una dichiarazione, questa mi ha fatto sorridere, ma in maniera benevola e positiva. Io in famiglia sto veramente al centro estivo, tra me, la mia mamma e il mio papà c'è un rapporto clamoroso, è bellissimo, lo abbiamo costruito nel tempo perché in passato ci siamo ammazzati siccome io ho fatto i danni e quindi è per questo motivo che oggi fa fatica a quasi 30 anni ad andare via di casa. Non ho la minima voglia di andare via di casa, con tutto che mi dicono, oh ma hai quasi 30 anni, mastica, naturalmente risponde lui, fatevi un po' i cavoli vostri, io sto benissimo perché ho anche i miei spazi, però io voglio stare con i miei perché il nostro rapporto è talmente bello che voglio godermi i momenti con loro, dato che il tempo non è infinito. A me piace quando ceniamo tutti insieme la sera e senza questo non riuscirei a vivere. E infatti lui ha scelto come pseudonimo il 3 perché in famiglia sono in 3 e lui è nato il 3 di settembre. Ditemi se non è adorabile questo ragazzo, Guido Luigi, che ascoltiamo con la sua Boogie Boogie.

Ti auguriamo tutto il successo perché se lo merita un ragazzo così. Il 3 con Boogie Woogie. Tra poco ci saranno anche le notizie del GR1 e visto che lui è in fissa con la colonna sonora di Grease, eccola qua, ce l'abbiamo. Io spero che lui stia ascoltando in questo momento, anche se non credo, avrà ben altro da fare il sabato sera che ascoltare noi. Però parliamo un po' di Grease, perché poi tra l'altro come è nata l'idea di Grease è meravigliosa. Un insegnante d'arte, Warren Casey, e un copywriter pubblicitario che era Jim Jacobs, concepirono questo musical dopo che avevano sentito pezzi dei Led Zeppelin durante una festa a fine riprese, e quindi gli fece rimpiangere questo suono, il doo-wop degli anni 50. Quindi crearono questo grandioso musical che potesse riprendere quel tipo di sonorità. Debuttò a Chicago nel 1971 e grazie ai suoi classici si rivelò in tournée un successo pazzesco. E poi cosa successe? Che un produttore teatrale, Alan Carr, lo vide Off Broadway nel 72, ne intuì il potenziale. 5 anni dopo Grease finalmente ricevette il budget per poter diventare un film ed è partito. Ma nessuno ci credeva, pensavano tutti fosse un filmetto così molto leggero che non avrebbe mai avuto successo, e invece ha veramente sbaccato il botteghino. Olivia Newton-John inizialmente era restia ad accettare la parte, è stato John Travolta a convincerla, perché ha detto aveva proprio la voce, l'aspetto, cioè proprio quello che io mi aspettavo. Doveva assolutamente essere lei, doveva essere Sandy, e quindi lui ha insistito. Diciamo che in quel periodo lui era molto quotato, quindi lo ascoltavano, e quindi hanno preso Olivia Newton-John ed è nata anche questa canzone, che è poi quella che chiude l'intero film, quella molto allegra, molto festosa, che è We Go Together.

Beh, quando ho visto Grease ho pensato avrebbe voluto nascere, proprio trascorrere l'adolescenza esattamente in quegli anni lì, invece sono arrivata un pochino dopo. Andiamo un po' più avanti rispetto a quando è uscito il film Grease, ma solo di qualche anno, di pochi anni. 1982, Gran Bretagna, un album di debutto, funky, spumeggiante, dei pionieri di quello che veniva definito il sofisti pop. L'album si intitolava Pelican West e loro erano gli Haircut 100, erano giovanissimi, erano freschissimi, però quel vortice di successo per il gruppo, che pensate non aveva neanche un manager allora, finì abbastanza rapidamente. Nick Hayward, allora appena ventenne, autore dei testi, insomma il principale autore dei testi, verso la fine dell'82, quando gli Haircut stavano lavorando all'album successivo, non si sentiva più parte del gruppo, si sentiva un pochino messo da parte, diceva che il rapporto con loro era assolutamente cambiato. Lui quindi ha tentato una carriera solista che è andata abbastanza bene, penso a brani come Kite o Blue Hat for a Blue Day, però gli mancava la band. E allora che cosa è successo? La notizia incredibile è che a distanza di 44 anni gli Haircut 100 hanno pubblicato a giugno un nuovo album e Nick Hayward, ho visto l'intervista, ha 65 anni e sembra ancora un ventenne. È qualcosa di impressionante. Quindi noi ci ascoltiamo subito Love Plus One, però naturalmente vi ricordo che subito dopo gli Haircut 100 ci saranno le notizie del GR1. Noi ritorneremo qui sempre per Radio 1 Musica per stare insieme con Nicoletta Simeone e con Francesco Paradisi fino alle 22:30, poi sempre la musica di Radio 1. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Novità nell'inchiesta sul crollo della palazzina Messina. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio è estratto dalle macerie un terzo corpo dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa. Sale così a 3 il numero delle vittime accertate. Ancora 3 i dispersi. La crisi migratoria a Ceuta, la Commissione europea ha accolto la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 paesi fissata per il 4 agosto, dunque una riunione straordinaria. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
4: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a 2 richieste parallele che sono arrivate da una parte, con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea, capitanati da Italia e Danimarca, e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen, e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Fino allo studio.
3: E nell'enclave si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime. I morti sarebbero 100, circa 50.000 le persone respinte e tornate in Marocco. E intanto, mentre la crisi migratoria infiamma il dibattito politico interno, il premier Pedro Sanchez è partito per le vacanze a Lanzarote, una scelta che, insieme alla pubblicazione sui social della sua playlist estiva, sta scatenando 2 polemiche in Spagna. Una notizia dell'ultima ora: c'è stata un'esplosione nel centro di Mosca, vicino a un bar all'aperto in piazza Kudrinskaya. Il bilancio è di almeno 3 morti e 15 feriti. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto polizia e soccorritori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. In Italia, Campi Flegrei, resta l'allerta alta, lo sciame sismico continua e il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Ancora incerta la riapertura del porto commerciale, manca l'ordinanza della Capitaneria che dovrebbe consentire la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
5: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
3: Chiusa da poco a Milano, nella sede della comunità Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, scomparso ieri all'età di 96 anni. Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
6: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia, scritta sul lenzuolo in cui riposa con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campolambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, i volontari delle sue comunità per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
7: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
8: Io sono un'infermiera, ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avesse avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
6: I sogni sono sempre giovani e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
9: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche, anche della sua agenda tremenda, e adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
6: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati. innamorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
3: Weekend da Bollino Nero sulle strade per il grande esodo estivo, con traffico intenso previsto anche per le prossime 24 ore. Il caldo non dà tregua, domani saranno 23 le città da Bollino Rosso, lunedì saliranno a 25. E per chi resta in città c'è anche l'appuntamento con la cultura, come ogni prima domenica del mese. Domani ingresso gratuito nei musei, nei monumenti, nelle gallerie e nei parchi archeologici statali. Tutte le informazioni sul sito del Ministero della Cultura. Sono le 21.05 minuti, la linea torna a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
1: Radio 1 Musica.

E siamo ripartiti subito dopo le notizie non troppo confortanti del GR1. Chris De Saran di Good Old Days, un ragazzo che comunque si è fatto veramente le ossa per strada, perché era più che altro un busker, quindi è diventato famoso proprio perché era un busker, un artista di strada veramente molto molto bravo, e poi finalmente ha conosciuto il successo, si è trasferito a Berlino, è stato assoldato da un'etichetta berlinese e a quel punto insomma è partito con questo singolo, intanto, che rimane il suo ultimo lavoro dal titolo Good Old Days. Radio 1 Musica che continua fino alle 22:30 con Francesco Paradisi alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, e con un brano a cui personalmente sono molto legata, è un caso che me lo sia trovato così nella scaletta, ma mi ha fatto davvero molto felice. Parliamo di un progetto che è stato quello dei Buckshot Le Funk, un progetto musicale che era guidato da Branford Marsalis. Buckshot Le Funk è derivato da un sassofonista jazz che era Julian Adderley, che per incidere un album lo incise proprio sotto pseudonimo Buckshot Le Funk, e quindi loro hanno preso il nome proprio da lui, e dopo aver suonato con Sting, con Miles Davis e altri artisti, Branford Marsalis fonda questa band per creare un nuovo suono che metta un po' insieme il jazz, che possa avvicinare anche le persone al jazz, perché c'è qualche sfumatura funky, qualche sfumatura anche pop. Quando si parla di pop dice ah mamma mia, aiuto, non si possono mettere insieme jazz e pop, invece ci sono dei prodotti veramente straordinari. Branford Marsalis si trasferì a New York, da New York a Los Angeles nel 92, perché aveva cominciato a lavorare come direttore musicale al Tonight Show, dove c'era Jay Leno come presentatore. Allora, in un'occasione Marsalis conobbe DJ Premier, lo invitò nella sua residenza di Los Angeles e insieme a lui cominciò a comporre un po', a mettere insieme le idee per questo album. Mise insieme una band di registrazione che era composta principalmente dai musicisti jazz che c'erano in quello show, e quindi i nomi erano altisonanti: Kevin Eubanks e il compiantissimo Kenny Kirkland, un tastierista che ho visto dal vivo e sono rimasta veramente senza parole. Loro hanno pubblicato due album, Buckshot Le Funk nel 1994 e poi un album successivo, Music Evolution, del 97, ed è proprio da questo album che ascoltiamo un pezzo che è cantato da Frank McComb. Poi diremo anche qualcosa su questo vocalist eccezionale. Il singolo è diventato una grande hit europea, un pochino strappalacrime, ma vale la pena ascoltarlo. Another Day.

pezzone. Questo è un pezzone che ci volete fare. Poi c'era Marsalis, c'era lui di mezzo, quindi era impossibile che facesse un progetto così, insomma, all'acqua di rose. E a proposito di progetti, scopro che Fern McComb, questo ragazzo che avete sentito cantare con questa voce alla Donny Hathaway, è stato coinvolto in un progetto jazz tutto italiano con Marcello Sutera, Francesco Mendolia, Donato Sensi. Quindi è un trio e Fran McComb è con loro e in concerto. Adesso ho trovato una data, ve la dico se siete interessati, se siete appassionati di jazz, secondo me non potete perderlo. Allora c'è una data che è quella del 25 ottobre del 2026 al Bonaventura Music Club a Buccinasco, provincia di Milano. Quindi io cercherò di andare. Da Roma, insomma, è un po' un problema, però mi piacerebbe molto assistere a una performance soprattutto di Fran McComb, che ha fatto anche un disco solista veramente di un certo spessore. Sono le 21:16, ci siamo, questa è Radio 1 Musica. È successa una cosa invece mercoledì sera, il 29 luglio era, in piazza del Luogo Pio a Livorno, i Colors stavano facendo il concerto. Una donna di 39 anni ha iniziato ad avere le contrazioni mentre si trovava in mezzo alla folla, e poi erano tutti anche abbastanza esagitati. Le si sono rotte le acque a pochi metri dal parco ed è stata portata ad urgenza in ospedale, perché è stato proprio Stash a fermare tutto, cioè lui si è accorto del trambusto, ha interrotto la musica, ha chiesto al pubblico di fare largo per agevolare i soccorsi, e poi ha fatto anche un post proprio tutto quanto emozionato, perché in effetti il parto è andato benissimo, i soccorsi sono arrivati in tempo, quindi complimenti anche alla prontezza degli operatori di Livorno. La loro canzone Rolling Stones è uscita lo scorso 27 marzo ed è volata in cima alla classifica praticamente subito. È stata scritta anche da Calcutta e da Davide Petrella, che da molto tempo collabora con i Colors, ed è accompagnata da un video che è sfizioso, devo dire, che vede tra i protagonisti Eva Enger e il cantante Gianni Celeste, per cui ce l'ascoltiamo insieme, Rolling Stones, i Colors.

Io sono sempre molto contenta quando alla parte tecnica trovo un musicista, perché poi innanzitutto colma le mie lacune, Francesco Paradisi, perché giustamente diceva, adesso mi torna tutto, cioè si sentiva che c'era la mano di Calcutta, ma anche nella metrica, nel modo di cantare, insomma tutta una serie di cose. Io invece, vedi, mi fermo soltanto a un'atmosfera che mi si crea, no, nelle orecchie, dico sì, aleggia Calcutta, però non riesco a capire esattamente in che cosa, mentre invece un musicista lo sa, ed è un pezzo che infatti ci piace tantissimo, bisogna dire, questo dei Colors. Io saluto Alessandro da Rimini, che manda un WhatsApp al 335-699-2949, e lo dico poi a tutti gli ascoltatori che magari vorrebbero ascoltare una canzone e che scrivono, no, facendo quella che una volta era una richiesta, la dedicano, ma la richiesta sì, sarebbe bellissimo poter ritornare in alcuni casi a quando facevamo la radio negli anni 80. In pratica stavamo lì, facevamo tutto noi, non c'era né un tecnico, non c'era un regista, e rispondevamo al telefono, contemporaneamente prendevamo la canzone, andavamo nell'altra stanza, agguantavamo il disco e poi lo mettevamo. Le cose non funzionano più così da tanto tempo, quindi c'è una scaletta che è già stata programmata ed è praticamente impossibile riuscire a stravolgerla inserendo qualcosa. Quindi Alessandro, mi spiace tantissimo, anche se avevi richiesto una canzone strepitosa, e quindi io sarei stata molto contenta di accontentarti, perché insomma parli di Tina Turner con Barry White che cosa vogliamo, stiamo lì a sindacare, dovrei mettertela comunque, va bene, spero di poterlo fare magari quando ritornerò in onda nelle prossime settimane. Mentre Hozier ha reso omaggio al suo collega cantautore irlandese, sono tutte e due irlandese, Glenn Sansard, che lo sappiamo è scomparso quando aveva soltanto 56 anni, è morto nelle prime ore del 29 luglio in seguito ad un incidente in moto a Dublino. Sono giunti numerosi tributi da tutto il mondo della musica, di ogni genere, da Bruce Springsteen, Bono, moltissimi altri. E tutti hanno descritto questo ragazzo, perché era ancora giovane, Glenn Hansard, come una persona di una gentilezza fuori dal comune. Lo ha descritto Hozier come una figura centrale della narrazione irlandese, che spaziava dalla musica al cinema e alle strade di Dublino, aggiungendo che gli sembrava surreale immaginare la musica irlandese senza di lui. Ha ricordato una persona che si era dedicata con straordinaria generosità non solo alle sue canzoni e alle sue esibizioni, ma anche alla più ampia comunità di musicisti che lo circondava, e quindi ha descritto un uomo che ha dato tanto di sé alle sue canzoni, alle sue esibizioni, alla città che lui amava. E quindi anche Hozier si è unito a questa schiera di artisti che sono veramente rimasti senza parole, devastati dal dolore della morte di Glenn Hansard. Quindi lo riascoltiamo, Hozier, con una canzone che è quella che l'ha portato al grande successo, che è Take Me to Church. Il video musicale è una canzone contro l'omofobia, e il video musicale mostra una coppia gay braccata e torturata da uomini mascherati. Take Me to Church, Hozier.

0: Saluto Marco, che a proposito del fatto che noi non facciamo le richieste, dice: davvero domani ci salutiamo, sì, è il mio ultimo giorno, allora non possiamo che passare ciao ciao di Petula Clark, un po' agé, va bene, ma appunto come dicevo prima non possiamo pescare un disco e farvelo ascoltare, purtroppo. Arriva l'appuntamento con Onda Verde, ma Radio 1 Musica non vi molla mai.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.28, apriamo in A12 Genova Rosignano in Liguria tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, dove si registra un incidente che provoca un chilometro di coda. Rimaniamo in regione in A10 tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, code a tratti per traffico intenso. Andiamo in Emilia sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo San Vitale Ravenna e la zona industriale in direzione dell'A1, segnalato un incidente che ha coinvolto due moto. In A27 Mestre Belluno tra Treviso Nord e l'allacciamento con la A28 in direzione Belluno, attenzione alla guida per la presenza di uno pneumatico sulla carreggiata. Ci spostiamo in Puglia in A14 tra Bitonto e la tangenziale di Bari Nord, prudenza per fumo causato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in Sicilia in A19 tra Palermo e Bagheria, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

È sempre una meraviglia e una sorpresa ascoltare Ivan Graziani. Forse da questo punto di vista ti rendi conto quanto sia stato grande, cioè che anche se sono passati tutti questi anni, tu ascolti una sua canzone e ci ritrovi qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché era un genio, quando si dice, no? Pensate che a gennaio saranno già 30 anni dalla sua morte. E quando è scomparso aveva soltanto 51 anni. Io, essendo più piccola, mi sembrava già parecchio adulto, invece 51 anni, caspita, era veramente giovane. Un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere, disegnare storie a fumetti, cioè era poliedrico, era eclettico. La canzone che abbiamo ascoltato è uno dei suoi capolavori, è del 1983, è tratta dall'album Ivan Graziani e parla appunto di una storia giovanile con una donna molto più grande. Non si sa se è una canzone autobiografica o no, probabilmente non lo sapremo mai, però sembra comunque di viverla in prima persona, probabilmente perché lui insomma era anche un appassionato del verismo e quindi da questo punto di vista riusciva a rendere un paesaggio, una storia, un'immagine, insomma te la faceva veramente vivere. E Filippo Graziani, suo figlio, sta continuando a dialogare con il padre, sta continuando a portare avanti la sua opera. E mercoledì, per esempio, ha emozionato il pubblico con un racconto intimo, è salito sul palco dell'Auditorium Franco Alfano a Sanremo. Il tour si chiama 80, buon compleanno Ivan, che è un concerto nato nel 2025 per festeggiare l'ottantesimo anniversario proprio della nascita di suo papà. E complimenti, perché poi la voce è la stessa, non so, è molto bello poter ascoltare il figlio di Ivan Graziani. Passiamo invece ad un cantante che è completamente scomparso, non sappiamo più nulla di lui, cioè qualcosa sappiamo e non sono buone notizie. Allora, Rémi Chand, che si è imposto all'attenzione del pubblico grazie a un falsetto e anche al suo stile soul, e ha un brano irresistibile che è proprio quello che ascolteremo, che si intitola Take a Message, che è stato pubblicato dalla Motown. Ricordiamo, Rémi Chand non è un cantante di colore, però appunto è scomparso dalla scena. Lui era cresciuto ascoltando Marvin Gaye, All Green, e ha sviluppato un amore viscerale per il soul classico. Firmò appunto il contratto con la Motown e aveva soltanto 19 anni, successo, ha vinto il Juno Awards, Award, ha ottenuto il disco d'oro, era oggetto di grandi aspettative, doveva far uscire un album che invece non è mai uscito, non è mai stato pubblicato, è scomparso dalla scena musicale e sembra che abbia sfruttato il periodo di registrazione e per sviluppare una passione per l'aspetto tecnico del suono nel mondo dello spettacolo. È un'attività che svolge ancora oggi e per me è un peccato, perché non sentire più la voce di Rémi Chand è un vero spreco. Take a Message.

0: i vostri WhatsApp che mi riempiono il cuore. Sono felicissima che vi piaccia la musica che stiamo trasmettendo qui a Radio 1 Musica. Il merito non è soltanto mio, eh. Ringraziamo Andrea Cacciagrano che stila tutte quante queste scalette che devo dire sono proprio calibrate alla perfezione. E dunque un abbraccio a un ascoltatore che purtroppo non si firma, ma sono contentissima perché dice: saremo anche noi ad ottobre a Buccinasco. Parlavo appunto di questo progetto in cui è coinvolto Frank McComb, che sarà a Buccinasco ad ottobre, e io spero veramente di riuscire a vederlo, e quindi sono contenta che questa informazione sia stata utile per qualcuno. Do un abbraccio anche ad Elisabetta che ha mandato il suo messaggio al 335 699 2949. Poi Marco: Ivan Graziani viene sempre ricordato dal maestro Enrico Melozzi alla Notte dei Serpenti. Anche quest'anno a Pescara, sabato scorso, ha suonato un suo pezzo. La Notte dei Serpenti, grazie a te a questo punto per l'informazione, sarà trasmessa su Rai 1 il 4 settembre. Il vostro affezionato Marco. Grazie infinite Marco. Parliamo invece di Noemi, che sapete domenica 19 luglio è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, e ha aggiornato un po' sulle sue condizioni. Insomma, sembrava una caduta sciocca, ma in realtà è un pochettino più grave di quello che poteva apparire così ad un primo momento. Devo stare ferma, per questo sto ancora in ospedale, non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione, però dai, poteva andare peggio. Io ho potuto parlare con leggerezza, prosegue, di quello che mi è successo, perché c'è rimedio, si cade davvero quando si attraversano momenti di sconforto, quando si è soli, senza una rete di affetti e di vicinanze. Hai perfettamente ragione, però Noemi, se non succedeva era meglio. La canzone che ascoltiamo è quella che lei interpreta con Vito Salamanca, che si intitola Tu cosa fai questa sera. Vedete, a me veniva da dire Tu cosa fai stasera, che è un vecchio pezzo di Dario Baldambembo che io amavo molto. Infatti quando ho letto il titolo la prima volta ho pensato che fosse una cover, invece mi sbagliavo totalmente, ma è bellissimo anche questo brano. E lei dice che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto, e che contiene due anime, quella blues in cui lei si ritrova un po' di più, che è nella strofa, e invece quella più leggera che è data dal ritornello, e Noemi ha bisogno di leggerezza proprio in questo periodo.
1: Stare con te

0: mai più.
1: Grazie, un saluto enorme a Massimo che ci scrive da Vicenza al 335-699-2949. Ancora un tre quarti d'ora da trascorrere insieme, quindi ho un po' di canzoni molto belle. Abbiamo parlato del blues di Noemi, che per adesso ha accantonato un pochino, e adesso dobbiamo parlare di un leggendario cantante, cantautore, ma soprattutto chitarrista, che è J.J. Cale, che è scomparso il 26 luglio del 2013 e ha ispirato tantissimi artisti e continua ancora ad ispirare artisti emergenti ma anche leggende del rock. Il Rolling Stone ha per esempio affermato che la sua influenza è incommensurabile e ha influenzato davvero una lunga lista di star di diversi generi musicali, che peraltro hanno interpretato la sua musica. Si parla di Neil Young, Eric Clapton, John Mayer, Johnny Clash, Santana, ma anche altri che sono veramente insospettabili, tipo Beck, lo so, o Dan Auerbach, e poi c'è anche Tom Petty. Insomma, aveva un carattere particolare J.J. Cale, aveva tutte le possibilità, le opportunità per diventare una star di fama mondiale, però era famoso per avere rifiutato anche le occasioni più grandi. Molti dell'industria musicale erano sconcertati perché non erano abituati a una tale determinazione a rimanere con i piedi per terra, a rimanere autentico, ignorando la fama, la fortuna che invece molti inseguono a volte in vano perché non ci arrivano mai. Per lui l'unica cosa importante era la musica. L'influenza di Cale su Eric Clapton, per esempio, è stata profonda, e dopo anni di ammirazione e di cover di diverse sue canzoni, lo ricordiamo, After Midnight e Cocaine di Eric Clapton non sono di Eric Clapton ma sono di J.J. Cale, però loro hanno collaborato per la prima volta in un album del 2006 che è The Road to Escondido, e quel progetto ha fatto vincere a Cale il suo primo Grammy, però conoscendo il suo carattere probabilmente non gli interessava assolutamente. All'epoca Clapton disse: questa è la realizzazione di quella che forse era la mia ultima ambizione, lavorare con l'uomo la cui musica mi ha ispirato da sempre. Il pezzo che noi scegliamo, che forse dovevamo mettere ieri perché ieri era venerdì, si intitola Friday, è stato pubblicato nel suo album in studio del 79 e segue il lento scorrere di una lunga settimana lavorativa giorno dopo giorno, con l'attesa trepidante che arrivi il fine settimana. Il mito, la leggenda, J.J. Cale.

E mi sono dimenticata un altro che è stato influenzato tantissimo da J.J. Cale, e mi è venuto in mente proprio ascoltando questo pezzo, perché anche la voce me l'ha ricordato, Mark Knopfler, ancora più di Eric Clapton, almeno questa è la mia idea, però sicuramente c'è qualche chitarrista all'ascolto, qualche musicista che mi può dare il suo parere, cioè se anche la sua tecnica chitarristica, la voce e tutto, è più simile a quella di Mark Knopfler o a quella di Eric Clapton, perché è qualcosa che veramente mi interesserebbe sapere. Vi ringrazio molto. Arrivano tanti messaggi al 335-699-2949, magari qualcuno che è in viaggio in questo momento, perché so che c'era bollino nero sulle strade, perché molti partono naturalmente per il mese di agosto, e invece ci sono persone che non hanno neanche la televisione a casa, continuano ad ascoltare semplicemente la radio, e quindi ascoltano anche Radio 1 Musica. Mi fa ancora più effetto in questo caso, perché vuol dire che è un programma che si sceglie proprio in maniera ponderata, un programma, insomma, è anche uno stile di vita, no? Che si sceglie, non è qualcosa che si ascolta semplicemente come sottofondo. Io sono particolarmente contenta proprio per questo motivo. Torniamo alla musica italiana molto velocemente, prima che arrivino le notizie del GR1, che ci saranno subito dopo il prossimo pezzo. Allora, e parliamo di Niccolò Contessa, che è questo ragazzo, io lo chiamo ancora ragazzo, che anche lui è uno che si mette sempre da parte, non si fa vedere, perché non dice, ormai praticamente l'immagine è da tutte le parti, ma è da un po' di anni che lo dice, quindi ha capito le cose molto prima di noi. E il suo progetto indie rock, quello dei Cani, è tornato in Romagna dopo oltre 10 anni di lontananza in seguito al temporaneo allontanamento dalle scene proprio di Contessa. Tutto esaurito alla Rocca Malatestiana, prima parte della scaletta è stata dedicata ai pezzi del nuovo album Post Mortem, che è stato pubblicato lo scorso anno, 9 anni di silenzio, e poi c'è stato anche spazio per un inedito, quindi vuol dire che ci sarà un imminente nuovo album, e quindi sono molto contenta. E Niccolò Contessa dice una frase che poteva dire J.J. Cale, cioè che devi costringere a scendere dal palco e che devi costringere a salirci. Io forse appartengo più alla seconda categoria. Ci ascoltiamo un singolo del gruppo I Cani, che è stato pubblicato il 22 gennaio del 2016 come estratto dall'album Aurora. La canzone si intitolava Non finirà. Subito dopo questo pezzo ci sarà, naturalmente, ci saranno le notizie del GR1. Vi ricordo ancora una volta che potete continuare a scrivere, perché subito dopo avremo soltanto mezz'ora da trascorrere insieme, quindi i vostri WhatsApp, SMS, abbiamo un po' di problemi ormai da un po' di tempo a questa parte. Potete scrivere al 335 699-2949 e dacci anche dei consigli, delle informazioni, perché a me la cosa fa sempre molto piacere. Anzi, negli ultimi giorni devo dire mi avete dato delle dritte che mi hanno aiutato a scoprire delle band e degli artisti che io ancora non conoscevo, quindi vi ringrazio moltissimo per questo motivo. Arrivano i Cani, Non finirà.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei. Nell'enclave sale a un centinaio il bilancio delle vittime.
3: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco a Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. Mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles, aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
2: Restiamo all'estero. 3 morti e 15 feriti nell'esplosione in un ristorante nel centro di Mosca. Le cause sono ancora da accertare. Secondo diversi media indipendenti e alcuni canali Telegram, nel locale era in corso la festa per il compleanno del comandante delle forze aerospaziali Alexander Sheikho. Circostanze che al momento non hanno ancora conferme ufficiali. In Italia con la cronaca, il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. La terza vittima è la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. L'inchiesta intanto va avanti, indagate 3 persone.
4: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
2: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna, l'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti infatti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della 30enne. Vietare il burka a scuola con un emendamento al disegno di legge sicurezza è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, che la considera coerente con i principi della Costituzione e annuncia anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri. Il Partito Democratico parla di propaganda, mentre la CGIL esprime preoccupazione. Il ministro replica: il provvedimento serve a riaffermare l'uguaglianza e la dignità della donna. Il primo weekend di agosto è segnato da traffico e caldo, bollino nero sulle strade per l'esodo, mentre l'allerta per le alte temperature fa salire a 23 città da bollino rosso. Domani, lunedì, saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
5: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi. Il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche, con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
2: E chiudiamo con un omaggio a Marilyn Monroe nel centenario della nascita.
6: I wanna be loved by you, just you.
2: Nelle campagne di Castagnaro, in provincia di Verona, il land artist Dario Gambarin ha realizzato un ritratto della diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati, utilizzando soltanto trattore, aratro e senza GPS né disegni preparatori. L'opera si aggiunge ai grandi ritratti che l'artista ha dedicato negli anni a figure come Papa Francesco, Nelson Mandela e Leonardo da Vinci. 22:05 minuti, la linea torna a Radio 1 Musica.
0: Radio 1 Musica.

Casey Musgraves, che si è attirata addosso le ire di tutti i fan, obiettivamente, perché aveva dei concerti, se non sbaglio, a New York e a Boston, perché le fonti italiane questo non lo riportano, però aveva dei concerti anche piuttosto importanti, ma sembra che li abbia cancellati. Ma la cosa più grave è che non ha detto il motivo per cui li ha cancellati, quindi sono tutti imbiperiti, e naturalmente i più cattivi hanno detto è perché non ha venduto abbastanza biglietti, che non mi sembra una spiegazione plausibile, perché Casey Musgraves sta vivendo un momento eccezionale della sua carriera, quindi non credo assolutamente che non abbia venduto biglietti. Magari è successo qualcosa di più grave, non lo so, e quindi non ha potuto neanche commentare il motivo di questa cancellazione. L'abbiamo ascoltata con Mexico Honey in questa che è l'ultima, anzi gli ultimi 20 minuti di Radio 1 Musica, e vorrei tornare invece indietro agli anni 90, dove ovunque si sentivano le canzoni di Finley Quay, aleggiavano praticamente ovunque, in Gran Bretagna soprattutto. Però la sua presenza è stata veramente di breve durata, perché soltanto uno dei suoi album è riuscito a decollare. Lui è nato ad Edimburgo, ha vinto il Mobo Award come miglior artista reggae, il Brit Award come miglior artista solista maschile, e la sua fusione di funk, di reggae, ha creato veramente un sound unico nel Regno Unito negli anni 90. Però la vita di questo ragazzo, perché era anche piuttosto giovane, è andata completamente in malora. Si parla di violenza, di abuso di sostanze, bancarotta, proprio violenza privata, risse da ubriaco, insomma, in pratica ha perso completamente la testa, probabilmente perché il successo lo ha colto assolutamente impreparato. Ma c'era una canzone molto bella che si intitolava Even After All, che è stata pubblicata nel primo album in studio, Maverick Strike, nel 97. Ha ottenuto questo album il disco d'oro dopo 3 settimane, e in seguito è stato certificato disco di platino multiplo. Sicuramente lo ricordate, Finley Quay.

invece c'è un altro che non ha perso assolutamente la testa, anche se ha avuto un successo pazzesco con un primo singolo e poi è un po' sparito. Quindi, a differenza di Fanley Quay, Igola e Cherry è rimasto veramente solido sulle sue gambe. È un cantautore svedese, però lo ricordiamo che è figlio del trombettista jazz Don Cherry, fratellastro di Nene Cherry, quindi la musica scorreva nelle vene fin da piccolo. E fu proprio lo stile di vita nomade del padre a ispirare quello che è stato il suo album più famoso, da cui poi ascolteremo la canzone tra poco. E in merito a questo ha detto: sono quasi certo che fosse un sabato, il giorno in cui di solito giocavo a calcio, soprattutto in una giornata molto soleggiata, però ho iniziato a pensare alla canzone e ho deciso di non uscire a giocare. Sono rimasto a casa in quella giornata di sole e una volta che mi è venuto in mente il verso "Salva la notte, combatti l'alba", ho capito di essere sulla strada giusta. Suonava davvero bene, sono dannatamente contento di essere rimasto a casa quel giorno perché mi ha cambiato la vita. Quindi lui ammette che Save Tonight è stato proprio uno spartiacque, no, nella sua carriera. Però dice cose interessanti anche riguardo allo strumento musicale, perché dice: la chitarra era uno strumento nuovo per me, perché io sono cresciuto suonando la batteria da bambino con mio padre e in gruppi a New York. Poi ho iniziato a dedicarmi alla scrittura, però non avevo ancora scoperto la chitarra acustica finché non sono arrivato a Stoccolma. Ho preso in prestito un appartamento, avevo noleggiato un appartamento che all'interno, tra le varie cianfrusaglie, aveva anche una chitarra. Ecco perché Save Tonight ha solo 4 accordi. Io non ho neanche pensato di inserire un bridge. I limiti possono aiutare nella scrittura di canzoni, soprattutto quando si tratta di musica pop, prosegue. Credo che la semplicità sia oro, ed è questa semplicità che ha colpito il cuore di molti, ed è per questo che la canzone poi è rimasta nella storia, perché è un pezzo che ancora si continua a trasmettere. Poi ha una orecchiabilità che è piacevole, non c'è niente da fare. Igola e Cherry, quindi lo ascoltiamo con la sua Save Tonight.

è in concerto in Finlandia, il 22 agosto abbastanza vicino a noi a Basilea in Svizzera e il 17 di novembre a Danzica in Polonia, quindi sono contenta che continui a suonare. Mentre a dicembre, a me era sfuggita questa notizia, è stata inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame Donna Summer, che è scomparsa nel 2012, che aveva 63 anni. Lei è considerata la voce simbolo dell'era disco, ma ha scritto molte canzoni. Allora, è stato detto durante la premiazione, non è solo una delle voci delle interpreti più rappresentative del XX secolo, è una delle più grandi autrici di canzoni di tutti i tempi, che ha cambiato il corso della musica. Ha scritto canzoni senza tempo e trascendenti che continuano a catturare le nostre anime e la nostra immaginazione, ispirando il mondo a ballare e soprattutto a sentire l'amore. Perché è vero, nonostante tutti i riconoscimenti che ha avuto nel corso della sua carriera, il rispetto come autrice di canzoni, songwriters appunto, era quello che le mancava, e a lei mancava veramente tantissimo. La canzone con cui la ricordiamo è stata prodotta proprio da Giorgio Moroder, pubblicata alla fine del 79, è On the Radio.

The Radio finisce qui questa puntata di Radio 1 Musica. Ci troviamo però anche domani, che è domenica, e quindi ci ritroveremo sempre a partire dalle 19:20. Grazie a Stefano Catini e a Francesco Paradisi che hanno curato la parte tecnica, grazie a voi che avete partecipato con i vostri WhatsApp. Io vi lascio con un pezzo di Cosmo che si intitola Ogni giorno e ogni notte, e naturalmente, se vi va, ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora. Un abbraccio da Nicoletta Simeone.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura una notizia di pochi minuti fa: tragedia aerea in Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Il velivolo, decollato da Pisco e diretto alla linea di Nazca, ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e seguire gli sviluppi della vicenda. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. La crisi di Ceuta arriva sul tavolo dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. Nell'enclave spagnola, intanto, la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi. Il bilancio delle vittime salite a 100. Sarebbe stato un ordigno artigianale a provocare l'esplosione nel ristorante del centro di Mosca, lo afferma il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, secondo cui a trasportare l'esplosivo era una donna morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso nel locale. Il bilancio è di 3 vittime e 21 feriti. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. La cronaca continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei, resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da domani intanto riapre il porto commerciale. La capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Ora in Umbria per gli sviluppi sull'inchiesta per la morte del musicista trovato cadavere nella stanza di un albergo nel centro di Perugia.
2: Ci sono 2 indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia per la morte di David La Rosa Geri, il musicista trovato senza vita in una stanza di un hotel del centro storico del capoluogo umbro per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati per i 2 iscritti nel registro degli indagati, tra cui il titolare dell'albergo in cui è morto il contrabbassista, 55enne di origini catanesi ma residente a Roma, ed è stata soccorsa una collega coetanea che si trovava nella stessa stanza. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e poi trasferita nel centro iperbarico di Ravenna, dove è ricoverata in gravi condizioni. Le analisi hanno chiarito i contorni della vicenda. Nel sangue della violoncellista c'era un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I 2 musicisti facevano parte della stessa orchestra e avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Perugia. A dare l'allarme, non vedendoli arrivare, sono stati proprio i colleghi. L'albergo è stato sequestrato. Nei prossimi giorni scatteranno le indagini tecniche per capire l'origine della fuga di gas e come il monossido sia finito nelle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Da Perugia, Elisa Marioni per il GR1.
1: A una settimana dall'attentato islamista che ha colpito il Pride di Berlino, la Germania torna in piazza. Nella capitale una marcia per ricordare la vittima e ribadire il no a terrorismo e odio. La corrispondente.
3: Per un futuro senza paura, lo slogan ad Amburgo lo avevano scelto prima dell'attentato di Berlino, ma dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre 30 a opera di Abdul Ballou acquista un significato ancora maggiore. Così come sono molto più numerosi del previsto i partecipanti, 300.000, a sfilare con i 60 carri allestiti da istituzioni, aziende, partiti e dalla Chiesa Evangelica. Atteso soprattutto quello arrivato apposta dalla capitale. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggia sul camion. A parlare una testimone dell'attentato: non permetterò che la violenza mi privi del mio posto nella società, non permetterò a nessuno di portarmi via ciò che mi appartiene. Rafforzate le misure di sicurezza, impiegato il doppio degli agenti inizialmente previsti. Per bloccare eventuali emulatori dell'attentatore islamista, camion sono stati posti all'imbocco di possibili varchi. Ora più che mai sprona la vice sindaca Katharina Fegebank: scendiamo tutti in piazza, difendiamo la diversità, la libertà, una società aperta, e soprattutto dimostriamo piena solidarietà alla comunità queer. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Torniamo in Italia. Gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto, temperature roventi da nord a sud. Domani le città da bollino rosso saranno 23, lunedì saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Il mare è la meta preferita in tanti nella Riviera Romagnola.
0: Con l'arrivo del mese di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 chilometri di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenza in aumento, complici la crisi internazionale, il caldo da record. A Cervia, nel Ravennate, già molte strutture con il tutto esaurito. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
4: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo. Davvero.
5: Sì, fa tanto caldo, si aspettano le ore un po' più fresche, dalle 4 in poi.
6: In camera con l'aria condizionata accesa tutto sommato non si sta malissimo, si predilige a scendere in spiaggia in orari un pochettino più tardi.
7: Noi veniamo da Bologna, c'è un bel caldo, sono 43 gradi, quindi oggi proprio

0: non ci stava, è meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna al caldo 43 gradi.
1: Filosofia che non fa una piega.
2: Da Bologna Paolo Pini per il GR1.
3: È tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
4: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Per questo weekend a cavallo tra luglio e agosto, gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato, ma sui nostri settori alpini e prealpini nel corso dei prossimi pomeriggi prevarrà un po' di instabilità causata dal un po' di afflusso di aria fredda che porterà piogge e temporali, in particolar modo sulle Dolomiti e sulle Alpi Lombarde. Quindi nel corso del pomeriggio prestiamo particolarmente attenzione alle improvvise variazioni del tempo.
2: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Ancora alta pressione su gran parte del nostro paese, con temperature elevate, punte di 37-38 gradi in pianura al nord, nelle zone più interne del centro Italia e delle due isole maggiori. In montagna invece ancora un po' di instabilità che porterà piogge e temporali al pomeriggio sulle Dolomiti, sulle Alpi occidentali e le Alpi Lombarde, qualche isolato acquazzone anche sui rilievi di Abruzzo, Basilicata e Calabria.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Vi ricordiamo che per i dettagli e per i bollettini di sicurezza potete sempre consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 23.30, apriamo in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, dove si registra un incidente. Sulla statale 1 via Aurelia in Liguria, nei pressi di Laigueglia, è presente invece una corsia chiusa sempre a seguito di un incidente. Andiamo in Lombardia in A4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia, si segnala un altro incidente che vede coinvolte due auto. In Friuli in A23 tra Udine Sud e Carnia, raccomandata prudenza alla guida per la segnalazione di vento forte. Ci spostiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona, in Romagna tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona, dove si registra una perdita di carico. Nel Lazio in A1 sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'Autosole, attenzione per un veicolo fermo in strada. E infine chiudiamo in Puglia in A14 tra l'allacciamento di Bari Nord e Bitonto in direzione Pescara, segnalato un incendio. Per questa giornata tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Panico, bivio, passeggiata, nuvole. Il fiato che ti manca prima di scendere in campo. Una mostra di pittura prima di tornare a casa. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del buio di Gigi Buffon e della luce di Marc Chagall.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: Poi la vita è fatta degli intrecci che non t'aspetti. Intrecci che si consumano in ciascuna giornata che ci capita di attraversare. Quante volte dolore e speranza si mischiano, ma è quello tra morte e vita l'intreccio più sconvolgente. A Vitebsk, oggi Bielorussia orientale, non poteva esistere giorno più duro per venire al mondo di quel 7 luglio dell'anno 1887. Il piccolo Moishe Segal, però, che ne sapeva di quello che accadeva là fuori e, una volta arrivato il momento di rompere gli indugi e le acque, aveva conosciuto il primo intreccio della propria esistenza, quello del passaggio dal buio alla luce. E così era entrato nella vita come ogni neonato di questo mondo, piangendo. In quel 7 luglio dell'anno 1887 non era stato però l'unico a versare lacrime nella sua comunità, che era quella raccolta attorno alla sinagoga di Vitebsk, oggi Bielorussia orientale. Era vecchia di 2 secoli e mezzo la sinagoga, e in quelle stesse ore nelle quali Moshe Segal apriva gli occhi piangendo, i cosacchi dello zar mettevano a ferro e fuoco il paese, seminando morte tra gli ebrei che lo abitavano e incendiando il loro luogo di preghiera. La povera mamma del piccolo Moshe Segal, però, aveva comunque avuto la forza di sorridere prendendo in braccio il suo bambino, nonostante i tempi che vivevano. Per il momento al piccolo, però, come per tutti i neonati di questo mondo, bastavano poche cose per placare il pianto disperato: il calore e il cibo che la madre non gli avrebbe fatto mancare. Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, poco alla volta aveva preso terribilmente coscienza di quel contrasto tra vita e morte che aveva segnato subito la sua esistenza. E mentre studiava presso scuole ebraiche tradizionali, mentre approfondiva la Torah e mentre studiava l'ebraico antico, continuava anche a spostarsi con i suoi genitori e con tutti gli 8 fratelli che col tempo si erano aggiunti, perché quello era il modo più semplice per cercare di evitare di finire come la sinagoga del loro paese, distrutta in un attimo per odio. Un percorso senza fine che lo avrebbe accompagnato per sempre e che aveva avuto l'effetto di annacquare un poco i legami con la terra di provenienza. Fatti che avevano innescato un tale senso di precarietà e di vuoto che lo avrebbe portato a descrivere con queste poche parole l'intreccio inatteso di quella sua esistenza cominciata in un giorno di odio e di sangue.
8: Io sono nato morto.
6: Però non è che Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, fosse un depresso incapace di trovare il dolce quando l'amaro sembra dominare. Intorno al 1910, già appassionato di arte e pittura, era arrivato in Francia e qui si era immerso in quelle avanguardie artistiche e letterarie che leggevano e raccontavano la realtà in molti modi terribilmente nuovi e coinvolgenti. In Francia la sua vita era così cambiata che anche il suo nome non sarebbe stato più quello di prima, e Moshe Segal, che per lo Stato russo si chiamava Mark Sakharovich Shagalov, avrebbe cominciato a firmare i propri dipinti con un nome francesizzato col quale sarebbe entrato nella storia dell'arte moderna: Marc Chagall. Era il cubismo l'avanguardia che faceva più parlare in quell'inizio di Novecento, una vera rivoluzione, perché la realtà non era più rappresentata per come appariva agli occhi del mondo, ma agli occhi del pittore, e l'artista scomponeva quella realtà in forme geometriche che, in un mosaico, che non era un vero mosaico, veniva ricostruita generando una immagine nuova, composta da 1000 punti di vista diversi, riassunti in uno solo. Chagall però non si voleva accontentare di raccontare la realtà né con i canoni più antichi né con quelli rivoluzionari del cubismo. Chagall aveva bisogno della pennellata lieve dell'astrattismo, la sola in grado di consentirgli di affrontare l'odio e la speranza che si erano intrecciate nella sua esistenza sin da quel giorno nel quale, sì, era nato, ma era anche nato morto. E se nella sua esistenza l'odio non era mancato, la speranza era comunque sovrabbondata. A Parigi era sbocciato un periodo di vena che grondava ottimismo, che nemmeno gli anni della Prima Guerra Mondiale avevano spezzato. anni di guerra che Chagall aveva speso non più in Francia ma in Russia, dove, altro intreccio della vita, aveva conosciuto Bella Rosenfeld. Descriveva così quella che presto sarebbe diventata sua moglie.
8: Una ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri.
6: E Bella che ricambiava con queste parole.
0: Un giovane con lo sguardo di una volpe, in occhi azzurro cielo e dai ricci spettinati.
6: Nel 1916 dal loro amore era nata la piccola Ida, mentre Bella Rosenfeld, dopo essere entrata nella sua esistenza, aveva fatto irruzione anche nella sua arte, rappresentata in quadri nei quali la realtà del loro amore prendeva le forme imprevedibili del sogno. Una leggerezza nella quale spesso i loro corpi volteggiavano tra le nuvole.
8: Per anni il suo amore ha influenzato la mia pittura. Bella scriveva come viveva, come amava, come accoglieva i suoi amici. Le sue parole, le sue frasi erano una patina di colore sulla tela. Poi, ad un tratto, un rombo di tuono. Le nuvole si aprirono alle 6 di sera di un 2 settembre del 1944, quando Bella lasciò questo mondo. In quell'istante tutto è divenuto tenebre.
6: Con la stessa velocità con la quale era passato dal buio alla luce nel giorno in cui era venuto al mondo, Chagall aveva fatto il percorso inverso. Per 9 mesi non avrebbe più dipinto, ma sarebbe durato anni quel periodo senza luce che ti prende alle spalle e che i medici chiamano così: depressione.
9: Ma lei non era qui anche ieri?
6: Aveva sorriso la signora della biglietteria, ma non per dovere di accoglienza. Una domanda così confidenziale che le era di certo sfuggita, ma le parole ormai erano state pronunciate e riprenderle non era possibile. È che vedere un calciatore così affermato ad una mostra di pittura già era una rarità, ma vederlo tornare era qualcosa di molto più che strano. Anche perché si trattava di un giocatore straconosciuto, strapagato, stratutto. Ma spiegare come mai a distanza di ore fosse di nuovo a quella biglietteria non era facile nemmeno per lui, così abituato anche alle domande che gli arrivavano da tutti quegli sconosciuti che lo fermavano per strada e lo salutavano con una pacca sulla spalla. Tutta gente che, quando pagava il biglietto per vederlo allo stadio, aveva sotto gli occhi i suoi gesti, ma sapeva nulla dei suoi pensieri, perché dentro la sua testa c'era qualcosa che non girava per il verso giusto in quel 2004 nel quale Torino ospitava la mostra Marc Chagall, un maestro del Novecento. Le cose non erano andate come per Chagall, che aveva descritto il suo malessere come una tenebra improvvisa calata nell'istante della morte della moglie. Questa volta il buio nella mente era calato in silenzio e affari spenti.
10: È la vera palla gol del primo tempo della regina e la spreca così, ma è bravissimo Buffon ad evitare il cucchiaio di Cozza.
6: In quel momento la squadra giocava come lui, bene ma non benissimo, e per questo lo scudetto aveva già preso altre direzioni. E poi chissà quante altre stagioni erano già andate così, né bene né male. No. Il buio era dentro di lui e si trattava di un buio che all'inizio era stato preso per una stanchezza oppure per un virus passeggero. Poi, dopo una nuova notte insonne, le gambe erano diventate pesanti e ribelli. Da una parte sembravano senza energia e dall'altra davano la sensazione di muoversi da sole. Il medico della società era stato chiaro, come ogni medico che ha a cuore il proprio paziente, perché improvvisamente quel Superman di 1,92 m per più di 90 kg da atleta era diventato un paziente da maneggiare con estrema delicatezza. Le parole erano state una sentenza piena di preoccupazione.
11: Sono i primi segnali di una depressione. Mi raccomando, fai molta attenzione a quello che fai.
6: Gigi Buffon lo aveva guardato dall'alto del suo 1,92 per più di 90 kg di peso e dal basso, dove era caduta la sua storia, che era già infinita nonostante avesse poco più di 25 anni. Era precipitato in uno sprofondo dal quale era impossibile uscire con le proprie forze, anche perché la situazione presto sarebbe peggiorata.
12: All'improvviso sento una pressione al petto, quasi senza poter più respirare. Poi un solo desiderio: essere altrove. Solo che mi trovo sull'erba dello stadio delle Alpi di Torino per il riscaldamento che precede la partita. Mi dico, non devi giocare per forza. Poi penso, e se mi capita ancora? E poi un'altra volta ancora? Decido di scendere in campo.
6: Si trattava di un attacco di panico. Era il 15 febbraio del 2004 e la sua Juventus ospitava la Regina. In campo nessuno si era accorto del disagio di Buffon, che come sempre aveva volato da palo a palo.
12: Non gioco male. Sullo 0-0 salvo anche il risultato e alla fine vinciamo.
10: Bravissimo Buffon.
12: Poi vado dallo psicoterapeuta che conferma la prima diagnosi di depressione.
6: Esistono situazioni da cui non si esce per forza di volontà. È necessario che qualcuno ci guidi da fuori, perché è solo dall'esterno che può arrivarti l'aiuto decisivo. Lo psicoterapeuta gli aveva subito suggerito una prima medicina che però non riguardava la chimica, che spesso è necessaria in casi così. Solo che il paziente era come l'atleta, pronto a prendere tutto di petto senza quelle che poteva considerare, forse a ragione, forse a torto, delle scorciatoie. E la prima medicina era coltivare nuovi interessi, evadere dalle cose di tutti i giorni, non inchiodare la testa sul lavoro. Il primo gesto di rottura della routine sarebbe stato il più semplice.
12: A pranzo decido di cambiare ristorante. Quando esco, lascio la solita strada e ne prendo una nuova. Mentre guido, mi ritrovo di fronte alla Galleria d'Arte Moderna di Torino. All'ingresso domina un grande poster con la scritta Marc Chagall, un maestro del Novecento. Io ho già sentito questo nome, Chagall, però non so nulla di arte. Anche se in questo momento non so nulla nemmeno di me stesso. Mi sento come di fronte ad un bivio. Devo decidere se continuare ad essere il calciatore che tutti chiamano Superman, oppure voltare pagina e camminare in mezzo a quelle tele. Parcheggio. Scendo. Forse è la decisione più importante della mia vita.
6: Buffon aveva noleggiato l'audioguida e subito aveva cominciato a muoversi tra quelle tele, ciascuna delle quali sembrava piovuta da un sogno, attraversate come erano da una vena poetica così delicata.
12: Passo in mezzo a chissà quanti dipinti, molti dei quali non mi scuotono minimamente. Altri mi sembrano interessanti, poi ancora altri che non mi dicono un granché. Poi però, ecco il fulmine che mi colpisce. Il quadro si chiama così: La passeggiata.
6: Sì, Marc Chagall aveva dipinto la passeggiata in quegli anni nei quali l'odio non era mancato, ma per l'artista la speranza era sovrabbondata. Era quello il periodo della Prima Guerra Mondiale e del suo matrimonio con quella ragazza dalla pelle d'avorio e dai grandi occhi neri chiamata Bella Rosenfeld. E la passeggiata era quello che potevamo definire un autoritratto di famiglia, un ingresso delicato in una intimità fatta di amore e di sogno, dove tutto è sotto gli occhi del mondo, perché nella bellezza non c'è mai niente da nascondere. Una bellezza che nemmeno il male antico, quello che aveva portato Chagall a dire di se stesso di essere nato morto era presente, ma solo sullo sfondo. Nel quadro apparivano Marc e Bella ritratti durante un picnic. Chagall, in abito nero e camicia bianca, teneva che volteggiava nell'aria mentre entrambi sorridevano felici. Sullo sfondo il profilo della Vitebsk, dove era nato una trentina di anni prima e dove svettava la sinagoga distrutta dai cosacchi dello zar proprio nelle ore nelle quali il pittore veniva al mondo. Una azione che gli aveva lasciato nel cuore, a proposito di intrecci, il seme della morte aggrappata alla vita. Certo, le guide spiegavano che la passeggiata aveva evidenti tracce di cubismo che potevi riscontrare nelle immagini del prato e delle case scomposte e poi ricomposte, ma era presente anche una dimensione fiabesca del picnic che era una anticipazione del surrealismo che verrà. E poi ti spiegavano che l'amore tra Marc e Bella andava al di là di tutto, comprese le leggi della fisica. In tutto questo però c'era anche un elemento di realismo. Quella sinagoga che da un lato riportava il pittore alla sua infanzia e dall'altro indicava il divino come l'unica chiave per trovare la via che conduce alla pace. Gigi Buffon però, che era arrivato qui dopo il consiglio dello psicoterapeuta che l'aveva invitato a spezzare la routine di tutti i giorni, nemmeno l'ascoltava più l'audioguida. Guardando la passeggiata di Chagall, i suoi pensieri erano altri.
12: Davanti agli occhi ho un'immagine quasi infantile. Qui tutto è magico. La donna vola via nel cielo come un angelo. L'uomo invece ha i piedi per terra mentre gli viene la mano, sorridendo. È come il sogno di un bambino. Un'immagine che mi trasmette qualcosa che sembra arrivare da un altro mondo. Provo la sensazione che potrebbe vivere un bambino e questa sensazione è quella della felicità nella semplicità. Non stacco gli occhi dalla tela e mi rendo conto che, diventando adulto, avevo dimenticato i sentimenti che provavo da piccolo.
6: Era l'inizio di un percorso nuovo che però aveva la necessità di ripetere immediatamente il passo appena compiuto.
12: Il giorno dopo tornai. La cassiera mi vide e disse: «Guardi Buffon, che è la stessa mostra di ieri». Risposi: «Sono qui proprio per questo».
6: Gigi Buffon non si era ancora liberato del malessere che lo aveva preso alle spalle la sera in cui si scaldava prima di entrare in campo per quel Juventus Regina 1-0 nel quale aveva anche salvato la propria squadra quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Il percorso di guarigione però sarebbe stato ancora lungo e sarebbero serviti molti altri passi. La strada però era stata imboccata grazie ad una passeggiata di 100 anni prima nella quale Marc Chagall teneva per mano la moglie Bella che intanto volteggiava nell'aria come se quell'amore fosse un sogno e come se solo col sogno si potesse raccontare cosa fosse quell'amore.
12: Torno dentro. E questa arte sarà la cura migliore per me, perché quando apri la mente, la pesantezza interiore si solleva, proprio come la donna nel dipinto di Chagall.
6: Anche per Chagall, uscire dalla depressione seguita alla morte della sua Bella non era stato facile. Anche Chagall, però, aveva cominciato a uscirne non grazie alla forza che aveva dentro di sé. Anche Chagall era stato aiutato da qualcosa che era arrivato dall'esterno come un regalo inatteso. Qualcosa che, proprio come Buffon, improvvisamente gli aveva riaperto gli occhi. Sarebbe stata la prima testimone del suo amore con Bella, la figlia Ida, a presentargli Virginia Haggard McNeil. Dalla loro relazione, nel 1946, sarebbe nato David. In fondo, tutta la vita di Marc Chagall era stata un cercare di sfuggire al dolore che lo aveva investito sin dal giorno della sua nascita e che, sappiamo, lo aveva portato ad affermare di essere in qualche modo nato morto. Eppure, in quella vita a cavallo tra Russia, Francia e poi anche Stati Uniti, era riuscito nell'impresa di non smettere mai di volteggiare assieme ai propri sogni, ai propri amori, alla propria arte che un giorno avrebbe aiutato Gigi Buffon a riaccendere la luce dentro se stesso. Buffon, che in quel momento non sapeva un granché di Chagall e anche di se stesso. Buffon, che di fronte a quella passeggiata di 100 anni prima aveva ricominciato a vivere il proprio presente. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Aereo da turismo si schianta in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Stava sorvolando le linee di Nazca, uno dei principali siti archeologici a sud del paese. Ceuta, 84 morti, quasi 50.000 rientrati in Marocco, barriere galleggianti per scongiurare gli arrivi. Polemica su Sanchez, che va a Lanzarote e pubblica la playlist musicale. L'Europa dice sì alla richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader di un vertice straordinario. La difesa delle frontiere è responsabilità comune. Riunione dei ministri martedì. Mosca, esplosione in un ristorante del centro a un party con militari, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo, una donna ha tentato di introdurre una bomba rudimentale bloccata dalla sicurezza. Messina ha recuperato un terzo corpo e della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano, 3 indagati per il crollo. Il caldo non dà tregua, oggi 23 città da bollino rosso mentre prosegue l'esodo verso le vacanze. Pesa il caro carburanti, allo studio del governo le accise mobili. Un'astronave a Los Angeles, a settembre aprirà il museo ideato da George Lucas, il papà di Guerre Stellari. Celebrerà l'arte del racconto in tutte le sue forme, dai fumetti a Frida Kahlo. Atletica, la carica di Marcel Jacobs verso la rassegna continentale di Birmingham. Sono campione in carica, voglio vincere ancora. In studio Nicola Tedeschini, in apertura di giornale la notizia di un tragico incidente aereo in Perù, tra le vittime diversi turisti italiani. Ci aggiorni in studio Massimo Cecchini.
3: Sì, la televisione peruviana sta mostrando con le immagini dell'elicottero in diretta il luogo dell'incidente. Si vedono alcuni alberi abbattuti e bruciati, i rottami del piccolo aereo disseminati sul terreno, gli effetti personali dei passeggeri e poi poco fa anche l'annuncio della giornalista che è sul posto.
4: Turistas italianos. Los turistas, de manera preliminar, saben que habrían turistas italianos.
3: Ecco, queste le parole della giornalista, una tragedia dunque che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo, lo avete sentito, ci sono 7 italiani, a bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebri linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno visibili solo dall'alto, quando per cause ancora da accertare è precipitato proprio nei pressi del sito archeologico. L'incidente è avvenuto mentre la regione era interessata da forti venti e tempeste di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
2: Passiamo ora alla questione migranti delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto illegalmente Ceuta. 48.000 sono rientrate in Marocco, mentre è aumentato a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto. In serata, manifestazione delle forze di destra. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Lunghe colonne guidate dai veicoli della polizia, sorvegliate dai mezzi dell'esercito, abbandonano Ceuta. Niente cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari. La certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta all'Europa e che sarebbero stati rimpatriati hanno spinto a decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. La situazione è in via di normalizzazione. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. 84 persone hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. 2 formazioni minori di estrema destra hanno organizzato delle proteste in città, dove oggi arriverà il leader del partito ultranazionalista Vox, Santiago Abascal. Sarà in città oggi sul nuovo fronte della battaglia politica sull'immigrazione, che si alimenta anche di ulteriori polemiche. Il primo ministro spagnolo Sanchez è volato a Lanzarote, nelle Canarie, dove trascorrerà le vacanze fino al 24 agosto. Prima di partire aveva pubblicato la lista delle musiche e dei libri che lo accompagneranno durante le ferie e aveva accusato chi chiedeva la sospensione di Schengen per la Spagna di disinformazione, ignoranza, pregiudizi.
2: E in seguito alla decisione del governo italiano di sospendere gli accordi europei di Schengen, appunto per la libera circolazione con la Spagna, nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli negli aeroporti del nostro paese. E dopo quanto accaduto a Ceuta, la questione migratoria è arrivata la prima mossa dell'Unione Europea, appunto sul tema della questione migratoria. L'inviato a Bruxelles.
6: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Si è tenuto nel pomeriggio un primo incontro del meccanismo di risposta politica alle crisi, ma l'attesa adesso è soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Lo avete sentito, tra i leader che hanno chiesto e ottenuto una riunione urgente dei ministri europei sul tema immigrazione c'è anche Giorgia Meloni. La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune, scrive in un post sui social la Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni.

0: Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
1: La situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
2: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
3: Regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
2: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PDL Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono alla premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere Bannacci allinearsi ai magari in Carabues ed Azione, caro Calenda.
4: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
2: Filippo Amisano, GR1.
1: Sull'immigrazione anche le parole del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. È un tema europeo che necessariamente deve portare tanta solidarietà fra tutti, ha detto. Qualche anno fa sembrava fosse un problema italiano, ma giustamente l'Italia ha ricordato che è un problema europeo. Se qualcuno rimane con il cerino in mano, ci bruciamo tutti. E sui morti di Ceuta c'è un prezzo quando non si mettono al centro le persone, ha aggiunto Zuppi. Quando arrivano 50.000 persone bisogna capire che cosa è successo. Niente burca a scuola, il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta, solo propaganda. Il ministro replica, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ora in Russia, in serata esplosione in un locale di Mosca, 3 le vittime, secondo le autorità russe, si è trattato di un ordigno artigianale.
5: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Ucraina, le forze russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv e il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi nemici. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza di costruire da soli i Patriot, come aveva promesso in un primo momento. Medio Oriente, Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti, si preparano a un conflitto totale nel Golfo, dice un funzionario militare iraniano. La rete TV CBS aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv, ma nelle scorse ore ha riportato la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarvisi. Sempre in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi sono morti nelle ultime 24 ore in diversi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando fonti locali. Il Ministero della Salute denuncia anche la distruzione di 2 depositi di medicinali vicino all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. L'esercito israeliano afferma invece di aver colpito 5 depositi di armi di Hamas, uno dei quali nella stessa area. Rai Radio 1, 12:00, parliamo del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. In serata identificata la terza vittima, la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa, 3 ancora i dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
6: 3 gli indagati, uno il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
7: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Campi Flegrei, resta alta l'allerta, il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale, la capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione abbiamo intervistato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
8: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
9: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato, l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
8: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità dell'edificio e sulle infrastrutture.
9: Degassamento e sollevamento del suolo sono 2 parametri che però si mantengono costanti.
8: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
9: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
8: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
9: Napoli, Giovanni Messina, GR1.
1: Ancora cronaca, a Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la 30enne precipitata da un palazzo.
10: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i 2 salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
1: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio fino al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. Ripercorriamo quel tragico giorno.
11: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
12: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
13: Arriva un flash di agenzia.
14: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
12: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Primo fine settimana di agosto all'insegna di temperature roventi e traffico, bollino rosso su strade e autostrade, sarà una nuova giornata di gran caldo. Salgono a 23 le città bollenti, lunedì saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
15: Avremo nella notte, si rovesce qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore altoatesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: Sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastarlo.
16: Non si arresta la corsa dei carburanti. La benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì. Per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rubano la carrozzina a un disabile, la famiglia di Alex Zanardi gli dona quella appartenuta al campione.
17: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
1: Da una galassia lontanissima a un nuovo tempio della cultura, a Los Angeles aprirà il Lucas Museum of Narrative Arts, fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
18: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione. Ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso. L'obiettivo di Lucas è molto più ambizioso: celebrare l'arte del racconto in tutte le sue forme: pittura, fotografia, fumetto, illustrazione, cinema, animazione e arte digitale, in un unico spazio, mostrando come le immagini abbiano sempre raccontato storie capaci di emozionare e far riflettere. La collezione comprende oltre 40.000 opere, dai dipinti di Norman Rockwell ai lavori di Frida Kahlo, passando per tavole originali di grandi autori del fumetto, manifesti cinematografici, fotografie, costumi e oggetti di scena.

0: GR1.
1: Sport, atletica, a meno di 2 settimane dagli europei di Birmingham, dal raduno delle staffette azzurre suonano la carica 2 dei velocisti più attesi, Marcel Jacobs e Zain Abdossou.
2: Sono tornato, non sono mai andato via, ribatte Marcel Jacobs. Roma, il campo di Casal del Marmo, dove ha ricominciato ad allenarsi con Paolo Camossi e ha ritrovato se stesso. C'è il raduno delle staffette, dal pessimismo di un anno fa e pensieri di ritiro alle ambizioni di oggi. A proposito, 5 anni esatti dall'oro olimpico sui 100 metri. In pista la sua potenza è impressionante, ma offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
3: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. È normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
2: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zain Abdossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette, anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
4: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
2: Daniele Fortuna, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
6: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in Friuli in A23 tra Udine Sud e Carnia, raccomandata prudenza alla guida per il vento forte. In A4 in Lombardia tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia si segnala invece un incidente tra 2 auto. Andiamo in Romagna in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona, attenzione per una perdita di carico. E rimaniamo in A14, questa volta nelle Marche, segnalato un incidente in uscita a Porto Sant'Elpidio per chi proviene da Pescara. Ci spostiamo in A1 sulla diramazione di Roma Sud, tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole si registra un veicolo in avaria. Torniamo ora in A14 in Puglia, tra l'allacciamento di Bari Nord e Bitonto, in direzione Pescara segnalato invece un incendio. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A7 in Liguria, il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla chiuso in direzione Milano, e infine in A1 chiusura tra l'allacciamento con variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incidente aereo in Perù che ha visto tra le vittime 7 italiani, non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Il bilancio del sinistro è di 13 morti, 2 membri dell'equipaggio, 11 turisti stranieri. Oltre ai 7 italiani ci sarebbero anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. Secondo le prime informazioni, l'aereo da turismo che sorvolava l'area archeologica di Nazca nel sud del paese ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. Il capitolo immigrazione, con la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, aumenta il bilancio delle vittime, sono 84, quasi 50.000 i migranti rientrati, poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi, polemica sul premier Sanchez che va in vacanza a Lanzarote e pubblica la playlist musicale in serata, manifestazione della destra. L'emergenza migranti nata con l'assalto a Ceuta è al centro del prossimo incontro dell'Unione Europea. Martedì infatti i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. A Mosca, per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti, tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava l'esplosivo e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. Si tratterebbe dell'esplosivo di un ordigno artigianale, secondo proprio le autorità locali che stanno indagando su movente e sulla dinamica. A Messina, per il crollo della palazzina avvenuto giovedì, recuperato un terzo corpo e quello della 21enne Alessandra Frazzica, lavorava al bazar cinese che si trovava al primo piano. Le ricerche continuano, 3 ancora i dispersi e 3 anche gli indagati per il crollo, i rappresentanti legali delle 2 ditte che stanno ristrutturando il piano terra e un tecnico. Il caldo non trarrà tregua, oggi 23 città da bollino rosso, domani saranno 25, prosegue l'esodo verso le località di vacanza con forti criticità su strade e autostrade. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. 7 italiani tra le 13 vittime, 11 passeggeri e 2 piloti. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca. La crisi dei migranti a Ceuta, sono 84 finora quelli annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco. In serata manifestazione delle forze di destra, primi controlli intanto negli aeroporti italiani dopo la scelta del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen con Madrid. Il premier Sanchez torna ad attaccare Roma, decisione presa per ignoranza o interessi politici. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Martedì la riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione, chiesta da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni.
3: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni, obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
2: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del